0: fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica. Sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse. Quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca, e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta. Ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse, e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia, o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a sviluppare, si è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici?
0: Allora possiamo,
1: facciamo che ti alleniamo. Come no?
0: E che emozione è stata?
1: Una roba meravigliosa. E l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto Tiguglio golfo dei Nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5:30, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
0: Cioè, tu sei architetto.
1: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Sì. Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità.

0: con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella.
1: Perché mi hanno... eri più bella, se no altro che...
0: veramente.
1: Grazie Vali, anche per il tuo entusiasmo, come tutti, devo dire. Questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Allora, ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri. Infatti, i piatti vostri sono tutti della terra. poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh, insomma, le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi, soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, e in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete già portato?
2: Michele non ancora, non si fa trovare. Quando...
1: dopo che ha fatto la ruota, non sabato.
3: Temo
1: però
3: che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
2: Certo.
1: Per questo.
2: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
2: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile,
1: certo,
2: perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
2: in cui vabbè io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
2: andare su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Delfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
4: Buonasera.
1: Delfina, che cos'è Special Team?
4: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata, che appunto bellissima, che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
4: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità

0: abilità attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva dei risultati che magari non pensava di poter ottenere e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Lo sport, esatto, questa attività riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana, esatto, dei ragazzi. Grazie a Delfina. Massimo, quali applauso? Sì. Lo faceva la prima. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva, l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, esatto, quindi è bene dirselo ogni tanto.
2: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che nello sci da fondo, soprattutto ne veniamo da l'ultima esperienza di un paio d'anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione, mm-hmm, con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia, mm-hmm, e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati risultati di varie categorie, uh-huh, in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie appunto con delle gare, uh-huh, di selezione e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grossomodo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ha portato anche a fare un passato di sci da fondo, a formare una squadra di sci da fondo e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima è il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout per esempio del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino, mm-hmm, della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le Disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato un antesignano,
2: Sì, è stato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
2: Io ho la passione per la montagna, quindi ho iniziato... E attualmente finalmente è venuta alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questa cosa.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: ma è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché so, questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, per chi ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo, tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale.

0: poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
1: Quindi allora sci, calcio, poi?
0: Allora io...
1: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
0: Allora io ho iniziato col calcio, okay. A livello paralimpico ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave, e subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani, e il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
1: Ecco, poi?
0: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
1: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
0: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
1: Ok, vediamo anche le immagini.
0: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente dove dovevo andare, a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, e l'anno scorso sono entrato in nazionale, e l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo!
0: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime, che saranno in Francia.
1: Per le prossime.
0: Qui vicino, sì.
1: Sì, tot è vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
1: Eccola.
0: Era un'attività che non avevo mai
1: preso
0: fatto.
1: In considerazione, sì. Ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024, e ho iniziato, ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata.
1: Che è qui seduto in prima fila.
0: Che, dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
1: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo in pista. E...
2: Sabato 2 idee ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
1: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno.
0: Poi...
1: Senti Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia genitori, ma dall'altra anche ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, io tranne l'anno scorso penso di aver sempre partecipato, è una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e questa è la parte interessante, perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova, e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo. di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
0: Assolutamente,
1: e a
0: uscire di casa. Appuntamento alla sciorba alle 10 per la sfilata. E poi liberi tutti.
1: Liberi tutti con questa giornata di sé. Grazie Fabio.

0: a Daniel Masio, FIP Liguria, sei delegato per il tennis in carrozzina. Come va il movimento in Liguria?
1: Buonasera a tutti. E innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia padel, che sia pickleball.
0: Che sia?
1: Pickleball.
0: E che cos'è?
2: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
0: Scusa, io
2: popola in America e direi che anche qui da noi.
0: Io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
1: è sempre uno sport di racchetta.
0: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
2: Sabato vieni allo Sport Ability Day e Daniele ti fa fare
0: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole. Tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale, che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, se torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità, sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
0: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota,
3: arrampicare.
2: Su questa vado facile.
0: Poi si arrampica con loro, dopodiché
2: due racchettate a pickleball le posso dare.
1: Le può dare, posso Michele fare.
2: Giocheremo io e te a pickleball.
0: No, guarda, io
2: tanto vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato anche questo,
1: il torneo del tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
0: Grazie mille Daniel.
2: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto. Nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport, insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
0: sapere di quanti tennis di voi lo conoscono, alzi la mano, chi è che lo conosce? Scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorpa per imparare che cos'è.
2: Tutti alla sciorpa con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
0: Ma vedi che me lo stai raccontando.
2: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
0: allora
2: a livello giovanile.
0: Allora,
2: sta piacendo.
1: Propedeutico.
0: Ah, propedeutico. Bene.
1: Sì.
0: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
2: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito.
0: Creato.
2: Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice, io sai che non me lo ricordavo, che la

arrampicata, l'ha provata lo Sport Ability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Vaglia. Ecco, veramente sono contento stasera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sport Ability del primo anno aveva una quindicina di

0: tale perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla Sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì.
1: È gratis?
0: È gratis? Sì. Sì. Ci sono barriere?
1: Ragazzi, è importante
0: no.
1: Anche quello.
0: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana, perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
1: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
0: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E dico: ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza, però sì, questo ci fa ovviamente molto molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi, Jan Torp,
1: guarda un po' qua,
0: figurati.
1: No, mi
0: ho detto Jan Torp, che è un noto campione di
1: nuoto.
0: Spettacolo, provavo
1: a l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
0: Provavo a sgambettare.
1: Lo sapevo.
0: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con Onei Tapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce ne abbiamo ancora. Però voi dovete venire, a tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: che non insomma, c'è un motivo per non andare,
0: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto, e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prorecco per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Prorecco e Chiava di Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prorecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia. No.
0: Io quello sono campione condominiale.
1: Guarda,
0: non
1: che
0: è un
1: io ti aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
0: Sì, hai capito. Però questa potevate anche evitare, ragazze. Sì.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
0: a voi.
1: Michele.
0: Non so se si è capito. Sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla Sciorpa è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Grazie a tutti per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa. Date una possibilità ai vostri figli, o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinto insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli, Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario, di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson. Richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto l'inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di ricollocazione o

0: guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia. E io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova. E quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma ci è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo insomma anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti.
2: Sì,
1: no?
2: Questo insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione insomma che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato e naturalmente anche alla politica che ha dato prova, in particolare anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma dopo, c'è stato uno spazio. Vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto e ne approfitto. Vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio insomma chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita. Però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così

0: e noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono. Quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al Dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, il rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, cavo.
2: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che al Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova, e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
3: soprattutto
1: basi.
3: Perché riguardava la città, avvertenza riguarda la città, è questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
2: non l'avessimo portato a livello
3: esattamente
2: nazionale,
3: liscio,
2: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
2: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché, sul fatto di aver estromesso gli assessori, è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro sì, non dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
3: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi

0: si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno, fosse anche un euro, beh, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, beh, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che, per carità, dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io, la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, beh, che la politica, quando vuole, può essere unita,
1: appunto,
0: può portare
1: a risultati. Questa è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine, quando
2: ribattere e anche reagire a certe affermazioni. Però, come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto, credo, singolarmente tutti, e che ci dovrà
1: essere. Devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli, Cavo e Pandolfo. Grazie per essere stati con noi. Questo, insomma, è un punto, non è una vittoria. E questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno, va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o a fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali, addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 130

0: 21 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
1: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale del SIL Genova, della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
1: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti,
3: è un punto di partenza.
1: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente un licenziamento, dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo è sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Ergelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
4: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo e la prima cosa che sicuramente va, il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni del governo più longevo d'Italia che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
5: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è insomma insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come dice diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni.

0: ho un giudizio direi decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
2: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito. Infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma ha fatto bene a fare questa fotografia, insomma è una, nessuno, mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria.

0: vittoria, però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre. E quindi soprattutto sì. Anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione del Dicastero del Made in Italy di Urso, pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti.
1: Non era scontato.
0: Che oggi insomma ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
1: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
0: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere e abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
1: Grazie a voi.
0: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi, e poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio.

0: Allora vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui a Terrazza Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso, per esempio, sul quartiere di Rogoredo. Facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe. Ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città. Altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelli che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: il sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici.

0: Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese, mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali. Ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico, peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce la normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione sulle operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì, ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Masha.
3: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi. Quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri, per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di

0: amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera, di gruppi di ragazzini Maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico, rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo ed esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio, amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza, qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi. Sono completamente inermi, perché con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello. Lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti. Sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua. Se lei dovesse sceglierne 2,
2: okay.
1: Se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, facciamo tre. Esclude, quale sceglierebbe proprio come sua filosofia?
2: Quanti ne devo scegliere? Quindi tre. Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi, e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è, può essere inteso solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio, e un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento, che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche lei i 5 punti, le faccio scegliere anche lei naturalmente

0: i tre che, insomma, se avesse il potere di sceglierne tre, ovviamente tutti e cinque sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama sarebbe...
1: Nei tre punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centrosinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centrosinistra ne dichiarava anche loro delle altre, però alla fine che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo e perché comunque i cittadini ci segnalano ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centrosinistra, hanno istituito gli osservatori. L'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
0: questo, avanti coi punti, sennò
1: andiamo avanti coi punti,
0: veloce,
1: ma non c'è problema.
0: Mente, grazie.
1: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni. Eseguire al meglio il lavoro in sicurezza, quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più bodycam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quella è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
0: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo ho? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo, sul centro storico. Mascia era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione ero rompevo le scatole per l'illuminazione in Posta Vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In Posta Vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica

0: E chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centro-sinistra. Il centro-sinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento, è stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienze di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come dire, a immettere anche nel centro-sinistra questo tipo di argomento.
1: Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima naturalmente deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
0: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che
0: sono stato bravissimo,
2: Bravissimo. Vigili non come connotato, diciamo.
0: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: Lei è una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima in qualche modo qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento. Secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Piantedosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare, e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
0: Intanto la ringrazio per essere stato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
1: Quindi la risposta sua è?
0: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
1: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.

0: Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi. Le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso qui, paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, 6 mesi, 2 anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per dare un po' di respiro su questa.
1: Allora, entro un anno.

forse io quello che direi, mi concentrerai sulla casa, forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà

0: golfo abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
1: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
1: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
1: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo addirittura questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
3: Verde Speranza.
2: Ti pareva.
0: Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità. Questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella va premessa che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa aveva idea prima di entrare, di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
3: Le manutenzioni. Perché sono la partita, diciamo così, è la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
0: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
0: La carta gold, vediamo cosa nasconde nel retro. L'avversario. Chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi...
0: Ah, io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
0: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
3: Ce l'hai martedì.
2: Che sarebbe, scusa, martedì?
3: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
2: Tutta sorpresa.
3: Perché dovrebbe...
2: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
0: Allora, le quattro carte le abbiamo viste. Qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Non, tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
4: Sì,
0: a parte le vostre, quelle di tutti?
4: Ma sì.
0: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
4: La rossa era la
0: scelta
4: la
0: quella che ha scelto lei, esatto. La verde?
4: C'era la verde, i 100 milioni da investire su...
0: Dai, proviamo.
4: La priorità.
0: Giro veloce sulla verde.
4: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... ci stavo pensando prima. Io se avessi 100... Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso.

0: Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena, fatta sicuramente progettata meglio in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che Gandolfo vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
2: Bella,
3: 100
2: questa.
3: Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre, per il ponente, uno su tutti, è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, sui tanti anni che comunque abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa, anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
4: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in IMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla Tari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono ovviamente 100 milioni, non sono 500.
4: Vabbè, ragazzi, però io farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe, ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Erickson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Erickson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, no? Questo è soprattutto sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello. E è anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte, e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Il programma politico torna fra 7 giorni.
4: Grazie molto.

0: Marci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei direttore, grazie per questo invito, è bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
0: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
1: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra, è vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno, questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
0: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
1: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
0: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa. Io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
0: La Lega invece? Tasto dolente, tasto è?
1: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
0: Senta, siamo ad ottobre e quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
1: E io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
0: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
1: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono

0: le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a volere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche con i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo, per chi ragiona in maniera razionale, è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, ci si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi

0: temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo. Giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo: facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua.
0: Poi questa città vecchia.
1: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
1: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
0: Sono delle aree dove non si può entrare.
1: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree

0: dove non si può accedere.
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità, quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada, quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito...
1: Due gliele passo una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
0: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento

0: Il momento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico, e non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui il futuro nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di futuro nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi. Fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.
2: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti, lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba, ma come è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport.

0: Cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni e associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid, con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di stare nello sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, i junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco poi ci siamo anche detti: bene, cosa possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico, da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. E poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo, relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport. Perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione, vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde e Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfina questa sera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Michele, allora queste novità quali sono?
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport esatto, è esatto. Un...
0: Per arrivare a queste novità, noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi,

0: di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto: come possiamo crescere ancora? Perché, come tu ricordi sempre, 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale, ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità. Vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici e campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti: beh, sarebbe bello, anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e, perché no, di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento. E poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire, ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Proreco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato
1: che
0: lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicurezza.

0: sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua. Noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive. La magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema. Mm-hmm. Ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina mm-hmm. più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici. Ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo. Quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, sono presidente del Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie, grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una facomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che si sta, che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, e per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti, poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io: assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile. 30 anni fa non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.

0: fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, che... sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, che ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu dicevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle secondo me di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, magari perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
2: È così, anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui gli leggi negli occhi: oggi ho capito una roba. E lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andata negli Stati Uniti?
1: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo Lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando ti ricordi quella immagine della brioche sulle spalle?
2: Sì,
1: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltre oceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi sì. Posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
0: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
1: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrei

0: Se parlare con me potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scoutismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
1: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita che è veramente contagioso. Grazie, grazie Cristiano per essere
0: grazie a voi dell'invito,
1: con noi
0: è stato
1: questa
0: molto
1: sera.
0: Bello.
1: A sabato.
0: Grazie
1: allora.
0: A voi. A grazie. Sabato. Grazie Michele. Ciao. Grazie a voi.

0: eccoci, continuiamo a raccontare storie questa sera, cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te Cinzia, ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità. 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure, e quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi, e quindi posso solo dire grazie.
0: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella, come

Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figli.

0: giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato, ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
0: al di là del fatto,
1: è vero che ognuno di noi comunque si porta dietro quello che ha,
0: qualcosa rimane,
1: famiglia.
0: Sì, certo. Sono tornato in regione, da lì ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo da un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da una atleta ligure in combinata con un'atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, allora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada, in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva! Sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
1: Far
0: qualsiasi
1: conoscere.
0: Livello. Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi, c'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli
1: poi
0: fuori da casa.
1: Figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, alla fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto
1: ancora c'è
0: ancora da fare con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei campi, dappertutto.
1: E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia

0: seconda famiglia. Mm-hmm. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità, soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, e che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Ciechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Era un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel: scusi, cosa vuole fare? E mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni, fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. WordDance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. WordDance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Uh-huh. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. WordDance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica, certo, di alto livello, di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere, far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi. Perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori, e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno, può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze. Come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri. Come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability
1: per ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo,
2: ballerò
1: prossimo anno, voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini.

0: Continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi i progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività.

0: Quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci, da insegnarci uno con l'altro, abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sportability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
1: per esempio anche, quelle scolastiche quali sono?
0: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sportability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, certo. Grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
1: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì è corretto, e noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi, anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano fra virgolette la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti, grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano. Quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività, perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qual è qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno?
2: Sì, possono.
1: Insomma, quelli non
2: tutti.
1: Troppo competitivi,
2: ma,
1: sennò poi.
2: Ma no, noi prendiamo.
1: No,
2: tutti.
1: Prendiamo tutti, anche
2: prendiamo
1: quelli
2: tutti.
1: Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco,
2: che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco, e alcune anche dei nostri atleti non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: importante. C'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.

0: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
0: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta!
1: Brava! Bravissima!
0: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio. Bene. Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
0: Sì, sì, sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e quindi, e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, uh-huh, quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
2: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
2: È la nostra più...
1: Un applauso.
2: Che lei parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita per atti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica.
2: Ginnastica
1: ritmica, bravissima.
2: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pessarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo qui
2: Giulia Pessarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
3: Luciana, io non faccio lo Zita per atti, sia chiaro.
1: Perché però, no, scusa? No, cioè, hai detto che provi tutto?
3: Ci saremo. Anzi, a proposito, così
1: ragazzi, non
3: anche
1: mettiamo un po' a lavorare.
3: L'amica Serenella
1: sabato.
3: Luigini, ricordiamo il trofeo Zita per atti, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
2: 22
3: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stadio Uno Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
1: Non mi fate fare brutta figura ragazzi, che state guardando da casa.
3: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi, intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti, e io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita, quindi venite. Allora io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze, cosa li facciamo fare a Michele Corti?
4: È bello, una ruota.
1: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
3: La ruota del pavone, sarà
1: la ruota. Grazie mille per averci raccontato
2: grazie
1: questi
2: voi,
1: vostri progetti. E allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.

il fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla

0: Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia e come è iniziato.
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica, sono partite le antenne. E quindi preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta. Ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a sviluppare, si è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici?
0: Allora vuoi possiamo, andare?
1: Facciamo che ti alleniamo. Come no?
0: E quindi, che emozione è stata?
1: Una roba meravigliosa. E l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto ti guglio golfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5 e mezza, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
0: Cioè, tu sei architetto.
1: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Sì. Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
0: Brava.
1: Solo perché ero più bella,
0: perché eri più bella, se no altro
1: veramente.
0: grazie Valia, anche per il tuo entusiasmo, come tutti, devo dire, questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri.

0: Infatti, i piatti vostri sono tutti della terra. Poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, uh-huh, che ci sono 75 barche, beh, insomma, le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi, soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, e in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete
0: allargarlo.
1: Già portato?
0: Michele non ancora, non si fa trovare quando...
1: Dopo che ha fatto la ruota, no, non sabato,
2: temo,
1: però
2: sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
0: Certo.
1: Per questo.
0: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
0: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
0: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
0: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
0: andare
1: fare
0: su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Adelfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera.
1: Adelfina, che cos'è Special Team?
3: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata dello Sport Ability, della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
3: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, uh-huh, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Lo sport,
3: esatto,
1: riesca, questa attività riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana dei ragazzi. Grazie a Delfino. Massimo, quali applauso? Sì,

0: sim, senhora. Allora facciamo la fila. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, esatto. Quindi è bene dirselo ogni tanto.
1: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che in uscita a fondo, soprattutto ne veniamo da un'ultima esperienza di un paio d'anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione mm-hmm. con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia mm-hmm. e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie mm-hmm. in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie appunto con le gare di selezione e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, è 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grosso modo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ho portato anche a fare una prossima volta di uscita a fondo, a formare una squadra di uscita a fondo e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima è il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport in questo caso, è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout per esempio del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino mm-hmm. della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
0: È stato un antesignano,
1: sì, è stato 30 anni.
0: Bravo, bravissimo!
1: Io ho la passione per la montagna, quindi ho iniziato... E attualmente finalmente è venuta alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questo.
0: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: ragazzi, ma è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché insomma questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, per chi ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo. Tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio, con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica, al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato?

0: Avanti.
1: Allora, io ho iniziato col calcio, okay. A livello paralimpico ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, mm-hmm. Ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una mm-hmm. disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave, mm-hmm. E subito sono entrato a far parte della nazionale e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività facendo campionati internazionali, uh-huh. campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani, e il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
0: Ok, vediamo perché anche le immagini.
1: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Uh-huh. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente dove dovevo andare, a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, uh-huh. E poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, uh-huh. E l'anno scorso sono entrato in nazionale, e l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
0: Bravo!
1: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime, che saranno in Francia.
0: Per le prossime.
1: Qui vicino, sì.
0: Sì, tanto vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
1: Grazie anche allo Sport Ability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
0: Eccola.
1: Era un'attività che non avevo mai
0: preso
1: fatto.
0: In considerazione, sì. Ecco la bellezza di Sport Ability anche.
1: Sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sport Ability di 2 anni fa, il 2024. E ho iniziato, ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata.
0: Che è qui seduto in prima fila.
1: Che, dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
0: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
1: Sabato
0: ovviamente.
1: Siamo in pista. E...
2: Sabato 2 idee ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
0: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno.
1: Poi...
0: Senti Fabio, sei ambassador di Sport Ability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia genitori, ma dall'altra anche ragazzi.
1: Allora, lo Sport Ability, io tranne l'anno scorso penso di essere sempre, aver sempre partecipato, è una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove cioè, ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e, uh-huh. E questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo. di inclusione.
0: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
1: Assolutamente,
0: e a
1: uscire di casa. Appuntamento alla sciorba alle 10 per la sfilata. E poi liberi tutti.
0: Insomma, liberi tutti con questa giornata di sé. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare, dare il benvenuto anche a Daniel Masio, FIP Liguria. Sei delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
3: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. Abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti, sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport.

0: che sia tennis, che sia paddle, che sia pickleball.
1: Che sia?
0: Pickleball.
1: E che cos'è?
2: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa, io
2: popola in America e direi che anche qui da noi.
1: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
0: è sempre uno sport di racchetta.
1: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
2: Sabato vieni allo Sportability Day e Daniele ti fa fare
1: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole. Tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale, che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, se torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità, sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota,
2: arrampicare. Su questa vado facile.
1: Poi si arrampica con loro, dopodiché
2: due racchettate a pickleball le posso dare.
0: Le può dare, Michele le può dare.
2: Giocheremo io e te a pickleball.
1: No, guarda, io.
2: Tanto vediamo le immagini: Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato anche questo,
0: il torneo del tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
1: Grazie mille Daniel.
2: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto. Nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport, insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
1: sorta, voglio sapere di quanti tennis di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorba per imparare che cos'è.
2: Tutti alla sciorba con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
1: No, vedi che me lo stai raccontando.
2: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
1: allora
2: a livello giovanile.
1: Allora
2: sta piacendo.
0: Propedeutico.
1: Ah, propedeutico. Bene.
0: Sì.
1: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
2: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sportability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Valia. Ecco, veramente sono contento questa sera di essermi preso questi 90 minuti, che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sportability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive. Quello di quest'anno, il maestro Callaida dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché

0: Le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Sì. Ci sono barriere?
1: Ragazzi, è importante
0: no.
1: anche quello.
0: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mammo Fondelli e tutta la sua squadra straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana, perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
1: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
0: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? Ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza, però sì, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè, come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi,
1: Jan
0: Torp, ho detto Jan Torp, che è un noto campione di
1: nuoto.
0: Spettacolo, provavo
1: a l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
0: Provavo a sgambettare.
1: Lo sapevo.
0: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con One Itapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Cioè, credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce ne abbiamo ancora, però voi dovete venire. A tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: che non insomma, c'è un motivo per non andare,
0: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto, e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Proreco, per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Proreco e Chiavari Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Proreco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia.
0: Ce l'hai? Campione condominiale.
1: Guarda,
0: non è
1: che
0: un
1: io ti aspetto. Io voglio vedere dove sono le ragazze. La ruota?
0: Sì, hai capito. Però questa potevate anche evitare, ragazze. Sì.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
0: a voi.
1: Michele.
0: Non so se si è capito. Sabato 10 ottobre alle ore 10. Chi non viene alla sciorpa è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa, date una possibilità ai vostri figli, o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinto insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
0: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
1: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
0: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
1: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
0: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa. Io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
0: La Lega invece. Tasto dolente, tasto è?
1: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diversi

0: diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri. Dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente, e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa, e passa anche piuttosto veloce. Cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza, e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco, non possiamo fare previsioni. Non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a volere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche con i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciuccio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere, e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo, per chi ragiona in maniera razionale, è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, L'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in casa Liguria, a casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova, ma riguarda le grandi città soprattutto.

il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferie, che però obiettivamente questo sono, anche

0: abbina sempre periferie abbandonate, cioè, si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza, con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso, per esempio, sul quartiere di Rogoredo. Facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe. Ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città. Altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei
1: E che
0: fosse il
1: quindi,
0: sindaco di Genova,
1: esatto.
0: se lei fosse il
1: Ecco,
0: sindaco di
1: no,
0: Genova, cosa
1: arrivo qua.
0: farebbe per
1: Poi
0: questa città vecchia che
1: io
0: ha
1: vorrei
0: alle
1: che il
0: sue
1: sindaco
0: spalle?
1: di Genova si implicasse di più perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegare nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese
1: Ecco, io mi
0: ultimamente.
1: auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelle che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
1: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di
0: Sono delle
1: personale,
0: aree dove non si può entrare.
1: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire. Quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze.

0: forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: Parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo, dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
0: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolato.

0: polarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico, e non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi, fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.

0: oggi alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Can fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
1: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto

0: le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento, la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
1: Questo salone credo ormai non abbia paragoni e non abbia rivali nel mondo. Siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco come numeri lo saremo anche il più grande. Già siamo, praticamente lo siamo, ma credo che di vedere come andrà Fort Lauderdale, ma secondo me siamo già in testa.
2: È un salone che sarà speciale, lo pensavamo, destinato a lasciare un segno, nato da una grande operazione di ascolto dei nostri espositori, delle nostre aziende associate, e ha portato dei risultati assolutamente straordinari. Abbiamo avuto tantissime visite, abbiamo avuto visite da tutto il mondo, si sono avuti espositori da 45 paesi e operatori da 35. I visitatori sono stati profilati proprio sulla base delle aree merceologiche che avevamo voluto creare. Avevamo creato questa nuova area con il ritorno ottobre del Living Made in Italy, che è stata ampiamente visitata e di grande soddisfazione per gli espositori, con chiusura di contratti e con clientela qualificata e da loro invitata che ha trovato a Genova la risposta a quelle che erano appunto le loro richieste degli espositori.
3: Credo che sia stata un'altra grande manifestazione di successo e che ognuno abbia fatto la propria parte. Questo è il Salone Nautico di Genova, della città di Genova, e Genova si è messa completamente al servizio del Salone Nautico. L'abbiamo fatto con le nostre partecipate, che ovviamente devono collaborare a far sì che le persone si sentano accolte, che il salone sia curato al meglio, che le persone si possano spostare. Lo abbiamo fatto programmando per mesi, lavorando insieme a Confindustria Nautica, quello che è stato un evento sicuramente di successo e molto ben organizzato. Devo ringraziare anche la nostra polizia locale, perché chiaramente è ovvio che ci sia un traffico intenso nei giorni del salone, ma hanno saputo gestire al meglio, e devo dire quest'anno abbiamo avuto anche riscontri molto positivi su determinate situazioni che ripeteremo nei prossimi anni, perché si sono rivelate vincenti. La mia gratitudine va a tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato al salone e a questa struttura che diventerà ogni anno sempre più importante, come avrò avuto modo di dire all'inaugurazione, e a una città che vuole a tutti i costi essere sempre più performante per il salone. Avete visto un fuori salone sempre più interessante, che ha avuto anche grandi riscontri a livello internazionale, con eventi che sono magari distanti dalla nautica, ma che permettono allo stesso tempo di attrarre un nuovo pubblico, magari anche più giovane.
4: Anche per Camera di Commercio di Genova questo è stato un grande salone nautico. Io ho avuto veramente la soddisfazione di girare per le strade della città dall'inizio del nautico e vedere di nuovo quella folla che si vedeva un tempo. È stata la consacrazione del ritorno del salone in città, e credo che la città se ne sia resa conto. Noi ci abbiamo messa tutta per far sì che questo potesse avvenire. Ringrazio Confindustria Nautica, ringrazio il Comune di Genova, la Regione. Credo che abbiamo fatto un grande fuorisalone, molto partecipato, abbiamo dato marcatamente un'immagine di internazionale, di ritorno di attività collaterali, musica, le prove dell'Orlando Furioso ieri sera. È stato un qualcosa che ha coinvolto anche le attività commerciali, che non abbiamo anche noi i numeri definitivi, ma si dicono soddisfatti, almeno nella parte del centro. È stato di nuovo un nautico di quelli che ci ricordavamo molti anni fa.
5: So quanto sia complicato, difficile armonizzare interessi distinti, organizzare eventi, mettere d'accordo amministrazioni pubbliche. Non sempre siamo tutti, come posso dire, allineati a risolvere i problemi che giustamente per voi si pongono quotidianamente, però il lavoro di squadra c'è stato, è un lavoro che ripaga tutti: l'amministrazione comunale, la sindaca con tutta la giunta, l'amministrazione regionale. Direi che tutte le amministrazioni, insieme anche a quella che rappresento, hanno fatto il massimo degli sforzi possibili perché questo salone diventasse quello che negli anni è stato e che che vuole tornare ad essere una punta di eccellenza di Genova, della Liguria, dell'Italia nel mondo della nautica.
6: Nell'evidenza di tutti che anche questa edizione abbia confermato come il Salone sia un appuntamento capace di promuovere

movimento, economia, attrattività per tutta la città di Genova e per tutta la nostra regione. Come regione abbiamo voluto quest'anno rafforzare la nostra presenza con due spazi espositivi ed un programma ancora più articolato. Abbiamo voluto mettere assieme dimensioni che dal nostro punto di vista sono inseparabili: la capacità della nostra terra di fare impresa, di fare innovazione e la capacità di promuovere territorio e mare.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coi bentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni ripeto, più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche da Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, ecco, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il terzo valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col terzo valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi, ovviamente.

0: Però sì, togliendo container dalle strade, a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti. Io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo, insomma, sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono, insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio: quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella, quindi, lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di collaborare,
1: che un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto, nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora, l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30.
2: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti. Lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba. Ma come è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid, con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di Stelle nello Sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, gli junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco, poi ci siamo anche detti: bene, cosa possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico, da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. E poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo, relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinare, noi diciamo, alla magia dello sport. Perché lo Sportability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione, vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare

0: Provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde ed Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfina questa sera ce ne parlerà. Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport. A lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi, morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Sono.
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport,
0: esatto. Per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità, vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici e campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere, allora con le amiche di Naika, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento, e poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternativa alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il

0: Albertini, il Filippo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure, e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato
1: che
0: lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare, e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua. Noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive. La magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema. Ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici. Ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo: quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, grazie, sono presidente di Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una focomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra. E da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma,

0: perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti. Poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico: potevo giocare contro le persone normodotate. Questa cosa qua, competere con loro e avere sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io: assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
1: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile 30 anni fa, non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
0: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
1: Ma giocherete sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
1: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, ringrazio
0: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo. Cioè, noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu dicevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli, ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle, secondo me, di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te care. Ma cioè, una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, magari perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
2: È così, anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio, che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno a un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene, Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui gli leggi negli occhi: oggi ho capito una roba. E lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano: possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Come è andata negli Stati Uniti?
0: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo lord, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando di ricordi quella immagine della brioche sulle spalle.
2: Sì,
0: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me.

0: Oltreoceano. Il progetto continua perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi il 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi... Posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
1: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
0: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scautismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
1: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere
0: grazie a voi dell'invito, è stato molto
1: sera.
0: Bello.
1: A sabato.
0: Grazie a voi. A sabato. Grazie Michele. Grazie a voi.

0: ci continuiamo a raccontare storie questa sera, cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesme. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te Cinzia, ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica, perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia e la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e

0: mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure, e quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi, e quindi posso solo dire grazie.
1: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te, Cinzia, tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità,
1: però è vero,
2: al di là del
1: però
2: fatto,
1: è vero che ognuno di
2: però,
1: noi comunque
2: esatto,
1: si porta dietro quello che ha,
2: qualcosa rimane,
1: famiglia.
2: Sì,
1: certo.
2: Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo da un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da un atleta ligure in combinata con un atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: si conta neanche più ormai, non
2: sì,
1: si conta neanche più lei.
2: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, allora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, col suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini.

0: con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Uh-huh. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni, certo, classici, portare per strada in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
2: Perché,

0: siccome è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto in quegli anni, effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi, c'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ok, io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Figurarsi far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, sì, cioè sì, era sì, proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Ciechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo alla fine del corso ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora,
1: c'è ancora da fare
0: con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie, grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
2: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Uh-huh. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, perché la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Ciechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva. Scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Ero un attimo sorpreso. E quindi abbiamo iniziato insieme da quel: scusi, cosa vuole fare? E mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. World Dance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. World Dance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Uh-huh. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica di alto livello di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
2: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere e far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi, perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di

0: stimolo, è un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze, come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri, come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability
1: per ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma noi
1: Michele, vediamo,
2: ballerò.
1: Prossimo anno voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini.

0: Continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
0: per esempio quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sport Ability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, certo. Grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
0: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naika, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi, anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, fra virgolette, la prestazione

0: sensazione può essere un po', insomma, emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività, perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qual è qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno?
0: Sì, possono,
1: insomma, quelli
0: tutti.
1: Non troppo competitivi, ma, sennò poi...
0: Ma no, noi prendiamo,
1: no,
0: tutti.
1: Prendiamo tutti, anche prendiamo quelli tutti. Super competitivi.
0: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco,
0: che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco e alcune, anche dei nostri atleti, non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: importante. C'è sempre tempo, questo è il messaggio.
0: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie, grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
2: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
2: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Brava! Bravissima!
2: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio.
1: Bene.
2: Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
2: Sì, sì, sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e quindi, e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque
2: meglio,
1: è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
3: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
3: È la nostra più...
1: Un applauso.
3: Parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica.
3: Ginnastica
1: ritmica, bravissima.
3: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pestarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo
3: Giulia
1: qui
3: Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
4: Tiziana, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
1: Perché
4: però,
1: no, scusa? No,
4: cioè,
1: hai detto
4: saremo,
1: che provi tutto?
4: Ci saremo. Anzi, a proposito, così
1: ragazzi, salutiamo
4: non anche
1: mettiamo un po' a lavorare.
4: L'amica Serenella
1: sabato.
4: Luigini, ricordiamo il trofeo Zita Peratti, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
3: 22
4: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stadino Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema. Cioè, io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
1: Non mi fate fare brutta figura, ragazzi,
4: perché
1: che state guardando da casa.
4: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi. Intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti. E io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniele.

0: Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita, quindi venite. Allora, io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze, cosa li facciamo fare a Michele Corti?
2: È bello, una ruota.
1: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
0: La ruota del pavone. Sarà
1: la ruota. Grazie, grazie mille per averci raccontato
3: grazie
1: questi
3: voi,
1: vostri progetti. E allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.

0: fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica. Beh, sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano le regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta, ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per un

0: Madonna, mi chiamano dicendo: cosa dici? Allora
1: vuoi
0: possiamo
1: andare?
0: Facciamo che ti alleniamo. E come no?
1: E quindi, che emozione è stata?
0: Una roba meravigliosa. L'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto ti guglio gonfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5 e mezza, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio. E questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella,
1: perché mi che eri più bella, se no altro che
0: veramente.
1: Grazie Valia, anche per il tuo entusiasmo, come tutti devo dire questa sera, tutto merito diciamo di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri. Infatti i piatti vostri sono tutti della terra. Poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh, insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi, soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello è anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo. E il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. La assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete
2: allargarlo.
1: Già portato?
2: Michele non ancora, non si fa trovare.
1: Dopo che ha fatto la ruota, non sabato,
3: temo
1: però
3: che sia un problema di stanza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
2: Certo.
1: Per questo.
2: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
2: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
2: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
2: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
2: andare
1: fare
2: su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Adelfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
4: Buonasera.
1: Adelfina, che cos'è Special Team?
4: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della

0: della giornata dello Sportability, della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
0: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, come lo sport,
0: esatto,
1: riesca, questa attività riesca a modificare, anche a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana, esatto, dei ragazzi. Grazie a Delfina. Massimo, quali applauso? Sì. Lo faceva la prima. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva, l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, esatto, quindi è bene dirselo ogni tanto.
2: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che in uscita a fondo. Soprattutto ne veniamo da un'ultima esperienza di un paio d'anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali, e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia, e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie appunto con delle gare di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grossomodo ho seguito in questi anni in atletica leggera, che poi ha portato anche a fare un passato di uscita a fondo, a formare una squadra di uscita a fondo, e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima, il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout per esempio del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità, e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato un antesignano,
2: Sì, è stato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
2: Io ho la grande passione per la montagna, quindi ho iniziato. E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto, e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella, e i ragazzi credo che apprezzino molto questa cosa.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: perché mi è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché insomma, questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, perché ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo, tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
1: Allora io ho iniziato col calcio, a livello paralimpico, ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave. E subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività, facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani. E il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
0: Ok, vediamo anche le immagini.
1: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente dove dovevo andare a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, e l'anno scorso sono entrato in nazionale. E l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
0: Bravo!
1: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime, che saranno in Francia.
0: Per le prossime.
1: Qui vicino, sì.
0: Sì, tanto vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
1: Grazie anche allo Sportability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
0: Eccola.
1: Era un'attività che non avevo mai
0: preso
1: fatto
0: in considerazione. Sì. Ecco la bellezza di Sportability anche.
1: Sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024. E ho iniziato e ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata.
0: Che è qui seduto in prima fila.
1: Dove ci alleniamo alla palestra C-Sport di Piazza delle Erbe.
0: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
1: Sabato siamo in pista. E...
2: Sabato 2D ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
0: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno. Senti Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia ai genitori, ma dall'altra anche ai ragazzi.
1: Allora, lo Sportability, tranne l'anno scorso, penso di aver sempre partecipato. È una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e questa è la parte interessante, perché

0: che si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo, di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
0: Assolutamente,
1: e a
0: uscire di casa. Appuntamento alla Sciorba alle 10 per la sfilata. E poi
1: liberi tutti con questa giornata di sé. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare, dare il benvenuto anche a Daniel Masio, FIP Liguria. Sei il delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
2: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia paddle, che sia pickleball.
1: Che sia?
2: Pickleball.
1: E che cos'è?
3: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa, io
3: popola in America e direi che anche qui da noi.
1: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
2: non è sempre uno sport di racchetta.
1: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
3: Sabato vieni allo Sport Ability Day e Daniele ti fa fare
1: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, si torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota,
0: arrampicare.
3: Su questa vado facile.
1: Si arrampica con loro, dopodiché
3: due racchettate a pickleball le posso dare.
2: Le può dare. Michele le può
1: dare.
3: Giocheremo io e te a pickleball.
1: No, guarda, io.
3: Tanto vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato anche questo,
2: il torneo del tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
1: Grazie, grazie mille Daniel.
3: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto. Nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport, insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
1: quanti
3: tennis
1: di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla Sciorba per imparare che cos'è.
3: Tutti alla Sciorba con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
1: Ma vedi che me lo stai raccontando.
3: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
1: allora
3: a livello giovanile.
1: Allora,
3: sta piacendo.
2: Propedeutico.
1: Ah, propedeutico. Bene.
3: Sì.
1: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci ci sono le storie proprio

0: delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport?
1: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sport Ability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Vaglia. Ecco, veramente sono contento questa sera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sport Ability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive, quello di quest'anno il maestro Callaida dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Sì. Ci sono barriere?
0: Ragazzi, è importante,
1: no,
0: anche quello.
1: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo, una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana,
0: veramente?
1: Perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
0: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
1: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E dico: ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza, però sì, questo ci fa ovviamente molto molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi,
0: Jan
1: Torp, ho detto Jan Torp, che è un noto campione di...
0: Come?
1: Jan
0: Nuoto.
1: Spettacolo, provavo
0: a l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
1: Provavo
0: comunque
1: a sgambettare.
0: Lo sapevo.
1: E tu sabato, voi ragazzi sabato potrete chiacchierare con Onei Tapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti, credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce l'abbiamo ancora, però voi dovete venire. A tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
0: che non
1: insomma,
0: c'è un motivo per non andare,
1: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto, e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prorecco per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Prorecco e Chiava di Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prorecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
0: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia.
1: No. Io quello sono...
0: Ce l'hai?

0: Campione condominiale,
1: guarda,
0: non è
1: che
0: un
1: io ti aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
0: Sì, hai capito, però questa potevate anche evitare, ragazze. Sì.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
0: a voi.
1: Michele.
0: Non so se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla sciolpa è colpevole.
1: Grazie mille a Michele Corti. Per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni, a quelli che sono a casa, date una possibilità ai vostri figli o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinto, insomma, che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre.

0: Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo Editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. E le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Non si diceva, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere
0: lo
1: che
0: capisco.
1: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?

0: ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa, certo. Questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, People editore, buona lettura a tutti.
2: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Biper che vengono presentati in questo evento, si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
3: Un'economia del mare che cresce e innova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso Biper affianca le imprese della Blue Economy, sostenendone sviluppo e competitività.
4: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevato mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate delle soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
3: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla Blue Economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella Blue Economy, la banca c'è come supporto finanziario, che credo sia estremamente, estremamente utile.
5: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La Blue Economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
4: La Blue Economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di catena di fornitura di tante aziende e PMI di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
3: L'Italia ha dei primati in tante componenti della Blue Economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
2: Se i recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno

0: La Sagra della Ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDWALL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: Così l'olio entriamo... di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, ecco, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo? Proprio perché siete destinati al nord Italia e non

0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, e quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però ci è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo, insomma, sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono, insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente, questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare, un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, lì a destra,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di Steva Portuale, che lo si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella, quindi, lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire,
0: la voglia di
1: che
0: collaborare,
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora, l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo
0: quella,
1: racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale

0: chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità del sistema, cioè ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere che, diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, è più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che in quel momento lì, poi l'altro rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare tra virgolette i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sara, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto. E devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion. Il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.

grande successo per il 66esimo Salone Nautico di Genova, che si conclude oggi con quasi 140.000 visitatori e una crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Numeri che insieme agli 11 milioni di visualizzazioni sui social e agli oltre 6.000 articoli pubblicati fotografano un salone che ha saputo portare la nautica, la Liguria e il Made in Italy al centro dell'attenzione internazionale. Prosegue la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, una delle opere marittime più rilevanti oggi in corso in Europa. Nelle scorse ore è stato posato un nuovo cassone che porta a 1630 metri l'estensione dell'infrastruttura. Una volta completata, consentirà l'accesso in sicurezza al porto di Genova alle navi porta container di ultima generazione, favorendo l'efficienza dei collegamenti tra il Mediterraneo e i corridoi logistici europei e consolidando il ruolo della città come gateway strategico per il commercio internazionale. La Regione Liguria mette a disposizione 460.000 euro per sostenere i comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all'enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso Natale in Liguria 2026, pubblicato oggi e rivolto ai comuni

liguri che potranno chiedere un contributo fino al 50% del valore del progetto. È Liliana Freddi De Stefanis, presidente di AIL Genova Savona Imperia, la quinta ospite del podcast di Regione Liguria, La Voce delle Donne. Il progetto, lanciato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che lasciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è disponibile sul canale YouTube della Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Lucidatura pomodoro.
1: Effettuata.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

Sono le 8 di questo mercoledì 7 di ottobre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È una giornata di allerta, vedete la cartina gialla, soprattutto gialla e con un po' di verde nella zona di in alto a sinistra sul nostro schermo, vedete la notizia sul nostro sito, è un giorno di allerta gialla per temporali da Ponente a Levante. Per quanto riguarda la zona A, quella che dal confine con la Francia arriva fino a Caponoli, l'allerta gialla è iniziata questa mattina alle 6, andrà avanti fino alle ore 15. Nelle altre zone che vedete in giallo, la zona B, la C e la E, invece l'allerta inizierà alle ore 12 ed è prevista al momento fino a mezzanotte. Non è prevista un'allerta invece nell'entroterra verso i versanti padani di Ponente, ovvero la zona D.

0: Sul nostro sito si parla anche dell'attentato alla fibra a Genova, l'attentato di venerdì scorso che aveva causato un grande blackout all'operatore Fibercop. È da ricostruire il giallo delle 5 ore prima del blackout, ovvero da quando ci fu l'incendio a quando poi il blackout fu operativo. Prosegue il lavoro della Digos per cercare di individuare chi abbia materialmente preparato e appiccato l'incendio. Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, operato all'ospedale Galliera, sto bene, straordinaria la competenza della sanità ligure, ha detto oggi le dimissioni, è stato operato per un intervento di ricostruzione cutanea presso il reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Carignano. E poi la chiusura del Salone Nautico, 66esima edizione, 138.000 i visitatori, più 11,2% rispetto alla passata edizione, per Formenti siamo primi al mondo, queste le sue dichiarazioni, 138.000, appunto 164 le presenze, 11,6 milioni di pagine social visitate nel 2027, c'è già l'appuntamento, sarà dal 30 settembre al 5 di ottobre. Allora sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
1: A oggi alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme, Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
2: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento, la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
0: E ora il traffico nella città di Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento traffico intenso su tutta la rete urbana, specie per le direttive principali che convergono verso il centro cittadino. Anche in sopraelevata il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. È in corso il disallestimento del Salone Nautico, pertanto permangono le modifiche della viabilità in zona Foce, dove è presente il nostro personale per la gestione del traffico. Altre criticità si stanno verificando in zona rotatoria Acri per problemi di accesso al terminal portuale, sono presenti anche lì alcune pattuglie per agevolare la viabilità, specie nel flusso di traffico proveniente dalla rampa discendente in direzione Levante dalla strada Guido Rossi. In zona San Piero d'Arena questa mattina verso le ore 9 è prevista una manifestazione pacifica consistente in una passeggiata di bambini per le vie del quartiere. Saranno presenti pattuglie per eventuali temporanee modifiche della viabilità. Infine ci segnalano olio su carreggiata in via Curros, sempre nel quartiere di San Piero d'Arena, e anche lì è presente una pattuglia per cercare di mettere in sicurezza la circolazione. E per oggi, per il momento è tutto, restituiamo la linea. Auguriamo una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale. Ora ci aggiorniamo anche sul traffico in autostrada in questa mattinata. Buongiorno anche a Elisa Ricci.
4: Buongiorno Eva, andiamo subito a

0: capire che cosa sta accadendo sulle nostre autostrade. Partiamo dal nodo genovese perché questa mattina abbiamo diverse segnalazioni e la prima che vi mostro riguarda un incidente avvenuto in A10. Infatti abbiamo una coda in entrata a Genova proprio a causa di questo incidente in entrambe le direzioni. In realtà la polizia stradale ci ha già rassicurati perché questo incidente si è risolto in breve tempo, nessun ferito, inoltre non ha previsto neanche l'intervento della polizia stradale, proprio perché si trattava di un semplice tamponamento tra due autoveicoli, quindi diciamo è risolto, al momento la coda dovrebbe smaltire. Poi andiamo avanti con le segnalazioni, abbiamo in A26 direzione Genova Voltri ed il traffico rallentato tra Masone e Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia, questo a causa di un veicolo in avaria. E continuiamo in A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pra e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E poi continuiamo in A10 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova e in A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Ultima segnalazione riguarda la A7 direzione Genova, abbiamo coda tra Ronco Scrivia e Busalla a causa dei lavori. Questo ne avevamo già parlato di questo cantiere. Nel frattempo vi mostro che attraverso questa mappa di Autostrade per l'Italia vengono segnalate anche le prime zone in cui è iniziato a piovere in questa giornata di allerta. In A26 pioggia tra Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia e Masone e poi in A7 pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena. Inoltre la polizia stradale ci ha avvisati che in una giornata come questa, in cui naturalmente bisogna fare molta attenzione perché potrebbe diminuire la visibilità, è usuale diciamo avere più coda rispetto al solito proprio in prossimità dei caselli autostradali, quindi naturalmente noi saremo attenti a questo e a quello che succederà nelle prossime ore. A te Eva.
1: Grazie Elisa, sì, continueremo ad aggiornarci, prestate attenzione, mi raccomando, intanto sta iniziando a piovere soprattutto a Ponente nella provincia di Savona, ma per ora davvero pochi millimetri, segnalateci anche le zone dove sta piovendo, se avete aggiornamenti in tempo reale naturalmente ci faremo portavoce. Intanto vediamo anche con le nostre telecamere le previsioni meteo per la giornata di oggi. Fin dal mattino il cielo è molto nuvoloso, così come mostrano anche le nostre telecamere, o coperto con precipitazioni diffuse dapprima sul ponente, appunto in successivo spostamento poi verso Levante. Ricordo l'allerta gialla per temporali sul ponente, la zona A della nostra cartina, iniziata alle ore 6, si concluderà alle ore 15, nelle altre zone inizia invece alle ore 12 per concludersi a mezzanotte. Possibili temporali forti in avanzamento dalla provincia di Imperia verso la provincia della Spezia nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie e un lieve calo, le massime sono in calo, quest'oggi la minima è di 16 gradi, la massima di 24, l'umidità è molto alta, i suoi valori sono prossimi alla saturazione. I venti sono deboli o moderati dai quadranti settentrionali, questa sera poi saranno in rotazione dai quadranti meridionali, soprattutto sul Levante. Infine il mare, qui vediamo la costa di Lavagna, è tra poco mosso. È mosso oggi su tutta la regione. Vi ricordo ore 8:30, restate collegati perché avremo un intervento di ARPAL in cui appunto faremo il punto sull'allerta sia sul ponente sia su quella che si aprirà poi sul centro e sul levante. E poi il nostro almanacco, oggi si venera la Beata Vergine Maria del Rosario, la luna è calante, illuminata all'11%, ci siamo verso la luna nuova del 10 di ottobre, il sole è sorto alle 7:29, per ora si vede soprattutto a levante, meno a ponente, tramonterà questa sera alle 18:56 ed è la giornata mondiale per il lavoro dignitoso. Torniamo al 1948, quando al Salone dell'Auto di Parigi venne presentata ufficialmente la Citroën 2 cavalli, e poi un anniversario importante, quello del 2023, quando proprio quest'oggi ci furono i primi attacchi di Hamas, una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano, uccisero nel primo attacco circa 1200 civili e militari israeliani, e qui iniziò appunto tutta la tragedia della Striscia di Gaza che ancora stiamo raccontando. Questo è il nostro almanacco, adesso torniamo invece alle notizie, al decreto scuola che ieri ha fatto la sua irruzione in Consiglio Comunale a Genova. Il centro-sinistra ha votato un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere le nuove norme, ma in aula è scontro tra la maggioranza e l'opposizione. Giorgia Fabiocchi per noi.

0: Consiglio Comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la Commissione Antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale, poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centrosinistra, ha portato un ordine del giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
1: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe sono poco più di 10 ore.
2: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altro aggiunto, ossia non abbiamo svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
3: La programmazione di quest'oggi su Primo Canale, intanto vi ricordo tra qualche minuto alle 8.30 il punto con ARPAL sull'allerta meteo gialla per temporali, che è già iniziata a Ponente dalle ore 6 e che inizierà poi invece alle 12 sul centro e sul Levante. Alle 9.30 il medico risponde, sarà il podologo Andrea Ferrero, si parlerà di Allucevalgo e poi come sempre le vostre domande. Al servizio del pubblico con Enrico Cirone dalle ore 10 ci accompagna poi fino all'ora di pranzo, quando 12.30 arriva Newsroom 28 con Tiziano Berti, e a seguire al centro il magazine di pausa pranzo La Finestra sul Mondo quest'oggi ci porterà a Singapore. Poi la novità di quest'oggi alle 14.15, così sarà ogni mercoledì, arriva Mario Paternostro con Terza, brevi lezioni su Genova e dintorni in diretta, dunque seguitelo quest'oggi per la prima puntata. Alle 18 il nostro primo giornale, alle 20 vi ricordo è mercoledì, dunque si parla di Genova con Gradinata Nord, Graziano Cesari e i suoi ospiti e opinionisti. Alle 21 arriva Viaggio in Liguria, quest'oggi ci porterà alla scoperta di diversi paesaggi, anche un po' verso le terre di confine tra la Liguria e il Piemonte. Saremo anche quest'oggi a Carloforte, a Calasetta, dunque nel sud della Sardegna, dove sapete c'è una grande e folta comunità di Liguri. 22.30 Elisabetta Biancalani con Presa diretta, davvero una ricca programmazione, sempre però il focus sul maltempo naturalmente quest'oggi, con tutti gli aggiornamenti. Dunque continuate a seguirci, io do il mio buongiorno alla regia Mario Bocconi, e è il momento di prenderci un caffè e poi torniamo subito insieme.

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID?

0: Chiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Alle 8.18 bentornati in una giornata connotata dal maltempo. Sono tante le notizie, allora vado a salutare, a dare il mio buongiorno a Aurora Bottino in Newsroom 28.
1: Buongiorno Eva, se andiamo a vedere quali notizie trovate sul nostro sito primocanale.it, questa mattina l'apertura è dedicata all'allerta meteo, allerta che come sappiamo sarà gialla per temporali sul ponente a partire dalle 6 di questa mattina fino alle 15 e poi sul centro Levante fino alla mezzanotte. Continuiamo con la cronaca, un aggiornamento rispetto all'attentato alla fibra ottica a Genova avvenuto venerdì scorso. FiberCop, che è l'azienda che gestisce le infrastrutture, ieri dalla Digos si indaga per cercare di capire che cosa sia successo nelle 5 ore prima al blackout. Poi il salone nautico, 138.000 visitatori, un più 11,2%, il presidente Formenti, siamo primi al mondo. Ricordo anche che oggi poi, come nelle prossime giornate fino al 9 ottobre, ci sarà il verrà disallestito il salone nautico e quindi chiaramente per quanto riguarda la viabilità continueranno a esserci disagi nella zona della Foci. Appunto, ancora la cronaca, il delitto del trapano, parla la difesa di Verducci, DNA, si era ferito in carrozzeria, una goccia di sangue non basta per una condanna. Intanto la PM replica e slitta la sentenza, tutti i dettagli nell'articolo di Annissa De Filippi. E torniamo su un altro caso di cronaca che aveva tenuto banco a Genova, la gru crollata sull'RSA di Castelletto. Primo Canale era stato anche in diretta per raccontarvi quello che era accaduto. Bulloni non serrati correttamente, sono 6 gli indagati e appunto si parla del tetto stranieri in classe, in consiglio comunale, scontro, avete sentito le parole nel servizio di Giorgia Fabiocchi. Per chiudere, Bucci, il presidente della regione, operato al Galliera, sto bene, straordinaria competenza della sanità ligure, oggi tornerà a casa. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie Aurora, diamo un occhio anche a dove sta piovendo al momento, perché ha iniziato a piovere nel ponente, ancora poche gocce per il momento, le prime piogge sono segnalate ad Alassio 6,8 mm, ad Albenga 2,6 mm e poi ancora a Cisano sul Neva per esempio le prime piogge, a Onzo e a Ranzo e poi ancora a Toirano 2,4 km, Castelvecchio di Rocca Barbena, a Pietra Ligure qualche pioggia, a Finale Ligure e ancora a Savona in centro città, così come nella sua provincia immediato entroterra, sul colle di Cadibona per esempio sta piovendo al momento, così come a Aquiliano. Non piove al momento su Genova, anzi come vi abbiamo mostrato dalle nostre telecamere c'è un'apertura verso il Levante, verso il monte di Portofino. Questa è la situazione in tempo reale che vi mostriamo, continuiamo ad aggiornarvi in questa mattinata, mentre appunto intanto vi raccontiamo le notizie.

0: del giorno. Parliamo anche di AMIU, dunque la raccolta dei rifiuti, perché ci sono cambiamenti ai piani alti dell'azienda che gestisce l'igiene urbana genovese. Due dirigenti sono stati nominati da pochi mesi e sono già in uscita il servizio.
1: Scossone ai vertici operativi di AMIU Genova. Antonio Bleve, responsabile della raccolta e dello spazzamento, ha formalizzato le dimissioni. Luca Paradisi, responsabile di manutenzione mezzi, magazzini, impianti e logistica, avrebbe invece manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico. Entrambi erano arrivati ai rispettivi ruoli dirigenziali soltanto pochi mesi fa. A Bleve è stata affidata la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, ricopre inoltre l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione. Paradisi compare invece come responsabile unico del progetto in diverse procedure di AMIU. Le dimissioni arrivano nelle ore in cui il Comune e la partecipata hanno presentato il nuovo piano di spazzamento della città. 41 addetti, oltre 61 km di strade interessate e 196 tra vie, piazze e vicoli. Il settore affidato a Bleve sarà quello chiamato ad attuarlo. Il doppio movimento coinvolge dunque due figure ancora impegnate nella gestione operativa dell'azienda circa 8 mesi dall'ingresso nei rispettivi incarichi. Non risultano spiegazioni ufficiali sulle motivazioni. Resta da capire se si tratti di decisioni indipendenti o se le uscite rientrino in una più ampia organizzazione della struttura di AMIU. Sul tavolo c'è anche il futuro della direzione generale. Il mandato dell'attuale direttore generale Roberto Spera scadrà nel febbraio 2027 e la futura guida operativa della società dovrà essere esaminata dal consiglio di amministrazione. AMIU affronta questo passaggio a meno di un mese dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 e mentre è in corso una nuova organizzazione e alcuni servizi direttamente percepiti dai cittadini. Resta da capire che cosa sia accaduto dall'inizio dell'anno per portare verso l'uscita due dirigenti con una responsabilità così tale nell'organizzazione dell'azienda.
0: C'è traffico a Genova, soprattutto sulla strada sopraelevata Aldo Moro. Al momento i rallentamenti sono, lo vedete dalle nostre immagini in diretta, sia verso Levante sia verso Ponente. C'è in corso il disallestimento del Salone Nautico, 66esima edizione, che si è chiusa proprio ieri, e dunque nell'area della Foce continuano, persistono le chiusure che vi abbiamo raccontato in questi giorni, come quella di Corso Marconi. Dunque ancora quest'oggi sarà una giornata particolarmente trafficata, così come verso Via di Francia giù e verso poi l'ingresso della barriera di Genova Ovest ci sono i lavori, e dunque anche in questo caso il traffico intenso del mattino sta portando a rallentamenti sulla Aldo Moro. Grazie alla regia per queste immagini. Parliamo di lavoro e parliamo del caso di Ericsson, che abbiamo seguito in queste giornate molto da vicino. Dopo lo stop della procedura di licenziamento, lo ricorderete, annunciata nel corso di un incontro romano dal ministro Urso di questo lunedì, adesso dopo l'esultanza di lavoratori e istituzioni bisogna capire quale sarà il futuro dell'azienda e dei lavoratori. Sentiamo.
2: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
3: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
4: E questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
2: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
5: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
2: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
0: Una pausa e

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon mercoledì.
0: Allerta meteo per temporali sulla Liguria, un'allerta iniziata alle 6 sul ponente, inizierà poi alle 12 invece sul centro e sul Levante. Iniziamo a fare il punto su come sta andando a partire da questa mattina all'alba.
1: Eh sì, proprio così nelle zone di allertamento, quindi sul ponente della Liguria ma anche sul centro ha cominciato a piovere già nella notte. In questo momento, come potete vedere anche dalle immagini che state trasmettendo, la perturbazione rimane localizzata, il grosso della perturbazione rimane localizzata in mare proprio al largo del ponente, dove si stanno scatenando le principali precipitazioni. Questo perché c'è uno scontro di venti da nord e da sud che tendono a schiacciare appunto la precipitazione in mare. Durante il corso della giornata però per questa precipitazione, queste precipitazioni un po' depotenziate proprio perché stanno scaricando in mare, raggiungeranno la costa.

possa e si protrarranno anche sul centro e sul Levante, tanto è che a mezzogiorno dovrebbe, cioè, inizierà l'allerta gialla per temporale anche sulle zone B, C ed E. Quindi un cielo, diciamo, coperto già da questa mattina, le prime precipitazioni sul ponente, qualche pioggia anche sul centro della regione. Durante la giornata ci aspettiamo anche temporali forti, appunto in

0: notte sono scese, ma non troppissimo, tanto è che abbiamo avuto 19 gradi a Genova, 19.7 a Savona, 20.3 a Imperia, quindi ancora notte tropicale, un po' più fresco alla Spezia con 17.2, quindi temperature ancora abbastanza elevate, ma poca l'escursione termica, tanto è che adesso a Genova sono poco più di 20 gradi, questo è un pochino tipico di giornate come quella di oggi, appunto caratterizzate da questa insomma, perturbazione, questi cieli plumbei. L'attenzione sarà appunto sulle precipitazioni che seguiranno anche nella giornata di domani, giovedì 8 ottobre, dove abbiamo ancora un cielo molto nuvoloso e coperto con piogge temporali, soprattutto sul Tiguglio e lo Spezzino, e proprio nel corso della mattinata, con le prossime uscite modellistiche, si valuterà meglio anche la situazione appunto per domani, anche alla luce delle piogge che scenderanno nella giornata di oggi.
1: Dunque questo, Cristina, significa che potranno arrivare aggiornamenti solitamente verso l'ora di pranzo, se correggimi se sbaglio, e questa allerta potrebbe anche essere prolungata perlomeno sul Levante.
0: Sì, ora ci saranno appunto le valutazioni per vedere come proseguirà questa allerta anche nella giornata di domani, o se sarà il caso appunto di prolungarla, proprio perché ci aspettiamo, come dicevamo ieri nel nostro comunicato stampa, ci aspettiamo comunque 3 giorni perturbati sulla nostra regione, da Ponente a Levante, come dicevamo, perché appunto dovrebbe aggiustarsi poi per il weekend, ma ancora venerdì sarà una giornata perturbata.
1: Cristina, ricordiamo ai nostri telespettatori che cosa significa l'allerta meteo gialla per temporali, perché spesso appunto arrivano anche i messaggi, lo sappiamo, lo diciamo sempre, però è bene ripeterlo, che ci dicono ma come, ma qui non sta piovendo, e poi magari invece arriva un temporale improvviso.
0: Eh sì, l'allerta gialla per tempora, con l'allerta gialla per temporali ci si aspettano, e questo è proprio il motivo per cui bisogna fare attenzione, ci si aspettano anche temporali importanti, ripetuti, stazionari sulla stessa zona, in maniera, come dice sempre la nostra dirigente, in maniera democratica, perché appunto i temporali possono andare da Ponente a Levante indistintamente, quindi può piovere tantissimo a Savona e non a Chiavi. Ma questo fa un po' lo scenario appunto dell'allerta gialla per temporali in una regione particolare come la Liguria. Bisogna prestare comunque attenzione, perché in uno scenario di allerta gialla ci possono essere comunque allagamenti del manto stradale, piccole inondazioni o piccole uscite di piccoli rivi, ecco, niente appunto di rilevante, come potrebbe essere l'allerta arancione, ma bisogna comunque fare attenzione, perché appunto in una stessa località, che può essere, come dicevo, appunto a Ponente non a Levante, potrebbero esserci temporali insomma importanti, che provocano anche allagamenti del manto stradale, perché laddove cada tanta pioggia per esempio in un'ora il manto stradale potrebbe appunto non tenere, quindi allagarsi. Quindi mi raccomando, prestiamo attenzione, perché si prevedono in questo scenario di oggi temporali sparsi, come dicevamo, da Ponente, dove sono già iniziati e stanno scaricando in mare, fino a Levante.
1: Grazie Cristina Capace, sempre bene ricordarlo. Noi ci sentiamo più tardi, quando ci saranno poi i nuovi aggiornamenti. Buon lavoro a tutti voi.
0: Buona giornata e buon lavoro. A presto.
1: Un flash sul traffico in autostrada, ma anche in città. Allora vado subito da Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, andiamo subito a parlare delle nostre autostrade. Dietro di me vedete la mappa di Autostrade per l'Italia, le segnalazioni sono diverse al momento, allora andiamo subito a vederle nel dettaglio. La prima in A12 direzione Rosignano, abbiamo una coda tra Genova Est e Genova Nervi per il traffico intenso, e poi A10 in entrambe le direzioni, coda in entrata Genova Pra a causa del traffico intenso. Andiamo a vedere le altre segnalazioni. In A10 direzione Genova, code a tratti tra Genova Pra e Bivio, A10, A7, Milano Genova, e poi in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio, A12, A7, Milano Genova, sempre per il traffico intenso. E in A7 ancora una volta per il traffico intenso direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova da Bolzaneto e Bivio A7 e A12 Genova Livorno. Altra segnalazione riguarda la 7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre a causa del traffico intenso. E allora ci spostiamo sulla 10, perché anche qui cominciano i primi chilometri di traffico. Abbiamo una coda

0: Coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa dei lavori e poi una coda di 1 chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, sempre a causa dei lavori. Per quanto riguarda invece la viabilità cittadina, andiamo subito ad aggiornare la situazione. Al momento sono diverse le segnalazioni in rosso, questo soprattutto in prossimità proprio del centro, quindi verso la Foce. Questo ne abbiamo parlato prima anche con la polizia locale, proprio per il termine del salone nautico e quindi il disallestimento della giornata di oggi. Naturalmente si va a creare traffico e diversi disagi per la circolazione, e come possiamo vedere anche la sopralevata Aldo Moro è segnata completamente di rosso, quindi sicuramente una situazione difficile al momento in città, e questo vale anche per la Guido Rossa, quindi anche qui in questo caso i veicoli sono diciamo bloccati nel traffico intenso. Quindi questa è la situazione sia per quanto riguarda la viabilità cittadina, ma anche per quanto riguarda la viabilità autostradale a Teva.
1: Grazie Elisa, e noi facciamo un flash con le notizie dall'Italia e dal mondo di quest'oggi, a partire dalla riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. La maggioranza è compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. La cronaca internazionale: Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno 2 morti, l'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. La rivolta degli studenti che non si placa invece in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone si sono ritrovate in piazza, Macron ha convocato il governo, sono state sospese le lezioni nei licei fino a venerdì, fino a questo fine settimana. E poi sono i giorni dei premi Nobel, quello per la fisica, l'annuncio è stato fatto ieri, è andato al belga Francis Hansen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini messaggeri dell'universo, permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E infine lo sport, stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato ieri. Il tennista soffre per un problema al ginocchio, intanto Malagò invece è commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 di dicembre. E adesso andiamo alla Spezia, diamo il nostro buongiorno Emanuela Cavallo, intanto per vedere come va il meteo, questa allerta che si aprirà a mezzogiorno, e poi anche per raccontare questa sera viaggio in Liguria, dove ci hai portato.
2: Eccoci Eva, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri telespettatori di Primo Canale. Il meteo sì, prevede del peggioramento sicuramente nella giornata odierna e ancora anche per i prossimi giorni della pioggia, dalle 12 di oggi a mezzanotte allerta gialla, e poi vedremo, però saranno insomma una settimana, almeno i giorni centrali della settimana, caratterizzati anche dal maltempo. E noi siamo stati invece questa sera, vedrete, con Viaggio in Liguria, un cielo terso e anche insomma delle belle giornate di sole, perché siamo stati in Val di Vara. È tempo di raccolta, la vendemmia si sa ormai è sempre più anticipata, ma riguarda il mese di settembre, le olive, le castagne e tanti altri prodotti, ma forse non tutti sanno che in Val di Vara è presente il luppolo e quindi si produce anche la birra. Il luppolo cresce spontaneamente lungo le rive del Vara, è un rampicante, in realtà è un infestante, da questa presenza naturale, con un po' di studio e comunque anche con una forte volontà imprenditoriale, è nato un birrificio che appunto mescola il luppolo col malto e poi anche con tanti diversi ingredienti per una varietà di birre che sono molto apprezzate. Quindi siamo andati a vedere direttamente come nasce la birra. Tra l'altro la cosa diciamo caratteristica è che la raccolta del luppolo si sviluppa proprio tra fine settembre e ottobre, anzi diciamo all'inizio di settembre, la prima metà di settembre. Poi le prime birre hanno necessità di poca fermentazione, in realtà a seconda della tipologia di birra anche qui si apre un mondo, e quindi è anche per questo motivo che l'Oktoberfest

0: che si celebra logicamente con anche grandi presenze di estimatori di birra a Monaco, l'Oktoberfest appunto si realizza proprio nel mese di ottobre perché è la prima raccolta, la prima fermentazione, quindi la prima birra dell'anno. Non è come la vigna, grazie appunto al fatto che il luppolo si conserva, la produzione non c'è solo una vendemmia, diciamo, ci sono diverse anche fermentazioni, diverse produzioni di birra. Quindi un viaggio in questo mondo, lo ricordiamo, è una pianta anche spontanea, poi un po' di ricerca, un po' anche di varietà ha fatto sì che anche il luppolo si sia sviluppato in Val di Vara, oltre 600 piantine, quindi andiamo alla scoperta di questo mondo. Io dalla Spezia, con un cielo grigio ma per fortuna ancora senza pioggia, ci restituisco la linea, mi sa che per le prossime giornate invece ci vedremo con l'ombrello. A te, Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo, noi ci sentiamo poi semmai più tardi se ci sono aggiornamenti, naturalmente come sempre dalla Spezia, e poi ci vediamo stasera con un viaggio in Liguria. Andiamo anche nel Tiguglio, dovremmo avere pronta regia la nostra Elisabetta Biancalani che ci racconta intanto come sta andando lì il meteo, viaggio in Liguria sarà anche in quella zona, allora sentiamo dove ci porta Elisabetta, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Anche nel Tiguglio giornata di allerta gialla per temporali dalle 12 a mezzanotte, quindi attenzione soprattutto perché si tratta di un'allerta per temporali e quindi potrebbero picchiare, diciamo così, in qualsiasi zona. Ricordiamo le precedenti di estate ancora nella Val Fontana Buona, quindi anche questa zona è in allerta. Ma non dimentichiamo che oggi è mercoledì, è la giornata delle puntate di Viaggio in Liguria e di Presa Diretta. Per quanto riguarda Viaggio in Liguria alle 21, il mio contributo riguarda una storia molto particolare, non una semplice raccolta delle olive che è iniziata in questa annata di grande carica dopo l'anno scorso invece di quasi totale scarica degli alberi, ma una storia legata a raccogliere le olive in uliveti, in particolare andremo a Lavagna dove Antonino ha deciso di far ascoltare alle sue olive la musica di Mozart, anche di Morricone perché gli piace, ma di Mozart in particolare perché secondo alcuni studi, in particolare provenienti dal Giappone, la musica classica rilassa gli alberi che, pensate, hanno addirittura 20 sensi, contrariamente alle persone che hanno 5 sensi, e quindi alla fine l'olio viene più buono e la produzione viene maggiore. Quindi ascolteremo le sue parole, lo vedremo all'opera, peraltro in una zona molto molto scoscesa dove la raccolta delle olive è particolarmente impegnativa a livello fisico. E poi Presa Diretta, abbiamo raccontato la settimana scorsa il cammino verso il Bocco di Bargone tra le province della Spezia, comune di Maisano, e le province di Genova col comune di Casarza Ligure. In questa puntata di questa sera alle 22:30 arriviamo finalmente al lago a forma di cuore del Passo del Bocco di Bargone, un lago che, pensate, risale al Neolitico, un lago che abbiamo trovato con l'acqua, ma non è facile trovarlo con l'acqua perché è un lago molto particolare, e vedremo anche le misurazioni con strumenti fatti apposta per vedere la profondità dell'acqua e altre caratteristiche, il tutto con la vista del mare. Siamo a 900 metri di altitudine, ma il mare sembra di poterlo toccare con un dito, dove c'è anche un particolare monte che viene definito il Cervino di Bargone per la sua forma molto particolare e rocciosa, quindi vi accompagneremo in queste atmosfere. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, ci sentiamo più tardi, gli aggiornamenti come sempre sul meteo, questa allerta che per quanto riguarda la zona del Tiguglio inizierà alle ore 12 e poi ci vediamo stasera con Viaggio in Liguria e Presa Diretta. Facciamo una pausa, poi torniamo insieme, gli aggiornamenti, sta iniziando a piovere più copiosamente sul ponente, ci aggiorniamo subito dopo una piccola pausa.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: alle 8.49 di questo mercoledì mattina una giornata di allerta gialla per temporali sulla Liguria, un'allerta che si differenzia per le modalità e gli orari rispetto al territorio. La zona A, quella del Ponente dal confine con la Francia fino a Caponoli, ha iniziato l'allerta gialla alle ore 6 di questa mattina e andrà avanti fino alle 15, salvo naturalmente poi le revisioni, dopo aver visto i modelli, revisioni e eventuali modifiche che arriveranno intorno all'ora di pranzo. Le zone invece B, C, E, ovvero il centro e Levante, l'entroterra del centro Levante, andranno in allerta gialla a partire dalle ore 12 fino alla mezzanotte, allerta gialla per temporali che potrebbe poi proseguire perché il maltempo in realtà è previsto ancora nella giornata di domani. Più tranquilla la situazione nella zona dell'entroterra di Ponente, la zona D, dove appunto, come vedete dalla cartina in alto a sinistra del nostro schermo, è di colore verde, dunque non è prevista alcuna allerta. Ha iniziato a piovere a Ponente, sta piovendo al momento sulla città di Ventimiglia, vedete anche dalle immagini quel colore, quello più rosa, rosso, violaceo, che appunto si sposta lungo la costa dell'Imperiese, pioggia che ha scaricato soprattutto in mare ma che sta raggiungendo anche la costa e l'entroterra. Sta piovendo a Ventimiglia, sta piovendo a Sanremo, ringraziamo anche i nostri telespettatori che ce lo stanno segnalando, piove anche sulla provincia di Imperia, sia sulla costa sia sul primo entroterra, pioggia segnalata a Diano Castello e venendo verso la città di Savona, poi pioggia ad Alassio e ad Albenga e ancora a Pietra Ligure, pioggia anche nel centro di Savona e lungo la costa, pioggia segnalata a Celle Ligure, a Varazze, a Cogoleto e anche all'interno verso Sciarborasca. Non sta piovendo invece su Genova e sul Levante in questo momento. Parliamo anche di cantieri, parliamo di lavori, perché è terminata la tregua che era stata concessa in occasione del Salone Nautico di Genova, sono ripartiti i cantieri, in particolare quelli più attenzionati sono quelli sulla A7, dove si viaggia su una corsia nel nodo di Busalla sia verso nord sia verso sud, preoccupa sempre anche il cantiere sulla A10, facciamo il punto con questo servizio.
1: Finita la pausa per il Salone Nautico, sulle autostrade liguri tornano cantieri, restringimenti e cambi di carreggiata. Le principali novità riguardano la A7. Dal 6 ottobre, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, si viaggia su una sola corsia in entrambe le direzioni. Proseguono anche i lavori nel nodo di Busalla e nella galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola.

0: del cantone, mentre a breve partiranno gli interventi nella Galleria Giovi in direzione Genova. Situazione delicata anche sulla A10 tra Spotorno e Feglino, dove prosegue l'adeguamento della Galleria Orco. La carreggiata verso Savona è chiusa e il traffico viaggia a doppio senso su quella opposta. Una strettoia che nei giorni scorsi ha provocato fino a 9 km di coda. Sulla A6 resta invece il cambio di carreggiata tra Altare e Savona, mentre sulla A26 riprendono i lavori tra Ovada e Masone e tra Masone e l'allacciamento con la A10, con due corsie garantite per senso di marcia. E il quadro è destinato ad ampliarsi: dal 12 ottobre sulla A12 saranno attivati due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una sola corsia per senso di marcia. Un calendario fitto di interventi che, nonostante l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavoro, rischia di portare code e rallentamenti sulle principali direttrici liguri.
1: Il nostro angolo social con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva dal nostro angolo social. Oggi parliamo ancora di Salone Nautico perché si è conclusa proprio ieri la 66esima edizione di questa manifestazione internazionale. Diversi eventi, sicuramente un luogo speciale da visitare, infatti diversi turisti anche sono arrivati, operatori stranieri sono arrivati proprio nel nostro territorio a Genova per visitare il Salone Nautico, ma allora andiamo a scoprire qualcosa in più anche per quanto riguarda il bilancio, ecco.
3: Siamo in assoluto il più bel salone del mondo e tra poco come numeri lo saremo anche il più grande, già siamo praticamente lo siamo. Successo di pubblico, ma pubblico molto anche di qualità, abbiamo cantieri di tutte le dimensioni che stanno concludendo contratti, me lo dicono anche, mi hanno detto anche i cantieri dei Super Yacht che hanno aperto varie trattative tra Cannes, qualcuno Monte Carlo, che poi sono arrivati e hanno chiuso qua, oppure qualcuno nuovo che hanno fatto qua. Sta diventando è già una cosa bella e io vedo un futuro veramente importante e roseo per il salone.
2: Ed ecco quindi il bilancio, diciamo, che ha superato le aspettative secondo Confindustria Nautica, ma per concludere io Eva vorrei salutarvi in un modo speciale, quindi andiamo a vedere quest'altro video.

Grazie Elisa, ci salutiamo così con il nostro angolo social, l'emozionante saluto da parte delle imbarcazioni che erano presenti nei giorni della kermesse del Salone Nautico. 8.55, la linea va, Aurora Bottino, la prima edizione del giorno del TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta perché torna il maltempo sulla Liguria, un'allerta gialla per temporali per la giornata di oggi sul Ponente fino alle 15, sul Centro Levante a partire dalle 12 fino alla mezzanotte. Abbiamo fatto il punto con Cristina Capaci di ARPAL, sentiamo.
1: Le zone di allertamento, quindi sul Ponente della Liguria ma anche sul centro, ha cominciato a piovere già nella notte. In questo momento, come potete vedere anche dalle immagini che state trasmettendo, la perturbazione rimane localizzata, il grosso della perturbazione rimane localizzata in mare proprio al largo del Ponente, dove si stanno scatenando le principali precipitazioni. Questo perché c'è uno scontro di venti da nord e da sud che tendono a schiacciare appunto la precipitazione in mare. Durante il corso della giornata però per questa precipitazione, queste precipitazioni un po' depotenziate proprio perché stanno scaricando in mare, raggiungeranno la costa e si protrarranno anche sul centro e sul Levante, tanto è che a mezzogiorno dovrebbe, cioè, inizierà l'allerta gialla per temporale anche sulle zone B, C ed E. Quindi un cielo coperto già da questa mattina, le prime precipitazioni sul Ponente, qualche pioggia.

0: anche sul centro della regione. Durante la giornata ci aspettiamo anche temporali forti, appunto in avanzamento poi dall'Imperiese e dallo Spezzino. Un mare che è ancora per ora poco mosso, tramosso e poco mosso, e temperature che nella notte sono scese ma non troppissimo, tanto è che abbiamo avuto 19 gradi a Genova, 19.7 a Savona, 20.3 a Imperia, quindi ancora notte tropicale, un po' più fresco alla Spezia con 17.2, quindi temperature ancora abbastanza elevate, ma poca l'escursione termica.
1: Ieri l'ennesima giornata calda in Consiglio Comunale a Genova con il decreto scuola che ha fatto irruzione in Aula Rossa, ma non solo, anche il centro-sinistra che ha votato un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere queste nuove norme. Allora fa il punto Giorgia Fabiocchi.
2: Consiglio Comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centro-sinistra, ha portato un ordine del giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
3: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe sono poco più di 10 ore.
4: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altro aggiunto, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
1: 5 ore, questo è il lasso di tempo che gli investigatori vogliono ricostruire per capire fino in fondo cosa sia accaduto alla rete in fibra ottica di FiberCop dopo l'attentato incendiario di Salita a Bersezio. Tra il momento in cui le fiamme hanno danneggiato i cavi sotto il ponte San Giorgio, il blackout che ha poi mandato in tilt telefoni, pagamenti elettronici e persino le comunicazioni con i numeri di emergenza, sarebbe infatti trascorso un intervallo di diverse ore. Un punto ancora da chiarire nell'inchiesta della Procura di Genova per danneggiamento a seguito di un incendio con finalità di terrorismo. A 5 giorni dal sabotaggio, ieri pomeriggio i rappresentanti di FiberCop sono stati negli uffici della Digos per formalizzare la denuncia e fornire agli investigatori una ricostruzione tecnica dell'accaduto. Intanto prosegue il lavoro degli agenti per cercare di individuare chi abbia materialmente preparato e appiccato l'incendio. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutti gli aggiornamenti li trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
6: tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Penso se

0: chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
1: Ci teniamo a risparmiare le energie,
0: preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
7: Mattino alle 9.03, bentornati dopo il TG55. Vi ricordo una giornata di allerta gialla per temporali su tutta la regione, esclusa la zona D, quella dell'entroterra del ponente dei versanti padani. Un'allerta che è iniziata alle ore 6 sul ponente, zona A, inizierà invece alle ore 12 sul resto della regione. A ponente nella zona A si concluderà alle 15, nelle altre zone, la zona B, la zona C e la zona E, si concluderà invece a mezzanotte. Come va il traffico? Ci aggiorniamo subito con la polizia locale di Genova.
8: Buongiorno, buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico ancora intenso sulla rete urbana di Genova, anche in sopraelevata in direzione ponente e in uscita alla Foce, cioè, si sta verificando qualche rallentamento. Criticità anche sulla strada Guido Rossa, direzione Levante, in corrispondenza delle rampe di uscita sulle rotatorie Acri e Fiumara. È in corso il disallestimento del salone nautico, pertanto permangono le modifiche della viabilità in zona Foce, dove è presente il nostro personale per la gestione del traffico. Zona San Pier d'Arena sta per iniziare una manifestazione pacifica consistente in una passeggiata di bambini per le vie del quartiere. Saranno presenti pattuglie per eventuali temporanee modifiche della viabilità. Per oggi è tutto, restituiamo la linea, auguriamo a tutti una buona giornata.
7: Grazie alla polizia locale, un flash anche per vedere come sta andando in autostrada con Elisa Ricci.
9: Eccoci Eva, come ogni mattina poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo proprio sulla situazione del traffico autostradale. Partiamo allora dal nodo genovese perché abbiamo una segnalazione importante che riguarda un incidente avvenuto in A10. Abbiamo per il momento una coda di 2 km proprio tra Varazze e Celle Ligure. Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tamponamento semplice, quindi il bilancio è di nessun ferito. Due automobili che si sono scontrate. Il traffico è stato bloccato per qualche minuto proprio per permettere al carro attrezzi di portare via le automobili, ma si prevede, diciamo, che la coda smaltirà in breve tempo, quindi per ora sono 2 chilometri, ma speriamo che in breve tempo la situazione si risolverà. Nel frattempo andiamo a vedere le altre segnalazioni, perché questo incidente non è l'unica segnalazione sul nodo genovese. Abbiamo infatti in A10 direzione Genova traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7 Milano Genova. Poi ci spostiamo e in A12 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Est e Bivio, A12, A7 Milano Genova, ancora per il traffico intenso. E in A7 direzione Genova traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio, A7, A12 Genova Livorno. E concludiamo con la A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E queste sono le segnalazioni che riguardano proprio il nodo genovese. Noi ci spostiamo, allora andiamo a vedere com'è la situazione sulla 10, quindi la tratta di ponente da Savona al confine con la Francia. Al momento abbiamo rallentamenti di 2 km, questo tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa dei lavori, e poi una coda di 2 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia e sempre a causa dei lavori. Quindi queste sono le segnalazioni che ritroviamo al momento sulle nostre autostrade. A te Eva.
7: Grazie.

0: Allora parliamo di una novità che inizia proprio quest'oggi su Primo Canale, l'appuntamento è alle 14.15, si chiama Terza con Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Eva. Sì, è una ripresa di una delle prime edizioni di Terza, cioè una rubrica culturale che facevamo 7-8 anni fa, comincia oggi alle 14:15, poi repliche tutta la settimana, stasera alle 19.45 alle 22.15, e parleremo di cultura, di fatti culturali, di cose che sono avvenute a Genova e dintorni appunto negli ultimi decenni, con l'aiuto logicamente di illustri docenti. Oggi toccherà a Roberto Iovino, giornalista e storico della musica.
0: Storico della musica, e so che c'è un personaggio speciale di cui parlerete in questa prima puntata. Sveliamo già qualcosa, poi naturalmente l'appuntamento è alle 14.15.
1: Sì, nel maggio del 1948 arriva a Genova Maria Callas, è una giovanissima debuttante, ha poco più di 20 anni, arriva dagli Stati Uniti, e dove canta il Tristano Isotta di Wagner, il Carlo Felice è una rovina, il Margherita è occupato, e canta in un palcoscenico che è sotto la sede di Primo Canale del Grattacielo Piacentini, cioè il grattacielo, quello che era il cinema grattacielo, che aveva anche un normale palcoscenico, e lì si esibì quella che diventerà poi nel corso degli anni la Divina, un successo straordinario. Carlo Marcello Rittmann sul secolo XIX la definì una interpretazione superba, già insomma si capiva che cosa sarebbe diventata, ma nello stesso tempo sarà l'occasione per parlare di un altro grande ricordare un altro grande personaggio genovese della cultura, Celeste Lanfranco Gandolfi, che era la sovrintendente del dopoguerra, cioè quella che ha ricostruito le stagioni lirico-sinfoniche nella nostra città.
0: Ci racconti Mario anche quali saranno i prossimi temi, almeno due o tre, così intanto certo. Ci facciamo venire l'acquolina in bocca.
1: Ti puoi immaginare, no? In questo modo i temi saranno vari, ci occuperemo per esempio della Madonnina del Garbo, quella che è stata restituita dopo un furto durato più di 40 anni che speriamo presto ritroverà la sua sede nel santuario del Garbo sopra Rivarolo. Parleremo poi di un personaggio straordinario, Edoardo Sanguinetti, uno dei poeti contemporanei più importanti, e di quello che si può trovare di tesoro letterario all'interno della biblioteca universitaria. Parleremo poi di Hemingway con il nuovo libro che ha scritto Gabriella Iraldi, la grande storica, proprio su Hemingway, giornalista, insomma, di argomenti ce ne sono.
0: Tantissime, noi ti seguiremo, l'appuntamento il primo, quest'oggi, 14.15, in diretta su Primo Canale. Buon lavoro Mario.
1: Grazie e buona giornata.
0: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa per poi riaggiornarci. Da un lato il meteo in questa giornata di allerta gialla per temporali, focus sul traffico in tempo reale, faremo anche qualche incursione fuori dalla nostra regione, andremo per esempio con Michele Varì a vedere che cosa accade a Carloforte e a Calasetta nel sud della Sardegna, dove c'è una ricca comunità di liguri, di genovesi, di pegliesi in particolare. Lui c'è stato per noi, questa sera sarà tra i protagonisti di Viaggio in Liguria, seguiteci.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Lucidatura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
2: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.

0: 9.13, bentornati ancora, buongiorno, buon primo mattino. Tra gli appuntamenti di quest'oggi c'è alle ore 20 Gradinata Nord. Buongiorno Graziano Cesari.
1: Ciao Eva, buongiorno a te e telespettatori. Sì, proprio Gradinata Nord alle 20, il nostro focus sulla partita di sabato con la Fiorentina. È il ritorno del campionato con un match delicatissimo, importantissimo, per la posizione di classifica del rosso-blu, per le settimane travagliate dalla sosta di campionato. E allora noi abbiamo chiesto ai nostri telespettatori una domanda e loro possono rispondere con un semplice sì oppure no. La partita con la Fiorentina è l'ultima chance per De Rossi di restare sulla panchina del Genoa. Stasera lo scopriremo con Chiara Orru il risultato del nostro personale sondaggio. E poi Diego Lopez, il direttore sportivo, sembra veramente sulla via dell'Inghilterra, al Burnley. Allora il casting, ci sarà un casting importantissimo, ma bisogna far presto perché il nuovo direttore sportivo bisogna sceglierlo e velocemente. E poi per finire abbiamo abbozzato una formazione. Noi non la facciamo mai, ma stasera ci sbilanceremo sperando nel lampo di chi? Di chi è sicuramente al centro dell'attacco, Osvajc, e poi di avere il supporto a porto, beh, ve lo dico stasera alle 20, per Gradinata Nord.
0: E noi ci saremo, Graziano, ore 20, Gradinata Nord, grazie, buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao.
0: Noi continuiamo a aggiornarci sulle condizioni meteo in una giornata di allerta gialla per temporali, un'allerta che è iniziata già alle 6 di questa mattina sul Ponente. Allora, per noi da Imperia, Alessandra Boero, buongiorno Alessandra.
2: Sì, un buongiorno Eva, un buongiorno ai telespettatori e chiaramente ai ragazzi in regia. Per quanto riguarda il maltempo, qui nell'Imperiese sinora non si sono registrati danni e neanche precipitazioni importanti. Questa è una fortuna, ma la fortuna è anche che sta piovendo, quindi anche questo secco che sta caratterizzando questa provincia probabilmente è pronto a dire addio. Abbiamo visto che negli ultimi giorni qui in provincia ci sono stati diversi incendi, così come tante amministrazioni comunali hanno deciso di prorogare il divieto di accensione dei fuochi. Solo ieri l'ultimo incendio importante in zona confine all'altezza dei Giardini Embori. Quindi al di là di questo sta scaricando, a quanto sembra la perturbazione sta scaricando in mare, ma si aspetta un aumento di pioggia intorno alla tarda mattinata, quindi mezzogiorno luna, quindi l'inizio del primo pomeriggio. Ora cambiamo argomento e ci spostiamo completamente, anticipiamo quello che è il contenuto della trasmissione dell'Imperiese per Viaggio in Liguria. Abbiamo esagerato, Eva, siamo andati a Cuneo, nell'ultimo paese in provincia di Cuneo, a cavallo con la provincia di Imperia, vale a dire a Uppega. Ci sono 8 residenti, ma è un paese vivacissimo, tra l'altro la terra della cultura brigata. Bene, per il momento è tutto, ci risentiamo in caso dovesse aumentare il maltempo, però ripeto, per il momento siamo anche abbastanza fortunati perché proprio la pioggia che piace a noi, quella che fa bene agli oliveti, alla natura, al bosco e a tutto, anche i tombini stanno reggendo, ma sarebbe preoccupante non lo facessero proprio perché, ripeto, è una pioggia piacevole. Per il momento è tutto.
0: Grazie Alessandra, e gli aggiornamenti in diretta rispetto al meteo dicono che sta piovendo sulla provincia di Imperia, non molto, però la pioggia è arrivata, sta piovendo a Ventimiglia, sta piovendo a Sanremo, sta piovendo a Imperia e poi ancora la segnalazione di pioggia è nella zona di Diano Marina, Diano Castello e poi verso Alassio, dunque spostandosi verso Levante, sta piovendo a Alassio, ad Albenga e ancora a Pietra Ligure, a Finale Ligure, a Savona. E ancora poi nella tratta tra Savona e Genova a Varazze segnalata pioggia, così come a Cogoleto in questo momento. Non piove invece su Genova e sul Levante, dove lo ricordo l'allerta inizia alle ore 12 quest'oggi. La nostra Alessandra Boero ha svelato una parte dei contenuti di Viaggio in Liguria di questa sera, perché ci occupiamo anche delle terre di confine, sia verso il Piemonte, verso la provincia di Cuneo dove è andata Alessandra, ma anche con Michele Varia abbiamo fatto un viaggio speciale. Siamo stati in Sardegna e voi direte perché la Sardegna? Perché, come molti sapranno, sull'isola di Sant'Antioco e quella di San Pietro, ovvero a Carloforte e a Calassetta, ci sono tanti

0: Liguri, in particolare una colonia di Pegliesi, lì si parla ancora il genovese. Vedrete poi la puntata integrale questa sera alle 21 su Primo Canale di Viaggio in Liguria, però ci godiamo questo piccolo assaggio con Michele Varì.
1: Non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che emo per il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per i nostri tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
2: L'ex maestra siciliano, ora responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su due isole della Sardegna, Sant'Antioco e San Pietro, si parla il tabarchino, un genovese antico con influenze arabe e sarde. Poi racconta la storia delle due enclavi, Carloforte e Calasetto.
1: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò da famiglia Lomelini e Anete a pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa di Taborca. E lì in stati di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescavano a sci, la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a Ciuscia Luisa di Taborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora il re Carlo Emanuele III di Savoia l'aveva messo a disposizione l'isola di San Pè in Sardegna, che fino a lui li ha stata disabita.
2: Fabio Pomata, storico romano con mamma di Calasetta e papà di Carloforte, ha scritto un saggio per spiegare il miracolo del tabarchino.
3: La particolarità è che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
2: L'ex sindaco e ora assessore di Carloforte Puggioni racconta i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
4: Tutti gli anni a Proloco a fa due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre un sindaco, quell'attuale Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima, noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì e da Sena.
2: Non stupisce così che una donna di Calasetta si commuova nel salutare i familiari di Genova.
5: Anche i miei parenti in sci. Arrivederci.
0: Vi consiglio di non perdere la puntata di Viaggio Liguria di questa sera alle ore 21. Un flash dalla Newsroom 28 con Aurora. A te.
6: Eccoci Eva, sì, con le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it, l'apertura è dedicata all'allerta, ripetiamo gli orari per rimanere sempre aggiornati, un'allerta che coinvolgerà e coinvolge il ponente della Liguria a partire da questa mattina alle 6 fino alle 15 di oggi, poi sempre allerta gialla per temporali nel centro Levante a partire dalle 12 fino alla mezzanotte. Continuiamo con la cronaca, con l'attentato alla fibra a Genova avvenuto venerdì scorso. FiberCop è andato dalla Digos, il giallo delle 5 ore prima del blackout. Questo è quello che gli investigatori stanno cercando di ricostruire. Che cosa è accaduto tra il momento dell'incendio, che è stato appunto 5 ore prima dell'effettivo poi stop di tutte le comunicazioni sulle linee TIM. Continuiamo con una nuova notizia di cronaca che riguarda i vicoli di Genova. Una rapina in casa, entra con un coltello e prende una donna per il collo, è successo nella notte in piazza San Sepolcro. Continuiamo con un altro incidente sulle autostrade della Liguria, in questo caso sulla 10 questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, un uomo di 37 anni alla guida del suo furgone ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. E poi il delitto del trapano, la difesa DNA Verducci si era ferito in carrozzeria, la PM replica e slitta la sentenza. Per chiudere, il tetto stranieri in classe arriva in aula rossa, è scontro tra maggioranza e minoranza, chiaramente ieri è stato deciso, poi è stato votato l'impegno della Giunta per una comunicazione con il governo.

0: governo su alcune norme di questo decreto legge. E chiudiamo con i numeri del Salone Nautico: 138.000 visitatori, un più 11,2%. Il presidente Formenti ha detto: siamo il salone più grande, e questo lo erano già, ma anche il primo al mondo. A te.
1: Grazie Aurora, come sempre tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it. E adesso andiamo sul territorio. Voi sapete che ogni giorno andiamo a raccontare quel che accade, le segnalazioni che ci mandate, ma anche le novità che riguardano i comuni. Siamo state nel Tiguglio, in particolare nella cittadina di Lavagna, dove è stato preparato, è stato messo in funzione un ascensore all'interno del cimitero, un ascensore fondamentale soprattutto per chi ha problemi motori, è fondamentale per l'accessibilità. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
2: A Lavagna con Luca Mangiante, che è consigliere del comune di Lavagna. Luca, intanto tu ci hai già raccontato, vedete alle nostre spalle il cimitero, la parte nuova del cimitero di Lavagna, ci hai già raccontato le bellezze invece del cimitero monumentale di Lavagna che vediamo dal lato di là, girato verso il mare. Però siamo qui per raccontare un progetto importante per rendere accessibili anche i cimiteri, che sono un punto decisamente importante nella vita delle persone, anche a chi ha problemi di deambulazione.
3: Sì, con orgoglio che mostriamo questo ultimo lavoro, che fa parte di un contesto più grande, che è quello del PEBA, del piano per l'eliminazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e che il Comune ha sottoscritto nel luglio del 2025.
2: Sì.
3: In che cosa consiste? Nella costruzione di questo ascensore che renderà accessibile tutta questa zona esistente, ed è predisposto per rendere accessibile tutta la zona dell'ampliamento che verrà, a breve sarà necessaria, che verrà qui dove adesso vediamo questa macchia, una zona di ampliamento che sarà speculare all'esistente. L'ascensore è predisposto per aprirsi anche verso Chiavari, diciamo.
2: Allora, lo possiamo anche utilizzare?
3: Beh, sì, penso di sì.
2: Perché è una novità assoluta, certo che prima c'era una bella pendenza, insomma, da fare a piedi.
3: Beh, sinceramente abbiamo raccolto le sacrosante lamentele di tanti cittadini che proprio non riuscivano ad arrivare a far visita ai loro cari. Questa è una cosa che, dico la verità, ci ha scossi, e quindi abbiamo voluto fortemente questo progetto.
2: Ecco, un cimitero anche panoramico, questo come molti cimiteri della Liguria, e si vede addirittura, ho visto il promontorio di Portofino.
3: Sì.
2: Quando è che amplierete il cimitero? È già nei progetti?
3: Sì, è già piano regolatore e tra qualche anno sarà necessario. Ora dirti di preciso, però pochi anni.
2: Ecco, per quanto riguarda invece il cimitero monumentale, abbiamo visto come sia difficile anche mantenerlo, ed è ad onere dei privati, ovviamente, dover tenere, allora, o in parte anche il pubblico c'entra?
3: No, assolutamente, anche il pubblico, i privati sono tenuti ad intervenire là, nelle concessioni perpetue, quindi le cappelle meravigliose che abbiamo al cimitero monumentale, qualora ci fossero dei problemi di cadute, di pericolosità, quello spetta ai privati.
2: Bene Luca, eccoci arrivati dopo un paio di piani, direi,
3: sì,
2: eravamo
3: sì,
2: lassù in questa opera, veramente abbattimento delle barriere architettoniche, molto importante. Grazie Luca.
3: Grazie a voi.
1: E adesso andiamo a risentire una degli interventi di ieri sera a People, le storie di Tiziano Berti. Si è parlato di Sportability, e Sportability sarà un grande evento che si terrà questo sabato nella zona della Sciorba di Genova. È la sesta edizione, ci sono 88 associazioni, la possibilità di provare 46 discipline diverse. Sentiamo.
4: Ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. Creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti. Sportability Day è nato così e

0: festeggia sabato prossimo la sesta edizione, vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte.
1: E adesso ci sentiamo le previsioni meteo con Arpad, il punto sull'allerta, poi la linea va al medico a rispondere.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio, e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Andrea Ferrero, podologo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Parliamo oggi di alluce valgo. Che cos'è esattamente e quali sono le principali cause che portano alla sua comparsa?
1: Allora, l'alluce valgo è una deformità del primo dito del piede che tende a spostarsi e non essere più in asse nella posizione, diciamo, fisiologica originale. È una problematica abbastanza diffusa in Italia perché c'è una media che del 35% che colpisce la popolazione, ovviamente su diverse entità, quindi diversi gradi di alluce valgo. E può essere invalidante, quindi è importante cercare di capire se si può fare qualche cosa per prevenirla o per cercare di allietare possibili dolori, problematiche che ha la luce valgo. C'è una bella differenza genetica tra la predisposizione tra il sesso maschile e quello femminile. Le donne sono un po' più predisposte ad avere la luce valgo rispetto agli uomini, un rapporto 1-4, quindi c'è abbastanza differenza. E le problematiche, le cause che creano la luce valgo sono principalmente genetiche, quindi c'è una

predisposizione ad avere la luce valgo, biomeccaniche, quindi il tipo di appoggio del piede che magari non è corretto va a far sì che certa muscolatura agisca in maniera non ottimale e crei la luce valgo. E poi ci sono dei casi in cui determinati sport a livello agonistico, professionistico, determinati lavori, determinati

0: Partiamo dalla fortuna, diciamo così, femminile. Non è che ci si possa fare granché, però il fatto di portare alcune scarpe, magari con i tacchi oppure con la punta stretta, questo può incidere o no?
1: Allora, può incidere, in realtà per il peggioramento dell'alluce valgo si è scoperto più recentemente che va a incidere non in maniera così esagerata, cioè in realtà è più il tipo di appoggio a prescindere dalla calzatura che è quello che va a creare più disturbi. Ovviamente una scarpa con a punta col tacco va un po' a peggiorarlo. La cosa peggiore non è tanto l'altezza del tacco, ma la punta, la forma della punta della scarpa. Quindi se abbiamo una punta stretta va ad aumentare molto di più rispetto che l'altezza del tacco. L'altezza del tacco va ad aumentare la sintomatologia, perché di solito l'alluce valgo non crea direttamente, nella maggior parte dei casi, un dolore sull'alluce, ma l'alluce, siccome ha una muscolatura più potente rispetto alle altre dita più piccole e minori, va a creare una deformità del secondo dito, a volte anche del terzo. Quindi parliamo di un dito, un secondo dito in grif, quindi che si alza, dovuto però all'alluce valgo. Quindi la scarpa col tacco ci sposta il peso nell'avampiede e quindi ci crea una sintomatologia maggiore.
0: Lei parlava dell'appoggio del piede. Come si fa a sapere se effettivamente c'è qualcosa che non quadra? Perché lei lo saprà meglio di me, noi stiamo sopra i nostri piedi con il nostro peso tutto il giorno, camminiamo, corriamo, facciamo le scale, ma non ci prendiamo forse abbastanza cura dei nostri piedi, fino a quando poi non ci fa male o succede qualcosa.
1: È una zona, diciamo, che si tende a ricorrere, a far valutare da uno specialista quando magari c'è già una deformità delle dita o c'è una sintomatologia. Il metodo migliore per cercare di capire se si può fare qualche cosa è fare una valutazione, quindi una valutazione podologica. Si va a valutare anche senza la presenza di una sintomatologia se il nostro piede appoggia in maniera corretta o meno. In quei casi lo specialista può valutare se c'è una calzatura più idonea per il nostro genere di piede o se c'è un problema di appoggio, si cerca di fare un plantare su misura per far appoggiare meglio il piede. Quindi si parla di una sorta di correzione dell'appoggio, di compenso di come uno appoggia. E facendo questa cosa la muscolatura lavora al meglio e quindi non si crea più diciamo una reazione di forze che tende certa muscolatura a trazionare di più il nostro primo dito e a creare l'alluce valgo. Quindi una giusta valutazione fa sì che si riesca a intervenire in maniera diciamo precoce, prima che ci sia una sintomatologia.
0: Da una parte quindi arrivare prima, se no quali sono quei segnali a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, che ci devono dire guarda, sì, adesso è arrivato il momento di andare al podologo?
1: Allora, i segnali principali sono un'usura della scarpa un po' anomala, quindi se vediamo una scarpa con una suola consumata molto velocemente in determinati punti, oppure proprio la struttura della scarpa che va a diciamo non essere più in sede ma spostarsi leggermente, quello è sintomo che il piede non sta appoggiando nella migliore dei casi e quindi ci dà un po' di indizi. Ovviamente anche, tra virgolette, notare, guardare il nostro corpo se ha dei cambiamenti, quindi ovviamente si può vedere l'alluce o le dita minori che non sono più nella posizione precedente, degli anni precedenti. Anche se senza sintomatologia, quello può essere il caso in cui spinge il paziente a fare una valutazione podologica dell'appoggio.
0: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66-291. Buongiorno, sono in cura dal podologo per un callo alla pianta del piede destro. Si ripropone spesso ed è molto dolorante. Si può intervenire in maniera radicale e se sì come? Grazie da Pegli.

0: Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale perché non vi hanno visitato e non hanno insomma i vostri esami sott'occhio. Prego.
1: Allora, bisogna capire come mai si forma la callosità. Quindi la callosità si forma sempre se c'è un'iperpressione in quel punto dove si forma la callosità. Quindi andare a rimuoverla fa stare meglio il paziente, ma si agisce su una conseguenza, non sulla causa che l'ha creata. Quindi bisogna capire se c'è un determinato ossicino del piede che appoggia troppo. Allora in quei casi si può prevenire, si può fare diciamo una cosa che spesso può essere risolutiva, quindi andare a scaricare quella zona. Se parliamo della zona plantare del piede, se la callosità si forma in quella zona, allora appunto un plantare su misura correttivo va a far sì che il piede appoggia meglio, si scarica magari la zona ossea di sovraccarico e quindi non si crea più la callosità. Se invece la callosità fosse nella zona digitale, quindi in mezzo alle dita, quello che può essere più utile è un separadito fatto su misura, quindi sono sempre dei materiali molto morbidi in silicone che si vanno a modellare con la forma anatomica delle dita e soprattutto con la forma che si vuole dare per cercare di riposizionare le dita nella maniera corretta. Quello può evitare che la callosità si ripresenti.
0: Lei prima parlava di genetica, significa quindi che se per esempio mia mamma e mia nonna avevano un lucevalgo, io sono destinata ad averlo?
1: Non è una regola scritta, ovviamente se c'è questa predisposizione che appunto si trasmette più facilmente nel ramo femminile, quindi la zia, la sorella, la nonna, bisogna avere un po' più di attenzione. Spesso quello che fra virgolette si eredita a livello genetico non è la lucevalgo, ma è la forma del piede, quindi come, certo, come un appoggia. Allora in quei casi lì, se vediamo durante la valutazione podologica che c'è veramente un tipo di appoggio, faccio alcuni esempi più comuni: se c'è una lassità legamentosa del primo raggio, quindi abbiamo l'ossatura dell'alluce che è molto mobile, ci può creare una facilità dell'insorgenza dell'alluce valgo. Se abbiamo una tendenza ad avere un piede piatto, a livello poi della camminata si innesca una serie di meccanismi che tendono a creare più facilmente l'alluce valgo. Quindi spesso si eredita proprio la morfologia del piede che diciamo non trattata negli anni, nelle migliaia di passi che facciamo, può andare a creare poi questa deformità delle dita.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa e tra poco riprendiamo da che cosa si può fare prima, se c'è qualcosa che si può fare, di arrivare alla chirurgia. Tra poco.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Con il dottor Andrea Ferrero stiamo parlando di alluce valgo. Prima di arrivare ai rimedi e poi alla chirurgia, andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, nel piede sinistro ho il secondo dito a martello e nell'altro piede, sempre il secondo dito, che si accavalla al terzo. I supporti in commercio per raddrizzare le dita servono a qualcosa? Grazie, Rita.
1: Allora, servono a qualcosa, ovviamente se c'è una deformità digitale va cercata di trattare il prima possibile, perché le dita hanno una funzione anche di mobilità, quindi non essendo nella posizione originale a lungo termine possono diventare poi rigide, quindi si crea un'artrosi precoce dell'articolazione delle dita. E questo va a complicare, a peggiorare un po' tutto, in primis il poter calzare comodamente una scarpa, perché ovviamente le dita si alzano e ci sono dei conflitti all'interno della scarpa. I tutorini, diciamo, che si comprano in commercio, ce ne sono di diversi tipi, possono essere un iniziale buon rimedio. Se invece, diciamo, quelli non dovessero bastare perché sono scomodi, non sono adatti alle nostre dita, al nostro piede, noi podologi facciamo dei tutorini però fatti su misura, quindi ovviamente ognuno ha una lunghezza delle dita differente, ha una rigidità delle dita differente, quindi l'andare a valutare qual è la forma e il materiale migliore rende queste separadito fatti su misura molto più comodi, rimangono più facilmente in sede in mezzo alle dita e più efficaci per aiutare la biomeccanica. L'alluce valgo appunto è un problema che va spesso a creare il secondo dito che si alza e diventa in griff, che si può accavallare sull'alluce valgo o sul dito a fianco, quindi sul terzo dito.
0: Quindi, prima di arrivare alla chirurgia, che cosa si può fare per rallentare, diciamo, la progressione e anche per ridurre il dolore?
1: Allora, quello che può fare il paziente, soprattutto consigliato magari dallo specialista, è la scelta della calzatura. Comunque nel quotidiano la scarpa può essere un nostro alleato, un nostro nemico, quindi spesso da me arrivano dei pazienti pensando di mettere delle scarpe adatte al loro piede, molto comode, quando spesso non è così, quindi avere le indicazioni sul tipo di calzatura giusta da mettere quotidianamente è molto importante. Cosa ancora più importante è valutare se appunto la nostra funzione del piede non è delle migliori, non è fisiologica, e quindi valutare se ci può essere un compenso, quindi parliamo di un'ortesi plantare su misura che corregge, fa appoggiare in maniera più fisiologica il nostro piede, così che tutte le articolazioni, tutti i muscoli si cerca di farle lavorare nella maniera più ottimale, evitando che poi col tempo ci possano essere delle deformità come l'alluce valgo. Quindi una valutazione di tipo podologico può essere molto utile per queste problematiche. In seconda sede si può anche valutare di far fare al paziente degli esercizi, quindi in primo luogo si spiega in studio che tipo di esercizi fare per la muscolatura del piede, così che poi il paziente può farli a casa. Questo qua aiuta a tonificare determinati muscoli, a rendere certe articolazioni più mobili, sempre ai fini di avere una camminata, un passo più fisiologico, più naturale possibile.
0: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Ecco, sia gentile, io non ho l'alluce valgo, in compenso il dito mignolino del piede è come se avessi il callo, ma non va via, ho già provato da così, ma non riesco a levarlo. E poi sostanzialmente mi brucia. Ogni tanto sparisce come se avessi un ossicino fuori. Cosa posso fare?

0: Grazie.
1: Allora, diciamo che da quello che ho capito dalla chiamata può essere il controlaturale dell'alluce valgo, nel senso l'alluce valgo è una deviazione che dal piede va verso l'esterno, ci può essere invece il quinto dito, quindi il ditino più piccolino, che si dice quinto dito varo, quindi che va nella posizione opposta, è un po' il controlaterale. E può creare come l'alluce valgo un accrescimento osseo, una deviazione ossea che dà fastidio ai lati della scarpa. Parlando, per farvi capire meglio, la cosiddetta, in maniera popolare, la cosiddetta cipolla quando c'è l'alluce valgo, quindi questo accrescimento osseo che dipende da due fattori, sia il volume dell'osso che va ad aumentare, sia la deviazione verso l'esterno. Può succedere anche sul quinto dito, quindi il quinto dito che ha queste caratteristiche qua. Quindi il paziente non ha la presenza spesso di una callosità, ma il volume osseo interno è talmente grande che si crea un'irritazione e un'infiammazione. In questi casi, per aiutare il paziente che ci ha chiamato, il tipo di calzatura pianta larga è la prima cosa da fare, fondamentale. Quindi cercare di trovare una scarpa che si adatti alla forma del piede che ormai ha assunto il nostro piede. Se questo non dovesse bastare, si valuta un attimino, si cerca di capire se c'è un tipo di appoggio che magari porta il piede molto sull'esterno, quindi che va a schiacciare ancora di più in questa zona. Allora quello si può correggere con un'ortesi plantare su misura. In seconda sede sempre un tutorino, un separadito fatto su misura in silicone può andare a proteggere quella zona ossea che va a spingere contro la scarpa, scaricando la pressione. Se tutto questo non dovesse bastare, si valuta la terapia chirurgica correttiva.
0: Prima di arrivare alla chirurgia le leggo ancora questo messaggio. Io sono stata operata in tutti e due i piedi nel 1998 per l'alluce valgo e anche perché avevo il cipollotti, però sembra che i cipollotti stiano ritornando, credo che sia quella cipolla che lei diceva nel modo, diciamo, gergale di parlare. Può succedere anche dopo l'intervento?
1: Allora, può succedere la recidiva dell'alluce valgo intorno al 5-6%, quindi c'è la possibilità che possa tornare. Quello che diciamo bisogna valutare è sempre a distanza di quanto tempo, quindi il paziente che scriveva, sono passati diversi anni, c'è la possibilità che possa tornare. Spesso chi si fa operare non tiene conto dell'appoggio del piede, quindi come abbiamo detto all'inizio, se c'è un tipo di piede che non appoggia correttamente e questo appoggio scorretto va a creare l'alluce valgo, se noi ci operiamo, quindi diciamo raddrizziamo l'alluce ma non controlliamo, non modifichiamo di nuovo l'appoggio, è possibile che nel tempo, negli anni, certo, camminando nella maniera scorretta, si possa pian piano riformare. Quindi è importante anche dopo un'operazione di alluce valgo rivalutare l'appoggio, rifare un controllo del passo, della camminata in statica, in dinamica, per vedere com'è la funzione del nostro piede. Quindi anche se l'alluce ormai è dritto, bisogna capire se si può fare qualcosa per prevenire che ritorni l'alluce valgo.
0: Dottore, quando da un problema, diciamo, estetico invece diventa un problema più serio e si arriva quindi alla chirurgia?
1: La sintomatologia è quella che fa padrone un po' a tutto, quindi quando l'articolazione dell'alluce valgo può diventare rigida, quindi non ha più il movimento che ci aiuta nella camminata, quindi è un dito molto rigido, quello può provocare molto dolore. L'accrescimento osseo, quindi il cipollotto detto popolarmente, la cipolla, non ci permette di mettere le scarpe che vogliamo, che dobbiamo mettere. In tutti questi casi qua si valutano questa terapia in prima sede conservativa, quindi come abbiamo detto il tipo di scarpa, è molto importante l'ortesi plantare su

0: misura, eventualmente anche il separadito su misura. Se tutto questo non dovesse bastare, si va a valutare l'intervento chirurgico.
1: L'intervento chirurgico è in questi ultimi anni, diciamo, cambiato, sempre più mini invasivo?
0: Allora, in questi ultimi anni si è introdotta in maniera, diciamo, importante il tipo di intervento mini-invasivo, quindi è un intervento, lo dice la parola stessa, un po' come se fosse una laparoscopia, un intervento molto semplice. Bisogna tenere conto che comunque non abbiamo dei tempi di recupero come se fosse un intervento di un ginocchio o di un'anca, quindi non bisogna sottovalutarlo, bisogna ovviamente cercare di non arrivare alle condizioni per sottoporsi a un intervento, però se necessita, ovviamente adesso ci sono queste tecniche mini-invasive che hanno dei tempi di recupero più veloci, praticamente non lasciano cicatrici e per fortuna, diciamo, possono essere risolutivi per questi problemi.
1: Allora, vediamo se riusciamo l'ultima velocissima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno. Prego. Volevo chiedere una cosa al dottore.
1: Prego, signora, in diretta.
2: Sì, aspetti.
1: Ricordatevi di togliere l'audio della televisione quando ci chiamate, se no poi c'è questo fastidioso ritardo. Prego, signora, velocissima, che siamo in chiusura. No, direi che ha spento il telefono invece che spegnere l'audio della televisione. Allora, io la saluto, grazie al dottor Andrea Ferrero, podologo. Magari una prossima volta ci vediamo e parliamo di scarpe. Io e la regia siamo molto interessati a questo, perché sappiamo che, insomma, spesso io anche, come credo molte altre, insomma, sappiamo che queste scarpe che usiamo non sono proprio perfette per il nostro piede, però insomma è così. Ma sarebbe interessante magari fare un approfondimento su questo. Alla prossima, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta perché torna il maltempo sulla Liguria, un'allerta gialla per temporali per la giornata di oggi sul Ponente fino alle 15, sul Centro Levante a partire dalle 12 fino alla mezzanotte. Abbiamo fatto il punto con Cristina Capaci di ARPAL, sentiamo.
1: Le zone di allertamento, quindi sul Ponente della Liguria ma anche sul centro, ha cominciato a piovere già nella notte. In questo momento, come potete vedere anche dalle immagini che state trasmettendo, la perturbazione rimane localizzata, il grosso della perturbazione rimane localizzata in mare proprio al largo del Ponente, dove si stanno scatenando le principali precipitazioni. Questo perché c'è uno scontro di venti da nord e da sud che tendono a schiacciare appunto la precipitazione in mare. Durante il corso della giornata però per questa precipitazione, queste precipitazioni un po' depotenziate proprio perché stanno scaricando in mare, raggiungeranno la costa e si protrarranno anche sul centro e sul Levante, tanto è che a mezzogiorno dovrebbe, cioè, inizierà l'allerta gialla per temporale anche sulle zone B, C ed E. Quindi un cielo coperto già da questa mattina, le prime precipitazioni sul Ponente, qualche pioggia anche sul centro della regione. Durante la giornata ci aspettiamo anche temporali forti appunto in avanzamento poi dall'Imperiese e dallo Spezzino. Un mare che è ancora per ora poco mosso, tramosso e poco mosso, e temperature che nella notte sono scese ma non troppissimo, tanto è che abbiamo avuto 19 gradi a Genova, 19.7 a Savona, 20.3 a Imperia, quindi ancora notte tropicale, un po' più fresco alla Spezia con 17.2, quindi temperature ancora abbastanza elevate ma poca l'escursione termica.
0: Ieri l'ennesima giornata calda in Consiglio Comunale a Genova con il decreto scuola che ha fatto irruzione in Aula Rossa, ma non solo, anche il centro-sinistra che ha votato

0: votato un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere queste nuove norme. Allora fa il punto Giorgia Fabiocchi.
1: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centro-sinistra, ha portato un ordine del giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
2: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divise per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe sono poco più di 10 ore.
3: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altro aggiunto, ossia non abbia svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
0: 5 ore, questo è il lasso di tempo che gli investigatori vogliono ricostruire per capire fino in fondo cosa sia accaduto alla rete in fibra ottica di FiberCop dopo l'attentato incendiario di Salita a Bersezio. Tra il momento in cui le fiamme hanno danneggiato i cavi sotto il ponte San Giorgio, il blackout che ha poi mandato in tilt telefoni, pagamenti elettronici e persino le comunicazioni con i numeri di emergenza, sarebbe infatti trascorso un intervallo di diverse ore. Un punto ancora da chiarire nell'inchiesta della Procura di Genova per danneggiamento a seguito di un incendio con finalità di terrorismo. A 5 giorni dal sabotaggio, ieri pomeriggio i rappresentanti di FiberCop sono stati negli uffici della Digos per formalizzare la denuncia e fornire agli investigatori una ricostruzione tecnica dell'accaduto. Intanto prosegue il lavoro degli agenti per cercare di individuare chi abbia materialmente preparato e appiccato l'incendio. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutti gli aggiornamenti li trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze, la qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga.

0: Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 13 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta, ben ritrovati su Primo Canale, io sono Enrico Cirone, oggi è mercoledì il 7 ottobre, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni che cureranno la nostra trasmissione fino alle 12.30, sapete che la Liguria, la nostra regione, noi parliamo a tutta la Liguria, è sotto l'ombrello giallo di questa perturbazione tirrenica, era stata annunciata l'altro ieri come perturbazione tirrenica che ovviamente arriva dalla Francia verso la Toscana e quindi lambendo speriamo le nostre coste. Di fatto la situazione dell'allerta gialla è differenziata nella nostra regione dalle 6 alle 12 direi, da Ponente Genova, poi 12 ad interim per la seconda parte della giornata. Boom. Allora, la giornata inizia con una notizia croccante, croccante, croccante. Sapete che, lo avrete notato, nell'ultimo anno gli chef che stradominano, imperversano, non se ne può neanche più in televisione, stanno cercando la croccantezza, no? Stanno cercando la croccantezza, quindi aggiungiamo un po' di croccante. E la notizia che apre il sito di Primo Canale, ricordate, primocanale.it, cercatelo sul vostro cellulare, anzianotti, è facile, vi tiene compagnia tutto il giorno, è il sito, le piattaforme di Primo Canale. Lo so che può dar fastidio, lo so, può dare molto fastidio, però sono le più seguite di tutte le piattaforme informative della Liguria, parlo anche ai livelli quelli importanti, no? Sono le più seguite, capisco che può dar fastidio, mi direte un motivo ci sarà, allora rimani qui. Oh, croccante, croccante, croccante, cerchiamo la croccantezza. AMT, sapete cos'è AMT? Azienda mobilità municipalizzata, la T dovrebbe stare per trasporto, meno corse, sì, è vero, è giusto, perché la giunta precedente, sapete cosa ha fatto, disastri, lo sappiamo, e più sacrifici, ci stiamo sacrificando, ha chiamato ieri una persona, sono 100.000, che dicono, ho aspettato un'ora, non c'era la corsa, saltano perché dobbiamo stringere la cinghia, ma, ed ecco la croccantezza, crescono gli stipendi dei dirigenti. Ora, grazie alla glasnost del povero Gorbaciov, buonanima, c'è la trasparenza sui guadagni pubblici, quindi non è che uno va a vedere, a fare le pulci per scoprire chissà che cosa, sono pubblici i bilanci, sono pubblici gli stipendi e ci sono, non cognome per cognome, troverete insomma questi bravi, grandissimi funzionari meravigliosi, ma va bene, noi siamo contentissimi per loro. La cosa curiosa è che in questo paese

0: In questo paese che ha la fame, in questo paese che ha fallito, il paese ha fallito. E questo paese che ha fallito, vabbè, questo paese che la benzina, vabbè, cosa c'entra, lo so. E in questo paese il salario minimo, cosa? Qui abbiamo gli stipendi massimi, nel senso che voi vi lamentate, cerchiamo l'aiuto dei sindacati, le pensioni non raggiungono l'inflazione, vengono superate, per quanto aumenti ci possano essere, non sono mai come quelli dell'inflazione, come quella degli anni che passano. Chi prende la pensione oggi è più povero rispetto a 10 anni fa, di 3.000 euro all'anno, eccetera, eccetera. Questi stipendi, la bellezza di questi stipendi è che aumentano, e va benissimo, oltre l'inflazione, cioè recuperano il danno inflattivo causato al governo precedente e superano il dato dell'inflazione. Hai capito? Per esempio, chi portava a casa 101.000 euro sono lordi, naturalmente i stipendi sono lordi, ricordiamolo, da 101.000 euro passa a 108.000. E quindi sono quasi il 7% in più. Quindi, amici, andiamo oltre l'inflazione. Noi vorremmo stringere le mani, ma vorremmo anche prendere subito la tessera di questi sindacati, dei sindacati che portano avanti, no, queste riforme contrattuali. Per esempio, chi portava a casa, sono sempre lordi, 110.000 euro, l'anno scorso ne portava a casa 113.000, per dire. Poi ce n'è uno meschino, c'è anche il cognome, l'unico a non registrare variazioni, cioè portava a casa, lordi, 100, c'è il cognome, 113.923 euro nel 25 e altrettanti ne porterà nel 26. Sua moglie gli ha fatto un mazzo così. Gli ha detto, ma come sei scemo sei? Ma dice, ma abbi pazienza, ma tutti i tuoi colleghi. E quello pari ha superato il del 6-8%, uno del 3% meschino, uno del 3-9, uno del 5-9 e tu mi porti a casa lo stesso stipendio dell'anno. Dice, ma non è. Dice, ma sei poveretto. Sì che sono quei 100.000 euro che non fanno male, non danno fastidio. Il ragionamento però è anche logico. Perché? Dobbiamo superare l'inflazione, ok, bon. Chi meglio dei dirigenti di MT sanno che l'abbonamento è aumentato, giusto? E quindi, cioè, non vuoi dare l'aumento, meschinetti, è aumentato, non vuoi mettergli l'abbonamento, lo sanno loro per primi, è aumentato e dai, aumentagli anche lo stipendio, cioè, no? È un quadro, direi, perfetto, ok? Ok, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io chiamo da Sanremo, buongiorno.
0: Sì, finalmente Sanremo, buongiorno Sanremo, come va?
1: Buongiorno, così, piove, vabbè.
0: Piove, volevo chiederlo, perché è annunciato che la perturbazione passi prima dal ponente per arrivare poi da noi, quindi sta piovendo, ci sta, giusto?
1: Ma una cosa normale.
0: Sì.
1: No, volevo dire un'altra cosa, parlate tanto sempre della MT, va bene,
0: sì.
1: Ma noi Riviera Trasporti è un delirio.
0: Sì, eccola.
1: È un delirio. Noi non possiamo, allora io personalmente non posso andare al cimitero Arnea,
0: sì,
1: perché magari la corriera arriva,
0: sì,
1: ma tornare indietro non ci sono.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perciò mi devo fare 4 km a piedi dal cimitero all'Aurelia o chiamarmi un taxi.
0: Io, ma orari, signora, in che orari questo disservizio?
1: Allora, infatti un giorno sono andata a Maggio per la mia vicina, che gentilmente lei abita fuori, era venuta, ma ha detto la porto al cimitero,
0: sì,
1: siamo andate con la macchina,
0: sì,
1: e quando sono arrivata là, c'è il negozio che vende i fiori, quando mi ha visto mi ha detto, ma sei mica venuta con la corriera? No, gli ho detto, mi ha portato la mia vicina. Non venire con la corriera, perché poi per tornare indietro come fai? Mattino, pomeriggio, non c'è orario. E anche in centro per andare, io purtroppo, per fortuna ho una dottoressa bravissima, però è in periferia.
0: Sì. Sì.
1: E devo prendermi un taxi, perché le corriere ci sono e non ci sono.
0: Poi Sanremo non è Milano, non è New York, bella, bellissima. Però abbastanza, insomma, una cittadina, non dovrebbe essere complicato.
1: No, ma adesso c'è anche un altro piccolo problema.
0: Un altro,
1: Sì, al mattino, perché io l'appuntamento ce l'ho sempre alle 9,
0: sì,
1: e vado, io sono vicino a Piazza Colombo, qui al centro, mi prendo, sì, cioè, per

0: fermata dei taxi,
1: sì,
0: e devo aspettare o telefonare perché taxi non ce ne sono.
1: Cioè girano, sono molto richiesti, sono molto richiesti. Se il trasporto presuntamente, io non ci credo, funziona così, no, probabilmente i taxi sono molto ambiti, immagino. E i tassisti sono
0: felici. Non lo so, perché noi ne abbiamo tanti e tante postazioni di taxi, sì, non è solo questa. Sì. E un'altra cosa, che voi lo dite sempre, lo dicono in televisione tutti, di fare attenzione alle telefonate truffa.
1: Sì.
0: Perché ne ho ricevuta una stamattina.
1: Ah, mi dica, mi racconti la telefonata truffa. Quindi l'hanno chiamata
0: i carabinieri. Ah. Ma sul telefono fisso, perché io ho avuto per circa una settimana, c'era un blocco sulla linea, l'hanno sistemato questa mattina.
1: Sì.
0: E stamattina era a posto, tutto quanto. E mi è arrivata una telefonata, siccome doveva chiamarmi un tecnico con un numero o non disponibile o non anonimo, perché loro non, se no uno li chiama e logico, lavorano. Allora io ho detto, beh, rispondo. Noi staranno, di solito mi chiamano sul cellulare, vabbè, detto rispondo. Sono maresciallo dei carabinieri, ma non ho capito il nome perché l'ha detto tanto veloce.
1: Prego.
0: Io gli ho detto, so già per che cosa chiamaste, gli ho detto, e gli ho detto, se vuole parlare con mio marito vada al cimitero.
1: Al cimitero, Dormea, prenda il pullman e vada. Quindi, perdonate, si può dire, l'ha cassato lì, no? C'è il verbo cassare. L'ho segato
0: subito.
1: Sì.
0: Sì, sì. E poi ho chiamato i carabinieri col cellulare, logico, perché loro bloccano il telefono fisso perché fanno quel lavoro lì.
1: Sì.
0: E allora mi hanno passato i carabinieri perché 112 è un numero unico, poi in base alle richieste loro passano.
1: Okay.
0: Ma mi ha messo in contatto che i carabinieri no.
1: Mm-hmm.
0: Ma ha detto, caspita, mi ha detto, cioè, è stata molto, molto vispa. Gli ho detto, guardi, io ho un'età. Io ho compiuto già da 2 mesi, un mese e mezzo, i 75, ma non sono stupida.
1: Sì,
0: no, mi ha detto, guardi, ha fatto bene, però gli ho detto, guardi, io il nome, non mi dice il nome, gli ho detto, l'ha detto tanto veloce che non ho voluto.
1: Esposito, sono il maresciallo Esposito, sono il colonnello Garofano, no, dico per carità.
0: Garofano. Per maresciallo.
1: Ma il maresciallo, vabbè, maresciallo.
0: Maresciallo.
1: Va bene, Fragalà.
0: Comunque,
1: maresciallo Fragomeni, ecco. Va bene, cara, immagino che il suo nome, lei l'ha detto, sia sull'elenco, quei famosi elenchi del telefono sui quali questi malfattori, questi malviventi, c'è anche un club di donne molto importante, vanno a cercare i nomi un po' più Rosa, Rosaria, Maria, quelli meno che si usano meno oggi, oggi si usa Kevin, Ray-Ban, oggi i figli si chiamano così, Leon, è chiaro che un Leon non è nato nel 40, si cerca Rosaria, Maria, ho già detto, Giuseppino, eccetera eccetera. Grazie. Da Sanremo arriva, vado avanti Rocchi, c'è la pubblicità? Sì. Cioè, arriva un'altra notizia croccante, mi riuscite a seguirmi? La diciamo adesso, da Sanremo. Allora, notizia croccante, la signora chiama da Sanremo, notizia di oggi, dobbiamo anche essere, io quando l'ho letta ho detto, ma sì, ma come siamo forti. Allora, verrà abolita solo per il Festival di Sanremo, durante il Festival di Sanremo verrà abolita la tassa di soggiorno, sì, per i dipendenti della RAI e per i cantanti. Per quella settimana non pagheranno la tassa di soggiorno, perché non si capisce. Mi direte, Mara Venier, se anche mi pagava la tassa di soggiorno, Alberto Matano, meschino, quei 5 euro, no? Però poi penso che sarebbero stati i soldi nostri, perché sono i soldi del canone, a questo punto non facciamogli pagare neanche gli alberghi. No, voglio dire, bene per noi, perché non è che li pagava, sì, ma la Venier dice quant'è, va a pagare a Royal, dice guardi dottoressa sono, poi non li paga lei, Alberto Vantano, amore, tesoro, non è che li paga lui, no, però in fondo sono soldi nostri, però per non sembrare che uno ce l'abbia col Festival di Sanremo, ma abbiamo questo premium per chi va per la RAI, per gli amici della RAI, che noi salutiamo e invidiamo, quando mi dite sì, li invidiamo, questo toglie alle casse di Sanremo un 30.000 euro, però vi direte, erano soldi nostri, poi dei cantanti, Massimo Ranieri avrà 5 euro,

Da magari, no, ditemi qualche cantante perché non li conosco. Olly, sì che siamo genovesi, ma Olly avrà quei Saif, che è bravissimo, avrà quei 5 euro e allora glieli facciamo risparmiare. E vedi come siamo, eh? Questo è Sanremo, croccante notizia dell'ultimo minuto. Brevissima pausa, c'è la telefonata, se ha la pazienza di rimanere, oggi siamo partiti direi molto bene. Devo dirvi anche qualcosa sul trasporto pubblico locale di un'altra provincia, a tra poco.

grande successo per il 66esimo Salone Nautico di Genova, che si conclude oggi con quasi 140.000 visitatori e una crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Numeri che insieme agli 11 milioni di visualizzazioni sui social e agli oltre 6.000 articoli pubblicati fotografano un salone che ha saputo portare la nautica, la Liguria e il Made in Italy al centro dell'attenzione internazionale. Prosegue la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, una delle opere marittime più rilevanti oggi in corso in Europa. Nelle scorse ore è stato posato un nuovo cassone che porta a 1630 metri l'estensione dell'infrastruttura. Una volta completata, consentirà l'accesso in sicurezza al porto di Genova alle navi portacontainer di ultima generazione, favorendo l'efficienza dei collegamenti tra il Mediterraneo e i corridoi logistici europei e consolidando il ruolo della città come gateway strategico per il commercio internazionale. La Regione Liguria mette a disposizione 460.000 euro per sostenere i comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all'enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso Natale in Liguria 2026, pubblicato oggi e rivolto ai comuni liguri che potranno chiedere un contributo fino al 50% del valore del progetto. È Liliana Freddi De Stefanis, presidente di AIL Genova Savona Imperia, la quinta ospite del podcast di Regione Liguria, La Voce delle Donne. Il progetto lanciato in occasione della Giornata Internazionale della Donna nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che lasciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è disponibile sul canale YouTube della Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:21, direi bene la partenza questa mattina. Abbiamo appunto sistemato il cassettino che guardava Sanremo, quindi dobbiamo essere anche più sereni. Non pagheranno la RAI, i dipendenti RAI, il personale RAI, eccetera, eccetera, dirigenti, insomma, importanti in prima fila, non pagheranno la tassa sul soggiorno a Sanremo durante il festival. Dopo sì, dopo, se dovessero tornare per lavoro a Sanremo, i sopralluoghi, per vedere, allora sì che dovrebbero pagarla. Pronto, buongiorno.
1: Ah, buongiorno, senta, è una cortesia, dato che qua non si sa niente, volevo sapere se lei sa qualcosa per la funicolare Sant'Anna.
0: Funicolare Sant'Anna, credo che stiano revisionandola, devo andare sul sito, non ho aggiornamenti, devo andare sul sito di AMT per sapere, è ferma la funicolare?
1: È ferma da quest'estate, da giugno.
0: Sì, periodicamente il periodo dura un po'. Quindi lei vorrebbe sapere quando termineranno i lavori. Mi informo, adesso non ho mente locale su quello, però si continua a parlare di trasporti. La funicolare Sant'Anna è importantissima per la nostra città, medaglia d'oro al valor civile per chi ebbe la forza di convincere qualcuno in una Genova dei veti incrociati di fare la funicolare Sant'Anna. Penso che non protestò nessuno allora perché non avevamo i mezzi per protestare, ma ben venga la funicolare Sant'Anna. Lei ne ha bisogno, immagino.

0: quotidianamente.
1: Certo, io non voglio fare polemica, ma qua sta diventando un grande casino.
0: Come si muove lei senza funicolare?
1: Niente, io non mi muovo.
0: Ah, cioè sta lì, quindi lei...
1: Se posso vado in macchina.
0: Sì. Quindi è sequestrata, tra virgolette, in casa.
1: Esatto, insomma,
0: Insomma. Però non è quella libertà di prima.
1: Non è quella libertà di prima, perché io se devo andare giù a Portello o qualsiasi cosa, prima in 2 minuti ci andavo. Sì. Adesso... No, è un disastro completo. Genova fa schifo.
0: No.
1: In quanto a mezzi di trasporto, eccetera, è una vergogna.
0: Se si è rotta, ora si poteva rompere, anche con Bucci si rompeva la sopraelevata, la funicolare Sant'Anna. Spesso è soggetta a revisioni, non è che Salis si è messa lì a svitare le rotaie, anche Bucci quando c'era Doria, insomma, periodicamente è un impianto delicato da rivedere, no?
1: Mi scusi, io non voglio mettermi a discutere chi era, dicendo che adesso è una vergogna.
0: Vabbè. Okay.
1: Ma con tutti i mezzi è una vergogna, tutto, c'è uno schifo in giro, tutti questi che non si può più andare in giro. Io non so dirle il tempo che non vado più al centro storico. E sono anziana, cioè non è che sono una ragazzina che ecco.
0: Quindi lei ha la percezione, sa che oggi si dice percezione, alla percezione che ci vorrebbe più sicurezza.
1: La faccia della percezione. Pazienza, ecco.
0: Oggi si dice così. Prego.
1: Così, dai piani alti si può dire così. Piani bassi si dice in un'altra maniera.
0: Sì, oggi va di moda, dice, però ho la percezione che ci sono dei ragazzoni che mi dicono senegalesi, perché hanno soppiantato i nigeriani, che stiano vendendo della droga, ma è una percezione, io non so se nelle bustine c'è la droga o ci sono le figurine dei calciatori, quindi io percepisco questo, però non è che vado a vedere, anche perché mi intimorisco, sono degli omoni, mamma mia, tanto dovrebbero anche andare a scuola, perché hanno meno di 18 anni, la scuola è gratuita, la garantiamo la scuola, togliamo anche il crocifisso per non turbare le menti di questi virgulti, di questi giovinotti. Siamo anche carini da questo punto di vista. Vabbè, allora adesso andiamo a vedere la Sant'Anna se ci sono notizie. Nel frattempo, se voi avete notizie prima di noi della Sant'Anna, ditemelo. Grazie signora. Dicevamo del trasporto pubblico locale. Abbiamo visto gli emolumenti, no? Gli stipendi dei dirigenti di AMT, che addirittura, diversamente da quanto pensa il governo, da quanto pensa la destra, l'estrema destra e la sinistra, addirittura i loro emolumenti superano il livello di inflazione. Quasi lo raddoppiano, lo triplicano. Bene, direi, no? Giusto? Molto molto bene. C'è la telefonata, poi ecco qua, vedete, crescono gli stipendi dei dirigenti, ma è giusto, è normale, è giusto sia così, è un contratto, non è che lo stringono con i sindacati, lo stringono tra le parti, no? Poi sono aumentati gli abbonamenti e quindi chi non aumenta lo stipendio, se non a chi ha MT, se aumenta l'abbonamento aumenta anche per lui, poveretto, no? Lui che ha deciso, e quindi gli aumentano lo stipendio, così si può comprare l'abbonamento MT per lui, per tutta la famiglia. È giusto, cioè voglio dire, è corretto, no? Non è di destra o di sinistra o draconiano, è giusto. Sentiamo la telefonata, poi andiamo avanti. Pronto, buongiorno.
2: Ma che cos'è questa pagliacciata in via Carlo Rolando? Qui nessuno è straniero, i bambini portarli in giro.
0: Sì.
2: Per me è la pagliacciata più grossa del mondo.
0: Sono cose che bisogna fare per ribadire che se tu non sei, se non pensi così, ribadire, tenere il punto, significa per ribadire che io sono questo, soprattutto oggi che è il 7 ottobre, e quindi se tu non sei così sei sbagliato, sei un po' fascista, sei un po' di Vannacci, sei un po', hai capito? E uno si sente a disagio, cioè, ma io non sono, per me sono sempre stati tutti uguali, siamo dei blandi cattolici, abbiamo fatto la comunione, abbiamo fatto la cresima, ricordate Flaviana?

0: Ti saluto?
1: No, ma ti dicevo Enrico, per me questa qui è una pagliacciata, ma che vuoi che capisci, ma insegnate le altre cose a questi bambini, come bisogna comportarsi per la strada, o come bisogna non mandarli in giro così le maestre che con gli autoparlanti, qui nessuno è straniero, per me sono tutti uguali.
0: Ma sì, sono sempre stati tutti uguali, anche a casa mia, siamo cresciuti nell'uguaglianza sociale, economica, socialista, cioè non c'è bisogno di ribadire, però se sentono questo bisogno, per carità, siamo liberi di farlo, no? Del resto il governo è un po', e quindi meglio prendere le distanze da un governo che... ma oggi sono andati i bambini?
1: Adesso. Da Carlo Rolando che stanno urlando, quindi va bene.
0: Sono cose che bisogna fare, voglio dire, occorre fare per avere un curriculum, no? Poi da grandi, che ne sanno, 8 anni, 6 anni, però un giorno diranno, ma io da grande facevo le marce, oggi è 7 ottobre, facevo le marce per la pace nel mondo, ok? Va bene, Per esempio noi, avete fatto la cresima, io ho un vago ricordo che con la cresima diventava, siete un po' cattolici, no? Dai, avete fatto la cresima, mica è successo niente. All'oratorio, poi andavamo a giocare, grazie a Dio c'era l'oratorio, c'era il campo da pallone, oggi chi è che si può permettere, il parroco di una cittadina si può permettere un campo da pallone dove si giocava allo sfinimento, c'era anche un campo da tennis dell'oratorio, dove si, poi un campetto più piccolo dove giocavano più scarsi, no? Il calcio balilla che serviva anche da spogliatoio, pensate un po' quando c'erano le partite di calcio, potete immaginare che roba, giusto? E quindi potevamo permetterci questo, eravamo dei soldati. Ci dicevano che siamo stati dei soldati di Dio, ok? No. Boh. Però non è che uno pensava, dice, quando sarò grande, nel nome di Dio, vado al mercato civico di via 20 settembre, vado al mercato orientale, mi metto una cintura di tritolo e mi faccio saltare, gridando Dio è grande. Cioè, sì, eravamo tutti bambini come sono bambini quegli altri, come sono bambini tutti i bambini del mondo, ma non è che pensavamo di comprare per 100 euro un Kalashnikov e di andare in, dove vuoi, a San Lorenzo, sì, davanti alla cattedrale di San Lorenzo a fare una strage, per dire, noi eravamo un po' più blandi in questo, un po' più teneri, un po' più mollaccioni, c'è chi invece lo capisce, lo sente, no? Sono il soldato di Dio, di un altro Dio, stato di Dio, e vado avanti, non nella mia lotta contro gli altri. Ok, brevissima pausa, 10:31, a tra poco su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio, e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sulla Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto. Per

0: Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomoli.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni.

0: Può aspettare la telefonata un secondo? La funicolare Sant'Anna è ferma per interventi di manutenzione straordinaria dal 13 luglio di quest'anno. L'impianto è fermo per consentire lo svolgimento della complessa revisione quinquennale, un passaggio obbligatorio per legge e indispensabile. Quindi non è colpa, non è colpa di Bucci che non li ha fatti, anzi li ha fatti anche lui 5 anni fa e per lo stesso motivo la funicolare è stata ferma non so quanto tempo. L'assessore di oggi aveva detto che l'impianto sarebbe stato fermo 2 mesi e mezzo, quindi facciamo luglio, agosto, settembre, 2 mesi e mezzo, dovremmo essere lì. È una manutenzione straordinaria che riguarda meccanica, elettrica, se c'è l'elettronica, ad ampio raggio. Quindi non è, ripeto, vi avevo detto che con l'IVC no, è stato fatto anche durante, ogni 5 anni si fa. Tra 5 anni ci sarà ancora, sì, rivoteremo Silvia Salis, dovrò rifarlo ancora fra 5 anni. Punto, cioè da lì non si scappa, ok? È l'unica cosa in cui non c'entra quello di prima. Ok, punto, basta, punto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor
0: Mario.
1: Sì, sono io. Dunque, una sana riflessione sul futuro che non riguarda certamente me perché ho oltre 90 anni. Dunque, i compagni difendono l'invasione di persone provenienti da tutto il mondo, non tutte abitabili, pensando di ottenerne voti, ma si sbagliano di grosso, perché in futuro è normale pensare che l'Italia avrà un partito per ogni nazionalità e allora l'Italia sarà una Babilonia invisibile per tutti, come già si sta pronunciando. Sei d'accordo? Ciao, grazie.
0: Beh, una visione futuristica curiosa, nel senso che un Paolo Mieli, un Della Loggia, potrebbero, un Francesco Merlo di Repubblica, potrebbero elaborarla, non è cioè, un futuro in questo senso, è abbastanza insomma interessante, però Mario mi scusi, sono 10 anni che lei mi dice il futuro non è più mio, ma Mario, il futuro sarà ancora suo per altri 20, 30, dai. Allora, vediamo foto Rolando, dai, via Carlo Rolando, siamo a San Pier d'Arena, peraltro quella via che è delimitata da un semaforo ancora attivo, dedicato alla circolazione stradale, però non entra, è un'isola pedonale, però il semaforo è ancora attivo, vabbè. Quindi dopo Flaviana ha chiamato un'altra persona per dire guarda, è il corteo di oggi, i bambini siamo tutti uguali, ma sì, vabbè, noi è sempre, non so se qualcuno ha insegnato il contrario, qualche persona, ma cattiva, che ha insegnato che i bambini, lo dice anche Ellie Schlein, i bambini sono tutti uguali, cioè non voglio dire, abbastanza normale, cioè ai nostri tempi normale che fossimo tutti uguali, col grembiulino, senza grembiulino, da noi, poi non so, no, nessuno, che? Ah, pensavi ci fosse ancora, beh ma era Mario, è un problema spiegare ai bambini l'asterisco, cioè il neutro è un problema. A parte che ieri è stato assegnato il Nobel a chi ha approfondito gli studi sui neutrini, che sono ancora più neutri del neutrone, no? Sono piccini, dici io sono, c'è il positrone, c'è il negativo, no? Poi c'è il neutro, guarda io non so, se, non lo so. Il neutrino è ancora più neutro del neutrone, che un neutrone è uno grosso, però spiegarlo ai bambini è complicato, perché nella nostra lingua ai tempi dei latini c'era il neutro. La nostra lingua prevede maschile e femminile, non è che uno si scanta, cioè è abbastanza così, no? È un problema, diciamo, l'asterisco, cioè per me sarebbe complicato spiegarlo a un bambino, ma anche ad un adulto, no? Bom, allora vediamo questo barchino, queste sono le barche del Salone Nautico che invece di prendere l'autostrada tornano a Milano. Adesso questo fa tutto il giro, poi risale il Po, se ce la fa arriva dove? A Mantova, arriva a Lodi e se può arriva a Milano per fare prima, perché se pensa di fare Giovi non arriverà da nessuna parte. 10.38, Mario questo silenzio mi... non c'è nessuno, lo dici tu Mario, è lì, ma libero.

Sì, anche quando chiama, anche quando... Allora, foto 8, buongiorno. Non capisco perché si lamentano queste scuole portare i bambini per strada. Io abito vicino a una scuola e anni indietro questi della zona si lamentavano perché erano tutti stranieri e i loro ragazzi li portavano in altre scuole per le lezioni, non andavano avanti. Allora mi chiedo, è meglio fare classi miste ma giuste anche per i nostri ragazzi? Grazie Gina. Ciao Henry, guarda questa foto, sarà vero? Ma la pensione di reversibilità del presidente Carlo Azeglio Ciampi, sì, può essere una cifra molto interessante, ma ci sta, può essere, però state attenti a queste suggestioni che arrivano da internet. Buongiorno, via Agostino Novella 93, Ciampi di Pra, è un mese ancora che non funziona l'ascensore, è venuto il tecnico e l'ho rotto del tutto. Scusatemi, non c'è da sorridere, sono le vostre considerazioni Andrea, succede, però questo ascensore è costato, costa più alla comunità di manutenzione che non se ne facessero uno nuovo, non dico disegnato da Renzo Piano con le suggestioni dell'ascensore, perché il piano è pazzesco, lui riuscirebbe a mettere in un disegno un ascensore che nasce dal mare di Pra, dalle suggestioni del salino del mare, per arrivare a quelle del basilico della collina, quindi lui disegnerebbe qualche cosa che senz'altro ci farebbe pensare al mare e al basilico, non dico di disturbare Renzo Piano, che lui è un architetto, qui ci vuole un ingegnere. Genova ha una scuola ingegneristica che non è seconda nel mondo, non sto scherzando, lo sapete, sto benedetto ascensore, è anche un'opera di volontariato, insomma gli ingegneri se sono possono anche dedicare un'ora di volontariato per sistemare questo ascensore, dai. Se no lo mettiamo nelle mani di Salvini che gestisce i trasporti e allora... ascensore, cremagliera, treni, metro, metropolitane. Andiamo avanti. Scusa Mario, mi alzo un secondo? Scusate, no. Che cosa hai in test? Dunque, vediamo un po', dov'è il numero della nostra? L'ultima volta che l'ho fatto era l'altro ieri. Con l'allerta gialla, come andiamo, telespettatori? Come andiamo? Sì? Senti? Vale, dai. Allora ripeto il pistolotto di sempre, avviso tutti voi, avviso l'editore, avviso il produttore, avviso anche Toselli, avviso la redazione, Angeli, Cantile, anche Telesud, che mi sto producendo in un lunghissimo monologo, non per voglia mia, ma perché la linea telefonica è bloccata, ok? La trasmissione, se ve ne siete resi conto, era partita, ma bene, con tutta la vostra vicinanza, e adesso devo cavarmela da solo, ok? Allora, dunque, quindi dell'ascensore, che poi è un ascensore in diagonale, che sale in diagonale di via Novella, ci siamo detti, l'ultima volta dice è venuto il tecnico e lo ha rotto del tutto. Allora, buongiorno Henry, ti seguo sempre, vi do un saluto a tutti quanti, un abbraccio forte forte a tutti voi, un saluto da me, da Giulia e da Ghira, il mio cagnolino, Giuliano, ok. Poi, nessun cambio da segnalare oggi, strano, Claudio no, però ieri la famosa Radio Nazionale mi dava 2 chilometri di coda nel pomeriggio, quando si è risolto tutto, per andare a Milano e per andare verso La Spezia. Quindi ieri di nuovo record, nessuna in Italia, nel notiziario nazionale di RTL, aveva 2 problemi sulla stessa regione, neanche la Lombardia che ha Milano, ok. Dovevo raccontare, lo faccio adesso, allora parlavamo di trasporto pubblico locale, mi alzo in piedi, allora abbiamo sentito Genova, la notizia per il nostro sito, gli stipendi, però questa è demagogia spicciola, se lo sono meritato, bene, gli stipendi sono aumentati più dell'inflazione, bene, fateci sapere il vostro contratto, sottoscriveremo con i sindacati che vi proteggono perché è superiore all'inflazione, è facile farlo, Meloni, Conte, Schlein, sono al telefono, hai visto quando ho minacciato di esprimermi in un monologo, anche l'hacker ha detto no basta,
però ne ho

0: una del trasporto pubblico locale di una provincia ligure, che non è Spezia, non è Genova e non è Imperia. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, salve signor Cirone, avevo telefonato solo per vedere.
0: Ah, ecco, sì, cosa ha telefonato più volte?
1: No, una volta mi dava la risposta della team, l'altra volta mi dava occupato.
0: Vede.
1: Mi chiamo da Savona, sono Sandra, volevo salutarvi.
0: Ah, Sandra. Sì, buongiorno Sandra. Allora, senta, le racconto una cosa del suo trasporto pubblico locale.
1: Sì.
0: Lei prende il pullman, si muove?
1: No, perché io adesso ho avuto dei problemi che è mancata mia figlia, quindi non vado a piedi. Sì. E abbiamo anche, scusi se la interrompo un attimo, anche il problema poi del ponte che devono ricostruire completamente fra Ginola e Vado Ligure.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Problemi, lavori in corso, insomma ci sta.
1: Un anno. Vabbè, vi saluto.
0: Grazie Sandra.
1: Bene, grazie della compagnia.
0: Grazie. Allora, cosa è successo a Savona? Arriva un dirigente, un importante, un pezzo d'uomo, sessantenne, che si è dato da fare, bravo nei trasporti pubblici locali, viene da un'altra città, simile a Savona, una città del Piemonte, no? Quindi siamo vicini, viene a Savona, è un uomo di carattere, ma di carattere non come noi, è un uomo che insomma si fa sentire, pugni sul tavolo, tanto che dopo un paio d'anni di direzione, ha un diverbio con una signora, con una dirigente, una donna, un diverbio forte, insomma, pesante, no? Tant'è vero che la signora si offende, si indigna e insomma, denuncia questa cosa, denuncia chi deve denunciare. La commissione che si occupa di questo giudizio giudica che l'intervento del presidente, del direttore, è fuori luogo, no? E quindi lo allontana, lo esonera, lo licenzia. Cosa succede? Lo licenzia, quindi gli toglie tutte le deleghe, non lo so come si fa in questi casi, gli toglie tutto, guarda, vattene perché non serve, sono qua, e gli toglie tutto, gli toglie l'auto aziendale. Ora, scusatevi, ma tu sei dirigente dei pullman del trasporto pubblico, ma porca miseria, muoviti in pullman. Cioè io ti do, tu sei dirigente del trasporto pubblico dei pullman e ti do l'auto aziendale, ma vai a casa in pullman. Cioè è una contraddizione in se stessa, indipendentemente da chi c'è alla direzione. Cioè ripeto, dirigi il pullman, sì, dagli un pullman, se ne torna a casa col pullman, se lo guida lui, torna a casa col pullman, ma non gli dai la macchina, scusatevi, gli dai un mezzo pubblico. Quindi nel contratto c'è anche che chi dirige il trasporto pubblico, i pullman locali, quelli sono TPL, no? A Savona sono quelli rossi e grigi. Io peraltro conosco poco la rete savonese, perché da Albisola sono quelli per Savona, poi in Savona uno si muove a piedi, e quindi gli dà la macchina aziendale. È un controsenso, non vi pare? Eppure ce l'aveva. E quindi come fanno, se sei un dirigente del trasporto pubblico e hai la macchina, torni a casa, ma che ne sai? Ma che ne sai di come vanno le corriere, di come vanno le coincidenze? Ma che sei il direttore, dovresti essere il primo a saperlo? No, perché torna a casa in macchina, e adesso gli hanno tolto pure la macchina, eccola, hai capito? Così vanno le cose. Pubblicità, vi aspetto nel frattempo, però mi sa che l'hacker è tornato. Brevissima pausa, grazie Savona, tra poco.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
8: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
10: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di

0: Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Hai capito? Mi alzo. Allora, bene oggi, no? Non abbiamo neanche parlato, sfiorato oggi 7 ottobre, peraltro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Giorgio.
0: Sì, buongiorno, buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno, buongiorno dottor Cirone. Io sono un ex direttore di azienda,
0: sì,
1: mi vanto di aver lavorato per 42 anni,
0: sì,
1: in aziende esclusivamente private.
0: Ah, non pubbliche, perché fino adesso parlavamo appunto.
1: No,
0: sì.
1: Ai miei tempi, quando ci si laureava, ci si diplomava, per,
0: sì,
1: andare a lavorare bisognava presentare le persone con le quali si faceva i colloqui giudicavano se uno era idoneo ad occupare una certa posizione,
0: sì,
1: oppure no.
0: Sì.
1: Quello che mi chiedo, ad esempio, se questo succede nella AMT, ma tralasciamolo,
0: okay,
1: perché
0: okay,
1: immagino che in queste aziende pubbliche, parliamo di dirigenti,
0: sì,
1: perché io sono pensionato,
0: sì,
1: ex direttore, quando sono andato in pensione ero già direttore,
0: sì,
1: ero arrivato al top del mio limite di incompetenza, e mi sono sempre occupato anche di organizzazione del lavoro. E credo in AMT si sente parlare degli autisti che costano tanto, degli autos, ma non ha mai parlato di come questa azienda, come immagino altre municipalizzate, non si parla mai di come sono organizzate all'interno. Perché vede, l'organizzazione di un'azienda dipende soprattutto dalle decisioni e dalle capacità di conoscere l'azienda da parte in primis del direttore generale,
0: sì,
1: e poi da tutti i dirigenti.
0: Okay.
1: Ecco, oggi mi chiedo, questa azienda è da anni che presenta bilanci in rosso,
0: sì,
1: di centinaia di milioni, e però non ho mai sentito che ci sia un dirigente. Faccio un esempio stupido, è dirigente dell'ufficio approvvigionamenti, cioè approvvigionamenti in poche parole di quello che compra, bisogna avere determinate capacità, bisogna avere determinate conoscenze, esperienze eccetera, per fare in modo
0: Senta, certo. Giorgio, senta, le faccio una domanda, secondo lei cambierebbero di più le cose un dirigente pubblico che va in un'azienda privata o un dirigente privato che va in un'azienda pubblica? Chi cambierebbe di più le cose?
1: Ma guardi, se io sono
0: come mai?
1: Se un dirigente privato dovesse venire in AMT,
0: sì,
1: ma le parlo molto francamente, ma io non voglio male a nessuno.
0: Ma no, ma nessuno vuole beati loro, ci mancherebbe altro. Noi paghiamo solo, cioè beati, li invidiamo, sono meravigliosi. Però sono convinto che un dirigente privato, con esperienza privata, va in un'azienda pubblica, non lo so, non lo fanno entrare.
1: Dunque, ho quasi 80 anni,
0: sì,
1: posso parlare molto francamente.
0: Me lo dica.
1: Secondo me sarebbe in grosso imbarazzo.
0: Perché se
1: questa persona ha lavorato per 40 anni in un'azienda dove, se faceva bene, magari allora sì.

0: lo premiavano, ma quei premietti mica da 10% all'anno in più, non scherziamo, perché il privato non regala proprio niente,
1: anzi.
0: Quello che fai, se lo fai bene, è soltanto perché lo devi.
1: Non lo dica noi che siamo in una TV privata, non lo dica noi che siamo in una TV privata. Dovessimo andare in una TV pubblica, mamma mia cosa vedremmo, però beati loro. Giorgio, senta, io la devo salutare, la ringrazio. Lei richiami ancora, perché c'è il TG55. La ringrazio, penso che abbia ancora tante cose da dire. Mi richiami quando vuole, va bene?
0: In particolare, le volevo dire una in particolare.
1: Prego,
0: se
1: prego. Sì, un minuto, dica.
0: Un minuto soltanto. Allora, una cosa che mi chiedo, perché io per la strada ci vado, pullman ne prendo pochi se posso da piedi.
1: Sì.
0: Mi chiedo, negli stessi tragitti, quindi negli stessi percorsi che fanno gli autobus, perché vedo circolare autobus di marche diverse.
1: Sì.
0: Comprare marche diverse vuol dire avere dei problemi di ricambistica non indifferenti, dei magazzini pieni di ricambi di marche diverse e quindi di aumento di costi fisici, materiali e di gestione.
1: Certo.
0: Mia mamma quando aveva le pentole l'agostina comprava solo l'agostina, così quando bruciavano i manici comprava i manici l'agostina e basta.
1: Certo.
0: Non due o tre marche di pentole con due o tre e nei cassetti 4-5 marche di manici.
1: Certo.
0: Ho finito tutto.
1: Grazie.
0: Cirone, credo
1: grazie. Rimanga parecchio. Sa chi diceva questo? Però non so se si può dire, perché è diventato un esponente politico del centrodestra. No, non posso dirlo. È stato presidente di regione, no? Non posso fare. Ed era anche un concessionario di automobili. E questa cosa lui l'aveva detta quando c'era lui 20 anni fa. Però non posso dirlo, perché poi chiama quella e dice: quindi non lo dico ora, magari lo dico dopo il TG55, tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta perché torna il maltempo sulla Liguria, un'allerta gialla per temporali per la giornata di oggi sul Ponente fino alle 15, sul Centro Levante a partire dalle 12 fino alla mezzanotte. Abbiamo fatto il punto con Cristina Capaci di ARPAL, sentiamo.
1: Le zone di allertamento, quindi sul Ponente della Liguria ma anche sul centro, ha cominciato a piovere già nella notte. In questo momento, come potete vedere anche dalle immagini che state trasmettendo, la perturbazione rimane localizzata, il grosso della perturbazione rimane localizzata in mare proprio al largo del Ponente, dove si stanno scatenando le principali precipitazioni. Questo perché c'è uno scontro di venti da nord e da sud che tendono a schiacciare appunto la precipitazione in mare. Durante il corso della giornata però per questa precipitazione, queste precipitazioni un po' depotenziate proprio perché stanno scaricando in mare, raggiungeranno la costa e si protrarranno anche sul centro e sul Levante, tanto è che a mezzogiorno inizierà l'allerta gialla per temporale anche sulle zone B, C ed E. Quindi un cielo coperto già da questa mattina, le prime precipitazioni sul Ponente, qualche pioggia anche sul centro della regione. Durante la giornata ci aspettiamo anche temporali forti appunto in avanzamento poi dall'Imperiese e dallo Spezzino. Un mare che è ancora per ora poco mosso, tramosso e poco mosso, e temperature che nella notte sono scese ma non troppissimo, tanto è che abbiamo avuto 19 gradi a Genova, 19.7 a Savona, 20.3 a Imperia, quindi ancora notte tropicale, un po' più fresco alla Spezia con 17.2, quindi temperature ancora abbastanza elevate ma poca l'escursione termica.
0: Ieri l'ennesima giornata calda in Consiglio Comunale a Genova con il decreto scuola che ha fatto irruzione in Aula Rossa, ma non solo, anche il centro-sinistra che ha votato

0: un ordine del giorno che chiede al governo di rivedere queste nuove norme. Allora fa il punto Giorgia Fabiocchi.
1: Consiglio comunale quest'oggi con due aspetti principali su cui si è dibattuto e discusso. La prima, la commissione antimafia, parte l'iter per far sì che diventi realtà ufficiale, mette d'accordo in realtà con qualche defezione maggioranza e opposizione, quindi è sicuramente un ottimo segnale. Poi ovviamente i tempi necessari tra qui alle prossime settimane. Dall'altra invece si è discusso sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. La maggioranza, il centro-sinistra, ha portato un ordine del giorno che chiedeva di impegnare la Giunta nel far sì che possa intercedere con il governo centrale per rivedere alcune norme del decreto scuola, soprattutto il tetto al 30% agli stranieri, la lingua italiana da imparare anche, diciamo, non solo per i bambini, per i ragazzini, ma anche in famiglia, insomma diverse regole. È stato votato a favore dalla maggioranza, contro dall'opposizione, ma il punto centrale, proprio le due posizioni nettamente opposte, con una discussione anche molto accesa in aula tra il centro-sinistra e il centro-destra rispetto al decreto scuola che è stato varato nelle scorse settimane. Allora andiamo a sentire le loro posizioni.
2: I fondi che saranno stanziati sono certamente insufficienti, perché se prendiamo il numero più grande, quei famosi 14 milioni di euro che sono previsti come fondi a partire dal 2028, divisi per quelle 34.000 classi che sono individuate come potenzialmente dove c'è una potenziale presenza che supera quel 30%, chiaramente tutto questo risulta come una cifra davvero bassa che finisce per ogni scuola, cioè sono poco più di 400 euro a scuola per anno, e con 400 euro in una classe sono poco più di 10 ore.
3: Se lo si legge il decreto e non se si fa mera propaganda politica ideologica, si comprende di come anche il famoso tetto del 30% poi abbia uno sguardo a chi non conosce l'italiano, ma anche con altro aggiunto, ossia non abbiamo svolto le primarie, le classi precedenti nelle nostre scuole, non ci sia una conoscenza di un livello certificato dell'italiano, quindi non è, come è stato detto in aula, gli stranieri in maniera generalizzata.
0: 5 ore, questo è il lasso di tempo che gli investigatori vogliono ricostruire per capire fino in fondo cosa sia accaduto alla rete in fibra ottica di FiberCop dopo l'attentato incendiario di Salita a Bersezio. Tra il momento in cui le fiamme hanno danneggiato i cavi sotto il ponte San Giorgio, il blackout che ha poi mandato in tilt telefoni, pagamenti elettronici e persino le comunicazioni con i numeri di emergenza, sarebbe infatti trascorso un intervallo di diverse ore. Un punto ancora da chiarire nell'inchiesta della Procura di Genova per danneggiamento a seguito di un incendio con finalità di terrorismo. A 5 giorni dal sabotaggio, ieri pomeriggio i rappresentanti di FiberCop sono stati negli uffici della Digos per formalizzare la denuncia e fornire agli investigatori una ricostruzione tecnica dell'accaduto. Intanto prosegue il lavoro degli agenti per cercare di individuare chi abbia materialmente preparato e appiccato l'incendio. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutti gli aggiornamenti li trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: Così l'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile, dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'ENI, da quella che era l'ENI nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: Quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano l'industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
0: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
1: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, e tanto

0: uno con il mio stesso cognome e loro si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno, ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente, questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova.
1: Veramente?
0: I immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, lì a
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento e ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione per allungare a 500 metri, questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container ed era 500 metri, ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due con una parte in più che diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema, cioè ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici.
1: Per i depositi chimici.
0: Erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, va bene, già basta che sia l'autorità di sistema portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco, poi diciamo non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, peraltro diciamo, rappresentavo Confindustria e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività

0: città della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni ovviamente, come sarà normale con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sara, insomma per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della Sarno, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità, quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.

grande successo per il 66esimo Salone Nautico di Genova, che si conclude oggi con quasi 140.000 visitatori e una crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Numeri che insieme agli 11 milioni di visualizzazioni sui social e agli oltre 6.000 articoli pubblicati fotografano un salone che ha saputo portare la nautica, la Liguria e il Made in Italy al centro dell'attenzione internazionale. Prosegue la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, una delle opere marittime più rilevanti oggi in corso in Europa. Nelle scorse ore è stato posato un nuovo cassone che porta a 1630 metri l'estensione dell'infrastruttura. Una volta completata, consentirà l'accesso in sicurezza al porto di Genova alle navi porta container di ultima generazione, favorendo l'efficienza dei collegamenti tra il Mediterraneo e i corridoi logistici europei e consolidando il ruolo della città come gateway strategico per il commercio internazionale. La Regione Liguria mette a disposizione 460.000 euro per sostenere i comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all'enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso Natale in Liguria 2026, pubblicato oggi e rivolto ai comuni liguri che potranno chiedere un contributo fino al 50% del valore del progetto. È Liliana Freddi De Stefanis, presidente di AIL Genova Savona Imperia, la quinta ospite del podcast di Regione Liguria, La Voce delle Donne. Il progetto lanciato in occasione della Giornata Internazionale della Donna nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che lasciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è disponibile sul canale YouTube della Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Alle 11.18 possiamo ripartire su Primo Canale, ben ritrovati, oggi mercoledì 7 ottobre, non è una data come tanti, sentiamo se la telefonata è una fra tante oppure no. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, vedi, sulla pubblicità chiama Lucia, lo potevo immaginare. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a te. Sì. Allora, ti volevo dire che la commenda lì a Pre, ai tempi era un ospedale,
0: sì.
1: E quindi

0: serviva proprio per chi sbarcava e aveva problemi, eccetera, eccetera.
1: Lo ricordo abbinato ai Cavalieri di Malta.
0: Sì, e niente, poi ti voglio dire un'altra cosa. Allora, sì, in Spagna si parla di affitti, in Francia si parla di scuola,
1: sì,
0: forse è l'ora che in Italia si parli di sanità, almeno ci sono tutte e tre, e invece guarda caso, la signora Meloni, Presidente del Consiglio, pensa alle leggi,
1: alla legge elettorale, invece di pensare alla benzina. Sembri una di AWS, sembri un'allieva di Fratoianni, sento sempre le stesse di Bonelli, no? Sei AWS.
0: No.
1: Dai, sei un po' più a sinistra.
0: Assolutamente no. Il fatto è che poi però va in Europa.
1: Sì.
0: Lamentarsi che andiamo male, che vogliamo ancora soldi, cioè, e quelli gli dicono no, ve ne abbiamo già dati tanti, cioè, ma ci rendiamo conto di che cosa siamo diventati?
1: Sì.
0: Noi italiani, noi gli stranieri, non c'entrano niente.
1: Non c'entrano. Allora, ma perché non scendete in piazza? Cioè, è bastato, ma non Mario Giordano, è bastato che una signora si chiama pensionata, novantenne, fosse stata sfrattata a Carmen, fosse stata sfrattata, lei sulla carrozzina a rotelle, che la Spagna è scesa in piazza. È scesa in piazza contro il premio socialista, Pedro Sanchez, un pezzo d'uomo, no? Cioè, è bastato che in Francia accadesse qualche cosa di particolare, peraltro la polizia francese, con tutto rispetto, non sono stati teneri con i ragazzi, cioè hanno sparato una granata ad altezza Duomo, pensate fosse accaduto in Italia, uno studente francese ha perso un occhio, un'altra granata, uno studente francese, vedete, ha perso una mano. La mano, cioè pensate fosse accaduto in Italia, dove noi stiamo attentissimi che se insegui il motorino di due, non faccio riferimenti, di due banditi che possono essere italiani, possono essere non italiani, italiani per generazione, seconda generazione, siamo attentissimi, ci spacchiamo la sera in televisione perché la pantera della polizia o la, qual è quella dei carabinieri, la gazzella della polizia, pantera e carabinieri, seguiva il motorino che era passato allo stop, non si era fermato a 50 centimetri invece che 55, come la legge prevede, questi sono scesi in piazza per molto meno. Vi rendete conto? E noi siamo ancora qua imborghesiti, impigriti sui nostri divani. Io non so che dirvi. Elisa Ricci, Elisa, grazie. C'è un nuovo aggiornamento in questa mattinata. Elisa, parliamo del tempo? Parliamo del traffico? Facci capire.
2: Eccoci, buongiorno Enrico. Allora, ora in realtà torniamo a parlare di maltempo, perché la Liguria è interessata oggi da allerta gialla per temporali. L'allerta è scattata alle 6 sul ponente, quindi in zona A, dove resterà in vigore fino alle 15, poi dalle 12 scatterà invece anche sul centro e sul Levante, quindi nelle zone B, C ed E, e proseguirà qui fino a mezzanotte. E proprio attraverso la piattaforma OMIRL, il sito satellitare utilizzato da ARPAL, possiamo vedere che cosa sta accadendo sul nostro territorio in tempo reale. Quindi i dati, naturalmente ricordo che sono dati parziali, ma ci danno un'idea di quello che accade. Specialmente possiamo vedere che al momento sta piovendo solo ed esclusivamente sul ponente ligure, quindi diverse stazioni tra l'Imperiese e il Savonese stanno registrando attualmente pioggia, e possiamo prendere come riferimento alcuni comuni, vi faccio tre esempi: Alassio, dove la pioggia registrata nell'ultima ora di 6,2 mm, e poi Pietra Ligure con 7 mm di pioggia in un'ora, e infine Finale Ligure 7,6 mm in un'ora, dove diciamo si è registrato il numero più alto, quindi di pioggia. Quindi al momento questi sono i comuni, insomma, vedete che non sta piovendo molto, ma inizia un po' il maltempo.

0: tempo, quindi vedremo noi come proseguirà la situazione in questa giornata, soprattutto poi nel pomeriggio, e diamo uno sguardo però anche a quella che è l'umidità in questi comuni in particolare. Infatti vediamo a Pietraligure al momento 96% di umidità, ad Alassio invece il 90% e poi fino alle Ligure il 92%, quindi comunque sempre un'umidità molto alta. E ci spostiamo, andiamo a vedere insieme Enrico ovviamente le nostre autostrade, perché specialmente in una giornata come quella di oggi di allerta è bene tenere gli occhi puntati sulla situazione, sulla nostra viabilità autostradale, perché naturalmente la visibilità in autostrada potrebbe diminuire a causa della pioggia, quindi andiamo a vedere quello che sta accadendo. Per il momento sul nodo genovese la segnalazione è solo una ed è in A7 direzione Milano, un traffico rallentato tra Roncoscrivia e Isola del Cantone per lavori, un cantiere di cui abbiamo parlato molto e peraltro trovate proprio il nostro articolo sul sito primocanale.it che dà tutti gli aggiornamenti sui cantieri, che sui nuovi cantieri che sono cominciati dopo la pausa per il Salone Nautico. E ci spostiamo, andiamo a vedere la situazione in A10, quindi la tratta di Ponente, da Savona al confine con la Francia, perché qui abbiamo una situazione diversa, abbiamo già 5 km di coda tra Pietraligure e Spotorno in direzione Italia a causa di lavori, quindi teniamo sicuramente monitorata la situazione in questo caso. E poi abbiamo rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa sempre di lavori. Quindi questo è il quadro generale che riguarda le nostre autostrade, ma non solo, anche dove sta piovendo. Noi continueremo naturalmente con gli aggiornamenti. A te Enrico.
1: Bene, grazie, grazie, grazie Elisa Ricci. Non svegliamo il can che dorme, non tocchiamo le autostrade, fino adesso va tutto bene, ma cosa sono 5 km di coda? Un chilometro a Feglino, ma che cos'è? Ma che cos'è in confronto al disastro di ieri, l'altro ieri, l'altro ieri? Non tocchiamo il can che dorme, non tocchiamo le autostrade, facciamo finta di niente, che non ci siano, che vadano avanti così, silenzio, silenzio. Pronto? Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, dica.
2: Buongiorno. Ah, niente, io volevo un po' replicare a quello che è stato detto adesso, perché io penso che l'informazione debba essere
1: corretta.
2: Coerente, deve essere corretta e coerente. Adesso far credere alle persone che è bastata la nonnina in carrozzina a far scoppiare tutto quello ambaradà in Spagna, questo a me sembra esagerato, perché sarebbe un idiota chi crede questa cosa, e sarebbe altrettanto nella stessa condizione chi cerca di farlo credere.
1: Sì, perché sì, sì. Quindi io sono un idiota praticamente.
2: No, io non ho detto questo.
1: Detto, ma magari non mi offendo, non è un problema. Però sì.
2: Come si può pensare? Ma perché lei pensa o pensate che non ci sia nel nostro paese gente che si dispera, che minaccia di uccidersi perché è senza casa, perché è morta di fame? Ma ce ne saranno migliaia, però solo quelli che vengono con cui si organizza qualche trasmissione tipo le Iene o altre menate poi vengono, emergono, no? Però questo è un paese di disperati, c'è gente in mezzo alla strada che va nel senso il cassonetto, cioè, quindi adesso bisogna essere anche un po' onesti, fare un'informazione. In Spagna ha deciso di far cadere il governo perché adesso vabbè, ci sono delle altre condizioni, e hanno tirato fuori questa pagliacciata della nonnetta, però solo i poveri di spirito possono chiedere.
1: Okay. Senta, allora la ringrazio, mi dai un attimo il primo piano, ma poi basta. Allora leggo questo. Le proteste in Spagna, sono scoppiate a causa dello sfratto di Maria del Carmen, un'anziana di 87 anni invalida, avvenuto a Madrid il 23 settembre. Marie Carmen viveva da oltre 70 anni in un appartamento nel quartiere del Retiro di Madrid. Dopo un cambio di proprietà, il fondo immobiliare Urban Gestion aveva aumentato l'affitto da 500 euro a più di 2006, neanche a Milano, no? Portando il suo drastico allontanamento in barella. Le proteste in Spagna, seguitemi per favore, sono scoppiate a causa dello sfratto di Marie Carmen.

0: quello che sto leggendo è sul Corriere della Sera. Ora, il Corriere della Sera, fondato nel 1879, il Corriere della Sera a cui ha lavorato Dino Buzzati, Enzo Biagi, Guzzanti, Cazzullo, Aldo Cazzullo. Ora, dare dell'idiota al direttore Fontana del Corriere della Sera, peraltro viene dalla sinistra, lui è stato direttore dell'Unità. Il direttore Fontana a me sembra un'esagerazione, mi permetta, mi sembra, certo, liberi di farlo, Luciano Fontana, però dare dell'idiota a un, parlo del direttore, non l'ha scritto lui, l'ha scritto un giornalista del Corriere, a un Corriere della Sera che schiera tra i suoi la nobiltà del giornalismo, per esempio da New York i racconti che arrivano su Trump ce li raccomanda Viviana Mazza, che è una giornalista, tra l'altro è siciliana, bravissima, è meravigliosa. A me sembra un po' di esagerare, caro amico, poi per carità non riporto, non è che tiro da una parte o dall'altra, probabilmente la nostra informazione è sbilanciata, però le dico quello che è, poi ripeto, voi interpretate come credete. Ok, quindi in una botta sola abbiamo preso dell'idiota chi vi parla e Corriere della Sera, ma direi che no, tanta roba. Andiamo in regia, è arrivato Alak? È arrivata, bene, tra poco Alak in diretta, perché l'Europa ci chiede di organizzare le nostre case con, in maniera green, insomma da qui al 2030 dobbiamo tirare fuori un po' di soldi, visto che soldi non ne abbiamo ci domandiamo come faremo, io non ho la risposta, lo chiediamo ad Alak tra poco con noi.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il Borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ma ci chiede qualche cosa, e come no, bussa alle nostre porte, è il caso di dirlo perché parliamo di case. Che cosa ci chiede l'Europa? Ci chiede di adeguare le nostre case ad un progetto green. Green vuol dire verde, verde significa ambiente, significa natura, ma l'impressione è che ci voglia

0: perché lo devo pagare prima, c'ho l'elettricista o l'elettrauto, devo un attimo sistemare dei conti. E quindi Marina, che succede?
1: E quindi intanto che cos'è la direttiva Case Green? Cos'è? È la direttiva che si propone di fermare completamente tutte le emissioni degli edifici entro il 2050 e lo fa con una serie di obiettivi negli anni, quindi il primo sarà il 2030, poi ci sarà il 2040-2050. Perché se ne sta parlando in questo momento? Perché il 1 ottobre è arrivato un parere motivato da parte della Commissione Europea verso l'Italia, in cui è stato dato un termine di 2 mesi perentorio per presentare il piano di ristrutturazione degli edifici da parte dell'Italia. Se questo non venisse fatto, ci sarebbe il deferimento alla Corte di Giustizia Europea, che molto probabilmente emetterebbe delle sanzioni molto
0: salate.
1: Una
0: procedura di infrazione.
1: Esatto.
0: Così
1: esatto.
0: Come Bolkestein, che la stiamo pagando da anni,
1: esatto.
0: Per dirne una.
1: Ovviamente non verso i singoli, ma verso
0: la multa.
1: Lo Stato.
0: Comunque, se non lo fate, vi diamo la multa.
1: E comunque sempre i cittadini la pagano alla fine. Quindi che cosa prevede? In un certo senso noi dovremmo fare una serie di interventi sui condomini italiani, ma in realtà questa norma riguarda principalmente gli edifici pubblici e di nuova costruzione che devono già essere costruiti con determinati criteri di efficientamento energetico. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale già esistente, invece, non c'è nessun obbligo o limitazione, quindi non si verrà obbligati a fare dei lavori e non ci saranno le limitazioni che inizialmente si temeva ci sarebbero stati sulla vendita o l'affitto di immobili che non siano adeguati energeticamente. Quindi la decisione se eseguire o meno gli interventi di efficientamento rimane completamente a discrezione dell'assemblea. E questi interventi dovranno riguardare principalmente comunque quegli edifici costruiti, maggiormente energivori, quindi che consumano di più, costruiti di solito tra gli anni 70 e gli anni 80, certo. Che non abbiano vincoli paesaggistici, storici, culturali e artistici. Quindi tutti quegli edifici del centro storico, tutti quegli edifici effettivamente storici, non vengono compresi in questo piano. Ed erano invece messi in un documento di esenzione vera e propria. Quindi non rientreranno. Che cosa si può fare? Fondamentalmente si parla di rifare gli infissi, rifare il cappotto.
0: Il famoso cappotto.
1: E al momento l'intervento un po' più incisivo, un po' più minaccioso sarà quello di dismettere tutte le caldaie caldaie a gas entro il 2040 in favore dell'allaccio al teleriscaldamento e dell'installazione di altri sistemi come le pompe di calore. Quindi è stato tolto l'incentivo. Per cui al momento il condominio che si trova a cambiare la caldaia deve scegliere se cambiarla sempre con un'altra caldaia a gas, consapevole del fatto che in futuro
0: che
1: andrà sostituita e che la deve pagare completamente di tasca propria senza la possibilità di avere agevolazioni, oppure la deve sostituire con un altro sistema. A questo proposito c'è sempre un po' di timore che la pompa di calore non scaldi,
0: esatto.
1: Perché effettivamente, ma anche il teleriscaldamento, ci sono state diverse polemiche sul fatto che sembra meno efficace,
0: che la temperatura c'è tutto poi crolli,
1: esatto, perché In realtà questi sistemi funzionano in modo assolutamente diverso e spesso e volentieri si cerca di installare il sistema riutilizzando gli impianti vecchi senza adeguarli correttamente. E in particolare per la pompa di calore bisogna tener conto che è molto suscettibile al clima rigido, alla temperatura esterna, per cui sarebbe auspicabile prima di mettere una pompa di calore avere già un buon sistema di coibentazione. Quindi prima di mettere la pompa di calore.
0: Ma parte, cioè ha bisogno di elettricità o di gas?
1: Va elettrica, si passa all'elettrico.
0: Elettrica.
1: Si vuole completamente rimuovere il gas, l'idea sarebbe quella.
0: Però l'elettricità, il prezzo dell'elettricità corre più di quello del gas.
1: Però,
0: ci vuole il gas per fare l'elettricità.
1: Sì, però è più efficiente.
0: È più
1: quindi
0: efficiente.
1: Okay. Si dovrebbe comunque pagare meno.
0: È tutto sulle nostre spalle. Ma quanto dobbiamo preoccuparci? Cioè, dobbiamo già pensare di mettere mano al portafogli? O lo sport nazionale è rimandare?
1: Obblighi non ce ne sono al momento. Lo Stato prevede invece degli incentivi, quindi si pensa a un nuovo ecobonus strutturale al 65%

0: 100, che poi ne parlerà meglio il mio collega, giustamente, essendo materia fiscale. E sta inoltre pensando già a una riforma condominiale, che è il disegno legge 1816, che tra le altre cose prevede una riduzione del quorum per le delibere che riguardano materia di sicurezza o efficientamento energetico.
1: Maria, c'è una telefonata,
0: sì?
1: Sul tema, vi prego, perché insomma di questo parliamo. Pronto?
2: Enrico, buongiorno, sono Cristina.
1: Buongiorno Cristina, dica.
2: Sentivo, visto che abbiamo avuto un grave danno circa 3 anni fa, mi sembra, con dei temporali grandi né a non finire in Riviera.
1: Sì.
2: Ecco, se uno andava a fare una bella passeggiata 2 giorni dopo si rendeva conto che tutti i caseggiati nuovi messi col cappotto,
1: sì,
2: erano tutti bombardati dalle persiane e dalle pareti. Una cosa allucinante. Caseggiati nuovi, Chiavari, Sestri Levante,
1: sì,
2: tutti quei posti lì dove la grandine è stata,
1: sì,
2: pazzesca, è stata un'alluvione,
1: sì, sì,
2: veramente allucinante. Quindi questi cappotti, noi in Liguria abbiamo i temporali così pazzeschi, così, ma questo cappotto a cosa serve? Lì l'avevano appena fatto, distrutto. Quindi sono materiali che molto probabilmente possono funzionare, ma nella parete così esterna è successo,
1: certo,
2: e succederà,
1: certo,
2: ancora, chissà.
1: Certo.
2: Ha capito? Quindi non è una buona cosa, potrebbe essere una buona cosa, ma i materiali non vanno bene.
1: Ok, quindi un danno enorme. Normalmente io immagino, non lo so, il cappotto andrà fatto sulla parete a nord, immagino.
0: Il cappotto può essere anche fatto su tutte le pareti, certo, anzi più pareti vengono comprese meglio è.
1: Cioè si aggiunge.
0: Esatto, il palazzo viene coinventato completamente. Spesso si fa sulla parete nord per evitare,
1: sì, di solito dentro, insomma, il
0: più che altro l'umidità e la condensa, ma se si tratta di interventi di efficientamento energetico spesso è obbligatorio, no, è consigliato metterlo su più pareti, se non addirittura tutte. Il problema del materiale,
1: ha ragione Cristina,
0: ha ragione, bisogna anche distinguere.
1: Beh, non
0: questo
1: è
0: non si può sapere.
1: Immagino, sarà cartongesso.
0: Non si può, no, no, non è cartongesso. Ovviamente sono materiali asseverati e quant'altro.
1: Sì.
0: Ma quelli che sono stati fatti durante il 110, è già emerso il problema che sono stati usati spesso e volentieri dei materiali che non erano idonei. Tant'è che dovevano essere ad esempio ignifughi e invece hanno preso fuoco un bel po' di palazzi.
1: Aia.
0: Si parla di Milano, ma noi l'abbiamo visto in una villetta davanti a casa, ok?
1: Aia.
0: Quindi bisogna prima di tutto capire, uno, il materiale era effettivamente idoneo, due, quando vengono fatti questi tipi di interventi c'è sempre un tecnico, un progettista che si occupa di prendere quello che è il preventivo e di inserirlo nel contesto del condominio per vedere quanto effettivamente è efficiente, efficace ed è fattibile un'operazione di questo genere. In un posto come Genova, che abbiamo delle grandi, magari in palazzi particolarmente esposti, potrebbe non essere adeguato.
1: Allora sentiamo, è per noi la telefonata? Ah, è caduta. Abbiamo ancora, direi, 2 minuti per questo, se volete ragionare con noi, naturalmente. Quindi siamo passati poi al cappotto, anche qui è una soluzione, ma non è la soluzione, poi non può essere adatta a tutti.
0: Sicuramente ci saranno anche in futuro delle misure diverse dal cappotto, ad esempio ci sono già delle vernici che sono termiche, per risolvere il problema del cappotto anche per gli edifici storici, quindi coibentare anche gli edifici storici senza bisogno di aggiungere spessore, cosa che al momento è una grande limitazione dei cappotti.
1: Quindi grande centro storico, possiamo stare tranquilli da quel punto di vista, immaginiamo il centro storico di Genova, non solo di Genova, tranquilli da quel punto di vista. Le scadenze, per salutarci Marina con Alac, le scadenze quali sono che l'Europa ci chiede?
0: Allora, al momento abbiamo un'unica scadenza effettiva di presentare questo piano nel giro di 2 mesi.
1: Due mesi.
0: E teniamoci a questo, perché una volta che verrà presentato il piano sapremo qualcosa in più, ma al momento non si sa.
1: Aspettiamo,
0: e ogni step sapremo che cosa aspettarci.
1: Quindi il nostro paese, l'Italia, va a presentare il piano di green, verde, cioè ambiente più vicino all'ambiente il più possibile, entro 2 mesi, che sono pochi pochissimi. Ne riparliamo quindi a Natale.
0: Si spera che non sia da rifare completamente, cioè, spero che abbiano già qualcosa pronto.
1: Allora, grazie Marina.

0: Gatto, grazie ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominio di Genova. Sono amministratori gente per bene, di cui ci fidiamo tanto tantissimo, lo vediamo anche voi dalle nostre telefonate. Grazie Marina, un caro saluto e arrivederci.
1: Grazie mille.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sulla Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci d'attura pomodoro.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
1: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: Allora, finalmente il bisagno ripulito prima delle alluvioni, era ora Paola. Bene. Questo è, spezziamo più di una lancia, no? Per la, no? Per la giunta. Poi, non ho capito perché a Milano hanno fatto dimostrazione con striscione Milano è antifascista. Perché? Per dimostrare che Milano è antifascista. Adesso hanno appeso Piazza Loreto, sapete com'è finita, e punto, si ribadisce che Milano, ma certo che anche qui, anche a Primo Canale, anche a casa mia, siamo tutti antifascisti. Poi non è che lo vai, che è normale, no? Cioè ci sta. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry.
0: Oh, Roberto Dallagaccio. Ciao. Allora Roberto, vuoi darmi dell'idiota che tu?
1: No, volevo solo dire una cosa, ho sto dubbio amletico che mi perseguita, ma no. Marina Gatto sì. È venuta di sua spontanea volontà no. O l'avete chiamata voi?
0: Mannaggia, allora dunque, le strade sono due, è venuta di sua spontanea volontà e quindi? L'altra strada, l'abbiamo chiamata, l'ho chiamata io, e quindi cosa cambia?
1: Mannaggia.
0: Tra l'altro Vannacci ieri ha detto una bestialità

0: quando ha dato dell'invertito al povero corno, che è un omosessuale dichiarato, no? E ha usato questo termine, ricorderai Roberto, che si usava per gli omosessuali negli anni 70. Si diceva, ci si toccava l'orecchio, no? Non capisco perché, dice quello è. Aspetta, faccio qua perché ho l'auricolare. Si faceva così e poi la parola era invertito. Ha usato un termine desueto per il povero corno che si è giustamente risentito. Cioè, così va preso per i fondelli, Vannacci, capito?
1: Guarda, io ti dico la verità. Il libro che hai messo nella scrivania,
0: sì,
1: o nella,
0: perché ballava,
1: ci sta benissimo. Ho fatto un'incursione in casa tua con un drone.
0: Esatto, l'hai visto.
1: Ci sta benissimo, guarda,
0: grazie.
1: Benissimo.
0: Però vedi che quando è andato da Vespa, io non ho sentito, Vespa è in diretta, non ho sentito la signora che ha chiamato Vespa per dire oh, ma Vannacci è venuto lui o l'hai chiamato tu, Bruno? Perché, no, Bruno Vespa, non l'ho sentito. Senz'altro Vespa, col carattere che ha, sarebbe stato, penso, molto cortese verso di lei, no? Perché ha un carattere, sappiamo tutti, che non è spigoloso Vespa, no? L'avrebbe detto, no, cara signora, ma se ne vada a fan bagno, no? Avrebbe detto. Hai capito, Roberto?
1: Certo. Stamattina ti ho visto anche con...
0: ma io ho visto prima... Ho visto
1: alla cinese...
0: Ti ho visto prima io di te che tu me.
1: Esatto, ma io perché ho sentito che chiamavi. Roberto, se no non ti vedevo.
0: Però ero con l'ombrello, aperto.
1: Faticosissima, esatto. In quella faticosissima curva.
0: Esatto, la rampa. Roberto, grazie per essere sempre sul pezzo. Anche qualcuno è rimasto, dice, ma Henry, ma com'è sta storia che l'hai chiamato, l'avete chiamato Vannacci, è venuto, cioè non si capiva. Ma, ripeto, lo abbiamo visto in diverse trasmissioni, non credo sia il caso di... Ma io cambierei argomento. Avete sentito, perché ce ne può fregare, interessante, è un partito che ha l'8%, può interessare, non è un problema. Avete visto la Jessica Moretti, quella bella, bella donna, quella delle Costellazioni? La proprietaria delle Costellazioni, dove sono morti, bruciati 41 ragazzi, morti, bruciati, gli ustionati, sapete come se la sono cavata, grazie agli straordinari ospedali italiani, grazie agli quelli tanto vituperati ospedali italiani, che ha chiesto alla sua agenzia di corrisponderle un vitalizio perché ha perso il sonno. Hai capito? Cioè, in seguito al cancan che è successo, la povera Moretti, Jessica Moretti, ripeto, una splendida quarantenne, no? Poverina, ha perso il sonno, hai capito? Ora, a mio avviso, più che il sonno, lei e il marito hanno perso la faccia, a mio avviso. Più che il sonno hanno perso la faccia, però, per carità, lei è assicurata con la Zurich, giuro, adesso sta per vedere se effettivamente la signora Moretti, il marito è in galera intanto perché la menava, e se ha perso veramente il sonno o se c'è la clausola assicurativa, dice guarda hai perso la faccia, tanto li devi nascondere, ti diamo un premio, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino.
2: Allora, oggi è la ricorrenza dell'affondamento dell'Andrea Doria.
0: Sì.
2: E io volevo parlarti di una testimonianza diretta.
0: Dai.
2: Cioè, l'ultima persona che ha lasciato l'Andrea Doria insieme al comandante
0: Calamai,
2: l'hanno dovuto convincere perché non voleva scendere.
0: Certo, Calamai.
2: Era un barman genovese.
0: Ma dai.
2: Sì, si chiamava, penso che ormai purtroppo, si chiamava Nocentini e abitava in via Gobetti.
0: Ma dai.
2: Perché, sì, mentre stava, me l'ha raccontata lui a me, quindi non penso sia una balla. Allora, mentre stavano andando sull'ultima scialuppa, quella dove c'era Calamai, lui è rimasto un attimo, è tornato indietro, ha preso una bottiglia di whisky dal bar dicendo ci potrebbe servire,
0: sì.
2: È sceso nella lancia con Calamai e quindi l'ultima persona per lasciato Andrea Doria era questo barman genovese.
0: Bello.
2: Darti questa notizia.
0: Grande Nino, bello, noi la accogliamo, certo ci vorrebbe, sai, i giornalisti devono verificare, però la prendiamo così com'è. È credibile.
2: Qui non ci sono del verificare da... Sì.

0: sì,
1: laboratorio a casa mia e raccontava che c'è stata la polemica su Calamai, invece lui dice che si è comportato benissimo.
0: Ma certo,
1: da comandante vero.
0: È vero, lo dimostra anche la sua fisicità. Cioè, se dovessimo fare interpretare la figura di un comandante di una nave, ma una nave non una nave, la nave, so che voi non amate tanto le cose italiane, vi capisco, vi fanno anche un po' senso, soprattutto in questo periodo, però l'Andrea Doria, la nostra Andrea Doria, lo fareste fare da un attore simile fisicamente al comandante Calamai, perché aveva proprio il fisico, il piglio del comandante di nave. So che non sarete d'accordo naturalmente con questo, però questo ricordo di Nino in un minuto, che ha fatto la storia, ci arricchisce, vale la pena di fare questa trasmissione con voi, perché ogni giorno si ritorna a casa con qualcosa in più. Non è finita, c'è il TG55, non perdete in diretta Giorgia Fabiocchi, che ci aggiorna su tutto quello che c'è da sapere. Sapete, siamo sotto un ombrello giallo, che è quello dell'allerta per temporali, quindi non si scherza. Sentiamo che succede, poi ci ritroviamo subito dopo. Dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo con la notizia del maltempo. Siamo in allerta gialla per la giornata di oggi, partita dalle 6 di questa mattina e durerà fino alle 15 per quanto riguarda la zona da Ventimiglia a Noli, mentre l'allerta diventa gialla sempre però dalle 12, quindi proprio in questi minuti, dalle 12 fino alla mezzanotte sugli altri fronti, quindi sul centro e Levante, BC e per intenderci, quindi della cartina delle allerte. I fenomeni sono destinati a aumentare nel pomeriggio, non dovrebbero esserci cattive notizie però sul fronte di questa perturbazione, che dovrebbe comunque rimanere nei confini dell'allerta gialla, per carità, per temporale, quindi sempre prestare attenzione, ma non ci sono cattive notizie al momento, possiamo darla quasi come notizia quasi ufficiale, anche se poi aggiorneremo ovviamente sul sito primocanale.it e durante le nostre dirette. E adesso il lavoro, perché c'è stato lo stop ai 131 licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese, la possibilità di ritirarli, in realtà così è andata, poi però ci sarà da capire come usciranno i lavoratori. L'obiettivo è sempre quello per Ericsson di chiudere il comparto ottica, però i 131 lavoratori e le loro famiglie sono state salvate. C'è adesso da pensare al futuro, sentiamo.
1: Sembrava dover essere un incontro interlocutorio come tanti, invece il tavolo convocato a Roma sulla vertenza Ericsson ha portato la multinazionale della telefonia svedese a ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratori del reparto di ottica della sede di Genova, tutto nato dalla telefonata della Premier Giorgia Meloni all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori. Di fatto si ferma l'iter e si favorisce la fuoriuscita volontaria dei dipendenti con maggiori incentivi. Dopo settimane di proteste in piazza esultano i lavoratori e anche le istituzioni.
2: E io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale, tenendo in piena partita anche Genova.
3: E questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori.
1: Ora si apre una nuova partita. Ericsson dice di non voler smantellare la sua presenza a Genova, ma il reparto oggetto della questione comunque sparirà.
4: Ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco.
1: Segretario generale della CISL Liguria Luca Maestripieri sottolinea la necessità di proseguire con il dialogo, così da assicurare la massima tutela a tutto il personale coinvolto e delineare al contempo concrete prospettive industriali e occupazionali per la sede genovese.
0: A Genova cresce l'allarme per le infezioni trasmesse dalle zanzare, contemporaneamente per la ripresa del morbillo. A San Martino sono infatti ricoverati in terapia intensiva due malati di West Nile.

0: entrambi in condizioni critiche e poi sono 15 i malati contagiati dal morbillo, tra cui una situazione molto complicata per un uomo di 63 anni. Sentiamo.
1: Restano gravissime le condizioni dei due pazienti colpiti dal virus West Nile a Genova. Entrambi sono ricoverati al Policlinico San Martino, intubati e assistiti in terapia intensiva. Si tratta di due casi autoctoni, cioè di infezioni contratte sul territorio genovese e non riconducibili a recenti viaggi all'estero. Il primo riguarda una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, ricoverata da giorni in prognosi riservata. Il quadro clinico è segnato da importanti complicanze neurologiche. La paziente è intubata. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione. Si tratta del caso umano autoctono di West Nile, accertato in Liguria. Nelle ultime ore si è aggiunto un secondo paziente, un anziano di 86 anni, anche lui in condizioni gravissime e sottoposto a ventilazione meccanica. Intanto è salito a 15 il numero di casi di morbillo registrati in Liguria a partire dal mese di settembre. L'ultimo contagiato è un uomo di 63 anni, mai vaccinato e che non aveva contratto la malattia da bambino. Ricoverato anche lui al San Martino per complicanze cliniche. L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale genovese, aveva già definito la situazione ligure un focolaio epidemico senza precedenti, invitando a potenziare l'offerta vaccinale e a rendere più accessibili le somministrazioni senza prenotazione.
0: E adesso la cronaca, perché è esplosa una sigaretta elettronica nella tasca dei pantaloni di un uomo di 32 anni, provocandogli ustioni alla coscia e alla mano. L'incidente è avvenuto questa mattina a Genova in Corso De Stefanis, dove l'uomo stava camminando. Secondo le prime ricostruzioni, la batteria del dispositivo avrebbe ceduto improvvisamente mentre l'uomo lo stava trasportando nella tasca dei suoi pantaloni. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'accaduto, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Genova, sapete l'eccellenza per quanto riguarda le ustioni, dove è sottoposto a cure. Prima una bici lanciata al centro della strada in Corso Europa a Genova, ora tre casi di mezzi di bike sharing che oramai avete visto in città e sono molto presenti, lanciate nel giardino di una villa e anche a pochi metri da una ferrovia. Un caso che sta facendo discutere: le bici elettriche a noleggio che vengono lasciate in mezzo alla strada, addirittura lanciate. Sentiamo.
2: Non si fermano gli episodi di inciviltà legati alle bici in affitto a Genova. Solo lo scorso fine settimana un mezzo del bike sharing era stato lanciato al centro della carreggiata in Corso Europa. Ora le segnalazioni arrivano invece dall'Aurelia, a Capolungo. Due mezzi che erano stati lasciati a fine corsa lungo la via sono stati letteralmente buttati giù da un muretto verso il mare e sono piombati in un giardino sottostante. L'ultimo caso è della notte tra il 4 e il 5 ottobre. Due bici in affitto erano parcheggiate lungo la via Aurelia, al confine tra Nervia, Capolungo e Bogliasco. Ma la mattina le bici non c'erano più, qualcuno le aveva prese, sollevate e lanciate oltre il muretto verso il mare nel giardino sottostante. Giardino che è parte di Villa Pini, la residenza sede del Bogliasco Center. La dirigenza della fondazione ha contattato i carabinieri e sporto denuncia verso ignoti per getto pericoloso di cose. Anche perché è già la terza volta che accadono episodi del genere. Il primo lo scorso 4 maggio, il secondo il 17 luglio, infine quello del 5 ottobre. Gesto sconsiderato e pericoloso. Il giardino è frequentato e subito sotto scorre la ferrovia Genova-Spezia, la bici sarebbe potuta arrivare su un treno in transito o finire sui binari causando disastri ben peggiori. Nella zona il problema delle bici abbandonate continua. Poco più lontano, all'uscita di via Capolungo, ogni sera ci sono decine di bici sul marciapiedi o lungo i bordi della carreggiata. Nonostante la zona non sia densamente popolata, le bici vengono lasciate in quella porzione di territorio perché tecnicamente il loro raggio di azione finisce al confine con la città. Lì infatti si fermano e si bloccano, impossibile andare avanti.
0: È tutto, ci rivediamo più tardi con l'informazione questa sera, se vorrete, a più tardi, buona giornata.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere.

Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fino dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 6 minuti dopo mezzogiorno. Allora ci troviamo in diretta. C'è la telefonata, Mario? Ah sì, io ho un paio di messaggi interessanti che sono arrivati tra i tanti, tutti interessanti, però due anche intelligenti, a mio avviso, sapete che mi sono preso una botta di... cos'era? Idiota? Sì. Sì, mi sono preso una volta di idiota, quindi io vi leggo i vostri diritti, attenzione, sappiate con chi andrete a parlare. Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, sono Lino.
0: Sì, Lino, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Senti, correggimi se sbaglio.
0: Sì.
1: Allora, io due osservazioni devo fare, perché in tutti questi discorsi c'è qualcosa che io non comprendo, probabilmente sono dei vizi miei. Allora, avevamo l'iniziazione sulla scala mobile e è stata levata, io adesso non mi ricordo quanto e da chi, probabilmente non
0: direi
1: so
0: Craxi, se... direi governo Craxi, comunque cosa fatta capo A, cioè sono passati 40 anni. Vabbè,
1: è arrivato il signor Monti che ha levato le indicizzazioni sulle pensioni, no? Giusto. Poi abbiamo avuto un'altra signora, la signora Meloni, che è riuscita a fare quello che i sindacati non sono riusciti a fare. Quindi c'è qualcosa che io non riesco a comprendere. Cioè, qua ci battiamo perché i salari non sono adeguati, le pensioni non sono adeguati, ma chi è stato a non volere che le pensioni o i cosi contestualmente a quelle che erano le situazioni contingenti, sì. Perché io non mi rifaccio al signor Trentin, all'altro signore che aveva, Monti, che aveva dei rapporti particolari col presidente della Repubblica Napolitano, sì. Non mi rifaccio a Budapest, non mi rifaccio a tutte queste cose, ma una donna non estremamente alta ma di un'intelligenza particolare in 3 giorni è riuscita a fare quelli che non sono riuscita a fare altre persone. Vi ringrazio dell'ospitalità, vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Lino. Un po' criptico, cioè non ho capito se era Meloni o Fornero, nel senso che non so, cioè se è stato Meloni, però ho capito che era Meloni e Fornero. Tornando di un'ora indietro, sì un'ora indietro, quando vi dissi che c'è stato un presidente di regione che però innominabile perché poi vi irritate, c'entra la destra, e lui era un concessionario di automobili e lui aveva detto, dice ma come mai, perché i mezzi di AMT abbiamo Menarini, Fiat, Scania. Poi cosa c'è? Beh, adesso c'è Van den Frost, sì, Vannacci, Mercedes, belli quei Mercedes. Poi c'era Scania, l'ho già detto, dice, lui è un concessionario automobili, dice dovremmo avere i pezzi di ricambio di tutti. È vero, costerebbero meno, però c'è anche il fatto che a seconda della casa produttrice di automobili o di mezzi pesanti, c'è magari quell'anno in cui

0: gli Scania, gli Skoda magari escono meglio di un Menarini, chiedo scusa perché è italiano, viceversa, quindi magari fai la gara e vai a comprare quelli che in quel momento te li danno a meno, e quindi è chiaro che poi diventa variegata tutta la flotta. È ovvio, poi magari c'è quello che fallisce, quindi nel frattempo non è più Menarini, è diventato Iveco, dopo Iveco è diventato, dico a caso, General Motors, e quindi è ovvio che poi si frazionano tutte queste cose. Per non fare una colpa, ripeto, cosa è successo, che i dirigenti di AMT, così come sono aumentati gli abbonamenti, sono aumentati i loro stipendi in maniera superiore, nettamente superiore a quella dell'inflazione, ed è un bel segnale, no, per l'Italia, per il paese, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Tu mi piaci troppo.
0: Ancora? Ma noi non potremmo vivere insieme, Lucia, litigheremmo tutti i giorni, sai che
1: io non
0: ho mai litigato.
1: No, ti sbagli. Allora, a parte il fatto che a me non mi interessa né destra né sinistra,
0: ma manco a me.
1: Aspetta. Quel nome lì che tu vuoi dire è Biasotti.
0: Sandro Biasotti, sì.
1: Poi aspetta una cosa, Sanchez è un furbacchione, non è come dice quell'altro Fontana che ha messo perché a destra è passato a destra. No, e è questo il motivo. Siccome lui aveva promesso ai baschi e ai catalani che avrebbe fatto un'amnistia, e invece non l'ha fatto, quando è arrivato il momento gli ha detto: allora amico, lui, furbo, siccome non è scemo, ha detto: va bene, allora tiriamo fuori questa qua che ha l'affitto e così facciamo un bel casino.
0: Brava.
1: Il 29 novembre mi voterete, certo, toccando il punto degli affitti, è chiaro che la gente dice: certo che ti votiamo.
0: Ok, allora rimani, mi dai un attimo al primo piano, perché poi se seguiti un secondo. Allora, qual è stata la magia, fermi un attimo, di Sanchez? Pedro Sanchez, io fossi spagnolo, per te io avrei votato Pedro Sanchez, socialista, bell'uomo, no? Moglie bella. Qualche problema in famiglia, con la moglie, con il fratello, con il Zapatero, perché lui è figlio, no, di Zapatero. Ci sono quei 53 milioni, voi dite, ma cosa sono in confronto dei 40 della Lega? Ho detto se fossi spagnolo, non ho detto se fossi spagnolo. E quindi traballa un po' il Movimento Socialista. Diceva: ma come fai, Lucia ha ragione per una volta, come fai, Sanchez, a far convivere il Movimento Nazionalista Basco, perché i baschi sono nazionalisti, col Movimento Separatista della Catalogna, che sono quelli della provincia autonoma di Barcellona? Cioè, come puoi far convivere questo? L'altro paradosso è che Sanchez ha non naturalizzato, aiutatemi, dopo due ore mi mancano le parole, ha ragione quel signore a dire che probabilmente sono idiota, però l'idiota è una cosa diversa, non è che gli manchino le parole, 500.000 non spagnoli, anche se probabilmente erano 500.000 cittadini di lingua spagnola, parlo dei peruviani, parlo di, ditemi voi, no, brasiliani, argentini, quello che volete, e quindi 500.000, non quelli di Ceuta. E contemporaneamente lui da due anni sta perdendo, ogni anno ha perso 500.000 voti. Cioè, è curiosa questa distopica, oggi non impauritevi, si dice così, è curioso che porti 500.000 e nel frattempo ne perdi 500.000 per due anni, è abbastanza curioso, ok? Punto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Sono l'amico Doresin.
0: Sì, buongiorno. Buongiorno, amico.
2: Nel 64 andavamo dal Lagazzo a prendere il pullman Menarini a Bologna.
0: Ah, ecco, vedi, Menarini, sì. Che non è Minuti Menarini, quelli sono i farmaceutici.
2: Vabbè. Al Lagazzo e siamo andati a Bologna a prendere
0: i Menarini,
2: ma Menarini,
0: sì.
2: E Menarini, quel delinquente di Bonaccini, l'ha rovinata. E un'altra cosa,
0: sì,
2: ti volevo dire, se l'ho spiegato un'altra volta, ma vise in massoneria, non sono i massoni che comandano, dirigono tutto, mette se non è la testa. testa, ah, se sei intelligente, metta a sedere la testa, solo la massoneria che dirige il mondo.
0: Ah.

0: Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma che la massoneria, puoi chiamarla massoneria, io credo che i massoni, ripeto, non hanno nessun legame, non penso che volessero tra di loro gente come Licio Gelli, non, da quello che mi dicono, sì, le logge massoniche, il compasso, sai cos'è un compasso, no? Che è quel quartiere di Genova, è quel quartiere di Genova San Piero d'Italia, dove chiama Matilde, sì, quello del Voltino, il quartiere del compasso, no? No, non penso che volessero tra di loro gente come Licio Gelli, però questo mi limito a questo, che sia una lobby come c'è anche in televisione, ci sono diverse lobby, adesso va di stramoda la lobby dei gay, no? Va in televisione, se non sei gay, cioè voi vedete a Ballando ci sono 7 giudici, 5 sono gay, dici come mai? Perché uno normale non può fare giudice di Ballando, per dire, ci sono anche quella della massoneria, una lobby, come c'è la lobby dei presentatori televisivi, a quale io appartengo, la lobby dei registi che fanno lavorare solo determinate figure, insomma sono, ci sono, non è un problema, che poi dominino il mondo. Non lo so, 12:15, vado in regia, smazzo, si dice così, si diceva così, oggi non si dice più, un po' di WhatsApp e poi torniamo, vi ho impaurito? No? Riuscite? Sì, riuscite lo stesso, preparate il pranzo, preparate il pranzetto, leggero, mi raccomando, con i chiari di luna che ci aspettano, le zucchine a 4,50 euro, a posto siamo, regia, torniamo.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
7: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
8: Buongiorno!
7: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
9: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
7: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Chi ha più soldi in banca? Oggi il Primo Quotidiano apre la mappa delle regioni, le top 100 delle province, Bolzano più ricca, Milano è ferma, corrono Piacenza, Lecco, Liguria, vedo che nel blu ha lo stesso blu, noi poveri liguri, no? Abbiamo lo stesso blu del Lazio, della Basilicata, dei Lucani, del Piemonte e dell'Emilia Romagna, quindi insomma... Noi pensiamo del Veneto, del Friuli, abbiamo la stessa tinta di blu, quindi direi che siamo messi in banca, non so voi, come le regioni notoriamente le immaginiamo un po' più ricche della nostra, no? Andiamo a vedere. Allora, telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, io volevo esporre un caso che è un po' tutto diverso.

0: dato da quello discusso fino adesso.
1: Sì.
0: Io sono più abito salita San Francesco da Paolo, salita della Giovanna,
1: sì,
0: che so che lei la conosce.
1: Sì, come no.
0: Per il passato, no?
1: Certo, certo.
0: Ora, abbiamo aspettato 20 anni, dico 20 anni e qualcosa in più, perché la sistemassero un'idea, no? Beh, ci sono i tecnici, c'è il comune, c'è tutto un apparato, sia quando il comune è nero, sia quando è rosso,
1: sì, sì,
0: quando
1: sì,
0: è rosa,
1: sì,
0: sono tutti uguali, come succede le stesse cose, no?
1: Sì.
0: Bene, hanno deciso di metterci mano a sistemare un po' questa salita a San Francesco. È venuta una ditta, per me ha fatto una cosa scandalosa, ma vabbè, non so, non dicono, bisogna essere brevettati, no? Per poter. E hanno sospeso i lavori 2 volte, no? Per mancanza, perché dirottavano il finanziamento, tutto, no? Poi hanno deciso di andare avanti, finire, no? E il discorso è rimasto a metà con la giunta di prima,
1: esatto,
0: di destra, e adesso a metà con quella di sinistra, no? A quanto pare questo è costato 700.000 euro. Detto da una persona abbastanza credibile, no? Ora noi sono 2 mesi, 3 che è terminata, no? Siamo quasi di nuovo al problema di prima. Sta saltando mattoni perché posteggiano le auto sui gradini, stanno saltando ciottoli, non hanno voluto stare a sentire nessun giudizio di chi ci abita tutti i giorni, che può darlo anche un giudizio, no? Che poi tutto il problema era solamente quello, che una striscetta di ciottoli che va dai gradini mattonati al centro con delle lastre, che fossero messe, continuate le lastre per questi 50 centimetri, perché le auto posteggiate sotto gli alberi, no? Adesso sono più lunghe, non sono più 600-500, no? Si prendono metà dell'astricato.
1: Vero, vero.
0: Allora noi per circolare dobbiamo andare su questi 50 centimetri di ciottoli, no? Perché fino adesso le macchine che
1: vogliono... Ma la interrompo un attimo, lei mi sta parlando di salita San Francesco o di salita Bella Giovanna?
0: Ora salita San Francesco.
1: Ah, San Francesco, ok, ok.
0: Bene, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, avevamo fatto questa proposta, ci viene detto che le belle arti, guai, qua su e giù, ma se non c'è, hanno dato i permessi per il passato, quando era, di fare palazzi, posteggi privati, tutto quanto. Ora, per 50 centimetri di ciottoli, noi dobbiamo fare una vita infernale. No? Io c'ho mia moglie che ha il bacino, non può camminare, la dovevo portare diverse volte in giù, ma nemmeno le croci vengono, perché i gran sbalzi, no? Sentivano male il tremendo,
1: no?
0: Bene, e questo adesso è il problema di salita dalla Giovia, salita San Francesco, no?
1: Certo, okay, okay.
0: Dato che però io onestamente abito in salita dalla Giovanna, che è il vicoletto stretto, stretto, che arriva in quella piazzetta chiusa, che poi c'è tutta la scalinata per andare su via Bologna, no?
1: Sì.
0: Lì anche è tutto asfaltato, no? Anche lì sono un millennio.
1: Sì,
0: va bene, le foglie le vengono a scopare quando sono tutte bagnate, così rimangono tutte lì, no?
1: Vabbè.
0: Poi l'altra cosa invece è che c'è talmente tante pezze sull'asfalto che noi non siamo in grado di sapere dove mettere i piedi.
1: Ok. Ok, ok, ok, grazie.
0: Allora, io dico con gran scandalo questo, poi non ci sono fondi per questo o per quello, ma se li buttano via, se li derubano, perché sono derubati questi soldi, no? È un gran...
1: Okay. Ok, allora vedi perché chiedo la lavagna, da anni chiedo la lavagna, perché peraltro conoscendo la zona come le mie tasche potrei, magari è difficile per chi non è del luogo capire che cosa ha detto il signore, dovrei tradurlo, se avessi la lavagna, lo ripeto per la milionesima volta, ma non ce l'ho la lavagna, potrei farvi un disegno, potrei farvi uno schema. Allora la prima cosa è che, per dire agli amici di Sanremo, agli amici della Spezia, oggi abbiamo sentito più il ponente, questa salita San Francesco da Paolo dovrebbe essere patrimonio.

0: dell'UNESCO, perché gli uomini del 600, del 700 si sono messi in testa, quando c'erano i carri, di ovviare ad una pendenza del 20%, ma direi del 25%, una strada che da terra arriva quasi fino a monte con del ciottolato. Questi ciottoli sono dei confetti di pietra bellissimi, sono grandi come le mie due mani, e quando c'era l'amministrazione precedente, proseguita da quella nuova, che per una volta non ha la colpa, non è di quelli prima che hanno iniziato, quelli prima hanno finito, quelli adesso hanno finito, quelli adesso hanno iniziato, quelli prima, vedevate tre uomini, avreste visto, se foste passati lì, avreste visto tre uomini sdraiati per terra, italiani, forse italiani, italiani di prima generazione, sì, forse anche di seconda generazione, sdraiati per terra, pietra per pietra con la mazzuola, a incastrare queste bocce, queste uova di marmo, di pietra dura, nella salita Bella Giovanna. Ma la salita non è fatta solo di questi bozzoli di pietra, è fatta al lato interno di una scalinata di mattoni rossi che scendono o salgono a seconda di come li percepite. Dall'altra parte opposta ci sono queste automobili posteggiate trasversalmente rispetto alla strada. Come diceva intelligentemente il signore, le 500 di oggi sono grandi come la Fiat 125 di 50 anni fa, quindi spuntano attraverso il ciottolato. Il signore diceva, se si potesse tornare indietro con la mattonata, quella che vi ho detto era all'interno, le automobili potrebbero passare. Il problema è che non è fatta per le automobili, ma una volta che ci siamo detti questo, me ne avete dette di tutti i colori. Dice, ma io ho il box, dice, ma sei pazzo? Ma io so dove abiti, ma ho capito, per carità, ma tenetevi il box, un domani posteggerò anch'io lì, se ne avessi bisogno, no? Però non è fatta là per le automobili, poi, punto. Fate voi, si può passare, grazie a Dio, ci mancherebbe altro, punto. Però è normale che un passaggio, passa automobile, l'hanno appena rifatto, e passa automobile, a un certo punto la pietra salda, non è asfalto, perché asfaltiamo le strade e non sono ciottolati, tutto qua, dai. Pronto, buongiorno, abbiamo un minuto, pronto?
1: Ti saluto, ciao, mi chiamo Beppe.
0: Sì,
1: siamo
0: Beppe.
1: Da Bologna.
0: Sì, Beppe, quindi chiami da lì, sì.
1: I controlli oculistici,
0: sì.
1: Dove li fanno questi qua?
0: Ma guarda, posso dirti, ecco, grazie, immediatamente, che se hai problemi alla vista, come immagino, c'è il pronto soccorso oculistico che ti riceve, direi H24, in viale Benedetto XV, che è quel viale che ti porta a San Martino. Quindi arrivi col 18, forse non il barrato, il non barrato, senz'altro se dico non barrato sarà il barrato, allora mi scriverete per dirmi sei un idiota, non è un problema. Che il capolinea è di fronte, quindi attraversi e vai al pronto soccorso oculistico. Ti riceveranno, ci mancherebbe altro, è gratuito, come sono tutti gratuiti, anche per gli italiani di prima generazione, di seconda, di terza, quarta, quinta. Io vi ringrazio per questa bella puntata, se Dio vuole domani saremo insieme, domani sarà già giovedì, sarà l'8 ottobre, buon proseguimento con i programmi, non perdete l'importante pagina informativa di Primo Canale, mezz'ora per voi e i nostri programmi. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione,

0: Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse, localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: maltempo che è arrivato in Liguria, qual è la situazione, come è cambiata l'allerta, ma non solo, il punto su AMT e poi la chiusura ieri con un nuovo record per il Salone Nautico di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare Aurora Bottino per fare il punto sull'allerta e il nuovo aggiornamento. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, sì, un punto sull'allerta che sarà abbastanza breve perché ha iniziato a piovere in Liguria questa notte, pioggia che fortunatamente non è stata troppo importante, è iniziato a piovere principalmente nell'Imperiese e anche sulla costa di Savona, appunto come dicevamo in mare. È arrivata la notifica dell'aggiornamento di ARPAL perché come succede sempre, era stata emessa l'allerta nella giornata di ieri per la giornata di oggi a partire dalle 6 fino alle 15 sull'Imperiese, quindi nell'estremo ponente, e poi dalle 13 fino alla mezzanotte invece sul centro Levante. Ed ecco che invece arriva l'aggiornamento, si viene confermata la chiusura alle 15 dell'allerta gialla per temporali sul ponente, invece viene prolungata sempre la

Allerta gialla sul centro Levante fino alle 15 di domani, quindi non chiuderà più come era stato detto alla mezzanotte, ma alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre. Questo perché, come spiegano le previsioni di ARPAL, mentre nella giornata di oggi la situazione dovrebbe migliorare, poi dalla serata, dal tardo pomeriggio, dovrebbe esserci una nuova perturbazione che appunto coinvolgerà proprio il Tiguglio, anche il Genovesato.

0: Cominciamo dal Levante con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo in Valle Sturla, nel comune di Mezzanego, nella frazione di Borgo Nuovo. Siamo tra Borzonasca e Mezzanego, appunto. Come vedete dalle immagini di Francesco Righi, sta piovendo, è iniziata a piovere più o meno a metà mattinata, al momento in modo abbastanza tranquillo, senza eccessi, ma come sappiamo, insomma, anche le allerte gialle, purtroppo, soprattutto in questa zona, hanno riservato brutte sorprese. Pensiamo ad esempio al 20 agosto, in tempi anche non sospetti, quindi in piena estate, quando in occasione di una allerta gialla ci fu una pesantissima grandinata, ci furono anche allagamenti a Chiavari, quindi bisogna monitorare con molta attenzione anche le allerte gialle qui in Valle Sturla, dove ad esempio, come abbiamo raccontato nelle recenti allerte, ci sono diversi fronti franosi aperti, quindi anche le piogge, seppur non fossero molto consistenti, possono rimettere in moto i fronti franosi. E poi, per quanto riguarda la Val Fontanabuona, che è la valle parallela a quella a cui io mi trovo, ha subito parecchi danni durante le ultime allerte, in particolare nella zona di Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, dove purtroppo ogni volta che piove esce il fiume all'altezza di Calvari e va ad allagare in particolare la zona dei campi da tennis, dei campi da bocce. C'è anche una scuola lì accanto, e quindi purtroppo, finché non verrà allargato l'argine del fiume, non verrà innalzato un nuovo argine, ogni qualvolta piove il rischio che lì il torrente Lavagna possa esondare è molto molto elevato. Per non parlare poi delle zone anche costiere come Chiavari, con il torrente Rupinaro, che è un torrente di media dimensione, che però anche in caso di piogge non eccessive si può gonfiare, e è un torrente che scorre in mezzo alle case, quindi particolarmente da monitorare. E poi anche il fiume Entella, che è un grande bacino, quindi in quel caso ci vogliono piogge un po' più consistenti, soprattutto nelle valli a monte, per poter creare problemi. Quindi teniamo monitorata la situazione. Al momento, ripeto, in tutta questa zona, almeno dell'entroterra, sta piovendo, ma in maniera non troppo consistente. A te la linea.
0: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ci spostiamo a Ponente da Alessandra Boero. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, un buongiorno anche ai telespettatori, chiaramente ai ragazzi in regia. Un rapido aggiornamento dall'Imperiese. Allora, fortunatamente, nonostante l'allerta gialla sia stata emanata questa mattina già dalle 6, qui non si sono registrati danni importanti. Sì, la pioggia c'è stata, continua a piovere, ma fortunatamente possiamo parlare di pioggerellino, una pioggerellina salutare per i terreni ormai secchi e aridi dalla mancanza proprio di pioggia. Per quanto riguarda proprio l'entità delle precipitazioni, ha piovuto per il momento più in lungo la costa che sull'entroterra. Qualche disagio, ma io non penso legato alle precipitazioni, perché ripeto, sono abbastanza leggere a Bordighera e a Camporossa Valle Crosa, quindi parliamo dell'estremo ponente ligure, dove ci sono stati dei blackout elettrici, ma ripeto, io non credo riconducibili al maltempo. Quindi, detto questo, per il momento è tutto. Chiaramente, dovesse peggiorare la situazione, ci rifaremo sentire anche qui dalla provincia di Imperia. È tutto, grazie.
0: Grazie, grazie Alessandra. E ieri si è chiusa la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova con l'ennesimo record, il punto.
3: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Cannes fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera, a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero eclatante in pochi giorni.
4: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita del

0: 11,2% rispetto allo scorso anno il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione. 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area Super Yacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento, la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
1: Vado a salutare il direttore Matteo Angeli, facciamo il punto su AMT, a che punto siamo?
2: Assolutamente sì, è una settimana che dovrebbe essere molto importante, perché lo sappiamo che insomma si stanno raccogliendo le ultime documentazioni per presentare poi al Tribunale tutti appunto questi documenti che poi dovrebbero portare all'omologa del tribunale stesso. Mancano, come ormai sappiamo, mancano due soprattutto, anzi notizia di questa mattina, mancano la chiusura con due creditori che sono Banca Intesa e Trenitalia per chiudere il cerchio. Sappiamo che AMT ha negli ultime settimane, negli ultimi mesi cercato proprio di arrivare ad un accordo con i creditori, chiedendo loro di rinunciare circa al 50% dei crediti stessi, e quindi insomma un'operazione molto lunga che avrebbe già dovuto avvenire in estate, poi è stato rinviato a settembre e ora dovrebbe essere questa la settimana decisiva. Vedremo se in questi giorni arriveranno proprio il via libera di Banca Intesa e di Trenitalia, che appunto soprattutto Trenitalia ha un credito di 20 milioni di euro, quindi insomma questo è un dato importante. E poi c'è questa situazione che abbiamo tirato fuori oggi fuori sul nostro sito, che è quello che insomma riguarda i dirigenti di AMT, che nell'ultimo anno, nonostante la crisi, hanno avuto aumenti degli stipendi, bisogna niente di illecito per carità, però insomma un dato che abbiamo rilevato e che va comunque un po' a scontrarsi con quello che è la situazione di crisi dell'azienda, quindi insomma ripetiamo, niente di illecito per carità, però insomma sono dati pubblici, tra l'altro, che abbiamo scoperto sul sito di AMT, però sono numeri obiettivamente che si scontrano un po' con la realtà, quindi i dirigenti si aumentano lo stipendio mentre l'azienda chiede sacrifici agli utenti e anche ai dipendenti e ai lavoratori sui mezzi, che naturalmente sono costretti a fare salti mortali. Questo è un po' qualcosa che si scontra e così fa un po' pensare. Ripetiamo, niente di illecito per carità, perché sono dati pubblici, quindi abbiamo solo preso attraverso il sito, però insomma lo rileviamo e poi ognuno fa le considerazioni che pensa siano giuste.
1: Grazie a Matteo Angeli, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
7: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
8: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
9: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
10: Buongiorno!
9: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
11: Trauma Point, a Genova in via Colombo.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a salutare Giorgia Fabiocchi, ciao Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno.
0: Allora, a che punto è arrivata la legge elettorale, il percorso di una nuova legge elettorale?
1: Allora, siamo quasi all'ultimo miglio, oggi penultima tappa, ne parlavamo proprio negli scorsi giorni, era la giornata decisiva, era la settimana anzi decisiva, quella che stiamo vivendo. In questo mercoledì ci sono state le dichiarazioni di voto, sono stati votati sia nella giornata di ieri che di oggi a voto palese alcuni articoli, l'1, il 2, il 3 ieri, oggi l'8, si concluderà nel pomeriggio, ci sarà poi la discussione già stasera, in realtà adesso non si capisce bene se stasera si arriverà fino a notte fonda oppure si traguarderà la giornata di domani, poi questo lo si capisce e lo si scopre ora dopo ora, ma poi l'appuntamento più importante sarà proprio domani, giovedì 8 ottobre, l'Italia e gli italiani, chi andrà a votare, speriamo il più alto numero possibile, come sempre scoprirà con che legge elettorale si andrà a votare. Ci sarà il voto segreto domani, quindi il voto finale sullo stabilicum o melonellum, dipende come lo si voglia chiamare, in realtà una legge elettorale voluta e studiata proprio dalla premier Giorgia Meloni, quindi per questo le è stato affidato il nome di Melonellum. In realtà questa legge nasce, dice il centrodestra, per avere stabilità, più stabilità possibile, ed è quello che in realtà già è poi stato così con la legge elettorale attuale, in realtà c'è stata comunque stabilità perché il governo sta arrivando a fine legislatura. Sta facendo molto discutere, sarà interessante politicamente capire come andrà, perché in realtà non credo che ci saranno stravolgimenti, non accadrà quello che è successo un mese fa, anzi di più, forse un paio di mesi fa, quando la maggioranza è andata sotto proprio su un emendamento sulle preferenze. Io credo che il centrodestra voterà abbastanza compattamente, anche perché pare che ci siano proprio dei falchi in queste ore alla Camera dei deputati a controllare, a far sì che tutti i deputati di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati votino compattamente. Le donne sono un po' indispettite perché le preferenze potrebbero avvantaggiare molto gli uomini, quindi vedremo come andrà a finire. Domani si voterà a partire dalle 12:30, se non erro, e dovrebbe iniziare la votazione, bisogna capire se i tempi saranno più lunghi oppure no, comunque sapremo entro la giornata di domani con che legge elettorale si andrà a votare. Se Giorgia Meloni dovesse andare sotto, cosa che secondo me è improbabile, dovesse andare sotto, probabilmente si annunceranno elezioni già all'inizio del 2027, altrimenti si voterà nel 2027 abbondante o in primavera, maggio, qualcuno sta dicendo aprile-maggio, oppure addirittura settembre-ottobre.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, facciamo il punto sulla benzina, sui carburanti. Andrea, in Liguria?
2: Eh sì, perché parliamo ovviamente di quelli che è uno dei tanti temi centrali in questi giorni, l'aumento del costo dei carburanti, soprattutto per quanto riguarda le diverse famiglie che devono fare i conti con i costi decisamente aumentati. È arrivato di fatto la fine di quello che era il taglio delle accise da parte del governo, e allora la fotografia della situazione di questi ultimissime ore ci mostra come in Liguria di fatto si sia registrato l'aumento più alto per quanto riguarda il costo del gasolio, con la Liguria che vede un aumento calcolato di 1,20 euro per un pieno di 50 litri, quindi vuol dire che per fare un pieno ci vuole 1,20 euro in più rispetto ai dati del giorno precedente. Peggio solo la regione Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 1,25 euro. Guardando sempre la tabella invece va decisamente meglio per quanto riguarda Molise e Sicilia, che hanno registrato gli aumenti più bassi. Tutti i dettagli come sempre sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso ci colleghiamo con Palazzo Ducale, con Dario Vassallo, per tutte le prossime novità che sono state presentate questa mattina. Buongiorno Dario.
3: Eccoci Tiziana, sì, siamo a Palazzo Ducale, dove questa mattina è stata presentata ufficialmente la nuova stagione 2026-2027. Come vedi c'è accanto a me la presidente di Palazzo Ducale.

0: Quale sarà Armella, alla quale chiediamo innanzitutto che stagione sarà?
1: Beh, sarà una stagione molto intensa, è partita già nel mese di settembre e sta proseguendo con grandissima energia, con grande vitalità, una stagione pensata davvero immaginando di coinvolgere a Palazzo Ducale molti pubblici diversi, molti interessi diversi, grandi collaborazioni internazionali che rendono Palazzo Ducale un centro di creazione culturale molto viva, molto attiva, pensato per tutte le generazioni, lo sviluppo dei talenti dei giovani, per noi un aspetto molto importante su cui ci siamo dedicati e a cui dedicheremo molto tempo, grandi ritorni, un palazzo di libri con un parterre di straordinari scrittori ma anche opinionisti, anche saggisti e anche per la prima volta uno spazio dedicato al fumetto con Macox che sarà qui con noi a Palazzo Ducale. Storia in piazza torna al principale protagonista dell'analisi storica e filologica contemporanea che è Luciano Canfora, che darà vita ad un approfondimento molto importante il cui titolo è L'uso politico della storia, un titolo quanto mai attuale guardando anche alla realtà internazionale di oggi.
0: Lei si è insediata quasi esattamente un anno fa, nel settembre dell'anno scorso, quindi questa tutto sommato è la sua prima vera stagione a Palazzo Ducale.
1: Allora, sicuramente in questa stagione abbiamo cercato tutti insieme al grande staff di Palazzo Ducale e alle 121 associazioni, enti, fondazioni pubbliche e private che hanno coordinato e lavorato con noi alla stesura di questo programma. Questo è un programma certamente forse più frutto del lavoro del consiglio direttivo recente, però devo dire che già l'anno scorso c'erano alcune novità come un palazzo dei libri, come il ciclo dei cantautori, come i cicli dedicati ai giovani, penso per esempio al ciclo di Elisabetta Pozzi o di Francesco Meli, che nascevano comunque come opportunità sorte proprio alla fine del 26, del 25.
0: Insomma, un Palazzo Ducale da vivere ogni giorno, 365 giorni all'anno e con questa speranza che lo sia veramente, ti restituisco la linea, Tiziana.
2: Grazie a Dario Vassallo e adesso parliamo di Terza, la nuova stagione al via oggi. Questa mattina Mario Paternostro ne ha parlato con Eva Perasso.
3: Una ripresa di una delle prime edizioni di Terza, cioè una rubrica culturale che facevamo 7-8 anni fa, comincia oggi alle 14:15, poi repliche tutta la settimana, stasera alle 19:45 alle 22:15 e parleremo di cultura, di fatti culturali, di cose che sono avvenute a Genova e dintorni appunto negli ultimi decenni, con l'aiuto logicamente di illustri docenti. Oggi toccherà a Roberto Iovino, giornalista e storico della musica. Sì, nel maggio del 1948 arriva a Genova Maria Callas, è una giovanissima debuttante, ha poco più di 20 anni, arriva dagli Stati Uniti e dove canta il Tristano Isotta di Wagner, il Carlo Felice è una rovina, il Margherita è occupato e canta in un palcoscenico che è sotto la sede di Primo Canale del Grattacielo Piacentini, cioè il Grattacielo, quello che era il cinema Grattacielo, che aveva anche un normale palcoscenico e lì si esibì quella che diventerà poi nel corso degli anni la Divina, un successo straordinario. Carlo Marcello Rittmann sul secolo XIX la definì una interpretazione superba, già insomma si capiva che cosa sarebbe diventata, ma nello stesso tempo sarà l'occasione per parlare di un altro grande ricordare un altro grande personaggio genovese della cultura, Celeste Lanfranco di Andolfi, che era la sovrintendente del dopoguerra, cioè quella che ha ricostruito le stagioni lirico-sinfoniche nella nostra città.
2: E adesso torniamo facendo un passo indietro alla puntata di ieri sera di People, dedicato alla sesta edizione dello Sportability, un'idea di Michele Corti e di Stelle nello Sport, che si svolgerà sabato a Genova alla Sciorba a partire dalle 10, un'occasione gratuita per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sport per tutte le abilità, anche con un progetto tra l'altro per over 65, una delle novità di quest'anno. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
4: Ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato ed è importante far passare

0: Questo concetto, creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti. Stability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte.
1: Stamattina al Medico Risponde abbiamo parlato con il dottor Andrea Ferrero, podologo, abbiamo parlato dell'alluce valgo.
2: Valgo è una deformità del primo dito del piede che tende a spostarsi e non essere più in asse nella posizione, diciamo, fisiologica originale. È una problematica abbastanza diffusa in Italia perché c'è una media che del 35% che colpisce la popolazione, ovviamente su diverse entità, quindi diversi gradi di alluce valgo, e può essere invalidante, quindi è importante cercare di capire se si può fare qualche cosa per prevenirla o per cercare di allietare possibili dolori, problematiche che ha la luce valgo. C'è una bella differenza genetica tra la predisposizione tra il sesso maschile e quello femminile. Le donne sono un po' più predisposte ad avere la luce valgo rispetto agli uomini, un rapporto 1 a 4, quindi c'è abbastanza differenza. Le problematiche, le cause che creano la luce valgo sono principalmente genetiche, quindi c'è una predisposizione ad avere la luce valgo, biomeccaniche, quindi il tipo di appoggio del piede che magari non è corretto va a far sì che certa muscolatura agisca in maniera non ottimale e crei la luce valgo. E poi ci sono dei casi in cui determinati sport a livello agonistico, professionistico, determinati lavori, determinati utilizzo di calzature non idonee per il nostro piede vanno a creare un'insorgenza dell'alluce valgo.
1: Vi ricordo in chiusura l'allerta meteo che è stata prolungata, un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione, quindi stiamo parlando delle zone B, C e E fino alle 15 di domani 8 ottobre. Sul ponente zona A invece l'allerta termina alle 15 di oggi. Trovate tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo

0: necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di Teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Lucidatura pomodoro.
2: Effettuata.
1: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia. Wow.
5: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: 7 ottobre, un sulla Liguria, e allora andiamo a fare subito il punto con Cristina Capacci di ARPAL per capire qual è stata la situazione, come è andata la mattinata e quella che sarà l'evoluzione, considerando anche l'aggiornamento del bollettino. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno Tiziana, buona giornata a tutti.
0: Allora, come è andata questa mattinata e come è cambiato il bollettino con l'aggiornamento? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Tanto come da previsione, l'avvicinamento della perturbazione nella serata di ieri, nella notte di ieri, ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e quindi le prime piogge hanno riguardato soprattutto, come appunto d'allerta, perché lì sul ponente della Liguria è scattata alle 6 di questa mattina e sono cominciate appunto già le prime piogge nella notte. La linea temporalesca più intensa diciamo che è stata stazionaria durante la mattinata sul mare distante appunto la zona di Ponente, la zona A per essere più specifici, e ha scaricato la maggior parte delle precipitazioni. Questa linea temporalesca però sta traslando verso nord-est e quindi in queste ore diciamo da piogge diffuse e temporali fino alle ore serali.

0: una tarda serata attesa, però una piccola attenuazione delle precipitazioni prima di un'avvezione umida portata da venti di libeccio che già tra la notte, questa che ci accingiamo a vivere, quindi fra mercoledì e giovedì, il mattino appunto di domani, giovedì 8 ottobre, porterà nuovamente piogge temporali sul centro Levante, con quantitativi che saranno scaricati per la maggior parte sui rilievi, ma proprio alla luce di queste piogge che riguarderanno anche la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, centro Levante, si è ritenuto di prolungare in quelle zone lì l'allerta fino alle 15 appunto di domani, giovedì. Una fase perturbata, come dicevamo già ieri, che proseguirà anche venerdì, cioè che interessa tre giorni nella nostra regione, quindi oggi, domani e dopodomani, ma in quel momento, nella giornata di venerdì, il minimo di pressione scivola verso l'Italia centrale, saranno possibili ancora precipitazioni deboli o moderate, ma ci sarà poi una progressiva attenuazione dei fenomeni. Quindi proprio a causa dell'ingresso di correnti nord-occidentali in quota. Un sabato soleggiato e una domenica tuttavia con una temporanea oscillazione ciclonica che potrebbe portare qualche pioggia levante, ma è troppo presto per dirlo. Ora concentriamoci su questi giorni, il pomeriggio odierno e poi la giornata di domani, dove ancora piogge caratterizzeranno, diciamo, le giornate, soprattutto sul centro levante, mentre a ponente c'è un'attenuazione dei fenomeni, tanto è che l'allerta gialla chiuderà oggi pomeriggio alle 15.
1: Per quanto riguarda le temperature, Cristina?
0: E purtroppo, ahimè, questo proprio perché le temperature sono molto alte, molto fuori dalle medie del periodo, temperature che si apprestano ancora a avere valori piuttosto alti, tanto è che anche nella notte appena passata non abbiamo avuto notti tropicali, ma temperature poco meno dei 20 gradi, 19.1 quasi su tutta la Liguria, un po' più fresco a Savona e alla Spezia, quindi negli estremi della regione con 17 gradi e mezzo, ma comunque temperature ancora molto alte. Nelle giornate nella giornata odierna, in giornata di domani, le massime non saliranno sopra i 22-23 gradi, ma sono temperature ancora piuttosto elevate per essere, insomma, nella metà di ottobre, e peraltro che tenderanno un po' a salire quando tornerà il soleggiamento, quindi per esempio nella giornata di sabato e poi all'inizio della prossima settimana, quindi temperature che ancora continuano a insistere in maniera, insomma, piuttosto importante sulla nostra regione.
1: Grazie Cristina Capacci di ARPAL, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi, buon lavoro, a presto.
1: E vado a salutare Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, abbiamo fatto il punto con ARPAL per capire, insomma, le previsioni, perché comunque ancora una volta con lei siamo a sottolineare come anche un'allerta già, soprattutto in queste condizioni, dopo un'estate così calda, ecco.
2: Beh, estate, ma intanto perché è un'allerta gialla per temporali, l'abbiamo detto tante volte ma è bene ripeterlo, i temporali hanno solo due gradi di colore, quindi il giallo e l'arancione, pertanto l'allerta gialla non è mai da sottovalutare in qualsiasi evento, diciamo così, che andiamo a commentare. Quando si tratta di temporali ha maggior ragione, perché comunque il temporale di per sé, quando tocca terra, con gli effetti ovviamente non solo della pioggia ma di ciò che può accadere, il vento forte, i venti di burrasca, la grandine, insomma, delle situazioni che possono agire negativamente sulla incolumità delle persone, bisogna evidentemente trattarlo con tutta la dovizia di particolari. Da qua ovviamente l'allerta gialla, che è partita dal ponente questa mattina e pian piano poi attraverserà tutta la nostra regione tra la giornata di oggi e la mattinata di domani, ovviamente nella speranza che, come dire, come è accaduto fino ad ora, ci siano certamente piogge ma senza particolari criticità, sia nei confronti, diciamo, della viabilità delle cose e soprattutto delle persone.
1: Grazie a Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla protezione civile, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, a risentirci.
1: E intanto lo abbiamo visto, ma le rivediamo le nostre telecamere, così ci diamo un po' diamo un po' un'occhiata fuori dalla finestra. Queste sono le immagini che ci arrivano in diretta da Terrazza Colombo. Vedete un cielo grigio, ma non grigissimo, sulla città di Genova, dove sostanzialmente non è ancora piovuto. Un'allerta gialla che sul centro levante della nostra regione è scattata a mezzogiorno e durerà fino alle 15 di domani.

domani, mentre nella zona A, il ponente, l'allerta è scattata questa mattina alle 6 e terminerà alle 15, quindi fra due ore. Tanto questo è il mare di Lavagna, questo per vedere come anche sostanzialmente la situazione sia per ora tranquilla, e lo è anche nel ponente, dove questa mattina qualche pioggia c'è stata, ma insomma veramente pochi millimetri di pioggia. Tra l'altro un ponente che ha molta sete, nel senso che anche ad agosto, a settembre, quando è piovuto molto sul centro Levante, in particolare Levante della nostra regione, il ponente è rimasto a secco e quindi ci sono dei problemi anche proprio di siccità, come di incendi che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Quindi sostanzialmente a ponente se l'auguravano un po', ecco, la pioggia, e l'aspettavano. Speriamo che possa continuare così senza danni, ma dando un po' di sollievo, diciamo, alla siccità. Ci fermiamo per una piccola pausa, perché tra poco saremo in compagnia dei Vigili del Fuoco e con loro parleremo sì di maltempo, ma parleremo anche di soccorsi per i cercatori di funghi, che sono in aumento, e allora ci faremo dire e ci faremo dare i consigli. A tra poco.

0: grande successo per il 66esimo Salone Nautico di Genova, che si conclude oggi con quasi 140.000 visitatori e una crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Numeri che insieme agli 11 milioni di visualizzazioni sui social e agli oltre 6.000 articoli pubblicati fotografano un salone che ha saputo portare la nautica, la Liguria e il Made in Italy al centro dell'attenzione internazionale. Prosegue la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, una delle opere marittime più rilevanti oggi in corso in Europa. Nelle scorse ore è stato posato un nuovo cassone che porta 1630 metri l'estensione dell'infrastruttura. Una volta completata, consentirà l'accesso in sicurezza al porto di Genova alle navi porta container di ultima generazione, favorendo l'efficienza dei collegamenti tra il Mediterraneo e i corridoi logistici europei e consolidando il ruolo della città come gateway strategico per il commercio internazionale. La Regione Liguria mette a disposizione 460.000 euro per sostenere i comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all'enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso Natale in Liguria 2026, pubblicato oggi e rivolto ai comuni liguri che potranno chiedere un contributo fino al 50% del valore del progetto. È Liliana Freddi De Stefanis, presidente di AIL Genova Savona Imperia, la quinta ospite del podcast di Regione Liguria, La Voce delle Donne. Il progetto lanciato in occasione della Giornata Internazionale della Donna nasce per dare spazio a storie, esperienze e testimonianze di donne che lasciano un segno concreto sul territorio ligure. La puntata è disponibile sul canale YouTube della Regione Liguria. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse, localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime vedete non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa.

Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sul Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Vado a salutare in studio con me Giancarlo Moreschi, funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, con lei oggi per parlare e farci dare un po' di consigli. In tanti in autunno vanno nei boschi, un po' per funghi, un po' per castagne, poi ci sono anche quelli che vanno sempre a fare escursionismo, anche magari a volte con condizioni meteo che non sono ottimali. E allora cerchiamo di capire con lei che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare, visto che il numero di soccorsi che anche noi raccontiamo sul nostro sito primocanale.it è decisamente in aumento.
1: Sì, una cosa che abbiamo già affrontato in altre occasioni è che in realtà noi abbiamo anche una stagionalità degli interventi, e quindi la stagionalità, abbiamo finito forse adesso il momento dei funghi, a breve avremo quello delle castagne. E fungaioli e cercatori di castagne hanno la caratteristica in comune, quello di abbandonare i sentieri, per cui entrare nel bosco dove non ci sono poi dei riferimenti di percorso. E poi appunto arriva la situazione in cui ci chiamano per andare a prenderli. E lì ti accorgi della mancanza, della capacità di levarsi d'impaccio dalle situazioni. Quindi l'idea è di dare qualche consiglio per chi deciderà di metterli in pratica, è quello che la prima cosa è il cellulare, lo smartphone, che è un oggetto che noi critichiamo per tante cose, però in questa occasione è molto importante, perché la prima cosa che noi possiamo chiedere a una persona che chiede il soccorso è di poterci mandare la sua posizione attraverso le varie app di messaggistica, le principali, che attraverso, io parlo per Android, ma schiacciando la graffetta, quindi viene fuori la condizione di poter inviare anche la posizione. Quindi questo consente a noi di individuare e localizzare le persone, e a quel punto possiamo anche in qualche modo aiutarle a ritrovare un percorso oppure a essere soccorse. È ovvio che quindi se questo oggetto diventa importante per essere rintracciati, diventa anche necessario che la batteria sia sempre in condizione di poter essere efficiente e essere efficace anche il cellulare. Altra cosa, ci sono ormai delle app di tracking che hanno una precisione nell'individuare la posizione anche sui percorsi di sentieri, che se non faccio nomi perché hanno anche nomi, sì, diciamo, sì, scelte commerciali, però si basta cercarle, e hanno una precisione veramente come fosse il GPS della nostra auto, cioè c'è una precisione molto, molto accurata, e che ci permettono anche eventualmente già in autonomia di rindividuare un sentiero che ci può portare. Quindi il consiglio qual è? Innanzitutto, se si vanno a fare escursioni, si va per boschi, mai possibilmente andare da soli. E soprattutto un'altra cosa è quello di dare informazioni alle persone che magari vengano a casa, ai propri familiari. Dire vado a fare un giro sul parco dell'Antola è un po' vago, considerando che è talmente grande che potrei andare da Rondanina a Crocefieschi. Per cui se è possibile, utilizzando anche questa possibilità di condivisione delle posizioni, magari mandare una posizione ai familiari dell'ultimo dove è parcheggiata la macchina. Queste app consentono anche di seguire il percorso in tempo reale fino a un massimo di 8 ore, per cui per 8 ore i familiari li possono seguire anche dove mi trovo. Per cui in caso di condizioni anche di cadute nel bosco, condizioni di rischio di questo tipo, è possibile individuare le persone, altrimenti noi dobbiamo adattarci in altri modi che posso anche in qualche modo relazionarvi.
0: Certo.
1: Allora, gli altri modi sono: cosa conviene portare con sé?
0: Ecco, vediamo un po', Moreschi, cosa ci ha portato?
1: Questa è una normalissima pettorina in uso in macchina, cioè non dobbiamo comprare nulla, perché una ricerca eventualmente anche aerea,

0: consente di individuare le persone per un giubbetto di alta visibilità, che sia giallo, che sia arancione, nel bosco, che sia l'elicottero, che sia uno dei nostri droni, evidentemente la persona viene individuata con facilità, perché poi nei boschi abbiamo anche le zone dove comunque la copertura del cellulare non c'è. Altra cosa, quindi dicevo, è portarsi un power bank, quindi una riserva di energia, evidentemente col cavetto, per poter alimentare il cellulare, o anche alimentare, ormai esistono anche delle torce di varia foggia come questa, che poi anche questa è caricabile tranquillamente con un sistema di power bank, perché sempre ormai la tecnologia è quella, e ci permettono in qualche modo di essere autonomi, perché i droni, oltre la ricerca, possono fare contramodalità, visibilità, quindi telecamera ottica, ricerca con termocamera, per cui un'impronta di calore che lascia il corpo. La terza possibilità è una recente tecnologia che si chiama ISMI Catcher, cioè la chiappa ISMI. ISMI è l'individuazione della SIM del nostro cellulare. Praticamente il drone, passando sulle zone, riesce a individuare, a trovare segnali del telefonino, anche se questo non aggancia la rete cellulare.
1: Beh, questo insomma per alcuni dei nostri boschi è molto importante.
0: Ovvio, cioè, è ovvio che noi appena abbiamo notizia di una persona che si è persa nei boschi, chiediamo immediatamente al gestore telefonico di individuare in qualche modo la zona di riferimento, che in alcuni casi però può essere vastissima, per cui non può essere utile. Se il gestore non ci dà la notizia, non ci dà la posizione, con i nostri droni, con questo sistema, facendo delle passate a sempre più fitte, riusciamo a individuare dove c'è un cellulare che sta mandando un segnale telefonico.
1: Noi abbiamo raccontato anche in queste settimane purtroppo anche diversi decessi di fungaioli, per esempio, ma anche di soccorsi di persone non solo diciamo più anziane ma anche più giovani che a un certo punto si sono trovati in difficoltà. Quali sono le motivazioni che più spesso diciamo fanno poi scattare il vostro intervento? È qualcuno che si fa male, qualcuno che perde l'orientamento perché è molto concentrato diciamo a guardare, a cercare questi benedetti funghi o castagni e poi perde l'orientamento?
0: Diciamo che in qualche modo con l'avvicinarsi dell'inverno, e sarà problematico col cambio di ora dell'ora solare,
1: certo,
0: legale,
1: con la visibilità,
0: perché le persone magari usciranno per fare il giro nei boschi tarati sulle condizioni diciamo di tramonto ordinarie. Cambiando queste, bisogna ricordarsi che a un certo punto cambiano appunto anche le condizioni del tramonto e del buio, ed è per quello che segnalavo anche l'ipotesi di avere poi comunque una torcia per poter essere visibili. E recentemente una persona ci ha chiamato per chiedere soccorso, e aveva soltanto il 5% di batteria sul cellulare. È stata individuata, era già molto tardi, per fortuna l'elicottero è stato molto tempestivo per un recupero, era una persona anche col cane, e quindi la siamo riuscita a recuperare con rapidità, altrimenti una volta comunque individuata a livello diciamo di georeferenziazione, sapevamo dove era sul territorio, avremmo dovuto mandare la squadra a fare il recupero. E spiace sempre dirlo, però mandare a una squadra di 5 unità a recuperare una persona, le 5 unità per noi sono un'unità che non è in qualche modo modificabile, la squadra si muove sempre in maniera compatta ed è quella, però la sottraiamo anche a eventi che possono essere anche più urgenti, per cui non voglio usare un termine genovese che potrebbe essere poco fine, diciamo che la gente deve cominciare un po' a imparare a trarsi d'impaccio, quindi avere questo tipo di informazione, avere queste app che vi dicevo per uso del tracking. Se io sono nel bosco ma attraverso questa app riesco a individuare il sentiero nella vicinanza che mi può riportare dove devo andare, è una capacità anche di essere autonomo nel risolvere i problemi che si possono presentare.
1: O anche a ridurre le ore di ricerca. Perché questo, cioè, nel senso, se io ho il cellulare con il power bank e non mi si scarica, quindi posso continuare a mantenere il contatto con la centrale. Se io ho il giubbottino e quindi magari quando vengono a guardare mi si vede in fondo magari ad un canalone, cioè tutto questo fa sì che anche il tempo della ricerca sia,
0: infatti,
1: evidentemente per la persona che magari si trova con la caviglia rotta e quindi non in condizioni ottimali, ma anche per voi una riduzione dei tempi.
0: Ovviamente l'infortunato è una condizione a parte, però
1: sì,
0: vi accennavo la persona col 5% di
1: facciamo quello che non si è fatto male,
0: ma la persona
1: perso l'orientamento
0: col 5% di batteria, gli si è detto di rimanere fermo sul posto, perché nel momento stesso che lui si fosse mosso e avesse poi scaricato la batteria batteria, non avremmo più avuto modo di contattarlo telefonicamente e avere la sua posizione.

0: cui a quel punto la condizione nostra, meglio sapere dove sei in quel momento lì e da lì non ti muovi. Poi ovvio che se invece avesse avuto una condizione si poteva avvicinare, veniva buio, non aveva la condizione di illuminare la strada, e per cui gli si andava incontro, lo si soccorreva in qualche modo in maniera uguale. Però sono tutte condizioni dove, ed è poca roba, cioè uno è uno zaino, portarsi con sé queste poche cose. Io credo che ormai chiunque a casa abbia un power bank, il giubbetto è un obbligo averla a bordo della macchina, e una torcia non ce l'abbiamo a casa, ovvio, uno può comprarsi anche nuova di queste tecnologie che sono ricaricabili esattamente con come se fosse una porta USB, quindi le cose sono sempre gestibili in autonomia.
1: Moreschi, senta, come se fosse una scheda, diciamo, quali sono i consigli da dare a chi vuole andare nei boschi o a raccogliere i funghi o a raccogliere castagne, quindi, o a fare una passeggiata?
0: Ok, fornire sicuramente persone terze le indicazioni dove va. Quindi dicevo prima che dare un'indicazione vado sul monte non ha senso. Per noi sapere individuare quantomeno l'area di riferimento per ricerche, come dicevo, con droni o anche con elicottero, e sapere la zona è molto puntuale. Per cui anche un messaggio di messaggistica ai parenti in qualche modo può essere utile. E queste piccole cose, e in qualche modo essere anche capaci di vedere le eventuali, cioè nessuno va nei boschi pensando che sicuramente mi succede qualche cosa, per cui essere preparati anche rispetto a quello che non immaginiamo che possa succedere a noi ma che sappiamo succede ad altri, non ci faccia pensare di essere esclusi da qualsiasi forma di rischio di questo tipo.
1: Moreschi, le faccio una domanda relativa al maltempo, insomma, visto che siamo in autunno, una stagione particolare soprattutto per noi, ci sarà un susseguirsi sicuramente di allerte, e allora anche qui, quali sono i consigli che si possono dare? Perché poi molto spesso, no, ci sentiamo a volte con voi durante le nostre lunghe dirette, quando poi anche i centralini vengono presi d'assalto, a volte anche con richieste di interventi che sono lievi, e quindi qual è l'indicazione, quali sono i consigli da questo punto di vista?
0: Distinguiamo il nostro intervento in scenari come questo. Ci sono alcune cose che sono prioritarie, che sono il salvataggio della vita umana, per cui in condizioni di questo tipo, qualsiasi condizione di allagamento di qualsiasi attività, che sia anche un'abitazione, per noi passa in secondo piano. Quindi evidentemente, per poter mettere in primo piano quelle che oggi sono in secondo, non devono esserci condizioni di salvataggio della vita umana. E quindi torniamo anche qui al discorso del sapersi trarre d'impaccio. Sempre il discorso del cellulare, ormai ci sono delle informazioni, la rete ARPAL di indicazione del livello dei fiumi, del livello idrometrico, il radar che ci sta può dire con un certo anticipo se sta arrivando una precipitazione molto importante, quindi mettere in crisi anche territori che possono essere già in crisi magari per precedenti piogge con i terreni saturi. Quindi sapere anche se c'è un fiume che è già molto vicino ai limiti di pericolosità, sapere se sta arrivando, cioè sono tutte condizioni che devono metterci in condizioni di essere in anticipo. E soprattutto una cosa, dico, perché purtroppo è stato causa anche di vittime in passato, se dovete fare azioni di messa in sicurezza di qualsiasi cosa, tipo una macchina dall'autorimessa, fatelo per tempo debito. Non si va a togliere la macchina quando il livello già raggiunto dei fiumi è rosso, si va prima, non si può rischiare la vita per salvare un'auto.
1: Grazie a Giancarlo Moreschi, funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco di Genova, per questi consigli. Buon lavoro a lei e grazie come sempre a tutti i Vigili del Fuoco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione

0: della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo a Singapore, andiamo a salutare Federico Musso, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno. Tecnicamente in realtà sono a casa, quindi questa volta il collegamento lo facciamo dalla Liguria, sono a Laigueglia nel ponente Ligure. Avrei voluto fare un bel collegamento sul terrazzo al sole, vista mare, vista chiesa, ma oggi è arrivato l'autunno, quindi come dico sempre in queste giornate è il momento di tornare in Asia al caldo.
0: Ecco, il momento di tornare in Asia dopo qualche giorno in Liguria. Tu quando sei partito la prima volta, da quanto tempo vivi lì e come mai ti sei trasferito?
1: Ormai era lontano maggio 2013, mi sono trasferito, direi come chiunque altro, per una proposta di lavoro. Non ero mai stato in Asia neanche per vacanza, quindi è stato diciamo abbastanza improvvisa come decisione. A distanza di 14 anni devo dire una decisione assolutamente che riprenderei tutta la vita, ecco.
0: Qual è la cosa che diciamo ti ha convinto anche a restare a Singapore? Come si vive?
1: Si vive molto bene, la parte più forse più importante è il networking, una visione anche del mondo, della vita molto più a 360 gradi rispetto in generale all'Italia, perché si hanno molte più diciamo controparti con cui si parla tutti i giorni, anche diciamo non assolutamente non solo per lavoro, anche nella vita di tutti i giorni le controparti che abbiamo giù a Singapore chiaramente sono diverse, quindi si parla col tedesco, si parla col palestinese, l'israeliano, ci sono i russi, con gli ucraini, con gli inglesi, con gli americani, quindi diciamo che rispetto alla visione che si può avere diciamo stando qui a Genova o comunque in generale in Italia, certamente una visione più ampia che sicuramente anche è molto utile poi per tutti quelli che sono gli ambiti anche poi lavorativi.
0: Noi stiamo vedendo alcune delle immagini di Singapore. Quando si viene a Singapore, diciamo, si rimane molto colpiti da una parte di un certo futuro, di una certa attenzione, no? Che noi non abbiamo, ma dall'altra anche, almeno a me era successo così, questa modernità insieme però anche alla storia, no? Ai templi, a tutte le religioni insieme, magari in un'unica strada. È così?
1: Certo, assolutamente, anzi è uno direi dei grossi meriti che ha il governo di Singapore, è proprio quello di essere riusciti, pur in una piccola isola in cui ogni metro quadro anche a livello economico vale delle cifre spropositate, comunque a mantenere i giardini, a mantenere i parchi, a mantenere le zone, i templi, come dicevi, la zona di Chinatown, ci sono ancora dei templi bellissimi, quindi sono riusciti proprio a far convivere in modo decisamente armonioso quello che è il verde anche da queste immagini. Qui siamo proprio nel centro di Singapore e ciò nonostante si può notare del verde, tanto verde che assolutamente e non è assolutamente normale. Qua siamo letteralmente a 5 minuti dal Marina Bay,

E quella zona lì, in quel verde che abbiamo visto adesso, probabilmente in altri stati avrebbero già costruito tre nuovi condomini, perché in effetti economicamente parlando vale molto di più. A Singapore sono riusciti a resistere e questo decisamente è un grosso merito, anche dovuto al fatto che chiaramente il governo è estremamente forte.

0: può permettersi di prendere decisioni non solo basandosi sull'economia, non solo per far felice la gente, ecco, porta nel lungo periodo a questi risultati. Ora abbiamo appena visto Raffles Place. Raffles Place è proprio il centro pulsante del business district, quindi è incredibile vedere come siano riusciti a mantenere tutto questo verde, tutto questo, per non parlare delle strade. Ecco, la cosa che a Singapore io adoro fare di più è camminare. Si suda tantissimo, bisogna vestirsi da sport, ma si può camminare, si possono fare oltre 25 chilometri senza un solo semaforo, senza attraversare una strada. Ci sono i parchi, con la zona ciclabile, la zona pedonale, insomma, da quel punto di vista sono stati, devo dire, sono indubbiamente tra i migliori al mondo, se non i migliori al mondo. Questo non lo dico certamente soltanto io.
1: Eh sì, è così, sembra veramente di essere, lo dimostrano anche insomma le immagini, da una parte questa modernità, questa estrema sicurezza che c'è, si avverte, che è sicuramente una delle differenze maggiori che si prova quando uno per esempio viene in vacanza. Poi sappiamo che un conto è la vacanza e un conto è viverci. È effettivamente così cara perché guadagnate tanti soldi, oppure è complicato anche per chi ci vive normalmente e non è straricco?
0: No, è decisamente complicato. Poi evidentemente c'è modo e modo anche di vivere, sono ristoranti di tutti i tipi, però diciamo che sì, se uno vuole andare a mangiare una buona focaccia di Recco, perché abbiamo anche la focaccia di Recco con un ristoratore italiano di Recco.
1: Ma veramente?
0: Che si è spostato. Sì.
1: Ma allora poi bisogna che mi passi il contatto.
0: Assolutamente, te lo passerò. Il mitico Mauro Scotto di Etna ad Axton Hill è a 5 minuti da casa, lui porta lo stracchino dall'Italia e lui è un ex manuelina, tra l'altro, quindi fanno l'unico posto a Singapore dove si fa la vera focaccia di Recco.
1: Ma sai che ti avrei chiesto dello stracchino, perché molto spesso in tantissimi posti in giro per il mondo qualcuno dice: sai che cosa che mi manca? Mi manca la focaccia di Recco, ma lo stracchino è introvabile. Invece a Singapore arriva anche lo stracchino. Arriva,
0: non è facile, non si trova nei supermercati, ci sono però degli importatori italiani apposta, o se no i ristoratori ovviamente che se lo portano, e infatti devo dire però questo è l'unico ristorante, anche perché comunque la tecnica per fare la focaccia al formaggio,
1: certo,
0: è molto particolare, questo è l'unico ristorante. Però per dire, noi genovesi trapiantati a Singapore, quando vogliamo farci una bella focaccia al formaggio ce la possiamo fare. Chiaro, il prezzo non è di 10-15 euro come in Italia, ecco. Quello purtroppo è un po' il problema. Se poi uno vuole, va a mangiare alle food court, che sono diciamo i centri locali dove si mangia il riso fritto col pollo eccetera, sicuramente può risparmiare. Però ecco, vivendo qua fisso, quello va bene per chi viene in vacanza, anzi è un'esperienza che suggerisco a tutti. Vivendoci fissi, ecco, mangiare tutti i giorni
1: certo,
0: il riso fritto nell'olio vegetale che non so quanti giri faccia, magari ecco preferisco farmi una
1: magari
0: bella,
1: ecco, non ci fa bene proprio diciamo alla nostra salute. Dal punto di vista del welfare è qualcosa per cui insomma si paga tanto e quindi è un welfare molto alto? Qual è la situazione?
0: Sì, è una situazione direi più simile all'America che non all'Italia, per cui è obbligatorio, assolutamente obbligatorio e necessario avere delle polizze assicurative. Anzi, mi raccomando che nessuno venga.
1: Sei sparito dall'immagine? Ecco, ok, se ci riposizioniamo, ok, perfetto, grazie.
0: Ok, no, dicevo appunto.
1: Assicurazione obbligatoria sanitaria?
0: Obbligatoria perché i costi sono altissimi. Il livello è molto alto, poi chiaramente queste poi sono anche questioni, diciamo, più ognuno ha la sua idea, ma certamente un po' il problema di una sanità così privata è che quando io vado davanti a un medico, recentemente ho avuto un problema alla caviglia, quando poi loro ti propongono delle cure, delle soluzioni, non sai mai se è veramente necessario oppure se dicono vabbè, tanto così fatturiamo un po' di più, tanto paga l'assicurazione, ecco.
1: Certo.
0: Quello è un po' il lato negativo. A parte quello, però, a livello di servizi, ecco, ho fatto un'ecografia, una risonanza magnetica dalla mattina al pomeriggio, quindi sono andato dal dottore alla mattina, mi ha detto qua va fatta un'ecografia fatta al

0: pomeriggio, dopo l'echografia, 2 giorni, arrivati i risultati, va fatta una risonanza magnetica, 2 giorni dopo avevo la risonanza magnetica. Quindi il livello è assolutamente eccellente, anche il livello dei medici è eccellente, anche perché giustamente li pagano e quindi anche tanti dottori, moltissimi dottori stranieri di tutti i tipi, chiaramente sono ben contenti di
1: Certo.
0: venire a lavorare qua.
1: E sul fronte clima ci si abitua? Ti sei abituato?
0: Eh sì, dai, dopo 14 anni un po' ci si abitua, più che altro ci si abitua a sudare, non è che il corpo si abitua tanto, ecco. Diciamo a
1: È
0: Singapore
1: vero.
0: essere, arrivare a un meeting
1: È
0: un po' pezzato è normale, ecco. Nessuno, non si offende
1: vero,
0: nessuno.
1: verissimo, verissimo. Io che non patisco il caldo, è stato uno dei posti, diciamo, e non era di certo una stagione, diciamo, tra le più calde. Che cos'è che ti manca di più, e che apprezzi quando torni come in questo momento?
0: Eh beh, dell'Italia sicuramente stare qua, diciamo, non dico in vacanza, ma stare qua nelle stagioni, sia nella stagione estiva, anche se quest'anno ammetto a fine agosto faceva troppo caldo,
1: Però dai,
0: questa
1: sei abituata a
0: stagione per me,
1: Singapore,
0: sì, ma
1: però
0: un
1: il
0: caldo
1: 90% di
0: diverso.
1: umidità era uguale.
0: Esattamente, e poi Singapore è molto più attrezzata, ci sono i tunnel dappertutto, diciamo, poi
1: È
0: ci sono i
1: vero.
0: taxi che ti portano da un portone all'altro, quindi volendo uno può veramente vivere senza toccare l'aria esterna, un po' come una città, un po' come Dubai, dove
1: È
0: quando fa
1: vero.
0: caldo uno non tocca letteralmente l'atmosfera esterna.
1: È vero.
0: L'Italia non è così ben organizzata, già trovare l'aria condizionata è un miracolo, la maggior parte dei negozi, anche dei ristoranti, spesso non ce l'ha. Quindi insomma, qua l'ho patita, devo dire, quest'estate l'ho patita un po' di più. Detto ciò, chiaro che le giornate lunghe estive, oppure andare a sciare, d'inverno, andare a fare le passeggiate nella mezza stagione, andare per vendemmie a settembre, ottobre. Ecco, le stagioni sono una rottura di scatole per l'organizzazione del guardaroba, sicuramente,
1: Sì.
0: però sono anche una cosa bella, ecco, perché ogni stagione ha le sue, diciamo, ha le
1: I
0: sue
1: suoi
0: peculiarità.
1: colori. Sì, è vero.
0: Esattamente,
1: Federico, senti, ti
0: esattamente.
1: faccio una domanda che sono convinta il mio direttore vorrebbe fare, perché è quella che vuole fare a tutti voi. Ma è possibile che è così tutto straordinario, tutto bellissimo, poi però quando si dice ma è bella l'Italia, eccetera, eccetera, e poi non torna più nessuno. Ma come mai?
0: Beh, allora tornare, poi c'è sempre il solito discorso che, ahimè, il lavoro in Italia è la più grossa discriminante, quello è fuori di
1: Certo.
0: dubbio, nel senso che se tutte le altre cose ci si può, diciamo, passare sopra, ci si convive, la sicurezza, la pulizia, vabbè, ci siamo abituati. È evidente che quando uno è abituato a determinati ritmi, anche proprio environment di lavoro, è
1: Certo.
0: chiaro che poi tornare in Italia si fa un pelino più fatica, ecco, non è detto, però non è neanche detto che sia
1: Ma tu ci hai
0: impossibile.
1: pensato?
0: Sì, assolutamente. Io anzi al momento ho appena, diciamo, chiuso la mia precedente esperienza, ho aperto una società a Singapore, però adesso sono qua in Italia già da 2 mesi, conto anzi di aprire magari una stabile organizzazione in Italia per fare anche qualcosa con dei clienti italiani. Ecco, uno dei motivi per cui.
1: Settore?
0: Settore principalmente consulenza di natura fiscale e finanziaria. Uno dei motivi per cui ho scelto bene o male di lasciare anche il lavoro dipendente era proprio quello di avere più libertà. Adesso sono qua dal 25 agosto, ho un volo per rientrare il 19 ottobre, ma potrei anche decidere all'ultimo, dipende dal meteo. Se il meteo è come oggi lo anticipo, se il meteo è come ieri invece lo posticipo di un paio di settimane. No, quindi davvero con calma avere anche sempre un po' più di rapporto con l'Italia, certamente è un pensiero, è un'idea. Che sto cercando di portare avanti, però è fuori di dubbio che al giorno d'oggi i clienti più importanti, anche quello che
1: Certo.
0: andrò a fare io, non c'è niente
1: Sono
0: da
1: lì.
0: fare,
1: O sono lì
0: sono
1: o sono a
0: qui,
1: Dubai.
0: sono
1: Non è
0: lì,
1: che ce n'è.
0: esattamente,
1: Beh,
0: esattamente,
1: insomma, se
0: esattamente.
1: poi, se mai fai una triangolazione, vai magari anche a Dubai e poi vedi un po'.
0: Eh sì, ogni tanto, infatti, ogni tanto si passa anche
1: Allora,
0: da lì.
1: senti Federico, io ti ringrazio. Aspetto ovviamente il contatto per farmi raccontare come si fa la
0: Ma
1: vera
0: certo.
1: focaccia di Recco, anzi non lo posso dire, quindi stile focaccia di Recco perché al di fuori, diciamo, di quei comuni non si può dire. E ovviamente a Singapore si parla in inglese e quindi ci saluti in
0: Solo inglese?
1: inglese?
0: Assolutamente. Bye bye.
1: Vai, vai, ciao Federico, arrivederci, a
0: Ciao, ciao
1: presto,
0: Tiziana.
1: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Peggiore il tempo mercoledì sulla Liguria, arriva infatti una perturbazione atlantica che porterà un aumento delle nubi a partire dal ponente con precipitazioni che entro la sera tenderanno a divenire più estese, diffuse e localmente anche intense su gran parte della Liguria. Vediamo il dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata molto nuvolosa coperta fin dal mattino con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse tra pomeriggio e sera. Temperature in calo nei valori massimi, non andremo oltre i 20-21 gradi sulle zone costiere. Anche sulla provincia di Savona molte nuvole fin dal mattino con tendenza a piogge più diffuse nel pomeriggio, e anche in questo caso clima fresco, non freddo perché le minime rimangono comunque elevate, ma le massime, vedete, non andranno oltre i 15-16 gradi sulle aree montuose interne e non oltre i 20-22 sulla costa. Sulla provincia di Genova, giornata che vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, al mattino ancora tempo in prevalenza asciutto e anche qualche apertura, ma poi tra pomeriggio e sera arrivano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco sulla parte costiera. A seguire sulla Tiguglio, situazione anche qui che vedrà un peggioramento del tempo, nubi in aumento nel corso del giorno, piogge e rovesci più diffuse poi tra pomeriggio e sera, anche qui localmente a carattere temporalesco. Chiudiamo con lo Spezzino, dove la giornata vedrà al mattino condizioni ancora in prevalenza asciutte con qualche schiarita e un peggioramento poi tra pomeriggio e sera con l'arrivo delle piogge e dei temporali. Nella giornata di giovedì il tempo si mantiene molto instabile su tutta la Liguria, la perturbazione evolve in un vortice di bassa pressione che poi scivolerà lentamente verso sud, avremo ancora instabilità diffusa, seppur con tendenza a maggiori aperture, soprattutto sul ponente. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Questa sera ci sarà anche una puntata particolare, o meglio un estratto, una parte particolare, perché il nostro Michele Varì ha preso un aereo, si è andato un po' a fare una vacanza, vedi, a essere pensionati a volte, no? Vero, beneggiamo, noi non lo saremo mai, quindi questo problema non ce l'abbiamo. Invece Varì si diverte ad andare in giro, a scoprire posti straordinari con dei collegamenti con la nostra regione, e ovviamente non poteva che andare a Carloforte, e quindi un'ora di aereo dalla Liguria ha raggiunto Carloforte e Calassetta nelle isole di San Pietro e Sant'Antioco nel sud della Sardegna, dove si parla il tabarchino, un genovese antico custodito dai coloni genovesi che dopo due secoli a Tabarca in Tunisia per pescare il corallo nel 1700 si sono insediati nelle due isole dove oggi ancora si parla il genovese e alla mattina si mangia la focaccia appena sfornata.
1: Non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che mo per il nostro per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per la nostra tradizione, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizione e usi di nostri vegi.
2: L'ex maestra siciliano, ora responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su due isole della Sardegna, Sant'Antioco e San Pietro, si parla il tabarchino, un genovese antico con influenze arabe e sarde. Poi racconta la storia delle due enclavi, Carloforte e Calassetta.
1: In 1540 in gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e Anete a pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, a Tunisi, in Celuisa di Taborca. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescava a sci, la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a sci è Luisa di Taborca, che gli altri troppo piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione Luisa di San Pè in Sardegna, che fino a lui li ha stata disabitata.
2: Fabio Pomata, storico romano con mamma di Calassetta e papà di Carloforte, ha scritto un saggio per spiegare il miracolo del tabarchino.
3: La particolarità è che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
2: L'ex sindaco e ora assessore di Carloforte Puggioni racconta i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
4: Tutti gli anni apro loco a fare due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale Salis, ma anche Bucci, quelli che ha prima, noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì e da Sena.
2: Non stupisce così che una donna di Calassetta si commuova nel salutare i familiari di Genova.
5: Cosa che dico? Anche ai miei parenti in sci. Arrivederci.
0: E quindi appuntamento questa sera alle 21 con Viaggio in Liguria, e con Elisabetta Biancalani invece andiamo a scoprire un'altra storia straordinaria. Lo sapevate che se gli ulivi ascoltano Mozart crescono meglio e producono un olio più di qualità? Ci facciamo raccontare questa storia da Elisabetta Biancalani, da Lavagna.
6: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto. Ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
7: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
6: oh.
7: A 20 sensi non ci arrivo.
6: Gli ulivi hanno 20 sensi?
7: Sì,
6: e
7: sì,
6: tipo?
7: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti

0: laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
0: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere in Maneskin musica rock. Ah. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che, dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo di fusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
0: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Oh. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non era molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, parte sopra.
1: Tutto sotto,
0: l'ho comprato, sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante, e leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono,
0: dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Sì, poi si aiuta la vicenda. Una cosa che, per esempio, ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
2: Grazie, come sempre, Elisabetta Biancalani, che ci fa scoprire veramente delle storie estremamente curiose dal nostro territorio. Vi ricordo che alle 14:15 ci sarà la prima puntata della nuova stagione di Terza con Mario Paternostro, così come tutti gli aggiornamenti sull'allerta che si chiude alle 15 per il Ponente. Stiamo parlando di un'allerta gialla per temporali, e che invece proseguirà fino alle 15 di domani sul centro Levante della nostra regione. Le potete trovare sul sito primocanale.it e sui nostri social. Per fortuna non ci sono situazioni di criticità, la pioggia è stata debole, non forte, e quindi, insomma, soprattutto il Ponente, che vive una situazione di siccità, la aspettava. Tanto queste sono le immagini che vi arrivano in diretta da Terrazza Colombo.

0: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Vado a salutare in studio con me Paola Queirolo, dirigente medico di oncologia e coordinatrice del programma Melanoma, Tumori Cutanei e Immunoterapia dell'IRCCS, azienda ospedaliera metropolitana genovese. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Bentornata, perché insomma dopo 6 anni di direzione all'OIEO a Milano, insomma la struttura complessa di melanoma e sarcoma, precedentemente insomma era stata molti anni al San Martino, è tornata a Genova ed è tornata in Liguria, e con lei volevo subito parlare di quella che è una notizia che potrebbe veramente rivoluzionare il futuro, perché il vaccino sperimentale contro il melanoma, di cui si è parlato insomma negli ultimi giorni proprio sui giornali, di cui sono stati diffusi i primi risultati, la vedono insomma protagonista, tanto che lei sarà uno dei due italiani che racconterà proprio al congresso mondiale nella sessione presidenziale questi risultati. Di che cosa si tratta? È una delle innovazioni più importanti della storia recente della medicina?
4: Certamente sì, è un'innovazione straordinaria. Il melanoma, come al solito, fa da apripista per gli altri tumori, perché tutte le strategie immunoterapiche che abbiamo provato negli anni, ormai sono 30 anni che proviamo varie strategie che partono dagli anticorpi monoclonali come il vero breakthrough, la vera innovazione, sono nati nel melanoma e poi trasferiti nelle altre patologie, tumori del polmone, genito urinario. Questa volta stiamo parlando di un vaccino che non è un vaccino che serve per prevenire il tumore, ovviamente, ma un vaccino terapeutico che si fa col tumore, con le cellule tumorali del paziente. E se vuole
3: quindi
4: spiego
3: come, esatto, come funziona.
4: È un praticamente si ottiene dai pazienti ad alto rischio di recidiva, che, a cui viene eseguita l'escissione, che subiscono l'escissione del melanoma primitivo delle sezioni linfonodali, quindi pazienti con un tumore completamente resecato, viene inviato appunto alla company, che ormai possiamo dire perché hanno fatto il comunicato stampa, si chiama press release, il 19 di agosto, che è Moderna, la stessa che produceva appunto il vaccino del Covid, anti-Covid,

0: e vengono selezionati degli neoantigeni, cioè delle mutazioni che sono specifiche del tumore di ogni paziente. Consideriamo che non ci sono tumori uguali tra di loro, ogni paziente ha il suo tumore con le cellule che hanno delle specifiche mutazioni, e con la tecnica del mRNA si riescono a replicare anche 30 neoantigeni di una cellula tumorale, quindi si costituiscono, si producono dei vaccini personalizzati, ma direi altamente personalizzati, perché proprio fatti con molti molti neoantigeni che equivalgono alle mutazioni della cellula tumorale del singolo paziente. Questo è uno studio che ho condotto ovviamente all'Istituto Europeo di Oncologia. Negli ultimi anni i risultati sono proprio adesso all'ESMO di quest'anno e pubblicati contemporaneamente su New England, che è la rivista più importante di medicina al mondo. Tengo a precisare che al congresso, alla sessione presidenziale, sarà la prima comunicazione, quindi vuol dire che è l'innovazione più importante dell'anno in oncologia. E abbiamo appunto condotto questo studio randomizzato che ha confrontato in questi pazienti ad alto rischio col melanoma un anno di immunoterapia, che ormai diciamo tradizionale, anche se anche questa immunoterapia è assolutamente innovativa, e un altro braccio di questi 1100 pazienti trattato con l'immunoterapia più il vaccino personalizzato. E i dati sono straordinari, ovviamente non possiamo parlare di numeri perché sono blindati fino alla data del congresso, in cui appunto li porteremo nella sessione presidenziale, ma l'endpoint è raggiunto, cioè l'obiettivo era quello di migliorare la sopravvivenza libera da recidive e la sopravvivenza libera da metastasi a distanza. Quindi obiettivo raggiunto, e ci auguriamo che ovviamente sarà presto disponibile.
1: Ecco, quali sono i prossimi step? Perché questo era uno studio di fase 3, giusto?
0: Fase 3, che vuol dire prima della propria approvazione, esatto. Perché era già stato fatto un fase 2 che aveva dimostrato l'efficacia, comunque l'attività e anche...
1: Quindi quali sono i prossimi step, i prossimi passi, e quando si potrà arrivare, diciamo, al letto del paziente?
0: Beh, intanto bisognerà individuare quali sono più specificamente i pazienti che possono beneficiare di questa combinazione rispetto a una monoimmunoterapia. Perché ovviamente è una tecnica costosissima, cioè più c'è personalizzazione e più ci sono costi nella produzione. E poi ci vorrà, dopo questo studio di fase 3, un'approvazione di FDA e dell'EMA, cioè delle agenzie regolatorie. Dopodiché noi sappiamo che arriviamo sempre un pochino dopo come AIFA nell'approvazione nel nostro paese, ma in qualche modo se i dati, come già abbiamo appunto accennato, saranno così straordinari, seguirà anche una più rapida approvazione. Insomma, di solito AIFA è molto sensibile alle vere innovazioni terapeutiche per i nostri pazienti.
1: Quindi un tempo di, secondo lei?
0: Non lo possiamo dire adesso, non lo possiamo sapere.
1: Lo sa che a noi giornalisti piacciono sempre i numeri.
0: Però l'importante è sapere che ci sia una, cioè che non è disponibile adesso per i pazienti, che questa tecnica di fabbricare un vaccino personalizzato per ogni tumore, per ogni paziente, già è stata trasferita in altri tumori: tumore del polmone, tumore della vescica, tumore del rene. Quindi comunque sia, ci sarà proprio una massa di altre patologie oncologiche che potranno essere curate, e nello stesso melanoma anche nella fase avanzata della malattia.
1: Ecco, quando viene utilizzato, in quale fase della malattia?
0: In questo momento gli studi attivi nel melanoma sono nella fase metastatica, cioè si sta provando, avendo dimostrato un'efficacia nella fase più iniziale, cioè nel paziente completamente resecato in cui il melanoma è asportato e quindi come terapia adiuvante per un anno, adesso si sta provando a fare lo stesso tipo di strategia terapeutica nella fase più avanzata della malattia, però lo studio è in corso, quindi i dati non li abbiamo ancora.
1: Lei diceva giustamente, questa potrebbe essere, sembra essere una rivoluzione, no? Anche per tutti gli altri tumori, anche perché i numeri del melanoma purtroppo aumentano, quindi vuol dire che sempre più persone...
0: Mi ricordo le interviste proprio con lei, che era, insomma, possiamo dire che siamo cresciute insieme un po', sì, e le prime interviste di 10 anni fa, 15 anni fa, in cui parlavamo già dell'aumento di incidenza del melanoma. Il melanoma era un tumore raro fino a 20 anni fa. È diventato il quinto tumore per incidenza nei paesi occidentali,

0: ovviamente più le persone sono di pelle chiara più aumenta l'incidenza, quindi fototipi 1-2, no? I biondi, i chiari, i rossi, e aumenta l'incidenza soprattutto nei giovani. Questo è il dato più preoccupante, sotto i 50 anni è il secondo, terzo tumore per incidenza rispettivamente per uomini e donne, quindi è davvero una patologia in enorme crescita, proprio perché è dovuto al danno, alle scottature al sole nell'infanzia e nell'adolescenza.
1: Quando non se ne parlava così tanto, quando non c'era questa cultura anche della prevenzione, quando forse non si sapeva, e allora sono quei danni lì che si vedono adesso in quella fascia di età.
0: Certo, sono quei danni lì, e sono sicuramente, se tutto va come deve andare, uh-huh, cioè se le nostre campagne di prevenzione nelle scuole elementari, Sole per Amico, si ricorda che bello,
1: sì,
0: quando abbiamo lanciato nel 2015, vero, se daranno i loro frutti, che vuol dire però continuare l'educazione nelle elementari, non fermarsi a un solo anno di percorso educativo, ma continuare. Adesso il MIUR l'ha incorporato nel percorso formativo delle elementari, quindi ciascun insegnante può decidere, plesso insomma didattico, può decidere di prenderlo come, no, percorso educativo dell'anno. Beh, dovrebbe diminuire sicuramente l'incidenza nel futuro di questa patologia. Diciamo che forse il melanoma è l'unico tumore in cui possiamo dire cutaneo, perché poi ci sono anche dei più rari melanomi dell'occhio, dei melanomi delle mucose, ma possiamo dire che se davvero non si scottassero più i ragazzi, i giovani, diciamo fino a giovani adulti, è una patologia che scomparirebbe, e forse lo possiamo dire solo per questo tipo di tumore.
1: Quello che a voi preoccupa di più, diciamo, è anche questo sole, noi giornalisti, no, titoliamo più cattivo, che cos'è che a voi come ricercatori, come insomma esperti, lei è uno dei massimi esperti in Italia, non solo per il melanoma e per questa ricerca, preoccupa di più guardando il sole di oggi rispetto a quello di 20, 25, 30 anni fa?
0: Allora, chiaramente il sole è sempre lo stesso, questo è ovvio, i raggi solari sono sempre loro, cambia l'atmosfera e l'inquinamento. Modificazioni dovute a proprio al cambiamento climatico ha creato una sorta di diciamo iper tossicità dei raggi solari, che ripeto sono sempre gli stessi, ma con una tossicità che arriva dovuta a questa cappa di smog e caldo ad avere un danno molto più importante, ovviamente sempre considerando che le buone abitudini però devono essere osservate, cioè è chiaro che se ci si abitua a scottarsi al sole, adesso c'è questa nuova patologia quasi psichiatrica che è la tanoressia, per cui ci sono persone che vogliono essere proprio bruciate al sole, che vogliono scottarsi, essere viola, che poi non va neanche più di moda, cioè no, uno può essere scuro, più chiaro di pelle, però non essere bruciato dal sole. Ma insomma, rispettando anche le regole, ci si può comunque lo stesso scottare, perché è cambiata proprio la temperatura, cioè il danno ambientale, esatto, ha creato anche un aumento del danno dei raggi solari, che comunque hanno tutti i loro effetti benefici, come sappiamo, a
1: certo,
0: piccole dosi, e
1: esatto,
0: non devono essere demonizzati.
1: Senta, in conclusione vorrei che lanciasse un messaggio ai nostri telespettatori, perché sempre quando si parla di innovazioni, di ricerche, di studi, poi magari qualcuno adesso a casa che in questo momento ha il melanoma o un parente che ha il melanoma, potrebbe, diciamo così, recepire il messaggio in modo un po' così, no, solo ottimistico, quindi non è adesso possibile utilizzarlo, quindi facciamo la sintesi per chi in questo momento è a casa e ci sta guardando e magari ha un melanoma oppure un parente con il melanoma.
0: Allora, diciamo che intanto nella melanoma ad alto rischio di recidiva e nella fase metastatica della malattia abbiamo ottenuto e si ottengono dei risultati straordinari con le terapie già attualmente disponibili, che ovviamente non sono la guarigione per tutti, ma siamo arrivati ad avere fino al 70% con alcune strategie attualmente disponibili di pazienti vivi e liberi da recidiva a 10 anni, anche nelle fasi avanzate, ripeto, con localizzazioni in organi importanti. Chiaro che quando tu arrivi a superare il 50%, poi sei il 60%, poi il 70%, vuoi ottenere sempre di più, possibilmente in una fase a rischio di recidiva vuoi cercare di guarire,

0: definitivamente considerare guarito il paziente, e quindi questo tipo di strategia terapeutica, che non è attualmente disponibile, cioè il vaccino personalizzato, però è talmente un'innovazione nella storia della medicina che poi servirà anche quando porteremo i dati eccetera a fare massa critica con i pazienti, con le associazioni dei pazienti, perché le agenzie regolatorie sono molto sensibili al fronte comune tra associazioni mediche tipo l'AIOM, l'associazione di oncologia medica, l'IMI, l'intergruppo melanoma, e però insieme alle associazioni dei pazienti con melanoma.
1: E come sempre, come facevamo allora, quei ruolo, a che cosa dobbiamo prestare attenzione, quali sono i segni che ci devono far allarmare e dire devo andare dallo specialista, dal dermatologo.
0: Quindi adesso dalla prevenzione primaria passiamo alla prevenzione secondaria, quindi quali sono le lesioni.
1: Però sfruttiamo questa occasione.
0: Ma perché è importantissimo, e poi soprattutto lo può fare chiunque, poi l'occhio si sviluppa, l'intuito nel guardare dare le lesioni, quindi c'è la regola della BCDE che è A sta per asimmetria, una lesione nevica che divisa in due crea due parti che non sono speculari, B i bordi irregolari, C il colore disomogeneo che va dal bluastro, marrone, violaceo, D la dimensione, in genere i melanomi superano lo 0,6, cioè lo mezzo centimetro di diametro, e la E che sta per evoluzione. Negli adulti, chiaro, nei bambini è differente perché i nei crescono con la persona, ma quando sei adulto un neo non deve crescere, se cresce è un sospetto e si fa il controllo.
1: Grazie mille a Paola Queirolo, bentornata a Genova, ci vedremo sicuramente e buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
7: Buongiorno!
6: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
8: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
6: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Straordinaria, cominciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice,

0: Cioè Celeste Lanfranco. L'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano e Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
1: certo,
0: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, e la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
1: La Divina verrà definita. Che tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
0: Sì, a questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
1: certo,
0: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
1: certo,
0: assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria. Cioè era un animale da palcoscenico straordinario.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice
1: e
0: poi
1: infelice,
0: molto infelice.
1: Tanto
0: cioè
1: che
0: molto
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
1: sì,
0: mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritman, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano,
1: sì,
0: dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel
1: pazzesco,
0: senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: si
0: mescolanza,
1: capivano, diciamo,
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco,

0: oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o arie di lirica e quant'altro. Naturalmente,
1: con la bottiglia davanti,
0: naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983 con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Ebbè, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boninge abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende,
0: e quando si apre il sipario,

0: Mario, si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui? E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare naturalmente, però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate a ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta

risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2026, diciamo, vediamo grazie ai nostri LEDUOL, ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio.
1: L'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. E, tra l'altro, all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo internamente
0: quanti rivestito. Sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte vegetale, e queste sono le nostre caratteristiche.
0: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
1: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
0: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo? Proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo.
1: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire che con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
0: Quindi per voi un'infrastruttura, ad esempio, come il terzo valico può rendervi la vita più facile?
1: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col terzo valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
0: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
1: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti. Io sono da 30 anni che sono in SAR.

0: alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno, ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente, questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no? Ah. Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova, gli immigrati, sì. Ah. E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto le infrastrutture a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare,
0: esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di collaborare,
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora l'ho visto come Confindustria al momento, e ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti. Sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi
1: che ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a 500 metri questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i treni da 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituito al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità al sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, è più facile. Poi diciamo, come dire, già allora, quando c'era il piano regolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, beh, va bene, già basta che sia l'autorità estera portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo, non è che...
1: Beh, un clima costruttivo comunque, direi.
0: Ma io credo che va, diciamo, in quel momento lì, poi l'altro rappresentavo Confindustria, e quindi

0: maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per Sarre, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, beh, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato, quindi vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché nel piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità, quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci d'attura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo a Singapore, andiamo a salutare Federico Musso, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno. Tecnicamente in realtà sono a casa, quindi questa volta il collegamento lo facciamo dalla Liguria, sono a Laigueglia nel ponente Ligure. Avrei voluto fare un bel collegamento sul terrazzo al sole, vista mare, vista chiesa, ma oggi è arrivato l'autunno, quindi come dico sempre in queste giornate è il momento di tornare in Asia al caldo.
0: Ecco, il momento di tornare in Asia dopo qualche giorno in Liguria. Tu quando sei partito la prima volta, da quanto tempo vivi lì e come mai ti sei trasferito?
1: Ormai era lontano maggio 2013, mi sono trasferito, direi come chiunque altro, per una proposta di lavoro. Non ero mai stato in Asia neanche per vacanza, quindi è stato diciamo abbastanza improvvisa come decisione. A distanza di 14 anni devo dire una decisione assolutamente che riprenderei tutta la vita, ecco.
0: Qual è la cosa che diciamo ti ha convinto anche a restare a Singapore? Come si vive?
1: Si vive molto bene, la parte più

0: forse più importante è il network, il networking, una visione anche del mondo, della vita molto più a 360 gradi rispetto in generale all'Italia, perché si hanno molte più diciamo controparti con cui si parla tutti i giorni, anche diciamo non assolutamente non solo per lavoro, anche nella vita di tutti i giorni, le controparti che abbiamo già a Singapore chiaramente sono diverse, quindi si parla col tedesco, si parla col palestinese, l'israeliano, si parla, ci sono i russi, con gli ucraini, con gli inglesi, con gli americani, quindi diciamo che rispetto alla visione che si può avere diciamo stando qui a Genova o comunque in generale in Italia, certamente una visione più ampia che sicuramente anche è molto utile poi per tutti quelli che sono gli ambiti anche poi lavorativi.
1: Noi stiamo vedendo alcune delle immagini di Singapore. Quando si viene a Singapore, diciamo, si rimane molto colpiti da una parte di un certo futuro, di una certa attenzione, no? Che noi non abbiamo, ma dall'altra anche, almeno a me era successo così, questa modernità insieme però anche alla storia, no? Ai templi, a tutte le religioni insieme, magari in un'unica strada. È così?
0: Certo, assolutamente, anzi è uno direi dei grossi meriti che ha il governo di Singapore, è proprio quello di essere riusciti, pur in una piccola isola in cui ogni metro quadro anche a livello economico vale delle cifre spropositate, comunque a mantenere i giardini, a mantenere i parchi, a mantenere le zone, i templi, come dicevi, la zona di Chinatown, ci sono ancora dei templi bellissimi, quindi sono riusciti proprio a far convivere in modo decisamente armonioso quello che è il verde anche da queste immagini. Qui siamo proprio nel centro di Singapore e ciò nonostante si può notare del verde, tanto verde che assolutamente e non è assolutamente normale. Qua siamo letteralmente a 5 minuti dal Marina Bay, e quella zona lì, in quel verde che abbiamo visto adesso, probabilmente in altri stati avrebbero già costruito 3 nuovi condomini, perché in effetti economicamente parlando vale molto di più. A Singapore sono riusciti a resistere, e questo decisamente è un grosso merito, anche dovuto al fatto che chiaramente il governo è estremamente forte, e quindi può permettersi di decidere per il meglio, no? Adesso anche in Italia siamo in tempi quasi di elezioni, si dice sempre il fatto di un governo forte che può permettersi di prendere decisioni non solo basandosi sull'economia, non solo per far felice la gente, ecco, porta nel lungo periodo a questi risultati. Ora abbiamo appena visto Raffles Place è proprio il centro pulsante del business district, quindi è incredibile vedere come siano riusciti a mantenere tutto questo verde, tutto questo. Per non parlare delle strade, ecco, la cosa che a Singapore io adoro fare di più è camminare. Si suda tantissimo, bisogna vestirsi da sport, ma si può camminare, si possono fare oltre 25 chilometri senza un solo semaforo, senza attraversare una strada, ci sono i parchi con la zona ciclabile, la zona pedonale, insomma da quel punto di vista sono stati, devo dire, sono indubbiamente tra i migliori al mondo, se non i migliori al mondo, questo non lo dico certamente soltanto io.
1: Eh sì, è così, sembra veramente di essere, lo dimostrano anche insomma le immagini, da una parte questa modernità, questa estrema sicurezza anche che c'è, si avverte, che è sicuramente una delle differenze maggiori che si prova quando uno per esempio viene in vacanza. Poi sappiamo che un conto è la vacanza e un conto è viverci. È effettivamente così cara perché guadagnate tanti tanti soldi oppure è complicato anche per chi ci vive normalmente e non è straricco?
0: No, è decisamente complicato, poi evidentemente c'è modo e modo anche di vivere, sono ristoranti di tutti i tipi, però diciamo che sì, se uno vuole andare a mangiare una buona focaccia di Recco, perché abbiamo anche la focaccia di Recco con un ristoratore italiano di Recco.
1: Ma veramente?
0: Che si è spostato. Sì.
1: Ma allora poi bisogna che mi passi il contatto.
0: Assolutamente, te lo passerò. Il mitico Mauro Scotto di Etna a Duxton Hill è a 5 minuti da casa, lui porta lo stracchino dall'Italia e lui è un ex manuelina tra l'altro, quindi fanno l'unico posto a Singapore dove si fa la vera focaccia di Recco.
1: Ma sai che ti avrei chiesto dello stracchino, perché molto spesso in tantissimi posti in giro per il mondo qualcuno dice sai che cosa che mi manca la focaccia di Recco, ma lo stracchino è intorno.

0: Probabile. Invece a Singapore arriva anche lo stracchino.
1: Arriva, sì, arriva, non è facile, non si trova nei supermercati, ci sono però degli importatori italiani apposta, o se no i ristoratori ovviamente che se lo portano, e infatti devo dire però questo è l'unico ristorante, anche perché comunque la tecnica per fare la focaccia al formaggio, certo, è molto particolare, questo è l'unico ristorante, però per dire, noi genovesi trapiantati a Singapore, quando vogliamo farci una bella focaccia al formaggio ce la possiamo fare, chiaro, il prezzo non è di 10-15 euro come in Italia, ecco. Quello purtroppo è un po' il problema. Se poi uno vuole, va a mangiare alle food court, che sono diciamo i centri locali dove si mangia il riso fritto col pollo, eccetera, sicuramente può risparmiare, però ecco, vivendo qua fisso, quello va bene per chi viene in vacanza, anzi è un'esperienza che suggerisco a tutti, vivendoci fissi, ecco, mangiare tutti i giorni il riso fritto nell'olio vegetale che non so quanti giri faccia. Magari ecco, preferisco farmi una
0: magari
1: bella
0: non ci
1: formaggio.
0: Va bene proprio diciamo alla nostra salute. Dal punto di vista del welfare è qualcosa per cui insomma si paga tanto e quindi è un welfare molto alto? Qual è la situazione?
1: Sì, è una situazione direi più simile all'America che non all'Italia, per cui è obbligatorio, assolutamente obbligatorio e necessario avere delle polizze assicurative, anzi mi raccomando che nessuno venga.
0: Sei sparito dall'immagine? Ci riposizioniamo, ok, perfetto, grazie.
1: No, dicevo appunto
0: assicurazione obbligatoria sanitaria?
1: Obbligatoria perché i costi sono altissimi, il livello è molto alto, poi chiaramente queste poi sono anche questioni diciamo più ognuno ha la sua idea, ma certamente un po' il problema di una sanità così privata è che quando io vado davanti a un medico, recentemente ho avuto un problema alla caviglia, quando poi loro ti propongono delle cure, delle soluzioni, non sai mai se è veramente necessario oppure se dicono vabbè tanto così fatturiamo un po' di più, tanto paga l'assicurazione, ecco. Certo. Quello è un po' il lato negativo, a parte quello però a livello di servizi, ecco, ho fatto un'ecografia, una risonanza magnetica dalla mattina al pomeriggio, quindi sono andato dal dottore alla mattina, mi ha detto qua va fatta un'ecografia fatta al pomeriggio, dopo l'ecografia 2 giorni arrivati i risultati, va fatta una risonanza magnetica, 2 giorni dopo avevo la risonanza magnetica, quindi il livello è assolutamente eccellente, anche il livello dei medici è eccellente, anche perché giustamente li pagano, e quindi anche i tanti dottori, moltissimi dottori stranieri di tutti i tipi, chiaramente sono ben contenti di venire a lavorare qua.
0: E sul fronte clima ci si abitua? Ti sei abituato?
1: Sì, dai, dopo 14 anni un po' ci si abitua, più che altro ci si abitua a sudare, non è che il corpo si abitui più tanto, ecco, diciamo a Singapore essere... Arrivare a un meeting un po' pezzato è normale, ecco. Non si offende nessuno.
0: Verissimo. Io che non patisco il caldo, è stato uno dei posti, diciamo, non era di certo una stagione, diciamo, tra le più calde. Che cos'è che ti manca di più e che apprezzi quando torni come in questo momento?
1: Dell'Italia sicuramente stare qua, diciamo non dico in vacanza, ma stare qua nelle stagioni, sia nella stagione estiva, anche se quest'anno ammetto a fine agosto faceva troppo caldo.
0: Sei abituata a Singapore, però il 90% di umidità era uguale.
1: Esattamente, e poi Singapore è molto più attrezzata, ci sono i tunnel dappertutto, diciamo poi ci sono i taxi che ti portano da un portone all'altro, quindi volendo uno può veramente vivere senza toccare l'aria esterna, un po' come una città, un po' come Dubai, dove fa caldo uno non tocca letteralmente l'atmosfera esterna. L'Italia non è così ben organizzata, già trovare l'aria condizionata è un miracolo, la maggior parte dei negozi, anche dei ristoranti, spesso non ce l'ha, quindi insomma qua l'ho patita, devo dire quest'estate l'ho patita un po' di più. Detto ciò, chiaro che le giornate lunghe estive oppure andare a sciare d'inverno, andare a fare le passeggiate nella mezza stagione, andare per vendemmie a settembre, ottobre, ecco, le stagioni sono una rottura di scatole per l'organizzazione del guardaroba sicuramente, però sono anche una cosa bella, ecco, perché ogni stagione ha le sue, diciamo, ha le sue
0: i
1: peculiarità,
0: suoi colori.
1: Esattamente.
0: Federico, Marco, senti, ti faccio una domanda che sono convinta il mio direttore vorrebbe fare, perché è quella

0: che vuole fare a tutti voi, ma possibile che è così tutto straordinario, tutto bellissimo, poi però quando si dice ma è bella l'Italia eccetera eccetera e poi non torna più nessuno, ma come mai?
1: Allora tornare, poi c'è sempre il solito discorso che ahimè il lavoro in Italia è la più grossa discriminante, quello è fuori di dubbio, nel senso che se tutte le altre cose ci si può diciamo passare sopra, ci si convive, la sicurezza, la pulizia, vabbè, ci siamo abituati, è evidente che quando uno è abituato a determinati ritmi, anche proprio environment di lavoro, è chiaro che poi tornare in Italia si fa un pelino più fatica, ecco, non è detto, però non è neanche detto che sia impossibile.
0: Ma tu ci hai pensato?
1: Sì, assolutamente, io anzi al momento ho appena diciamo chiuso la mia precedente esperienza, ho aperto una società a Singapore, però adesso sono qua in Italia già da 2 mesi, conto anzi di aprire magari una stabile organizzazione in Italia per fare anche qualcosa con dei clienti italiani, ecco uno dei motivi
0: Settore
1: principalmente consulenza di natura fiscale e finanziaria. Uno dei motivi per cui ho scelto bene o male di lasciare anche il lavoro dipendente era proprio quello di avere più libertà. Adesso sono qua dal 25 agosto, ho un volo per rientrare il 19 ottobre, ma potrei anche decidere all'ultimo, dipende dal meteo. Se il meteo è come oggi lo anticipo, se il meteo è come ieri invece lo posticipo di un paio di settimane. No, quindi davvero con calma, avere anche sempre un po' più di rapporto con l'Italia, certamente è un pensiero, è un'idea. Che sto cercando di portare avanti, però è fuori di dubbio che al giorno d'oggi i clienti più importanti, anche in quello che andrò a fare io, non c'è niente
0: lì
1: da fare.
0: O sono lì o sono a Dubai.
1: Sono lì. Che esattamente.
0: Beh, so,
1: esattamente.
0: Se poi se mai fai una triangolazione, vai magari anche a Dubai e poi vedi un po'.
1: Sì, ogni tanto si parla.
0: Allora, senti Federico, io ti ringrazio, aspetto ovviamente il contatto per farmi raccontare come si fa la vera focaccia di Recco, anzi non lo posso dire, quindi stile focaccia di Recco, perché al di fuori diciamo di quei comuni non si può dire, e ovviamente a Singapore si parla in inglese e quindi ci saluti
1: in inglese? Assolutamente. Bye bye.
0: Bye bye, ciao Federico, arrivederci,
1: ciao,
0: a presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Il maltempo che è arrivato in Liguria, qual è la situazione? Come è cambiata l'allerta, ma non solo, il punto su AMT e poi la chiusura ieri con un nuovo record per il Salone Nautico di Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare Aurora Bottino per fare il punto sull'allerta e il nuovo aggiornamento. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, sì, un punto sull'allerta che sarà abbastanza breve perché ha iniziato a piovere in Liguria questa notte, pioggia che fortunatamente non è stata troppo importante, è iniziato a piovere principalmente nell'Imperiese e anche sulla costa di Savona, appunto come dicevamo in mare. È arrivata la notifica dell'aggiornamento di ARPAL perché come succede sempre, era stata emessa l'allerta nella giornata di ieri per la giornata di oggi a partire dalle 6 fino alle 15 sull'Imperiese, quindi nell'estremo ponente, e poi dalle 13 fino alla mezzanotte invece sul centro Levante. Ed ecco che invece arriva l'aggiornamento, si viene confermata la chiusura alle 15 dell'allerta gialla per temporali sul ponente, invece viene prolungata sempre l'allerta gialla sul centro Levante fino alle 15 di domani, quindi non chiuderà più come era stato detto alla mezzanotte ma alle 15 di domani, giovedì 8 ottobre. Questo perché, come spiegano le previsioni di ARPAL, mentre nella giornata di oggi la situazione dovrebbe migliorare, poi dalla serata, dal tardo pomeriggio dovrebbe esserci una nuova perturbazione che appunto coinvolgerà proprio il Tiguglio, anche il Genovesato, vedremo poi nelle prossime ore. A te, grazie Tiziana.

0: Grazie, grazie Aurora. E adesso andiamo in giro per la Liguria a vedere qual è la situazione. Cominciamo dal Levante con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo in Valle Sturla, nel comune di Mezzanego, nella frazione di Borgo Nuovo. Siamo tra Borzonasca e Mezzanego, appunto. Come vedete dalle immagini di Francesco Righi, sta piovendo, è iniziata a piovere più o meno a metà mattinata, al momento in modo abbastanza tranquillo, senza eccessi, ma come sappiamo, insomma, anche le allerte gialle, purtroppo soprattutto in questa zona, hanno riservato brutte sorprese. Pensiamo ad esempio al 20 agosto, in tempi anche non sospetti, quindi in piena estate, quando in occasione di una allerta gialla ci fu una pesantissima grandinata, ci furono anche allagamenti a Chiavari, quindi bisogna monitorare con molta attenzione anche le allerte gialle qui in Valle Sturla, dove ad esempio, come abbiamo raccontato nelle recenti allerte, ci sono diversi fronti franosi aperti, quindi anche le piogge, seppur non fossero molto consistenti, possono rimettere in moto i fronti franosi. E poi, per quanto riguarda la Val Fontanabuona, che è la valle parallela a quella a cui io mi trovo, ha subito parecchi danni durante le ultime allerte, in particolare nella zona di Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, dove purtroppo ogni volta che piove esce il fiume all'altezza di Calvari e va ad allagare in particolare la zona dei campi da tennis, dei campi da bocce. C'è anche una scuola lì accanto, e quindi purtroppo, finché non verrà allargato l'argine del fiume, non verrà innalzato un nuovo argine, ogni qualvolta piove il rischio che lì il torrente Lavagna possa esondare è molto molto elevato. Per non parlare poi delle zone anche costiere come Chiavari, con il torrente Rupinaro, che è un torrente di media dimensione, che però anche in caso di piogge non eccessive si può gonfiare, e è un torrente che scorre in mezzo alle case, quindi particolarmente da monitorare. E poi anche il fiume Entella, che è un grande bacino, quindi in quel caso ci vogliono piogge un po' più consistenti, soprattutto nelle valli a monte, per poter creare problemi. Quindi teniamo monitorata la situazione. Al momento, ripeto, in tutta questa zona, almeno dell'entroterra, sta piovendo, ma in maniera non troppo consistente. A te la linea.
0: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ci spostiamo a Ponente da Alessandra Boero. Buongiorno Alessandra.
2: Sì, un buongiorno anche ai telespettatori, chiaramente ai ragazzi in regia. Un rapido aggiornamento dall'Imperiese. Allora, fortunatamente, nonostante l'allerta gialla sia stata emanata questa mattina già dalle 6, qui non si sono registrati danni importanti. Sì, la pioggia c'è stata, continua a piovere, ma fortunatamente possiamo parlare di pioggerellina, una pioggerellina salutare per i terreni ormai secchi e aridi dalla mancanza proprio di pioggia. Per quanto riguarda proprio l'entità delle precipitazioni, ha piovuto per il momento più in lungo la costa che sull'entroterra, qualche disagio, ma io non penso legato alle precipitazioni, perché ripeto sono abbastanza leggere a Bordighera e a Camporossa Valle Crosa, quindi parliamo dell'estremo ponente ligure, dove ci sono stati dei blackout elettrici, ma ripeto io non credo riconducibili al maltempo. Quindi detto questo, per il momento è tutto. Chiaramente dovesse peggiorare la situazione, ci rifaremo sentire anche qui dalla provincia di Imperia. È tutto, grazie.
0: Grazie, grazie Alessandra. E ieri si è chiusa la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova con l'ennesimo record, il punto.
3: A oggi, alle ore 11, perché poi qualcosa in più ci sarà, abbiamo un incremento rispetto all'anno scorso dell'11,2%, che non è poco, perché erano già tanti l'anno scorso, che equivale a 138.164 alle ore 11. In cinque giorni e mezzo è una cosa enorme. Can fa 35.000, ve lo dico, quindi stiamo parlando di tantissimo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. Dal 15 settembre al 5 ottobre, perché l'abbiamo fatto a ieri sera a mezzanotte, 11.649.960 visualizzazioni di pagine Facebook e Instagram. 11.649.960. E anche questo è un numero

0: eclatante in pochi giorni.
1: Si è dunque chiuso con oltre 138.000 visitatori, in crescita dell'11,2% rispetto allo scorso anno, il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un bilancio positivo che consolida il ruolo internazionale della manifestazione: 215 novità esposte, oltre 4.600 prove in mare e buyer provenienti da 35 paesi. Bene l'area superyacht, favorita dal nuovo calendario, mentre la Blue Arena ha rafforzato il collegamento fra salone, palasport e città. Il fuorisalone ha coinvolto le attività commerciali, estendendo i benefici della manifestazione al tessuto urbano. Un risultato sostenuto dalla collaborazione fra organizzatori, istituzioni e operatori. E si guarda già al prossimo appuntamento: la 67esima edizione si terrà dal 30 settembre al 5 ottobre 2027.
2: Vado a salutare il direttore Matteo Angeli, facciamo il punto su AMT, a che punto siamo?
3: Assolutamente sì, è una settimana che dovrebbe essere molto importante, perché lo sappiamo che insomma si stanno raccogliendo le ultime documentazioni per presentare poi al tribunale tutti appunto questi documenti che poi dovrebbero portare all'omologa del tribunale stesso. Mancano, come ormai sappiamo, mancano due soprattutto, anzi notizia di questa mattina, mancano la chiusura con due creditori che sono Banca Intesa e Trenitalia per chiudere il cerchio. Sappiamo che AMT ha negli ultime settimane, negli ultimi mesi cercato proprio di arrivare ad un accordo con i creditori, chiedendo loro di rinunciare circa al 50% dei crediti stessi, e quindi insomma un'operazione molto lunga che avrebbe già dovuto avvenire in estate, poi è stato rinviato a settembre e ora dovrebbe essere questa la settimana decisiva. Vedremo se in questi giorni arriveranno proprio il via libera di Banca Intesa e di Trenitalia, che appunto soprattutto Trenitalia ha un credito di 20 milioni di euro, quindi insomma questo è un dato importante. E poi c'è questa situazione che abbiamo tirato fuori oggi fuori sul nostro sito, che è quello che insomma riguarda i dirigenti di AMT, che nell'ultimo anno, nonostante la crisi, hanno avuto aumenti degli stipendi. Bisogna, niente di illecito per carità, però insomma un dato che abbiamo rilevato e che va comunque un po' a scontrarsi con quello che è la situazione di crisi dell'azienda. Quindi insomma ripetiamo, niente di illecito per carità, però insomma sono dati pubblici, tra l'altro, che abbiamo scoperto sul sito di AMT, però sono numeri obiettivamente che si scontrano un po' con la realtà. Quindi i dirigenti si aumentano lo stipendio mentre l'azienda chiede sacrifici agli utenti e anche ai dipendenti e ai lavoratori sui mezzi, che naturalmente sono costretti a fare salti mortali. Questo è un po' qualcosa che si scontra e così fa un po' pensare. Ripetiamo, niente di illecito per carità, anche perché sono dati pubblici, quindi abbiamo solo preso attraverso il sito, però insomma lo rileviamo e poi ognuno fa le considerazioni che pensa siano giuste.
2: Grazie a Matteo Angeli, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno.
0: Allora, a che punto è arrivata la legge elettorale, il percorso di una nuova legge elettorale?
1: Allora, siamo quasi all'ultimo miglio, oggi penultima tappa, ne parlavamo proprio negli scorsi giorni, era la giornata decisiva, era la settimana anzi decisiva, quella che stiamo vivendo. In questo mercoledì ci sono state le dichiarazioni di voto, sono stati votati sia nella giornata di ieri che di oggi a voto palese alcuni articoli, l'1, il 2, il 3 ieri, oggi l'8, si concluderà nel pomeriggio, ci sarà poi la discussione già stasera, in realtà adesso non si capisce bene se stasera si arriverà fino a notte fonda oppure si traguarderà la giornata di domani, poi questo lo si capisce e lo si scopre ora dopo ora, ma poi l'appuntamento più importante sarà proprio domani, giovedì 8 ottobre, l'Italia e gli italiani, chi andrà a votare.

0: speriamo il più alto numero possibile, come sempre scoprirà con che legge elettorale si andrà a votare. Ci sarà il voto segreto domani, quindi il voto finale sullo Stabilicum o Melonellum, dipende come lo si voglia chiamare. In realtà è una legge elettorale voluta e studiata proprio dalla premier Giorgia Meloni, quindi per questo le è stato affidato il nome di Melonellum. In realtà questa legge nasce, dice il centrodestra, per avere stabilità, più stabilità possibile, ed è quello che in realtà già è poi stato così con la legge elettorale attuale. In realtà c'è stata comunque stabilità perché il governo sta arrivando a fine legislatura, sta facendo molto discutere, sarà interessante politicamente capire come andrà, perché in realtà non credo che ci saranno stravolgimenti, non accadrà quello che è successo un mese fa, anzi di più, forse un paio di mesi fa, quando la maggioranza è andata sotto proprio su un emendamento sulle preferenze. Io credo che il centrodestra voterà abbastanza compattamente, anche perché pare che ci siano proprio dei falchi in queste ore alla Camera dei deputati a controllare, a far sì che tutti i deputati di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati votino compattamente. Le donne sono un po' indispettite perché le preferenze potrebbero avvantaggiare molto gli uomini, quindi vedremo come andrà a finire. Domani si voterà a partire dalle 12:30, se non erro, e dovrebbe iniziare la votazione. Bisogna capire se i tempi saranno più lunghi oppure no. Comunque sapremo entro la giornata di domani con che legge elettorale si andrà a votare. Se Giorgia Meloni dovesse andare sotto, cosa che secondo me è improbabile, dovesse andare sotto, probabilmente si annunceranno elezioni già all'inizio del 2027, altrimenti si voterà nel 2027 abbondante o in primavera, maggio, qualcuno uno sta dicendo aprile-maggio, oppure addirittura settembre-ottobre.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, facciamo il punto sulla benzina, sui carburanti. Andrea, in Liguria?
2: Eh sì, perché parliamo ovviamente di quelli che è uno dei tanti temi centrali in questi giorni, l'aumento del costo dei carburanti, soprattutto per quanto riguarda le diverse famiglie che devono fare i conti con i costi decisamente aumentati. È arrivato di fatto la fine di quello che era il taglio delle accise da parte del governo, e allora la fotografia della situazione di questi ultimi ore ci mostra come in Liguria di fatto si sia registrato l'aumento più alto per quanto riguarda il costo del gasolio, con la Liguria che vede un aumento calcolato di 1,20 euro per un pieno di 50 litri, quindi vuol dire che per fare un pieno ci vuole 1,20 euro in più rispetto ai dati del giorno precedente. Peggio solo la regione Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 1,25 euro. Guardando sempre la tabella invece va decisamente meglio per quanto riguarda Molise e Sicilia, che hanno registrato gli aumenti più bassi. Tutti i dettagli come sempre sul sito primocanale.it. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso ci colleghiamo con Palazzo Ducale, con Dario Vassallo, per tutte le prossime novità che sono state presentate questa mattina. Buongiorno Dario.
3: Eccoci Tiziana, sì, siamo a Palazzo Ducale, dove questa mattina è stata presentata ufficialmente la nuova stagione 2026-2027. Come vedi c'è accanto a me la presidente di Palazzo Ducale, Sara Armella, alla quale chiediamo innanzitutto che stagione sarà.
4: Beh, sarà una stagione molto intensa, è partita già nel mese di settembre e sta proseguendo con grandissima energia, con grande vitalità. Una stagione pensata davvero immaginando di coinvolgere a Palazzo Ducale molti pubblici diversi, molti interessi diversi, grandi collaborazioni internazionali che rendono Palazzo Ducale un centro di creazione culturale molto viva, molto attiva, pensato per tutte le generazioni, lo sviluppo dei talenti dei giovani, per noi un aspetto molto importante su cui ci siamo dedicati e a cui dedicheremo molto tempo, grandi ritorni, un palazzo di libri con un parterre di straordinari scrittori, ma anche opinionisti, anche saggisti, e anche per la prima volta uno spazio dedicato al fumetto con Macox, che sarà qui con noi a Palazzo Ducale. Storia in piazza torna al principale protagonista dell'analisi storica e filologica contemporanea, che è Luciano Canfora, che darà vita ad un approfondimento molto importante, il cui titolo è L'uso politico della storia, un titolo quanto mai attuale guardando anche alla realtà internazionale di oggi.
3: Lei si è insediata quasi esattamente un anno fa, nel settembre dell'anno scorso, quindi questa tutto sommato è la sua prima vera stagione.

0: stagione Palazzo Ducale?
1: Allora, sicuramente in questa stagione abbiamo cercato tutti insieme, insieme al grande staff di Palazzo Ducale e alle 121 associazioni, enti, fondazioni pubbliche e private che hanno coordinato e lavorato con noi alla stesura di questo programma. Questo è un programma certamente forse più frutto del lavoro del consiglio direttivo recente, però devo dire che già l'anno scorso c'erano alcune novità come un palazzo dei libri, come il ciclo dei cantautori, come i cicli dedicati ai giovani, penso per esempio al ciclo di Elisabetta Pozzi o di Francesco Meli, che nascevano comunque come opportunità sorte proprio alla fine del 26, del 25.
0: Insomma, un palazzo ducale da vivere ogni giorno, 365 giorni all'anno e con questa speranza che lo sia veramente, ti restituisco la linea, Tiziana.
2: Grazie a Dario Vassallo, e adesso parliamo di Terza, la nuova stagione al via oggi. Questa mattina Mario Paternò se ne ha parlato con Eva Perasso.
3: Una ripresa di una delle prime edizioni di Terza, cioè una rubrica culturale che facevamo 7-8 anni fa, comincia oggi alle 14:15, poi repliche tutta la settimana, stasera alle 19:45 alle 22:15, e parleremo di cultura, di fatti culturali, di cose che sono avvenute a Genova e dintorni appunto negli ultimi decenni, con l'aiuto logicamente di illustri docenti. Oggi toccherà a Roberto Iovino, giornalista e storico della musica. Sì, nel maggio del 1948 arriva a Genova Maria Callas, è una giovanissima debuttante, ha poco più di 20 anni, arriva dagli Stati Uniti, e dove canta il Tristano Isotta di Wagner. Il Carlo Felice è una rovina, il Margherita è occupato, e canta in un palcoscenico che è sotto la sede di Primo Canale del Grattacielo Piacentini, cioè il Grattacielo, quello che era il cinema Grattacielo, che aveva anche un normale palcoscenico, e lì si esibì quella che diventerà poi nel corso degli anni la Divina, un successo straordinario. Carlo Marcello Rittmann sul secolo XIX la definì una interpretazione superba, già insomma si capiva che cosa sarebbe diventata. Ma nello stesso tempo sarà l'occasione per parlare di un altro grande ricordare un altro grande personaggio genovese della cultura, Celeste Lanfranco Gandolfi, che era la sovrintendente del dopoguerra, cioè quella che ha ricostruito le stagioni lirico-sinfoniche nella nostra città.
2: E adesso torniamo, facendo un passo indietro, alla puntata di ieri sera di People, dedicato alla sesta edizione dello Sportability, un'idea di Michele Corti e di Stelle nello Sport, che si svolgerà sabato a Genova alla Sciorba a partire dalle 10, un'occasione gratuita per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sport per tutte le abilità, anche con un progetto tra l'altro per over 65, una delle novità di quest'anno. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
4: Ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. Creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti. Sportability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Sabato allo Sportability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte.
2: Stamattina al Medico Risponde abbiamo parlato con il dottor Andrea Ferrero, podologo, abbiamo parlato dell'alluce valgo.
5: Valgo è una deformità del primo dito del piede che tende a spostarsi e non essere più in asse nella posizione, diciamo, fisiologica originale. È una problematica abbastanza diffusa in Italia perché c'è una

0: media che del 35% che colpisce la popolazione, ovviamente su diverse entità, quindi diversi gradi di alluce valgo, e può essere invalidante, quindi è importante cercare di capire se si può fare qualche cosa per prevenirla o per cercare di allietare possibili dolori, problematiche che ha l'alluce valgo. C'è una bella differenza genetica tra la predisposizione tra il sesso maschile e quello femminile. Le donne sono un po' più predisposte ad avere l'alluce valgo rispetto agli uomini, un rapporto 1-4, quindi c'è abbastanza differenza. E le problematiche, le cause che creano l'alluce valgo sono principalmente genetiche, quindi c'è una predisposizione ad avere l'alluce valgo, biomeccaniche, quindi il tipo di appoggio del piede che magari non è corretto va a far sì che certa muscolatura agisca in maniera non ottimale e crei l'alluce valgo. E poi ci sono dei casi in cui determinati sport a livello agonistico, professionistico, determinati lavori, determinati utilizzo di calzature non idonee per il nostro piede vanno a creare un'insorgenza dell'alluce valgo.
1: Vi ricordo in chiusura l'allerta meteo che è stata prolungata, un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione, quindi stiamo parlando delle zone B, C e E, fino alle 15 di domani 8 ottobre. Sul ponente, zona A, invece l'allerta termina alle 15 di oggi. Trovate tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: noi ne siamo assolutamente contenti e convinti che sia stato l'investimento giusto. Io personalmente ci ho lavorato parecchio per questo dal punto di vista amministrativo e andiamo avanti.
1: Un nuovo tassello che rafforza la vocazione nautica di Genova. Il polo nasce nel waterfront di Levante, mettendo insieme imprese, competenze e professionalità già radicate sul territorio.
2: Genova è uno dei poli del Mediterraneo di eccellenza e questo lo dobbiamo a una serie di imprese che storicamente a Genova sanno fare la differenza in termini di qualità, di maestranze, eccellenza nel lavoro, e quindi questa nuova inaugurazione non fa altro che riaffermare il ruolo di Genova come una delle capitali della Blue Economy, ma capitale dell'industria nautica.
1: 16.000 metri quadrati a terra, spazi coperti e banchine attrezzate, una struttura pensata per la manutenzione e il refit delle imbarcazioni e per accogliere diverse attività della filiera nautica.
3: Noi abbiamo il Mediterraneo da scoprire e vogliamo comunque andare avanti e cercare di migliorare sempre di più.
4: Si può dire che anche, non solo grazie a noi, intorno a Genova ha iniziato a gravitare l'industria della nautica professionale, da diporto dei grandi e maxi yacht, e questo come effetto ricade anche sulle realtà limitrofe, tra cui GSS e Gatti.
5: Abbiamo finalmente riqualificato una zona che fino anni fa aveva comunque come operatori del settore le nostre aziende, ma ovviamente dislocati in maniera diversa, e quindi l'efficienza che potevamo portare sul territorio ovviamente aveva meno, era meno efficiente di quello che è oggi.
6: È l'inaugurazione di un polo, di una struttura, ma non solo di una struttura, è qualche cosa di più. Secondo me è un sistema che mette insieme competenze e professionalità estremamente importante per Genova e per l'economia di Genova, considerando che la nautica è una delle caratteristiche, no, proprio di Genova.
7: Rappresenta concretamente un elemento essenziale per la trasformazione e la valorizzazione del waterfront di Levante, e al tempo stesso conferma quanto il mare sia un elemento essenziale, indispensabile per la città di Genova, una città che ha una storia, una tradizione marittima e un porto di rilevanza internazionale che da sempre ha un ruolo di primo piano nel settore marittimo. Quindi la nascita di questo polo, che riunisce competenze, professionalità e servizi per la nautica, rappresenta senza dubbio un elemento importante.

0: importante per il comparto genovese del porto.
1: Ma il progetto avrà anche una ricaduta sull'occupazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per professionalità specializzate legate al mondo della nautica.
2: Per noi del mondo industriale è particolarmente importante perché è un polo dove c'è manifattura, dove c'è industria, dove c'è sistema tra grandi aziende, piccole e medie imprese, artigiani, tra formazione e ricerca. Cioè, c'è tutto questo che è un ecosistema che è quello che serve per essere competitivi nel mondo.
3: Hanno a disposizione un capannone in muratura di tutto rispetto, una grande infrastruttura che permette di eseguire delle lavorazioni che prima era più difficile eseguire esposti alle intemperie, e con un nuovo travel lift che permette di allare barche più grandi e più belle.
4: Non dimentichiamo, qui abbiamo anche le vele, abbiamo la North Sea che fa le vele, diciamo sono leaders al mondo, e tutto questo fa parte di un sistema e di una filiera che è in continua crescita e che noi vogliamo si mantenga, soprattutto si mantenga qui a Genova e in Liguria.
1: Un progetto che si inserisce in una trasformazione più ampia della città e che punta a consolidare Genova come uno dei principali poli italiani della nautica e della blue economy.
5: Un bacino come quello che stiamo creando, che abbiamo creato poc'anzi, permette di migliorare la qualità, di attrarre investimenti nuovi, di attrarre nuovi clienti che quindi generano automaticamente un impatto sulle nostre aziende.
6: Le maestranze ce le abbiamo, sono un'eccellenza nel porto di Genova, spero che siano un'eccellenza anche da altre parti, perché dobbiamo portare lavoro qua a Genova.
2: Noi siamo il centro della blue economy italiana, non solo italiana, perché la nautica italiana e genovese ha un'espansione che è mondiale da questo punto di vista, quindi traguardiamo quei mercati. Il polo in sé ha il valore proprio di essere elemento innovativo, che è quello che serve per passare dalle competenze all'innovazione, dall'innovazione ai nuovi prodotti e dai nuovi prodotti avere nuovi mercati, e questo è quello che ci auguriamo e che auguriamo soprattutto al polo.
1: La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti. Lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: questa nuova puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba. Ma com'è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid, con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di Stelle nello Sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando

noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, i junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadili Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di

0: Sempre di più in qualcosa di concreto e di vero. Alla festa dello sport al Porto Antico da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto, e poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport, perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde ed Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfino che stasera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Quali sono?
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport,
0: esatto, per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la festa dello sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità: vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una disciplina che può essere davvero per tutte.

0: le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no, di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi. Partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento e poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternativa scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio. Ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto. Chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15:00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swimlift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti. Quindi tante occasioni anche in acqua, ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Fin Liguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora
0: Sono
1: direi
0: andato
1: che
0: lungo?
1: sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro
1: Che bisogna
0: ragazzi.
1: fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua. Noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono.
1: Si può
0: Sabato alla
1: fare.
0: Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive. La magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema. Ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici, ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza ed è certificata da non solo queste sei edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo. Quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare. Quindi sabato venite, c'è anche Focaccia,

0: ghiaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare. È tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito, perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, grazie, sono presidente di Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: questa serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una focomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che si sta, che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti. Poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io: assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile 30 anni fa, non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu ricevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle secondo me di questa cosa, perché tu condividi lo sport con le persone a te.

0: Ma cioè, una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, magari perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
1: È così, anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia, con la faccia in cui gli leggi negli occhi: oggi ho capito una roba. È questa, e lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Come è andata negli Stati Uniti?
0: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il premio lordo, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando di ricordi quella immagine della brioche sulle spalle.
1: Sì,
0: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltreoceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi il 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi, posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
2: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
0: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scautismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
2: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere stato.
0: Grazie a voi dell'invito, è stato molto bello.
2: A sabato.
0: Grazie a voi. A sabato. Grazie Michele. Grazie a voi.

0: ci continuiamo a raccontare storie. Questa sera cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te, Cinzia. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fa. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo sentito prima, io sono una di quelle

0: 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive, e per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter creare con gli altri compagni di scuola delle altre classi quella magia che solo lo sport riesce a creare, nella condivisione del fare qualcosa insieme in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi come dico sempre il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere e scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi e quindi posso solo dire grazie.
1: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te Cinzia tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
2: al di là del
1: però
2: fatto,
1: è vero che ognuno di
2: però,
1: noi comunque
2: sì, esatto,
1: si porta dietro quello che ha,
2: qualcosa rimane,
1: famiglia.
2: Sì,
1: certo.
2: Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, Siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia. Noi non avevamo nulla da invidiare. Abbiamo fatto una crescita

0: crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo e sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo dà un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da un atleta ligure in combinata con un atleta toscana. Ovviamente questi atleti preparati dalla SD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi, da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, allora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva!
2: più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare. Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi, c'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Okay. Io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, alla fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora
1: c'è ancora da fare
0: con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei
1: dappertutto. E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, e che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Cechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Era un attimo sorpreso, e quindi abbiamo iniziato insieme da quel scusi cosa vuole fare, e mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo

0: mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. World Dance è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. World Dance è stata la casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica di alto livello di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere e far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di allegria, di amicizia, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi. Perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori, e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno, può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze. Come ce la faccio io, ce la possono fare anche gli altri. Come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability per provare
1: ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo, eh.
2: Ballerò.
1: Prossimo anno voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini e a Michelangelo

0: storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Ah, noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi i progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,

0: Per esempio anche quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, uh-huh, integrandolo all'interno delle scuole. E l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sportability, ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti, gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, uh-huh, e anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, cioè, grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
0: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì è corretto, e noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
0: Ma per esempio quale attività? Perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno.
2: Sì, possono,
0: insomma, quelli
2: tutti
0: non troppo competitivi, ma sennò poi
2: Ma no, noi prendiamo
0: tutti. Prendiamo tutti. Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
0: ecco,
2: che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco, e alcune anche dei nostri atleti non hanno mai frequentato una palestra, e quindi è
0: importante. C'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
0: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
3: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottor a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
0: Per lei che cosa ha significato?
3: Per me il significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
0: Brava! Bravissima!
3: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio. Bene. Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
0: E però ci sono dei grandi frutti.
3: Sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione, e quindi.

0: devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, quell'altro al piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
2: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
2: È la nostra più...
1: Un applauso.
2: Parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica ritmica, bravissima.
2: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pessarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo qui
2: Giulia Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
3: Luciana, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
1: Perché però, no, scusa?
3: Cioè,
1: hai detto
3: saremo.
1: Che provi tutto.
3: Ci saremo, anzi a proposito così.
1: Ragazzi,
3: salutiamo
1: non
3: anche
1: mettiamo un po' a lavorare
3: l'amica Serenella Luigini, ricordiamo il trofeo Zita Peratti, che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo, che sarà a novembre, il
2: 22
3: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stella Nello Sport e tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
1: Non mi fate fare brutta figura, ragazzi, che state guardando da casa.
3: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi. Intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti. E io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita. Quindi venite. Allora io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze. Cosa li facciamo fare a Michele Corti?
4: È bello, una ruota.
1: Una ruota, dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo. Mi raccomando.
3: La ruota del pavone, sarà
1: la ruota. Grazie mille per averci raccontato
2: grazie
1: questi
2: voi,
1: vostri progetti. E allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.

0: raccontare il fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela

0: Paralimpica, beh, sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato nel giro di pochissimo, ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra, è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta, ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse, e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia, o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici? Allora possiamo, facciamo che ti alleniamo. E come no?
1: E come no? Ed è stata
0: una roba meravigliosa, e l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto Tiguglio golfo dei Nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5:30, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Sì. Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale.
1: Brava.
0: Solo perché ero più bella.
1: Perché mi hanno... eri più bella, se no altro che... entusiasmo, come tutti, devo dire, questa sera tutto merito, diciamo, di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri. Infatti, i piatti vostri sono tutti della terra. Poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi. Nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo, dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, in modo tale da potersi incontrare.

0: entrare con più barche per potersi allenare un po' meglio. Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nel progettare i viaggi, e questo, e il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali. Questo lo voglio dire perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessore al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete già portato?
0: Michele non ancora, non si fa trovare. Quando...
1: Dopo che ha fatto la ruota, non sabato.
2: Temo
1: però
2: che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
0: Certo.
1: Per questo.
0: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
0: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
0: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
0: in cui vabbè, io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche, sto cercando di adattare e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
0: andare
1: fare
0: su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche Adelfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera e benvenuti.
3: Buonasera.
1: Adelfina, che cos'è Special Team?
3: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata
1: dello
3: Sportability, della giornata che appunto e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
3: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no?
3: Esatto.
1: questa attività riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana dei ragazzi. Grazie Adelfina. Massimo, quali applauso? Sì. Non lo faceva la prima. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma, quindi è bene dirselo ogni tanto.
4: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' la quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che in uscita a fondo, soprattutto ne veniamo da l'ultima esperienza di un paio di anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in special olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano

0: categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che ognuno può vincere una medaglia, uh-huh, e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie, uh-huh, in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie, appunto, con le gare uh-huh, di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grossomodo, oh, seguito in questi anni in atletica leggera, che poi, wow, ha portato anche a fare, sono appassionato di sci da fondo, a formare una squadra di sci da fondo, oh, e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima è il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout, per esempio, del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino, uh-huh, della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità e da 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato l'antesignano, lei?
0: Sì, è stato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
0: Io la grande passione per la montagna, quindi ho iniziato... E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questo.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: infatti, ma è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché so, questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, perché ci segue in diretta di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo. Tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio, con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
1: Allora io ho iniziato col calcio, okay. A livello paralimpico ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave. E subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività, facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani. E il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato...

0: buttato sullo sci alpino paralimpico.
1: Ok, perché io, le immagini.
0: Sì, perché io sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente.

0: E l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo! Complimenti, congratulazioni!
0: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime che saranno in
1: Per
0: Francia,
1: le
0: quindi qui
1: prossime.
0: vicino, sì.
1: Sì, tanto è vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability, ho
1: Ed è
0: iniziato a
1: colpa di Michele
0: praticare
1: Corti?
0: arrampicata sportiva,
1: Eccola.
0: era un'attività che non avevo mai
1: Preso in
0: fatto. Sì.
1: considerazione, ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024, e ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata,
1: Che è qui seduto in prima fila.
0: dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
1: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo in
1: Ovviamente.
0: pista.
2: Lo sabato 2 idee ce l'ho per te, ma poi ne
1: Sì, poi ne
0: parliamo.
1: parliamo il prossimo anno. Senti, Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia genitori, ma dall'altra anche ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, tranne l'anno scorso, penso di aver sempre partecipato. È una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita. E questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi. E da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io, ad esempio, con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani, che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso. E di vita, di cambiamento, di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di
0: Assolutamente,
1: casa e a
0: assolutamente uscire di
1: tentare.
0: casa. Appuntamento alla sciorba alle 10 per la sfilata e
1: E per
0: poi
1: vivere
0: liberi
1: insomma
0: tutti.
1: questa giornata, liberi tutti con questa giornata insieme. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Daniel Masio, FIP Liguria. Sei delegato per il tennis in carrozzina. Come va il movimento in Liguria?
3: Buonasera a tutti. E innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del Comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti, sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia padel, che sia pickleball.
1: Che sia? E che cos'è?
4: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa,
4: Spopola in America e direi che anche qui da
1: Abbiate
4: noi
1: pazienza,
4: sta
1: io sono una
4: arrivando.
1: persona proprio così, nel senso, quindi
3: È sempre uno sport di
1: non faccio
3: racchetta.
1: finta come qualche mio collega fa di sapere tutto, io se non lo so lo dico.
4: Sabato vieni allo Sportability Day
3: E ti
4: e
3: lasciamo
4: Daniele ti fa
1: Ah, mi
4: fare
1: puoi
4: pickleball.
1: lasciare con questa suspense. Va
3: Esatto. E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole, tramite il progetto Raclette in Classe, che è un progetto a livello nazionale, che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, si torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole con disabilità, sia fisica che intellettivo e relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota.
0: Arrampicare.
4: Su questa vado facile.
3: Ormai vai
1: No, poi si arrampica con loro, dopodiché.
4: Due racchettate a pickleball le posso dare.
3: Le può dare,
4: Posso
3: Michele le
4: fare.
3: può dare.
1: Posso
4: Sì, sì, sì.
1: questa cosa?
4: Vabbè,
1: Le
4: allora,
1: facciamo
4: giocheremo io e te a pickleball.
1: giocare anche Marco. No, guarda,
4: Intanto
1: io.
4: vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel
3: Esatto.
4: 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra

0: nostra città ha ospitato, c'è stato anche questo
1: il torneo, il torneo di tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
2: Grazie mille Daniel.
0: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto. Nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport, insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti. Merito ovviamente dell'esplosione del padel, che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
2: sorta, voglio sapere di quanti tennis di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorba per imparare che cos'è.
0: Tutti alla sciorba con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
2: No, vedi che me lo stai raccontando.
0: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
2: allora
0: a livello giovanile.
2: Allora
0: sta piacendo.
1: Propedeutico.
2: Ah, propedeutico. Bene.
0: Sì.
2: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
0: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sport Ability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Valia. Ecco, veramente sono contento stasera di essermi preso questi 90 minuti, che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sport Ability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive. Quello di quest'anno, il maestro Callaida dietro le quinte, mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Ci sono barriere?
2: Ragazzi, è importante
0: no.
2: Anche quello.
0: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra, straordinaria. Non sono solo un campo e una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana, perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
2: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
0: Poi c'è chi dice: perché non venite a farlo qui da noi? E dico: ragazzi, abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza, però sì, questo ci fa ovviamente molto molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante, e soprattutto pensa a chi, cioè, è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con Messi.

0: Ho
1: detto Jan Torp, che è un noto campione di...
0: Come?
1: Jan
0: Nuoto.
1: Torp. Spettacolo, provavo a
0: l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo.
1: Provavo
0: comunque
1: a sgambettare.
0: Lo sapevo.
1: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con Onne Itapia, Francesco Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Cioè, credo che sia illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora resistono. Avete, Michelangelo ricordava, 30 anni fa addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada ma ce l'abbiamo ancora. Però voi dovete venire, a tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che, il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
0: che non insomma, c'è un motivo per non andare,
1: francamente non lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob, balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità, poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto e poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prorecco per vivere la prima partita di campionato della Serie 1 tra Prorecco e Chiava di Nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prorecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
0: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia.
1: Io quello sono campione condominiale.
0: Guarda,
1: non
0: che
1: è un
0: io
1: ti
0: aspetto, io voglio vedere dove sono le ragazze, la ruota.
1: Sì, hai capito, però questa potevate anche evitare, ragazze. Sì.
0: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie
1: a voi.
0: Michele.
1: Non so se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla Sciorpa è colpevole.
0: Grazie mille a Michele Corti. Grazie a tutti per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa. Date una possibilità ai vostri figli o datevi una possibilità, provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinta insomma che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1880. 80.

0: si trova a Bargone,
1: di
0: Casarza, Ligure. Dicevo, cos'è questa, una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana,
2: sì.
0: Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono,
0: certo,
1: diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella del dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco,
1: sì,
0: quello che
1: Bocco
0: dà accesso a di Bargone,
1: di Bargone,
0: non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro,
0: non
1: sì,
0: è quello.
1: Santa Maria del
0: è
1: Taro.
0: È il Bocco,
1: no,
0: di Bargone. Partiamo allora.
1: Grazie.
0: Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara.
1: Val di Vara.
0: Siamo già in
1: Grecia. Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. No, c'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se

0: Siete d'accordo? Ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
1: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: ripetitori. Che comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra,
0: bello,
1: crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che oggi, no? Da qua.
1: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista, sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina per esempio e altre, tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area, quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
1: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Sì, Toscana, sì. e proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
0: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta, scusate che

0: ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia.
1: No, c'è qualcuno, senza.
0: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
1: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma, questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
2: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: Fai bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto sì. Quanto il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Però di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è da un lombrico si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
0: sono quelle basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì.
0: Non si può.
1: Qua ecco, non viene, magari salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco. Così
0: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un

0: un ottimo legno molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, scritto 905-908 comunque.
1: Ok.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike. Qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli, diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico. Ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
1: Le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: È l'escremento.
2: L'abbiamo già fatto.
1: Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, sì, detto. E dal suo pelo si vede,
1: si vede il pelo
0: di,
1: attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco,

0: capriolo, cinghiale, in questo caso qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì. Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca,
0: sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia, che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo al lago, ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, e sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per, anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo...

0: È una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, certo. Vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto avrei potuto dirti prima delle cose, certo. Avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
0: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, People editore, buona lettura a tutti.

0: Benvenuti in questo studio per un'intervista che celebra qualcosa di molto molto importante per il porto di Genova e non solo, celebra un compleanno con due zeri, quindi 100 anni, un secolo di vita di che cosa? Di SAR Depositi Portuali SPA, di cui abbiamo il presidente amministratore delegato Beppe Costa.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: No, non li ho fatti tutti io, ovviamente.
0: È una data molto importante il 2000. L'Edual ci sembra di essere all'interno proprio dei vostri depositi portuali che si trovano a Ponte Paleocapa nel porto di Genova. Vediamo anche una bella foto in bianco e nero. Intanto le chiedo di raccontare, perché è quello che piace fare a Primo Canale, anche ai non addetti ai lavori, di che cosa parliamo in termini molto semplici, e queste occasioni sono secondo me preziose per accompagnare i nostri telespettatori all'interno di un porto che non è certamente fruibile dai privati. Che cosa sono i depositi portuali di SAR?
1: I depositi portuali di SAR sono serbatoi coibentati e riscaldati che servono a stoccare, a ricevere e stoccare prodotti di origine vegetale tendenzialmente, che devono essere mantenuti a una certa temperatura, se no si solidificano.
0: Che tipi di prodotti? Faccia qualche esempio. Così
1: l'olio di palma, ad esempio, con tutte le sue varianti, palma, palmisto e derivati del palma e palmisto, sono i più classici. Tra l'altro all'interno del Mediterraneo, se non siamo il porto deposito più grande, ma quasi presente, perché abbiamo circa poco più di 110.000 metri cubi di serbatoi, ripeto, tutti coibentati, quasi tutti in acciaio inossidabile. Dico quasi tutti perché ce ne abbiamo trovato uno che è di ferro, che era stato fatto dall'Eni, da quella che era l'Eni nell'anno del 22, che invece quello lì era fatto di ferro, poi diciamo, internamente.
0: Quanti sono questi serbatoi? Non so se li ha più o meno, insomma.
1: Sì, una sessantina, okay. Più o meno i serbatoi, ce ne sono alcuni più vecchi, poi tutti moderni, abbiamo rimodernati. Quindi sbarchiamo la merce che viene tendenzialmente dal Far East o dall'Africa, qualcosa veniva anche dal Sud America, e poi lo ricarichiamo su camion o su treni e viene poi spedito ai nostri clienti, che sono di due tipi: quelli che lo usano in industria alimentare, che è molto importante, e quelli che invece lo utilizzano nella filiera energetica per fare il famoso biodiesel, la parte bio del biodiesel, no? La parte

0: vegetale, che e queste sono le nostre caratteristiche.
1: Ecco, ha detto uno dei più importanti del Mediterraneo, quindi un bel primato per il porto di Genova.
0: Assolutamente, assolutamente sì, tenendo conto che per il nostro bacino ovviamente di clienti non è genovese, tranne uno uh-huh. che è dell'entroterra genovese, il resto sono tutte del nord Italia, che magari mandano merce anche all'estero, ma sono clienti italiani che mandano merce all'estero.
1: Riuscite a muovervi agevolmente con le infrastrutture che abbiamo, proprio perché siete destinati al nord Italia e non solo?
0: Allora, non è facilissimo, ovviamente, anche perché siamo in Calata Bettolo, alla fine della Calata Bettolo, con tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, quindi abbiamo anche momenti di crisi importanti, però devo dire, con l'autorità estera portuale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo e abbiamo trovato le soluzioni per riuscire a entrare e uscire.
1: Quindi per voi un'infrastruttura ad esempio come il Terzo Valico può rendervi la vita più facile?
0: Ma noi direttamente non ce la cambia, perché treni ne facciamo pochissimi, purtroppo, e speriamo col Terzo Valico se ne possano fare di più, per riducendo i costi ovviamente, però sì, togliendo container dalle strade a noi ci posso facilitare l'arrivo e l'uscita delle autobotti, che sono quelle che poi noi utilizziamo per muovere la nostra merce, quindi è un vantaggio indiretto.
1: Però subite i disagi del sistema autostradale, sicuramente ligure, interessato da anni da cantieri.
0: Assolutamente sì, sentiamo le proteste dei nostri camionisti, che molti sono anche camionisti, io sono da 30 anni che sono in SAR, e alcuni ci sono, li conosco da 30 anni, affezionati, è stato uno con il mio stesso cognome, e loro sì, si lamentano, però c'è stato detto che la 7, la 12 e la 26, diciamo, per fine anno praticamente concludono i lavori, e verso la 10 devo dire non c'è un grande traffico, perlomeno se c'è traffico è verso Savona, e quindi non è, diciamo, speriamo con l'anno nuovo di migliorare.
1: Un bel regalo insomma sarebbe per il vostro centesimo compleanno. Ma le origini, vediamo appunto questa foto in bianco e nero, come furono insomma?
0: Allora, questa foto credo che sia mai degli anni, dopo gli anni 20 ovviamente. Questo edificio un tempo era l'equivalente di Ellis Island, no?
1: Ah.
0: Cioè, dove venivano ricevuti specialmente i malati che arrivavano a Genova.
1: Veramente?
0: Gli immigrati, sì.
1: Ah.
0: E poi sono stati costruiti i serbatoi e via via quell'edificio lì è scomparso tanti anni fa, e quindi e poi il mare è stato conquistato, la SAR stessa aveva fatto l'infrastruttura a mare per poter sbarcare. Un tempo sbarcava attraverso delle bettoline che si vedono lì, delle piccole barchette, sì, che erano quelle che traspigliavano dalla nave dall'esterno, che rimaneva all'interno della diga o fuori dalla diga, e poi portava questo, il prodotto caldo, lo manteneva caldo ai serbatoi, e poi adesso ovviamente sbarchiamo direttamente. Piccolo dettaglio, quando è stato fatto il riempimento di Calata Sanità,
1: dove ora si vede il mare, lì
0: no, esattamente, la SAR di allora aveva contribuito, aiutato l'autorità di sistema portuale, che allora si chiamava Consorzio Autonomo del Porto, a finanziare quella parte, sì, prestando, mi dicono, 400 milioni degli anni no, inizio 90, da fine 80.
1: È una bella lungimiranza.
0: Ma,
1: la capacità di capire
0: di
1: che
0: collaborare
1: un investimento
0: anche,
1: poteva contribuire al bene del porto in generale.
0: Sì, sì.
1: Nel futuro cosa vede? Intanto nuovo piano regolatore portuale, ci sono novità proprio per SAR?
0: Beh, allora, l'ho visto come Confindustria al momento, ho visto i disegni, già le foto dei disegni previsti, sì, c'è un cambiamento nella SAR, tra l'altro ne capisco la logica, e quindi che
1: ce lo racconti.
0: Quello di avere, lì ci vedo già dei treni,
1: sì.
0: Già quando è stato fatto il piano regolatore attuale, noi come SAR abbiamo rinunciato a delle aree che sono quei capannoni che erano stati demoliti vicino alla stazione, per allungare a

0: 500 metri, e questo ha avuto contributo da mio cugino Andrea Costa, che è fondatore della Coship a Gioia Tauro, quindi ne sapeva parecchio di container, ed era 500 metri. Ormai i 500 metri sono corti e devono fare i 30 a 750, quindi il parco della Rugna, che è quello adesso totalmente rifatto, deve prolungarsi di ulteriori 250 metri, e per poterlo fare può venire solo che verso mare, verso la SAR. Quindi ho visto nel disegno che la SAR è spezzata in due, con una parte in più che, diciamo, credo che l'autorità estera portuale chiederà al vicino SEC, no, di restituirci, perché un tempo era dalla SAR, l'avevamo restituita al SEC quando sono entrato circa 30 anni fa, e quindi sposteremo i serbatoi, sposterà l'autorità del sistema. Cioè, ne capisco la logica.
1: Non potrebbe essere che... diversamente, dice.
0: Ma sì, diciamo, trovo sarà un fastidio, certamente sarà una cosa, però cercheremo di avere a quel punto una SAR migliore, no? Magari con migliori infrastrutture, più facile. Poi già allora, quando c'era il piano autoregolatore attuale, si parlava di trasferimento di tutti i depositi a Porto Petroli, tombando un po' come nel disegno oggi c'è per i chimici,
1: per i depositi chimici,
0: erano effetti attraverso altre due pontili, però io allora già dissi, va bene, già basta che sia l'autorità di stia portuale che si faccia carico dello spostamento, ecco. Poi diciamo non è... ma io credo che in quel momento lì, peraltro, rappresentavo Confindustria, e quindi a maggior ragione non dovevo fare, tra virgolette, i miei interessi, ma devo guardare l'attività della città e la lungimiranza che c'è nel piano regolatore. Che c'è, poi ci saranno discussioni, ovviamente, come sarà normale, con i vari terminalisti, tombiamo, non tombiamo, certi sì, certi no, ma questo farà parte della dialettica che l'autorità di sistema portuale avvierà, cioè, o sta avviando.
1: Ha qualche desiderio, dovesse chiedere un regalo per questi 100 anni, per SAR, insomma, per il porto, per Genova, per lei?
0: Allora, prima di tutto che un piano regolatore non sul serio venga realizzato, no? Perché quello attuale del 2001 di fatto non è stato realizzato. Quindi vorrei, non so se vorrei nella mia vita poter vedere il piano regolatore realizzato, qualunque esso sia, anche con spostamenti della SAR, sono un dettaglio direi all'interno del tutto, e devo dire è quello che me l'auguro per la città, perché il piano regolatore è fondamentale il rapporto città e cittadini, quindi e portualità. Quindi parlavamo prima di camion, il camion per noi è un fastidio, ci mettono mezz'ora di più, mezz'ora di meno, però l'entrata e l'uscita in città, se si riesce veramente il nodo di San Benigno a evitare che veramente ci sia commistione tra traffico cittadino e traffico portuale, credo che sia quello il regalo migliore che potrei avere.
1: Ed è bello quello che dice, perché le avrei chiesto appunto nel rapporto sempre più virtuoso tra porto e città che si sta cercando, se voi pensate di dare fastidio alla città o quant'altro, ma lei spontaneamente insomma mi ha parlato dell'auspicio che ad esempio i vostri camion possano meno interferire col traffico cittadino. C'è anche la nuova sopraelevata portuale che è stata inaugurata in parte quest'estate, che verrà terminata entro la fine dell'anno, quindi anche lì ci sarà un collegamento diretto dall'autostrada verso il porto, e quindi mi fa piacere che anche il mondo dell'imprenditoria e dello shipping pensi alla città così come ha fatto lei. Buon compleanno allora.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Bipper che vengono presentati in questo evento, conferma e si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
3: un'economia del mare che cresce e innova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso, Viper affianca le imprese della Blue Economy, sostenendone sviluppo e competitività.

0: competitività.
1: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevata mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate delle soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
0: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla blue economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella blue economy, la banca c'è come supporto finanziario, che credo sia estremamente, estremamente utile.
2: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La blue economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
1: La blue economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di catena di fornitura di tante aziende PMI di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
0: L'Italia ha dei primati in tante componenti della blue economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
3: I recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.
4: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Andrea Ferrero, podologo, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Parliamo oggi di alluce valgo. Che cos'è esattamente e quali sono le principali cause che portano alla sua comparsa?
5: Allora, l'alluce valgo è una deformità del primo dito del piede che tende a spostarsi e non essere più in asse nella posizione, fisiologica originale. È una problematica abbastanza diffusa in Italia perché c'è una media del 35% che colpisce la popolazione, ovviamente su diverse entità, quindi diversi gradi di alluce valgo. E può essere invalidante, quindi è importante cercare di capire se si può fare qualche cosa per prevenirla o per cercare di allietare possibili dolori, problematiche che ha la luce valgo. C'è una bella differenza genetica tra la predisposizione tra il sesso maschile e quello femminile. Le donne sono un po' più predisposte ad avere la luce valgo rispetto agli uomini, un rapporto 1 a 4, quindi c'è abbastanza differenza. E le problematiche, le cause che creano la luce valgo sono principalmente genetiche, quindi c'è una predisposizione ad avere la luce valgo,

biomeccaniche, quindi il tipo di appoggio del piede che magari non è corretto va a far sì che certa muscolatura agisca in maniera non ottimale e crei la luce valgo. E poi ci sono dei casi in cui determinati sport a livello agonistico, professionistico,

0: un'insorgenza della luce Vargo.
1: Allora, partiamo dalla fortuna, diciamo così, femminile. Non è che ci si possa fare granché, però il fatto di portare alcune scarpe, magari con i tacchi oppure con la punta stretta, questo può incidere o no?
0: Allora, può incidere, in realtà per il peggioramento dell'alluce valgo si è scoperto più recentemente che va a incidere non in maniera così esagerata, cioè in realtà è più il tipo di appoggio a prescindere dalla calzatura che quello che va a creare più disturbi. Ovviamente una scarpa con a punta col tacco va un po' a peggiorarlo. La cosa peggiore non è tanto l'altezza del tacco, ma la punta, la forma della punta della scarpa. Quindi se abbiamo una punta stretta va ad aumentare molto di più rispetto che l'altezza del tacco. L'altezza del tacco va ad aumentare la sintomatologia, perché di solito l'alluce valgo non crea direttamente, nella maggior parte dei casi, un dolore sull'alluce, ma l'alluce, siccome ha una muscolatura più potente rispetto alle altre dita più piccole e minori, va a creare una deformità del secondo dito, a volte anche del terzo. Quindi parliamo di un dito, un secondo dito in grif, quindi che si alza, dovuto però all'alluce valgo. Quindi la scarpa col tacco ci sposta il peso nell'avampiede e quindi ci crea una sintomatologia maggiore.
1: Lei parlava dell'appoggio del piede. Come si fa a sapere se effettivamente c'è qualcosa che non quadra? Perché lei lo saprà meglio di me, noi stiamo sopra i nostri piedi con il nostro peso tutto il giorno, camminiamo, corriamo, facciamo le scale, ma non ci prendiamo forse abbastanza cura dei nostri piedi, fino a quando poi non ci fa male o succede qualcosa.
0: È una zona, diciamo, che si tende a ricorrere, a far valutare da uno specialista quando magari c'è già una deformità delle dita o c'è una sintomatologia. Il metodo migliore per cercare di capire se si può fare qualche cosa è fare una valutazione, quindi una valutazione podologica. Si va a valutare anche senza la presenza di una sintomatologia se il nostro piede appoggia in maniera corretta o meno. In quei casi lo specialista può valutare se c'è una calzatura più idonea per il nostro genere di piede o se c'è un problema di appoggio, si cerca di fare un plantare su misura per far appoggiare meglio il piede. Quindi si parla di una sorta di correzione dell'appoggio, di compenso di come uno appoggia. E facendo questa cosa la muscolatura lavora al meglio e quindi non si crea più una reazione di forze che tende certa muscolatura a trazionare di più il nostro primo dito e a creare l'alluce valgo. Quindi una giusta valutazione fa sì che si riesca a intervenire in maniera precoce, prima che ci sia una sintomatologia.
1: Da una parte quindi arrivare prima, se no quali sono quei segnali a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, che ci devono dire guarda, sì, adesso è arrivato il momento di andare al podologo?
0: Allora, i segnali principali sono un'usura della scarpa un po' anomala, quindi se vediamo una scarpa con una suola consumata molto velocemente in determinati punti, oppure proprio la struttura della scarpa che va a non essere più in sede ma spostarsi leggermente, quello è sintomo che il piede non sta appoggiando nella migliore dei casi e quindi ci dà un po' di indizi. Ovviamente anche, fra virgolette, notare, guardare il nostro corpo se ha dei cambiamenti, quindi ovviamente si può vedere l'alluce o le dita minori che non sono più nella posizione precedente, degli anni precedenti. Anche se senza sintomatologia, quello può essere il caso in cui spinge il paziente a fare una valutazione podologica dell'appoggio.
1: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-67-66-291. Buongiorno, sono in cura dal podologo per un callo alla pianta del piede destro. Si ripropone spesso ed è molto dolorante. Si può

0: intervenire in maniera radicale e se sì come? Grazie da Pegli. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale perché non vi hanno visitato e non hanno insomma i vostri esami sott'occhio. Prego.
1: Allora, bisogna capire come mai si forma la callosità. Quindi la callosità si forma sempre se c'è un'iperpressione in quel punto dove si forma la callosità. Quindi andare a rimuoverla fa stare meglio il paziente, ma si agisce su una conseguenza, non sulla causa che l'ha creata. Quindi bisogna capire se c'è un determinato ossicino del piede che appoggia troppo, allora in quei casi si può prevenire, si può fare diciamo una cosa che spesso può essere risolutiva, quindi andare a scaricare quella zona. Se parliamo della zona plantare del piede, se la callosità si forma in quella zona, allora appunto un plantare su misura correttivo va a far sì che il piede appoggia meglio, si scarica magari la zona ossea di sovraccarico e quindi non si crea più la callosità. Se invece la callosità fosse nella zona digitale, quindi in mezzo alle dita, quello che può essere più utile è un separadito fatto su misura, quindi sono sempre dei materiali molto morbidi in silicone che si vanno a modellare con la forma anatomica delle dita e soprattutto con la forma che si vuole dare per cercare di riposizionare le dita nella maniera corretta. Quello può evitare che la callosità si ripresenti.
0: Lei prima parlava di genetica, significa quindi che se per esempio mia mamma, mia nonna avevano un lucevalgo, io sono destinata ad averlo?
1: Non è una regola scritta, ovviamente se c'è questa predisposizione che appunto si trasmette più facilmente nel ramo femminile, quindi la zia, la sorella, la nonna, bisogna avere un po' più di attenzione. Spesso quello che fra virgolette si eredita a livello genetico non è la lucevalgo, ma è la forma del piede, quindi come, certo, come un appoggia. Allora in quei casi lì, se vediamo durante la valutazione podologica che c'è veramente un tipo di appoggio, faccio alcuni esempi più comuni, se c'è una lassità legamentosa del primo raggio, quindi abbiamo l'ossatura dell'alluce che è molto mobile, ci può creare una facilità dell'insorgenza dell'alluce valgo. Se abbiamo una tendenza ad avere un piede piatto, a livello poi della camminata si innesca una serie di meccanismi che tendono a creare più facilmente l'alluce valgo. Quindi spesso si eredita proprio la morfologia del piede che diciamo non trattata negli anni, nelle migliaia di passi che facciamo, può andare a creare poi questa deformità delle dita.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa e tra poco riprendiamo da che cosa si può fare prima, se c'è qualcosa che si può fare, di arrivare alla chirurgia. Tra poco.

0: dottor Andrea Ferrero, stiamo parlando di alluce valgo. Prima di arrivare ai rimedi e poi alla chirurgia, andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, nel piede sinistro ho il secondo dito a martello e nell'altro piede sempre il secondo dito che si accavalla al terzo. I supporti in commercio per raddrizzare le dita servono a qualcosa? Grazie, Rita.
1: Allora, servono a qualcosa? Ovviamente se c'è una deformità digitale va cercata di trattare il prima possibile, perché le dita hanno una funzione anche di mobilità, quindi non essendo nella posizione originale a lungo termine possono diventare poi rigide, quindi si crea un'artrosi precoce dell'articolazione delle dita. E questo va a complicare, a peggiorare un po' tutto, in primis il poter calzare comodamente una scarpa, perché ovviamente le dita si alzano e ci sono dei conflitti all'interno della scarpa. I tutorini, diciamo, che si comprano in commercio, ce ne sono di diversi tipi, possono essere un iniziale buon rimedio. Se invece, diciamo, quelli non

0: dovessero bastare, perché sono scomodi, non sono adatti alle nostre dita, al nostro piede, noi podologi facciamo dei tutorini però fatti su misura, quindi ovviamente ognuno ha una lunghezza delle dita differente, ha una rigidità delle dita differente, quindi l'andare a valutare qual è la forma e il materiale migliore rende queste separadito fatti su misura molto più comodi, rimangono più facilmente in sede in mezzo alle dita e più efficaci per aiutare la biomeccanica. La luce valgo appunto è un problema che va spesso a creare il secondo dito che si alza e diventa in griff, che si può accavallare sull'alluce valgo o sul dito a fianco, quindi sul terzo dito.
1: Quindi, prima di arrivare alla chirurgia, che cosa si può fare per rallentare, diciamo, la progressione e anche per ridurre il dolore?
0: Allora, quello che può fare il paziente, soprattutto consigliato magari dallo specialista, è la scelta della calzatura. Comunque nel quotidiano la scarpa può essere un nostro alleato, un nostro nemico, quindi spesso da me arrivano dei pazienti pensando di mettere delle scarpe adatte al loro piede, molto comode, quando spesso non è così, quindi avere le indicazioni sul tipo di calzatura giusta da mettere quotidianamente è molto importante. Cosa ancora più importante è valutare se appunto la nostra funzione del piede non è delle migliori, non è fisiologica, e quindi valutare se ci può essere un compenso, quindi parliamo di un'ortesi plantare su misura che corregge, fa appoggiare in maniera più fisiologica il nostro piede, così che tutte le articolazioni, tutti i muscoli si cerca di farle lavorare nella maniera più ottimale, evitando che poi col tempo ci possano essere delle deformità come l'alluce valgo. Quindi una valutazione di tipo podologico può essere molto utile per queste problematiche. In seconda sede si può anche valutare di far fare al paziente degli esercizi, quindi in primo luogo si spiega in studio che tipo di esercizi fare per la muscolatura del piede, così che poi il paziente può farli a casa. Questo qua aiuta a tonificare determinati muscoli, a rendere certe articolazioni più mobili, sempre ai fini di avere una camminata, un passo più fisiologico, più naturale possibile.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Ecco, sia gentile, io non ho la luce valgo, in compenso il dito mignolino del piede è come se avessi il callo, ma non va via, ho già provato da così, ma non riesco a levarlo. E poi sostanzialmente mi brucia. Ogni tanto sparisce come se avessi un ossicino fuori. Cosa posso fare?
1: Grazie.
0: Allora, diciamo che da quello che ho capito dalla chiamata può essere il controllo naturale dell'alluce valgo, nel senso l'alluce valgo è una deviazione che dal piede va verso l'esterno, ci può essere invece il quinto dito, quindi il ditino più piccolino, che si dice il quinto dito varo, quindi che va nella posizione opposta, è un po' il controlaterale, e può creare come l'alluce valgo un accrescimento osseo, una deviazione ossea che dà fastidio ai lati della scarpa. Parlando, per farvi capire meglio, la cosiddetta, in maniera popolare, la cosiddetta cipolla quando c'è l'alluce valgo, quindi questo accrescimento osseo che dipende da due fattori, sia il volume dell'osso che va ad aumentare, sia la deviazione verso l'esterno. Può succedere anche sul quinto dito, quindi il quinto dito che ha queste caratteristiche qua. Quindi il paziente non ha la presenza spesso di una callosità, ma il volume osseo interno è talmente grande che si crea un'irritazione, è un'infiammazione. In questi casi per aiutare il paziente che ci ha chiamato, il tipo di calzatura pianta larga è la prima cosa da fare, fondamentale. Quindi

0: cercare di trovare una scarpa che si adatti alla forma del piede che ormai ha assunto il nostro piede. Se questo non dovesse bastare, si valuta un attimino, si cerca di capire se c'è un tipo di appoggio che magari porta il piede molto sull'esterno, quindi che va a schiacciare ancora di più in questa zona. Allora quello si può correggere con un'ortesi plantare su misura. In seconda sede, sempre un tutorino, un separadito fatto su misura in silicone può andare a proteggere quella zona ossea che va a spingere contro la scarpa, scaricando la pressione. Se tutto questo non dovesse bastare, si valuta la terapia chirurgica correttiva.
1: Prima di arrivare alla chirurgia le leggo ancora questo messaggio. Io sono stata operata in tutti e due i piedi nel 1998 per l'alluce valgo e anche perché avevo il cipollotti. Però sembra che i cipollotti stiano ritornando. Credo che sia quella cipolla che lei diceva nel modo, diciamo, gergale di parlare. Può succedere anche dopo l'intervento?
0: Allora, può succedere la recidiva dell'alluce valgo è intorno al 5-6%, quindi c'è la possibilità che possa tornare. Quello che diciamo bisogna valutare è sempre a distanza di quanto tempo, quindi il paziente che scriveva sono passati diversi anni, c'è la possibilità che possa tornare. Spesso chi si fa operare non tiene conto dell'appoggio del piede, quindi come abbiamo detto all'inizio, se c'è un tipo di piede che non appoggia correttamente e questo appoggio scorretto va a creare l'alluce valgo, se noi ci operiamo, quindi diciamo raddrizziamo l'alluce ma non controlliamo, non modifichiamo di nuovo l'appoggio, è possibile che nel tempo, negli anni, certo, camminando nella maniera scorretta, si possa pian piano riformare. Quindi è importante anche dopo un'operazione di alluce valgo rivalutare l'appoggio, rifare un controllo del passo, della camminata in statica, in dinamica, per vedere com'è la funzione del nostro piede. Quindi anche se l'alluce ormai è dritto, bisogna capire se si può fare qualcosa per prevenire che ritorni l'alluce valgo.
1: Dottore, quando da un problema, diciamo, estetico invece diventa un problema più serio e si arriva quindi alla chirurgia?
0: La sintomatologia è quella che fa padrone un po' a tutto, quindi quando l'articolazione dell'alluce valgo può diventare rigida, quindi non ha più il movimento che ci aiuta nella camminata, quindi è un dito molto rigido, quello può provocare molto dolore. L'accrescimento osseo, quindi il cipollotto detto popolarmente, la cipolla, non ci permette di mettere le scarpe che vogliamo, che dobbiamo mettere. In tutti questi casi qua si valutano questa terapia in prima sede conservativa, quindi come abbiamo detto il tipo di scarpa, è molto importante l'ortesi plantare su misura, eventualmente anche il separadito su misura. Se tutto questo non dovesse bastare, si va a valutare l'intervento chirurgico.
1: L'intervento chirurgico è in questi ultimi anni, diciamo, cambiato, sempre più mini invasivo?
0: Allora, in questi ultimi anni si è introdotta in maniera, diciamo, importante il tipo di intervento mini invasivo. Quindi è un intervento, lo dice la parola stessa, un po' come se fosse una laparoscopia, un intervento molto semplice. Bisogna tenere conto che comunque non abbiamo dei tempi di recupero come se fosse un intervento di un ginocchio o di un'anca, quindi non bisogna sottovalutarlo, bisogna ovviamente cercare di non arrivare alle condizioni per sottoporsi a un intervento, però se necessita, ovviamente adesso ci sono queste tecniche mini-invasive che hanno dei tempi di recupero più veloci, praticamente non lasciano cicatrici e per fortuna, diciamo, possono essere risolutivi per questi problemi.
1: Allora, vediamo se riusciamo l'ultima velocissima telefonata. Pronto, buongiorno?
2: Ah, buongiorno. Volevo chiedere una cosa.

0: qualcosa al dottore.
1: Prego, signora, in diretta.
0: Sì, aspetti.
1: Ricordatevi di togliere l'audio della televisione quando ci chiamate, se no poi c'è questo fastidioso ritardo. Prego, signora, velocissima, che siamo in chiusura. No, direi che ha spento il telefono invece che spegnere l'audio della televisione. Allora, io la saluto, grazie al dottor Andrea Ferrero, podologo. Magari una prossima volta ci vediamo e parliamo di scarpe. Io e la regia siamo molto interessati a questo, perché sappiamo che, insomma, spesso io anche, come credo molte altre, insomma, sappiamo che queste scarpe che usiamo non sono proprio perfette per il nostro piede, però insomma è così. Ma sarebbe interessante magari fare un approfondimento su questo. Alla prossima, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

si placano le discussioni sulla situazione di AMT con tagli e riduzione delle corse, dall'altra parte però risultano aumentati gli stipendi dei dirigenti ed è polemica. Un altro episodio davanti a una scuola: nella notte è stato bruciato uno striscione che specificava che nessuno è straniero. A San Piero d'Arena intanto una camminata dei bimbi. Il caro carburante continua a tenere banco, la Liguria è quasi maglia nera in quanto la seconda regione è in aumento per costo di gasolio, il pieno costa 1,50 euro. Un grande cartellone per il 2027 a Palazzo Ducale a Genova, nomi della cultura internazionale ma anche mostre e incontri.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, da AMT, perché la partita per il salvataggio potrebbe essere arrivata alle fasi conclusive. Restano ancora da chiudere due passaggi: da una parte l'accordo con Intesa San Paolo e quello con Trenitalia. Entrambe, secondo quanto risulta la nostra testata, sarebbero ormai molto vicine alla definizione. Sul fronte bancario la trattativa con Intesa non sarebbe ancora formalmente conclusa, ma sarebbe vicina comunque a chiudersi. È un passaggio particolarmente importante proprio per quanto riguarda l'adesione all'istituto di credito con il pagamento di quello che è necessario per AMT per non far fallire l'azienda. Poi c'è un altro tema, quello degli stipendi in aumento dei dirigenti. In realtà, da una parte c'è il taglio delle corse, le difficoltà quotidiane sia nella città di Genova che nell'entroterra, dall'altra però aumentano gli stipendi di alcuni dirigenti. Sentiamo.
1: AMT taglia corse, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%. Robbiano è l'unico a restare invariato, ma a spiccare in questo quadro il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi

0: 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali possiamo dire che stoni un po'.
1: Ancora un episodio preoccupante che sta facendo discutere nelle scuole di Genova con la rimozione degli striscioni. L'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Nella notte è stato bruciato un striscione con la scritta qui nessuno è straniero, comunque il messaggio è sempre lo stesso, e allora si cerca di capire quanto è accaduto in questa scuola di Carignano. Nel frattempo però sul fronte della solidarietà e della vicinanza a tutti i bambini di qualsiasi nazionalità c'è stata un'iniziativa importante a San Pier d'Arena, Aurora Bottino.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati, a San Pier d'Arena andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
1: Adesso il lavoro con l'intervista di Primo Canale realizzata da Andrea Popolano al segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri. Ha fatto il punto su due vertenze aperte, una che ha visto in realtà un passo indietro sui licenziamenti di Ericsson, questi 131 in realtà sembrerebbe che poi comunque la vertenza proseguirà, si capirà in che veste e come, dall'altra c'è la parità sempre aperta dell'ex Ilva con la data di scadenza di fine ottobre. Allora andiamo a sentire le parole di Luca Maestripieri.
3: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
4: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
3: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGL, CISL e UIL e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito, la preoccupazione è comunque molto alta, quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora in tanti anni non ci sono mai stati, non solo con questo governo ma anche con i governi precedenti.
1: Adesso la cronaca, diverse le notizie. Partiamo da quella che è stata svelata in queste ore pomeridiane, perché una donna è stata trovata, esamina, in un basso del centro storico di Genova, nella zona delle vigne, con una profonda ferita alla testa. Secondo le prime informazioni che stanno circolando, potrebbe essere legata a un giro di prostituzione e spaccio, per cui non si esclude la pista dell'aggressione, anche se al momento

0: quella che sembrerebbe per ora più accreditata è quella del malore. È stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Tutti i dettagli ovviamente che verranno aggiornati da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. E un carico di limoni arrivato dal Cile nascondeva ben 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pra. 4 persone sono state arrestate, mentre secondo gli investigatori stanno cercando di recuperare i panetti che sono nascosti nel container. Annissa De Filippi.
1: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
0: E adesso il caro benzina, perché la Liguria è seconda per quanto riguarda l'aumento del gasolio del diesel in Italia, è maglia quasi nera come dicevamo nei titoli. Qui in Liguria un pieno costa in media 1 euro e 20 centesimi in più rispetto già a un costo che sapete oramai è diventato esorbitante in Italia. Sentiamo.
2: Pieno di carburante quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
0: Questa quindi la situazione per quanto riguarda il caro benzina. Paura in piazza San Sepolcro a Genova, nel cuore del centro storico, dove un uomo armato di coltello è entrato in una casa, ha aggredito una donna nel tentativo di impossessarsi del suo PC portatile. Secondo le prime ricostruzioni, già la notte scorsa l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento mentre la vittima si trovava sola in casa. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe stretto al collo la donna nel tentativo di costringerla a consegnare il computer. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire chi è l'aggressore, quello che è accaduto, tentativi che accadono spesso appunto nel centro storico di Genova. La cultura, perché oggi c'è stato un appuntamento importante per Palazzo Ducale, la presentazione del cartellone 2027, mostre, incontri e festival, un calendario ricco anche di cultura internazionale con nomi importanti che arriveranno a Genova. È stato presentato oggi il cartellone di fine 2026 e del 2027. Dario Vassallo.
3: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
4: Beh,

0: Sarà una stagione veramente ricca, intensa, con grandissime possibilità di collegarci con una realtà culturale internazionale di grande pregio. L'abbiamo visto con le mostre, ma lo vediamo anche in tante occasioni di incontri, di approfondimenti, di cicli particolarmente significativi con la realtà locale. Quindi sarà una stagione sicuramente ambiziosa, pensata per creare a Palazzo Ducale 365 giorni l'anno momenti di incontro, di approfondimento, di confronto, di didattica, e pensata anche per guardare a pubblici diversi.
1: A inaugurare la parte più importante dell'autunno sarà una grande mostra dedicata all'arte europea. Dal 15 ottobre arriva Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni d'arte della collezione Scharf, esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche per la prima volta in Italia. Sul fronte delle rassegne dei festival torneranno la Storia in Piazza, il Festival di Limes, un palazzo di libri, il Book Pride, la Notte degli Scrittori, il premio Rapallo Biperbanca, il Pride delle Donne e altre iniziative dedicate alla lettura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Una particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai giovani. Il progetto Generazione Ducale ha messo in cantiere 5 iniziative rivolte agli under 35 tra mostre, podcast, musica, arti dal vivo, contest e nuovi format di partecipazione.
2: Ed è ancora allerta gialla, prolungata fino alle 15 di domani per temporali sul centro e levante della regione. Stiamo parlando quindi delle zone B, C e E fino alle 15 appunto di domani, giovedì 8 ottobre, mentre invece sulla zona del ponente, dove il tempo è migliorato dopo le piogge di questa mattina, l'allerta gialla è terminata alle 15 di oggi. Come da previsione, l'avvicinamento di una perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte, soprattutto nel ponente. Poi questa mattina, quindi attenzione fino alla giornata di domani. In realtà ARPA l'aveva fatto sapere nelle scorse ore che ci sarebbero state precipitazioni alternate, quindi schiarite e pioggia da qui alla giornata di venerdì, poi in miglioramento da venerdì e nel weekend. Conto alla rovescia per la sesta edizione di Sportability Day. Sabato 10 ottobre il My Sport Village Sciorba di Genova si trasformerà in un grande villaggio senza barriere, 88 associazioni, 46 discipline, tanti campioni per una giornata che sarà dedicata interamente allo sport, all'inclusione e alla condivisione. Lisa Ricci.
3: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. Un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere lo sport.
4: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sportability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività.
3: Tra le novità, i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il nuoto, con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
5: Siamo molto vicini ai valori dello Sportability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Bobby Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba, e poi appunto, come già hai anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiava, l'esordio casalingo. Abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.
2: È iniziato il conto alla rovescia per il weekend, che tornerà a parlare di calcio, quello dei club, delle società, perché si torna in campo dopo 3 settimane di sosta per le nazionali, una nazionale che dopo l'inizio complicato in Italia, a Roma contro il Belgio, è andata relativamente bene, è una buona notizia, però adesso si deve pensare alla Serie A, alla Serie B, la Serie C non si è mai fermata. Allora facciamo il punto con Andrea Popolano, i nostri inviati, su come si stanno preparando le

0: squadre per il ritorno in campo. Ciao Andrea, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo ovviamente dal Genoa, partiamo dunque dalla Serie A, archiviata come detto la lunga pausa delle nazionali. Il club rossoblù ha di fronte a una sfida importantissima in ottica di rilancio, perché parlare ancora di lotta salvezza è difficile, visto che il campionato è appena iniziato e dalla sosta in poi inizia un nuovo campionato. De Rossi si gioca tantissimo, ci sono però da fare i conti con chi torna dalle nazionali, qualche infortunio, anche chi torna invece soddisfatto per le ottime prestazioni. Facciamo il punto con Carlo Danani.
2: Buonasera. Le tre settimane di sosta per le nazionali si chiudono in chiaroscuro per il Genoa. Alla gioia per il gol di Pucca con l'Austria Under 21 nel successo per 7-1 sul Galles, fa da contraltare l'apprensione per l'infortunio di Sow, sostituito nell'intervallo di Svizzera-Macedonia del Nord dopo essere partito titolare. In questi giorni rossoblù di rientro alla spicciolata al centro Signorini, come da tradizione chiuderà la fila domani Vasquez in campo nell'ultima mezz'ora in Messico-Cile, terminato 0-2. Per De Rossi, al netto degli infortunati, Havel, Meiktri e Colombo saranno sicuri assenti, soltanto un allenamento, forse due, a ranghi completi per preparare il match con la Viola. Genoa-Fiorentina, partita che sabato alle 15 aprirà la sesta giornata di Serie A, sarà arbitrata da Maresca con Abisso al VAR. Infine prosegue il casting della società per individuare il successore di Diego Lopez, destinato all'Inghilterra. La decisione definitiva non sembra lontana. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di Modestò come Chief of Football e Melissani nel ruolo di direttore sportivo. Rossi rimane l'alternativa.
1: Invece un giorno prima la Sampdoria, venerdì sera scusate, contro l'Avellino ad Avellino, sfida fondamentale per proseguire come ha lasciato di fatto prima della sosta con per le nazionali. Tante gli aspetti da valutare, tra le assenze e anche tra chi ritorna, come Begic che torna dalla Slovenia. Anche in questo caso facciamo il punto con Simone Galdi.
3: Buonasera a voi in studio e a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria, ultime ore prima della trasferta di Avellino, sarà protagonista venerdì sera la squadra di Corradi, che potrà contare su Tias Begic, rientrato dalle fatiche con la nazionale slovena, nella quale non ha trovato tantissimi minuti, non è stato schierato sempre titolare, ha realizzato un assist nella terza delle quattro partite disputate. Sicuramente per Begic comunque la stanchezza dei viaggi, degli spostamenti e anche il dover resettare un po', no, la testa tra gli impegni di una nazionale e quelli ovviamente del suo club di provenienza. Non dovesse giocare Begic, c'è un'alternativa, in questo momento è Jan Caramò, il giocatore arrivato dal mercato degli svincolati, non aveva una grande forma quando ha fatto il suo esordio a Mantova, i pochi minuti nella sconfitta alla quarta giornata, però Caramò ha sfruttato queste settimane di sosta per tornare in piena forma. Per il resto abbiamo detto del centrocampo, dovrebbe esserci Makumbu con Veskaren e Anderson, e per la difesa non si prevedono cambi, Ramanelli è in gruppo ma difficilmente giocherà titolare. C'è poi la notizia su Daniel Sinani, con un comunicato ufficiale la Samp ha spiegato che il giocatore verrà operato questo weekend a Villa Stuart a Roma. Solo una volta ultimata l'operazione si potrà capire quale sarà l'entità del tempo di recupero necessario per tornare in campo. In bocca al lupo ovviamente al lussemburghese. Ultima notazione: ad arbitrare ad Avellino ci sarà Gianluca Sacchi, lo stesso arbitro della partita d'esordio contro il Cesena, finì 1-1. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: E restiamo in Serie B perché l'entrata sabato pomeriggio ad arbitrare la sfida a Chiavari sarà Mattia Drigo di Portogruaro, all'esordio in Serie B dopo la prima partita arbitrata in Coppa Italia. Passiamo alla Serie C, perché lo Spezia si prepara a festeggiare i suoi 120 anni con la sfida in casa contro il Gubbio al Picco.

0: una sfida che sarà giocata con una maglia speciale, ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
1: 120 anni di storia, passione e legame con la città per lo Spezia e oggi anche tanta determinazione per poter risalire di categoria. È stato inaugurato all'interno dello stadio Picco il nuovo percorso storico con documenti, immagini, cimeli e protagonisti che ripercorrono la storia della società bianca e del profondo legame con la città. Era il 10 ottobre del 1906 quando si costruì il primo nucleo che portò allo Spezia e sabato per la partita casalinga contro il Gubbio, il giorno di questo significativo compleanno, gli Aquilotti giocheranno con una divisa celebrativa celeste, come le prime maglie indossate negli anni della fondazione, e bianca.
2: I am floored, come diciamo in America, boom, fantastic. Roberts è proprio orgoglioso di essere il capo di questa società, sicuro. Come ho detto quando abbiamo cominciato, no, un piede davanti all'altro piede, no? Questo non posso dire niente, che siamo in C, bisogna rimanere umile, questa certo. È la più importante cosa. Certo. E abbiamo iniziato questo campionato bene.
3: 120 anni che hanno accompagnato la nostra città nelle varie fasi storiche, dal periodo della nascita alla prima guerra mondiale, il periodo buio della dittatura e poi la seconda guerra mondiale, lo scudetto del 44 contro il grande Torino, il grande Venezia, grandi successi, e poi tutta la storia più recente, la storia fatta di sogni, di sofferenza, di fallimenti, di diciamo così ripartenze, poi la Serie A e ora, dopo una retrocessione sofferta, risogniamo un'altra volta.
0: Del girone B di Serie C, e nel girone B di Serie C c'è anche il Vado che gioca domenica a Perugia alle ore 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
4: Grazie ad Andrea Popolano, voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati a tutti gli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì sulla Liguria, quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche determinerà parecchia instabilità su tutta la regione, con variabilità, momenti asciutti, intervallati a delle fasi piovose. L'Imperiese, quindi anche qui tanta variabilità, ci sarà possibilità di tanto in tanto di qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno, e un rinforzo di venti di libeccio con Ligure che risulterà mosso, molto mosso. Anche il Savonese vivrà una giornata incerta con qualche pioggia, più che altro il mare molto mosso a largo, raffiche che risulteranno anche tese superiori ai 60-70 km/h da ovest sud-ovest. E poi diamo uno sguardo alla provincia di Genova, tanta variabilità, non mancheranno delle fasi piovose intervallate comunque a dei momenti più asciutti. Tiguglio, pieno autunno per questa perturbazione atlantica, con venti sostenuti lungo la costa, piogge e ancora qualche temporale. Le temperature in calo lungo appunto le zone di mare, non oltre i 22-23 gradi. Anche lo Spizzino vivrà una fase incerta dinamica per il passaggio di questa perturbazione, con elevato rischio di temporali. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della residua variabilità sul Levante, altrove tendenza a un miglioramento, più sole da Genova verso ovest, verso il ponente. Il vento ancora si farà sentire al largo di Libeccio, ma tenderà a ruotare in giornata da tramontana con Mar Ligure sempre generalmente mosso. Anche il fine settimana nel complesso sarà più stabile e soleggiato. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ti hanno convinto ad investire su un'app di trading e adesso ti dicono che hai vinto 10.000 euro. Ma quei soldi esistono davvero? Tutto può iniziare da una pubblicità sui social, da un video con un personaggio famoso o da una telefonata. La promessa è sempre molto attraente: investimenti semplici, assistenza del personale e guadagni superiori alla media. Per cominciare basta una cifra contenuta.

0: Dopo il primo versamento, l'utente riceve l'accesso ad un'app o ad una piattaforma di trading dall'aspetto professionale. Ci sono grafici, quotazioni, percentuali e operazioni apparentemente eseguite in un tempo reale. Il capitale comincia a crescere, 250 euro diventano 400, poi 600, poi 1000 e a quel punto arriva la telefonata del consulente. Ha visto quanto sta guadagnando? Con un investimento più importante potrebbe ottenere molto di più. Ma quei numeri possono essere soltanto elementi grafici controllati da chi ha creato la piattaforma. Nessun investimento reale, nessun profitto, soltanto una rappresentazione costruita per convincere la vittima a versare altro denaro. In alcuni casi viene persino consentito un piccolo prelievo iniziale. È un modo per aumentare la fiducia e preparare la richiesta successiva, che sarà molto più consistente. Il problema emerge quando la vittima vuole ritirare l'intera somma. Improvvisamente compaiono tasse anticipate, commissioni impreviste, costi assicurativi e nuovi versamenti necessari per sbloccare il conto. Ogni pagamento dovrebbe liberare il denaro, ma dopo ogni pagamento arriva una nuova richiesta. Il guadagno mostrato sullo schermo continua a crescere. Il denaro realmente disponibile, invece, non arriva mai. Prima di affidare i propri risparmi ad una piattaforma, bisogna verificare che l'operatore sia autorizzato a offrire servizi di investimento in Italia. Il controllo deve essere effettuato su registri delle autorità competenti, non attraverso documenti o collegamenti inviati dal presunto consulente. Attenzione anche alle promesse di rendimenti elevati, rapidi e senza rischi. Negli investimenti il rischio non scompare perché un grafico è verde. Non installiamo programmi di controllo remoto su richiesta di uno sconosciuto e non permettiamo ad un consulente di operare sul nostro computer o sul conto bancario. Se sospettiamo una frode, interrompiamo immediatamente i versamenti, contattiamo la banca, conserviamo le chat e i numeri di telefono e presentiamo una segnalazione. E attenzione a chi subito dopo promette di recuperare il denaro in cambio di un piccolo anticipo. Potrebbe essere la seconda parte della stessa truffa. Un saldo visualizzato su un'app non è una prova. Il vero test arriva quando proviamo a riportare quei soldi sul nostro conto. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.

Si placano le discussioni sulla situazione di AMT con tagli e riduzione delle corse, dall'altra parte però risultano aumentati gli stipendi dei dirigenti ed è polemica. Un altro episodio davanti a una scuola, nella notte è stato bruciato uno striscione che specificava che nessuno è straniero, a San Pierdarena intanto una camminata dei bimbi. Il caro carburante continua a tenere banco, la Liguria è quasi maglia nera in quanto la seconda regione è in aumento per costo di gasolio, il pieno costa 1,50 euro. Un grande cartellone per il 2027 a Palazzo Ducale a Genova, a nomi della cultura internazionale ma anche mostre e incontri.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, da AMT, perché la partita per il salvataggio potrebbe essere arrivata alle fasi conclusive. Restano ancora da chiudere due passaggi: da una parte l'accordo con Intesa San Paolo e quello con Trenitalia. Entrambe, secondo quanto risulta la nostra testata, sarebbero ormai molto vicine alla definizione. Sul fronte bancario la trattativa con Intesa non sarebbe ancora formalmente conclusa, ma sarebbe vicina comunque a chiudersi. È un passaggio particolarmente importante proprio per quanto riguarda l'adesione all'istituto di credito con il pagamento di quello che è necessario per AMT per non far fallire l'azienda. Poi c'è un altro tema, quello degli stipendi in aumento dei dirigenti. In realtà da una parte c'è il taglio delle corse, le difficoltà quotidiane sia nella città di Genova che nell'entroterra, dall'altra però aumentano gli stipendi di alcuni dirigenti.

0: rapidamente sentiamo.
1: AMT taglia corsi, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%. Robbiano è l'unico a restare invariato, ma a spiccare in questo quadro il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali possiamo dire che stoni un po'.
0: Ancora un episodio preoccupante che sta facendo discutere nelle scuole di Genova con la rimozione degli striscioni. L'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Nella notte è stato bruciato un striscione con la scritta qui nessuno è straniero, comunque il messaggio è sempre lo stesso, e allora si cerca di capire quanto è accaduto in questa scuola di Carignano. Nel frattempo però sul fronte della solidarietà e della vicinanza a tutti i bambini di qualsiasi nazionalità c'è stata un'iniziativa importante a San Pier d'Arena, Aurora Bottino.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati a San Pier d'Arena, andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
0: Adesso il lavoro con l'intervista di Primo Canale realizzata da Andrea Popolano al segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri. Ha fatto il punto su due vertenze aperte, una che ha visto in realtà un passo indietro sui licenziamenti di Ericsson, questi 131 in realtà sembrerebbe che poi comunque la vertenza proseguirà, si capirà in che veste e come, dall'altra c'è la partita sempre aperta dell'ex Ilva con la data di scadenza di fine ottobre. Allora andiamo a sentire le parole di Luca Maestripieri.
3: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda, che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
4: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
3: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGL e CISL Uil e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio, che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito. La preoccupazione è comunque molto alta. Quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora in tanti anni non ci sono mai stati.

0: non solo con questo governo, ma anche con i governi precedenti.
1: Adesso la cronaca, diverse le notizie. Partiamo da quella che è stata svelata in queste ore pomeridiane, perché una donna è stata trovata, esamina, in un basso del centro storico di Genova, nella zona delle vigne, con una profonda ferita alla testa. Secondo le prime informazioni che stanno circolando, potrebbe essere legata a un giro

0: all'ospedale San Martino di Genova, tutti i dettagli ovviamente che verranno aggiornati da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. E un carico di limone arrivato dal Cile nascondeva ben 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pra. 4 persone sono state arrestate, mentre secondo gli investigatori stanno cercando di recuperare i panetti che sono nascosti nel container. Annissa De Filippi.
1: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
0: E adesso il caro benzina, perché la Liguria è seconda per quanto riguarda l'aumento del gasolio del diesel in Italia, è maglia quasi nera come dicevamo nei titoli. Qui in Liguria un pieno costa in media 1 euro e 20 centesimi in più rispetto già a un costo che sapete oramai è diventato esorbitante in Italia. Sentiamo.
2: Pieno di carburante quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
0: Questa quindi la situazione per quanto riguarda il caro benzina. Paura in piazza San Sepolcro a Genova, nel cuore del centro storico, dove un uomo armato di coltello è entrato in una casa, ha aggredito una donna nel tentativo di impossessarsi del suo PC portatile. Secondo le prime ricostruzioni, già la notte scorsa l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento mentre la vittima si trovava sola in casa. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe stretto al collo la donna nel tentativo di costringerla a consegnare il computer. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire chi è l'aggressore, quello che è accaduto, tentativi che accadono spesso appunto nel centro storico di Genova. La cultura, perché oggi c'è stato un appuntamento importante per Palazzo Ducale, la presentazione del cartellone 2027, mostre, incontri e festival, un calendario ricco anche di cultura internazionale con nomi importanti che arriveranno a Genova. È stato presentato oggi il cartellone di fine 2026 e del 2027. Dario Vassallo.
3: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
4: Beh, sarà una stagione veramente ricca, intensa, con grandissime possibilità di

0: collegarci con una realtà culturale internazionale di grande pregio, l'abbiamo visto con le mostre, ma lo vediamo anche in tante occasioni di incontri, di approfondimenti, di cicli particolarmente significativi con la realtà locale. Quindi sarà una stagione sicuramente ambiziosa, pensata per creare a Palazzo Ducale 365 giorni l'anno momenti di incontro, di approfondimento, di confronto, di didattica, e pensata anche per guardare a pubblici diversi.
1: A inaugurare la parte più importante dell'autunno sarà una grande mostra dedicata all'arte europea. Dal 15 ottobre arriva Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni d'arte della collezione Scharf, esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche per la prima volta in Italia. Sul fronte delle rassegne dei festival torneranno La Storia in Piazza, il Festival di Limes, Un Palazzo di Libri, il Book Pride, La Notte degli Scrittori, il Premio Rapallo Biperbanca, il Pride delle Donne e altre iniziative dedicate alla lettura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Una particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai giovani. Il progetto Generazione Ducale ha messo in cantiere 5 iniziative rivolte agli under 35 tra mostre, podcast, musica, arti dal vivo, contest e nuovi format di partecipazione.
2: Ed è ancora allerta gialla, prolungata fino alle 15 di domani per temporali sul centro e levante della regione, stiamo parlando quindi delle zone B, C e E, fino alle 15 appunto di domani, giovedì 8 ottobre, mentre invece sulla zona del ponente, dove il tempo è migliorato dopo le piogge di questa mattina, l'allerta gialla è terminata alle 15 di oggi. Come da previsione, l'avvicinamento di una perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte, soprattutto nel ponente. Poi questa mattina, quindi attenzione fino alla giornata di domani. In realtà ARPA l'aveva fatto sapere nelle scorse ore che ci sarebbero state precipitazioni alternate, quindi schiarite e pioggia da qui alla giornata di venerdì, poi in miglioramento da venerdì e nel weekend. Conto alla rovescia per la sesta edizione di Sportability Day, sabato 10 ottobre il My Sport Village Sciorba di Genova si trasformerà in un grande villaggio senza barriere, 88 associazioni, 46 discipline, tanti campioni per una giornata che sarà dedicata interamente allo sport, all'inclusione e alla condivisione. Lisa Ricci.
3: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. Un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere lo sport.
4: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sportability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività.
3: Tra le novità i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il nuoto con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
5: Siamo molto vicini ai valori dello Sportability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Baldi Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba, e poi appunto, come già anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiavari, l'esordio casalingo. Abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.

È iniziato il conto alla rovescia per il weekend che tornerà a parlare di calcio, quello dei club, delle società, perché si torna in campo dopo 3 settimane di sosta per le nazionali, una nazionale che dopo l'inizio complicato in Italia, a Roma contro il Belgio, è andata relativamente bene, è una buona notizia, però adesso si deve pensare alla Serie A, alla Serie B, la Serie C non si è mai fermata. Allora facciamo il punto con Andrea Popolano, i nostri inviati, su

0: Come si stanno preparando le squadre per il ritorno in campo? Ciao Andrea, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo ovviamente dal Genoa, partiamo dunque dalla Serie A, archiviata, come detto, la lunga pausa delle nazionali. Il club rossoblù ha di fronte a una sfida importantissima in ottica di rilancio, perché parlare ancora di lotta salvezza è difficile, visto che il campionato è appena iniziato e dalla sosta in poi inizia un nuovo campionato. De Rossi si gioca tantissimo, ci sono però da fare i conti con chi torna dalle nazionali, qualche infortunio, anche chi torna invece soddisfatto per le ottime prestazioni. Facciamo il punto con Carlo Danani.
2: Buonasera, le tre settimane di sosta per le nazionali si chiudono in chiaroscuro per il Genoa. Alla gioia per il gol di Puchka con l'Austria Under 21 nel successo per 7-1 sul Gales, fa da contraltare l'apprensione per l'infortunio di Sow, sostituito nell'intervallo di Svizzera-Macedonia del Nord dopo essere partito titolare. In questi giorni rossoblù di rientro alla spicciola al centro Signorini, come da tradizione chiuderà la fila domani Vasquez in campo nell'ultima mezz'ora in Messico-Cile, terminato 0-2. Per De Rossi, al netto degli infortunati, Havel, Maketree e Colombo saranno sicuri assenti, soltanto un allenamento, forse due, a ranghi completi per preparare il match con la Viola. Genoa-Fiorentina, partita che sabato alle 15 aprirà la sesta giornata di Serie A, sarà arbitrata da Maresca con Abisso al VAR. Infine prosegue il casting della società per individuare il successore di Diego Lopez, destinato all'Inghilterra. La decisione definitiva non sembra lontana. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di Modestò come Chief of Football e Melissano nel ruolo di direttore sportivo. Rossi rimane l'alternativa.
1: Invece un giorno prima la Sampdoria, venerdì sera, scusate, contro l'Avellino ad Avellino, sfida fondamentale per proseguire il come ha lasciato di fatto prima della sosta con per le nazionali. Tante gli aspetti da valutare, tra le assenze e anche tra chi ritorna, come Begic che torna dalla Slovenia. Anche in questo caso facciamo il punto con Simone Galdi.
3: Buonasera a voi in studio e a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria, ultime ore prima della trasferta di Avellino, sarà protagonista venerdì sera la squadra di Corradi, che potrà contare su Tias Begic, rientrato dalle fatiche con la nazionale slovena, nella quale non ha trovato tantissimi minuti, non è stato schierato sempre titolare, ha realizzato un assist nella terza delle quattro partite disputate. Sicuramente per Begic comunque la stanchezza dei viaggi, degli spostamenti e anche il dover resettare un po', no, la testa tra gli impegni di una nazionale e quelli ovviamente del suo club di provenienza. Non dovesse giocare Begic, c'è un'alternativa, in questo momento è Jan Karamo, il giocatore arrivato dal mercato degli svincolati, non aveva una grande forma quando ha fatto il suo esordio a Mantova, i pochi minuti nella sconfitta alla quarta giornata, però Karamo ha sfruttato queste settimane di sosta per tornare in piena forma. Per il resto abbiamo detto del centrocampo, dovrebbe esserci Makumbu con Veskaren e Anderson, e per la difesa non si prevedono cambi. Ravanelli è in gruppo ma difficilmente giocherà titolare. C'è poi una notizia su Daniel Sinani: con un comunicato ufficiale la Samp ha spiegato che il giocatore verrà operato questo weekend a Villa Stuart a Roma. Solo una volta ultimata l'operazione si potrà capire quale sarà l'entità del tempo di recupero necessario per tornare in campo. In bocca al lupo ovviamente al lussemburghese. Ultima notazione: ad arbitrare ad Avellino ci sarà Gianluca Sacchi, lo stesso arbitro della partita d'esordio contro il Cesena, finì 1-1. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Restiamo in Serie B perché l'Entella gioca contro la Juve Stabia sabato pomeriggio. Ad arbitrare la sfida a Chiavari sarà Mattia Drigo di Porto Gruaro, all'esordio in Serie B dopo la prima partita arbitrata in Coppa Italia. Passiamo alla Serie C perché lo Spezia si prepara a festeggiare i suoi 120 anni con la sfida in casa contro il

0: Gubbio al picco, una sfida che sarà giocata con una maglia speciale, ci racconta tutto. Emanuela Cavallo.
1: 120 anni di storia, passione e legame con la città per lo Spezia e oggi anche tanta determinazione per poter risalire di categoria. È stato inaugurato all'interno dello stadio Picco il nuovo percorso storico con documenti, immagini, cimeli e protagonisti che ripercorrono la storia della società bianca e del profondo legame con la città. Era il 10 ottobre del 1906 quando si costruì il primo nucleo che portò allo Spezia e sabato per la partita casalinga contro il Gubbio, il giorno di questo significativo compleanno, gli Aquilotti giocheranno con una divisa celebrativa celeste, come le prime maglie indossate negli anni della fondazione, e bianca.
2: I am floored, come diciamo in America, boom, fantastic. Roberts è proprio orgoglioso di essere il capo di questa società, sicuro. Come ho detto quando abbiamo cominciato, no, un piede davanti all'altro piede, no? Questo non posso dire niente, che siamo in C, bisogna rimanere umile, questa certo. È la più importante cosa. Certo. E abbiamo iniziato questo campionato bene.
3: 120 anni che hanno accompagnato la nostra città nelle varie fasi storiche, dal periodo della nascita alla prima guerra mondiale, il periodo buio della dittatura e poi la seconda guerra mondiale, lo scudetto del 44 contro il grande Torino, grande Venezia, grandi successi e poi tutta la storia più recente, la storia fatta di sogni, di sofferenza, di fallimenti, di diciamo così ripartenze, poi la Serie A e ora, dopo una retrocessione sofferta, risogniamo un'altra volta.
0: Del girone B di Serie C, e nel girone B di Serie C c'è anche il Vado che gioca domenica a Perugia alle ore 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
4: Grazie ad Andrea Popolano, voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Guglielmo.
4: Presente.
3: Controllo lampadine.
4: Fatto.
3: Luci datura pomodoro.
4: Effettuato.
3: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
3: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora? Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
3: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.
4: Oddio, mangia.
7: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Si placano le discussioni sulla situazione di AMT con tagli e riduzione delle corse, dall'altra parte però risultano aumentati gli stipendi dei dirigenti ed è polemica. Un altro episodio davanti a una scuola: nella notte è stato bruciato uno striscione che specificava che nessuno è straniero. A San Pier d'Arena intanto una camminata dei bimbi. Il caro carburante continua a tenere banco, la Liguria è quasi maglia nera in quanto la seconda regione in

Aumento per costo di gasolio, il pieno costa 1,50 euro. Un grande cartellone per il 2027 a Palazzo Ducale a Genova, a nomi della cultura internazionale ma anche mostre e incontri.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, da AMT, perché la partita per il salvataggio potrebbe essere arrivata alle fasi conclusive. Restano ancora da chiudere due passaggi: da una parte l'accordo con Intesa San Paolo e quello con Trenitalia. Entrambe, secondo quanto risulta la nostra testata, sarebbero ormai molto vicine alla definizione. Sul fronte bancario la trattativa con Intesa non sarebbe ancora formalmente conclusa, ma sarebbe vicina comunque a chiudersi. È un passaggio particolarmente importante proprio per quanto riguarda l'adesione all'istituto di credito con il pagamento di quello che è necessario per AMT per non far fallire l'azienda. Poi c'è un altro tema, quello degli stipendi in aumento dei dirigenti. In realtà da una parte c'è il taglio delle corse, le difficoltà quotidiane sia nella città di Genova che nell'entroterra, dall'altra però aumentano gli stipendi di alcuni dirigenti. Sentiamo.
1: AMT taglia corse, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%. Robbiano è l'unico a restare invariato, ma a spiccare in questo quadro il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali possiamo dire che stoni un po'.
0: Ancora un episodio preoccupante che sta facendo discutere nelle scuole di Genova, con la rimozione degli striscioni. L'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Nella notte è stato bruciato un striscione con la scritta qui nessuno è straniero, comunque il messaggio è sempre lo stesso. E allora si cerca di capire quanto è accaduto in questa scuola di Carignano. Nel frattempo però sul fronte della solidarietà e della vicinanza a tutti i bambini di qualsiasi nazionalità, c'è stata un'iniziativa importante a San Pier d'Arena. Aurora Bottino.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati, a San Pier d'Arena andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
0: Adesso il lavoro con l'intervista di Primo Canale realizzata da Andrea Popolano al segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri. Ha fatto il punto su due vertenze aperte: una che ha visto in realtà un passo indietro sui licenziamenti di Ericsson, questi 131 in realtà sembrerebbe che poi comunque la vertenza proseguirà, si capirà in che veste e come; dall'altra c'è la partita sempre aperta dell'ex Ilva con la data di scadenza di fine ottobre. Allora andiamo a sentire le parole di Luca Maestripieri.
3: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato.

0: organizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda, che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
1: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
0: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGIL e CISL e UIL e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito, la preoccupazione è comunque molto alta, quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora in tanti anni non ci sono mai stati, non solo con questo governo, ma anche con i governi precedenti.
2: Adesso la cronaca, diverse le notizie. Partiamo da quella che è stata svelata in queste ore pomeridiane, perché una donna è stata trovata, esamina, in un basso del centro storico di Genova, nella zona delle vigne, con una profonda ferita alla testa. Secondo le prime informazioni che stanno circolando, potrebbe essere legata a un giro di prostituzione e spaccio, per cui non si esclude la pista dell'aggressione, anche se al momento quella che sembrerebbe per ora più accreditata è quella del malore. È stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Tutti i dettagli ovviamente che verranno aggiornati da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. E un carico di limone arrivato dal Cile nascondeva ben 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pra. 4 persone sono state arrestate, mentre secondo gli investigatori stanno cercando di recuperare i panetti che sono nascosti nel container. Annissa De Filippi.
3: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
2: E adesso il caro benzina, perché la Liguria è seconda per quanto riguarda l'aumento del gasolio del diesel in Italia, è maglia quasi nera come dicevamo nei titoli. Qui in Liguria un pieno costa in media 1 euro e 20 centesimi in più rispetto già a un costo che sapete oramai è diventato esorbitante in Italia. Sentiamo.
4: Pieno di carburante quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato.

0: rilevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale, le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
1: Questa quindi la situazione per quanto riguarda il caro benzina. Paura in piazza San Sepolcro a Genova, nel cuore del centro storico, dove un uomo armato di coltello è entrato in una casa, ha aggredito una donna nel tentativo di impossessarsi del suo PC portatile. Secondo le prime ricostruzioni, già la notte scorsa l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento mentre la vittima si trovava sola in casa. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe stretto al collo la donna nel tentativo di costringerla a consegnare il computer. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire chi è l'aggressore, quello che è accaduto, tentativi che accadono spesso appunto nel centro storico di Genova. La cultura, perché oggi è stato un appuntamento importante per Palazzo Ducale, la presentazione del cartellone 2027, mostre, incontri e festival, un calendario ricco anche di cultura internazionale con nomi importanti che arriveranno a Genova. È stato presentato oggi il cartellone di fine 2026 e del 2027. Dario Vassallo.
2: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
3: Beh, sarà una stagione veramente ricca, intensa, con grandissime possibilità di collegarci con una realtà culturale internazionale di grande pregio. L'abbiamo visto con le mostre, ma lo vediamo anche in tante occasioni di incontri, di approfondimenti, di cicli particolarmente significativi con la realtà locale. Quindi sarà una stagione sicuramente ambiziosa, pensata per creare a Palazzo Ducale 365 giorni l'anno momenti di incontro, di approfondimento, di confronto, di didattica, e pensata anche per guardare a pubblici diversi.
2: A inaugurare la parte più importante dell'autunno sarà una grande mostra dedicata all'arte europea. Dal 15 ottobre arriva Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni d'arte della collezione Scharf, esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche, per la prima volta in Italia. Sul fronte delle rassegne dei festival torneranno La Storia in Piazza, il Festival di Limes, Un Palazzo di Libri, il Book Pride, La Notte degli Scrittori, il Premio Rapallo Biperbanca, il Pride delle Donne e altre iniziative dedicate alla lettura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Una particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai giovani. Il progetto Generazione Ducale ha messo in cantiere 5 iniziative rivolte agli under 35, tra mostre, podcast, musica, arti dal vivo, contest e nuovi format di partecipazione.
1: Ed è ancora allerta gialla, prolungata fino alle 15 di domani per temporali sul centro e levante della regione. Stiamo parlando quindi delle zone B, C e E fino alle 15 appunto di domani, giovedì 8 ottobre, mentre invece sulla zona del ponente, dove il tempo è migliorato dopo le piogge di questa mattina, l'allerta gialla è terminata alle 15 di oggi. Come da previsione, l'avvicinamento di una perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte, soprattutto nel ponente. Poi questa mattina, quindi attenzione fino alla giornata di domani. In realtà ARPA l'aveva fatto sapere nelle scorse ore che ci sarebbero state precipitazioni alternate, quindi schiarite e pioggia da qui alla giornata di venerdì, poi in miglioramento da venerdì e nel weekend. Conto alla rovescia per la sesta edizione di Sportability Day, sabato 10 ottobre il MySport Village Sciorba di Genova si trasformerà in un grande villaggio senza barriere, 88 associazioni, 46 discipline, tanti campioni per una giornata che sarà dedicata interamente allo sport, all'inclusione e alla condivisione. Lisa Ricci.
4: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti

0: la possibilità di vivere lo sport.
1: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sport Ability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività.
0: Tra le novità, i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il nuoto, con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
2: Siamo molto vicini ai valori dello Sport Ability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Bobby Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba, e poi appunto, come già anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiava, l'esordio casalingo. Abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

Si placano le discussioni sulla situazione di AMT con tagli e riduzione delle corse, dall'altra parte però risultano aumentati gli stipendi dei dirigenti ed è polemica. Un altro episodio davanti a una scuola: nella notte è stato bruciato uno striscione che specificava che nessuno è straniero. A San Pier d'Arena intanto una camminata dei bimbi. Il caro carburante continua a tenere banco, la Liguria è quasi maglia nera in quanto la sconta regione è in aumento per costo di gasolio, il pieno costa 1,50 euro. Un grande cartellone per il 2027 a Palazzo Ducale a Genova, nomi della cultura internazionale ma anche mostre e incontri.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, da AMT, perché la partita per il salvataggio potrebbe essere arrivata alle fasi conclusive. Restano ancora da chiudere due passaggi: da una parte l'accordo con Intesa San Paolo e quello con Trenitalia. Entrambe, secondo quanto risulta la nostra testata, sarebbero ormai molto vicine alla definizione. Sul fronte bancario la trattativa con Intesa non sarebbe ancora formalmente conclusa, ma sarebbe vicina comunque a chiudersi. È un passaggio particolarmente importante proprio per quanto riguarda l'adesione all'istituto di credito con il pagamento di quello che è necessario per AMT per non far fallire l'azienda. Poi c'è un altro tema, quello degli stipendi in aumento dei dirigenti. In realtà da una parte c'è il taglio delle corse, le difficoltà quotidiane sia nella città di Genova che nell'entroterra, dall'altra però aumentano gli stipendi di alcuni dirigenti. Sentiamo.

0: AMT taglia corsi, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%. Robbiano è l'unico a restare invariato, ma a spiccare in questo quadro il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali possiamo dire che stoni un po'.
1: Ancora un episodio preoccupante che sta facendo discutere nelle scuole di Genova con la rimozione degli striscioni. L'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Nella notte è stato bruciato un striscione con la scritta qui nessuno è straniero, comunque il messaggio è sempre lo stesso, e allora cerca di capire quanto è accaduto in questa scuola di Carignano. Nel frattempo però sul fronte della solidarietà e della vicinanza a tutti i bambini di qualsiasi nazionalità c'è stata un'iniziativa importante a San Pier d'Arena, Aurora Bottino.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati a San Pier d'Arena, andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
1: Adesso il lavoro con l'intervista di Primo Canale realizzata da Andrea Popolano al segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri. Ha fatto il punto su due vertenze aperte, una che ha visto in realtà un passo indietro sui licenziamenti di Ericsson, questi 131 in realtà sembrerebbe che poi comunque la vertenza proseguirà, si capirà in che veste e come, dall'altra c'è la partita sempre aperta dell'ex Ilva con la data di scadenza di fine ottobre. Allora andiamo a sentire le parole di Luca Maestripieri.
3: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda, che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel polo tecnologico degli Erzelli che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
4: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
3: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGL e CISL Uil e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio, che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito. La preoccupazione è comunque molto alta. Quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora in tanti anni non ci sono mai stati, non solo con questo

0: governo, ma anche con i governi precedenti.
1: Adesso la cronaca, diverse le notizie. Partiamo da quella che è stata svelata in queste ore pomeridiane, perché una donna è stata trovata, esamina, in un basso del centro storico di Genova, nella zona delle vigne, con una profonda ferita alla testa. Secondo la prima informazione, le prime informazioni che stanno circolando, potrebbe essere legata a un giro di prostituzione e spaccio, per cui non si esclude la pista dell'aggressione, anche se al momento quella che sembrerebbe per ora più accreditata, quella del malore. È stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Tutti i dettagli ovviamente che verranno aggiornati da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. E un carico di limone arrivato dal Cile nascondeva ben 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pra. 4 persone sono state arrestate, mentre secondo gli investigatori stanno cercando di recuperare i panetti che sono nascosti nel container. Annissa De Filippi.
2: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
1: E adesso il caro benzina, perché la Liguria è seconda per quanto riguarda l'aumento del gasolio del diesel in Italia, è maglia quasi nera come dicevamo nei titoli. Qui in Liguria un pieno costa in media 1 euro e 20 centesimi in più rispetto già a un costo che sapete oramai è diventato esorbitante in Italia. Sentiamo.
3: Pieno di carburante quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
1: Questa quindi la situazione per quanto riguarda il caro benzina. Paura in piazza San Sepolcro a Genova, nel cuore del centro storico, dove un uomo armato di coltello è entrato in una casa, ha aggredito una donna nel tentativo di impossessarsi del suo PC portatile. Secondo le prime ricostruzioni, già la notte scorsa l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento mentre la vittima si trovava sola in casa. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe stretto al collo la donna nel tentativo di costringerla a consegnare il computer. Sul posto è arrivata rapidamente la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire chi è l'aggressore, quello che è accaduto, tentativi che accadono spesso appunto nel centro storico di Genova. La cultura, perché oggi è stato un appuntamento importante per Palazzo Ducale, la presentazione del cartellone 2027, mostre, incontri e festival, un calendario ricco anche di cultura internazionale con nomi importanti che arriveranno a Genova. È stato presentato oggi il cartellone di fine 2026 e del 2027.

0: e Dario Vassallo.
1: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
2: Beh, sarà una stagione veramente ricca, intensa, con grandissime possibilità di collegarci con una realtà culturale internazionale di grande pregio. L'abbiamo visto con le mostre, ma lo vediamo anche in tante occasioni di incontri, di approfondimenti, di cicli particolarmente significativi con la realtà locale. Quindi sarà una stagione sicuramente ambiziosa, pensata per creare a Palazzo Ducale 365 giorni l'anno momenti di incontro, di approfondimento, di confronto, di didattica, e pensata anche per guardare a pubblici diversi.
1: A inaugurare la parte più importante dell'autunno sarà una grande mostra dedicata all'arte europea. Dal 15 ottobre arriva Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni d'arte della collezione Scharf, esposizione che porterà a Genova oltre 140 opere provenienti da una delle più importanti collezioni private tedesche per la prima volta in Italia. Sul fronte delle rassegne dei festival torneranno La Storia in Piazza, il Festival di Limes, Un Palazzo di Libri, il Book Pride, La Notte degli Scrittori, il premio Rapallo Biperbanca, il Pride delle Donne e altre iniziative dedicate alla lettura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Una particolare attenzione continuerà ad essere dedicata ai giovani. Il progetto Generazione Ducale ha messo in cantiere 5 iniziative rivolte agli under 35 tra mostre, podcast, musica, arti dal vivo, contest e nuovi format di partecipazione.
0: Ed è ancora allerta gialla, prolungata fino alle 15 di domani per temporali sul centro e levante della regione, stiamo parlando quindi delle zone B, C e E, fino alle 15 appunto di domani, giovedì 8 ottobre, mentre invece sulla zona del ponente, dove il tempo è migliorato dopo le piogge di questa mattina, l'allerta gialla è terminata alle 15 di oggi. Come da previsione, l'avvicinamento di una perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte, soprattutto nel ponente. Questa mattina, quindi attenzione fino alla giornata di domani. In realtà ARPA l'aveva fatto sapere nelle scorse ore che ci sarebbero state precipitazioni alternate, quindi schiarite e pioggia da qui alla giornata di venerdì, poi in miglioramento da venerdì e nel weekend. Conto alla rovescia per la sesta edizione di Sportability Day, sabato 10 ottobre il My Sport Village Sciorba di Genova si trasformerà in un grande villaggio senza barriere, 88 associazioni, 46 discipline, tanti campioni per una giornata che sarà dedicata interamente allo sport, all'inclusione e alla condivisione. Lisa Ricci.
3: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. Un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere lo sport.
4: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sportability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10. 88 società sportive che offriranno le loro attività.
3: Tra le novità i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il nuoto con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
5: Siamo molto vicini ai valori dello Sportability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Bobby Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba, e poi appunto, come già hai anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiavari, l'esordio casalingo. Abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.

Ben ritrovati a tutti gli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì sulla Liguria, quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche determinerà parecchia instabilità su tutta la regione, con variabilità, momenti asciutti intervallati a delle fasi piovose. L'Imperiese, quindi anche qui tanta variabilità, ci sarà possibilità di tanto in tanto di qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno, e un rinforzo di venti di libeccio con Ligure che risulterà mosso, molto mosso. Anche il Savonese vivrà una giornata incerta con qualche pioggia, più che altro il mare molto mosso a largo, raffiche che risulteranno anche tese superiori ai 60-70 km/h da ovest sud-ovest. E poi diamo uno sguardo alla provincia di Genova, tanta variabilità, non mancheranno delle fasi piovose intervallate comunque a dei momenti più asciutti. Tiguglio, pieno autunno per questa perturbazione atlantica, con venti sostenuti lungo la costa, piogge e ancora qualche temporale. Le temperature in calo lungo appunto le zone di mare, non oltre i 22-23 gradi. Anche lo Spizzino vivrà una fase incerta dinamica per il passaggio di questa perturbazione, con elevato rischio di temporali. Tendenza per la giornata di venerdì, quando ritroveremo della residua variabilità sul Levante, altrove tendenza a un miglioramento, più sole da Genova verso ovest, verso il ponente. Il vento ancora si farà sentire al largo di Libeccio, ma tenderà a ruotare in giornata da tramontana, con Mar Ligure sempre generalmente mosso. Anche il fine settimana nel complesso sarà più stabile e soleggiato. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: in collaborazione con Safe Network.
1: Ti hanno convinto ad investire su un'app di trading e adesso ti dicono che hai vinto 10.000 euro. Ma quei soldi esistono davvero? Tutto può iniziare da una pubblicità sui social, da un video con un personaggio famoso o da una telefonata. La promessa è sempre molto attraente: investimenti semplici, assistenza del personale e guadagni superiori alla media. Per cominciare basta una cifra contenuta. Dopo il primo versamento, l'utente riceve l'accesso ad un'app o ad una piattaforma di trading dall'aspetto professionale. Ci sono grafici, quotazioni, percentuali e operazioni apparentemente eseguite in un tempo reale. Il capitale comincia a crescere, 250 euro diventano 400, poi 600, poi 1000 e a quel punto arriva la telefonata del consulente. Ha visto quanto sta guadagnando? Con un investimento più importante potrebbe ottenere molto di più. Ma quei numeri possono essere soltanto elementi grafici controllati da chi ha creato la piattaforma. Nessun investimento reale, nessun profitto, soltanto una rappresentazione costruita per convincere la vittima a versare altro denaro. In alcuni casi viene persino consentito un piccolo prelievo iniziale. È un modo per aumentare la fiducia e preparare la richiesta successiva, che sarà molto più consistente. Il problema emerge quando la vittima vuole ritirare l'intera somma. Improvvisamente compaiono tasse anticipate, commissioni impreviste, costi assicurativi e nuovi versamenti necessari per sbloccare il conto. Ogni pagamento dovrebbe liberare il denaro, ma dopo ogni pagamento arriva una nuova richiesta. Il guadagno mostrato sullo schermo continua a crescere. Il denaro realmente disponibile, invece, non arriva mai. Prima di affidare i propri risparmi ad una piattaforma, bisogna verificare che l'operatore sia autorizzato a offrire servizi di investimento in Italia. Il controllo deve

essere effettuato su registri delle autorità competenti, non attraverso documenti o collegamenti inviati dal presunto consulente. Attenzione anche alle promesse di rendimenti elevati, rapidi e senza rischi. Negli investimenti il rischio non scompare perché un grafico è verde. Non installiamo programmi di controllo remoto su richiesta di uno sconosciuto e non permettiamo

0: E attenzione a chi subito dopo promette di recuperare il denaro in cambio di un piccolo anticipo. Potrebbe essere la seconda parte della stessa truffa. Un saldo visualizzato su un'app non è una prova. Il vero test arriva quando proviamo a riportare quei soldi sul nostro conto. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Noi ne siamo assolutamente contenti e convinti che sia stato l'investimento giusto. Io personalmente ci ho lavorato parecchio per questo dal punto di vista amministrativo e andiamo avanti.
7: Un nuovo tassello che rafforza la vocazione nautica di Genova. Il polo nasce nel waterfront di Levante, mettendo insieme imprese, competenze e professionalità già radicate sul territorio.
8: Genova è uno dei poli del Mediterraneo di eccellenza e questo lo dobbiamo a una serie di imprese che storicamente a Genova sanno fare la differenza in termini di qualità, di maestranze, eccellenza nel lavoro, e quindi questa nuova inaugurazione non fa altro che riaffermare il ruolo di Genova come una delle capitali della Blue Economy, ma capitale dell'industria nautica.
7: 16.000 metri quadrati a terra, spazi coperti e banchine attrezzate, una struttura pensata per la manutenzione e il refit delle imbarcazioni e per accogliere diverse attività della filiera nautica.
9: Noi abbiamo il Mediterraneo da scoprire e vogliamo comunque andare avanti e cercare di migliorare sempre di più.
10: Si può dire che anche, non solo grazie a noi, intorno a Genova ha iniziato a gravitare l'industria della nautica professionale, da diporto dei grandi e maxi yacht, e questo come effetto ricade anche sulle realtà limitrofe, tra cui GSS e Gatti.
11: Abbiamo finalmente riqualificato una zona che fino anni fa aveva comunque come operatori del settore le nostre aziende, ma ovviamente dislocati in maniera diversa, e quindi l'efficienza che potevamo portare sul territorio ovviamente aveva meno, era meno efficiente di quello che è oggi.
12: È l'inaugurazione di un polo, di una struttura, ma non solo di una struttura, è qualche cosa di più. Secondo me è un sistema che mette insieme competenze e professionalità estremamente importante per Genova e per l'economia di Genova, considerando che la nautica è una delle caratteristiche, no, proprio di Genova.
13: Rappresenta concretamente un elemento essenziale per la trasformazione e la valorizzazione del waterfront di Levante, e al tempo stesso conferma quanto il mare sia un elemento essenziale, indispensabile per la città di Genova, una città che ha una storia, una tradizione marittima e un porto di rilevanza internazionale che da sempre ha un ruolo di primo piano nel settore marittimo. Quindi la nascita di questo polo, che riunisce competenze, professionalità e servizi per la nautica, rappresenta senza dubbio un elemento importante per il comparto genovese del porto.
7: Ma il progetto avrà anche una ricaduta sull'occupazione, con la creazione di nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per professionalità specializzate legate al mondo della nautica.
12: Per noi del mondo industriale è particolarmente importante, perché è un polo dove c'è manifattura, dove c'è industria, dove c'è sistema tra grandi aziende, piccole e medie imprese, artigiani, trasformazione, ricerca, cioè c'è tutto questo che è un ecosistema che è quello che serve per essere competitivi nel mondo.
10: Hanno a disposizione un capannone in muratura di tutto rispetto, una grande infrastruttura che permette di eseguire delle lavorazioni che prima era più difficile eseguire esposti alle intemperie, e con un nuovo travel lift che permette di alare barche più grandi e più belle.
6: Non dimentichiamo, qui abbiamo anche le vele, abbiamo la North Sea che fa le vele, diciamo sono leaders al mondo, e tutto questo fa parte di un sistema e di una filiera che è in continua crescita e che noi vogliamo si mantenga, soprattutto si mantenga qui a Genova e in Liguria.
7: Un progetto che si inserisce in una trasformazione più ampia della città e che punta a consolidare Genova come uno dei principali poli italiani della nautica e della Blue Economy.
11: Un bacino come quello che stiamo creando, che abbiamo

0: creato poc'anzi, permette di migliorare la qualità, di attrarre investimenti nuovi, di attrarre nuovi clienti che quindi generano automaticamente un impatto sulle nostre aziende.
1: Le maestranze ce le abbiamo, sono un'eccellenza nel porto di Genova, spero che siano un'eccellenza anche da altre parti, perché dobbiamo portare lavoro qua a Genova.
2: Noi siamo il centro della blue economy italiana, non solo italiana, perché la nautica italiana e genovese ha un'espansione che è mondiale da questo punto di vista, quindi traguardiamo quei mercati. Il polo in sé ha il valore proprio di essere elemento innovativo, che è quello che serve per passare dalle competenze all'innovazione, dall'innovazione ai nuovi prodotti e dai nuovi prodotti avere nuovi mercati, e questo è quello che ci auguriamo e che auguriamo soprattutto al polo.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948, maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio. Una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di Italia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La divina, ve l'ha definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì,

0: A questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: E beh, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera, certo, più avanti, no?
1: E Togliatti, c'è sempre, De Gasperi.
0: Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice. Cioè,
1: diciamo che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre.
0: Certo, no? Meneghini che scopre, poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente, certo, assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via rendendola forse inizialmente felice e poi infelice, molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che, sì, mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, sì, dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella sua lingua, e quindi c'era questa
1: mescolanza, diciamo,
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco, effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora stabili. E lo ha risollevato perché la Lanfranco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, della Lanfranco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava
0: cantanti
1: a Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena, dagli anni 20 fino a dopo la guerra, è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Montecucco. le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva montato, installato nella sua nella sala interna della sua bottiglieria un grande

0: grammofono e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto. Stupendo. E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o arie di lirica e quant'altro, naturalmente con la bottiglia davanti. Naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983 con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Eh beh, quella Traviata è stata, diciamo, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland con il direttore, il marito Boning, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi, ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boning abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena, bordate di fischi. E ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava
1: solo,
0: la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra Traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare, naturalmente, però è un dato di fatto, cioè faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi loggionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più dolci rispetto ai miei colleghi del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Pochi pochissimi giorni prima dell'inizio del campionato, la ripresa del campionato per De Rossi è l'inizio, dimenticando tutto quello che c'è stato. Già l'anno scorso con la Viola, ve lo ricordate, era squalificato, subentrava in panchina e in tribuna ed è finita 2-2. Di lì è iniziato un percorso assolutamente ben augurante anche per quest'anno, naturalmente ci auguriamo. Però la partita, quella con la Fiorentina, è una partita difficilissima. Io non voglio dire che si deve vincere, ma lo penso moltissimo. E poi DS, chi sarà il nuovo DS? Perché ormai Lopez è sulla via dell'Inghilterra, anzi probabilmente è già là anche con la testa e con i fatti, ma chi sarà il nome nuovo? E noi stasera qualche nome lo faremo. E poi non l'abbiamo mai fatto, stasera proveremo a fare una formazione perché vogliamo provare a vedere se riusciamo anche un pochettino a diventare così futuristi nel nome di De Rossi. Prima di presentarvi gli ospiti, ci sono tantissimi argomenti e vado subito da Franco Aprile alla mia destra. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui, Andrea Possa.
2: Buonasera, evviva. Buonasera.
0: Sul fondo, là, sull'ala, sull'ala, quelle che
2: sulla
0: hanno
2: fascia, sulla pancera, sulla faccia.
0: Giorgio Guarello.
3: Ciao a tutti a casa qui e... tu pensi che si debba vincere, invece lo dico
2: ma chiaramente
3: si deve vincere,
2: io volevo cominciare la trasmissione dicendo per piacere non facciamo pronostici soprattutto non facciamoli fare a Guarello, pensa un po', era l'unica
0: io non vi ho letto nel pensiero, ragazzi.
3: Non è un pronostico, è una necessità, non un pronostico, chissà cosa succede. Ma dobbiamo provare non a dire muovo la classifica, dobbiamo provare seriamente a portare a casa i punti. Abbiamo davanti delle complicanze di calendario significative e abbiamo un punto solo. Dobbiamo
2: questo ragionamento che
3: nessun altro discorso.
2: Quando è finito, io penso che questo ragionamento qua non riesco a capire. Cioè, non è che gli atleti entrano in campo per non vincere. Cioè, io non ho mai visto un atleta che inizia a fare una gara per dire "No, guarda, sto salto in lungo, non lo faccio tanto lungo perché mi piace farlo più basso, oppure che ne so, non vado in alto, oppure il mio avversario non lo batto al tie break". Cioè, io penso che tutti abbiano intenzione di vincere, giochino per la voglia di vincere, bisogna capire se siamo in grado di farlo e devi avere quell'intelligenza che se riconosci questo devi anche portarti a casa un qualche cosa in un momento di difficoltà grave, sarebbe portare a casa zero, questo ecco.
3: Allora tu
2: volevo fare polemica di grande
3: saggezza,
0: arrivo subito a te Franco,
4: li lascio volentieri parlare.
3: La sostanza è un'altra, il fatto che poi nessun atleta vada in campo per non vincere è evidente in qualunque sport, ma lo spirito deve essere quello di provare a vincere, non quello di non perdere, è diverso.
2: C'era anche a Parma,
3: provare a vincere,
2: ma c'era anche a Parma lo spirito, sono mancate altre cose, hanno fatto errori individuali clamorosi e ci sono stati dei problemi, perché in questo momento è innegabile che questa squadra ha dei problemi. Io mi auguro che questi momenti qua dove sono stati un po' di più insieme, anche se mancavano parecchi diversi nazionali in giro per il mondo, possa essere servito anche a questo, al di là del risultato in Romania non voglio neanche considerarlo, però questo è innegabile che questa squadra in questo momento un po' di difficoltà ce l'ha.
0: In silenzio
2: e adesso puoi parlare per tutto il resto della serata. Io me ne vado, ho la macchina nelle strisce blu e me ne vado.
4: Ma stai qua, dove vuoi andare? Allora Andrea giustamente dice è ovvio che tutte le domeniche chiunque, qualsiasi atleta entra in campo e vuole vincere, però dipende anche dal coefficiente di difficoltà che l'altra squadra, certo, ti pone. Ora abbiamo già

0: l'intensità anche del gioco.
1: Però facciamo punto per punto. Allora, sono due settimane che diciamo, speriamo che il mister trovi qualche accorgimento per migliorare la fase offensiva, per dare quella grinta che per esempio nel primo tempo col Napoli nessuno ha detto che il Genoa non era competitivo, e per cercare di avere un assetto che metta la nostra punta, perché ce n'è rimasta una, e quindi speriamo che venga rifornito in maniera tale che avremo la possibilità di giocarci le nostre chance. Detto questo, adesso arrivano quattro partite, che sono Fiorentina, Roma fuori casa, Venezia in casa, Juventus in casa.
0: E Lecce, e se aggiungo Lecce, te ne do un'altra.
1: Nelle future 5 metti anche Lecce. È chiaro che le due chance maggiori sono Fiorentina e Venezia. Se scaramanticamente mi fermo al se, con la Fiorentina e con il Venezia, il Genoa riesce anche a imbroccare due partite in cui magari qualcosa ci va per il verso giusto, perché quello nel calcio è fondamentale, perché il destino spesso è fatto da episodi.
0: Certo,
1: e nel momento in cui riusciamo a capitalizzare queste due partite, forse riusciamo a scavallare questo momento di grande difficoltà.
0: Allora, io per permettere ancora un pochettino più di sale in questa trasmissione, cosa volete che abbia fatto? Abbiamo fatto una domanda molto molto semplice. Allora, io do il benvenuto e la buonasera a Chiara Uru. Chiara, mi vuoi dire qual era la nostra domanda ai nostri telespettatori? Perché la risposta era semplicissima: o sì o no.
2: O sì o no, esatto, hai detto bene Graziano. Intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Intanto questa nuova puntata di Gradinata Nord inizia già con toni molto accesi, ho sentito in studio. Allora andiamo subito, passiamo subito, perché come ogni settimana abbiamo una domanda per voi a cui dovete dare una vostra risposta, a cui dovete dare una risposta. E per ora 2633 persone hanno risposto, ma ne vogliamo molte altre. La domanda di questa mercoledì è: match con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi? Il match che si darà sabato alle 15 al Ferrari con la Ferraris con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi? Sarà questa l'ultima chance? Sì, no, che cosa ne pensate? Intanto vi invito le storie, il sondaggio l'ho trovato sulle nostre storie, sul nostro profilo Instagram primocanale.it. ecco, avete ancora qualche minuto per rispondere. Allora andiamo a vedere per il momento qual è la situazione, come sta andando questo sondaggio. Sta vincendo il sì? Sta vincendo il no? Ecco, qui è evidente, sta vincendo il sì, 62% sì, 38% no, ma la situazione può ancora cambiare. Avete ancora qualche minuto per rispondere, sono molto curiosa di sapere la vostra. Io intanto inizio a leggere i vostri commenti preziosissimi come sempre, Graziano.
0: Grazie Chiara. Insomma, queste sono le volontà della gente, avete sentito, no, non è la totalità, sono quelli che hanno risposto al nostro messaggio, però il 62% in questo momento è una bella percentuale, ragazzi.
3: È facile rispondere così,
0: perché la
3: facile è
0: questa,
3: molto
0: no?
3: Più difficile sarebbe argomentare in un modo diverso per chi magari non la pensa così.
0: Esatto,
3: in questo momento di pancia tutti quanti
0: rispondono sì o no. Non è che possiamo fare un pistolotto,
3: il rispetto di quelli, io so che non amo molto questo tipo di questionari così, di queste domande a bruciapelo, perché è difficile argomentare il no, perché subentrano tante problematiche, tante difficoltà, tante cose che magari, di cui magari noi non siamo a conoscenza, per esempio com'è l'area all'interno dello spogliatoio tra i giocatori e l'allenatore, se c'è coesione, presumo di sì, se c'è voglia di fare un percorso ancora insieme, se la società ha le possibilità anche di permettersi per esempio un allenatore nuovo,
0: certo.
3: Insomma, mille cose, io non lo so, sto dicendo cose che possono essere delle variabili che in qualche modo potrebbero andare anche ad avvalorare il no, ma non solo, perché sarebbe brutto non cambiare perché non te lo puoi permettere, ma non cambiare perché comunque credi ancora in un progetto che all'inizio dell'anno sembrava avere una valenza.
0: Un progetto all'inizio dell'anno, no, che inizia molto prima,
3: che inizia anche molto prima dell'inizio dell'anno.
0: Inizia molto prima, cioè, con la salvezza conquistata in largo anticipo, cioè, l'anno scorso.
3: Si sapeva
0: anno,
3: che ci potevano essere delle difficoltà, ci sì, sono state, sono forse un po' di più rispetto alla situazione, però tolta la partita di Parma assurda contro una squadra che se ne

0: se convenite con me, cari illustri colleghi, è decisamente più scarsa di noi, secondo me.
1: Ma non c'è dubbio. No, su questo
0: resto,
1: non c'è dubbio.
0: Tutte le altre, vediamo il Frosinone in questo momento.
2: Questo, dove, insomma, questo non
0: vediamo
2: è
0: le altre
2: cosa,
0: squadre che abbiamo incontrato.
2: Se perde il Genoa, perde 2-0, Giorgio, con la squadra
0: 2-1,
2: che
0: sì,
2: si dice,
0: certo, però,
2: 2-1, scusami, 2-1, si dice perde più squadra, però non è una gamba la cosa.
0: Assolutamente no.
3: Vi segnalo, e ripeto, una segnalazione già svolta, che noi abbiamo perso, abbiamo mantenuto l'allenatore, il Parma ha vinto e ha mandato via l'allenatore.
0: E non, questo,
3: e non lo commento.
0: Questo
3: non lo,
0: avvalla
3: non
0: quello che dicevo io.
3: Niente,
0: le problematiche
3: dire,
0: interne alla
3: le
0: società
3: problematiche sono infinite.
0: È chiaro.
3: E ovviamente. Quello che dico è, però, complimenti perché avete con questa domanda sintetizzato quello che è il comune sentire di tutti. Tu vai per la strada e il genuano tipo in qualunque capannello si pone questa domanda, che è una domanda anche di tipo scaramantico, perché è evidente che in subordine all'eventuale mancato grande risultato o grande gioco, perché il risultato è una cosa, una buona prestazione può essere un viatico interessante anche quello, quindi non è solamente un problema di risultato, anche se ovviamente nel calcio si parla, si chiacchiera, ma poi si contano solo i punti, ma è anche un problema di vedere un cambio nel, come dire, nell'atteggiamento della squadra, nell'avere degli schemi, nell'avere degli automatismi, che è quello che più o meno fino ad oggi non
2: sì,
3: abbiamo
2: sì, perché
3: visto.
2: Il nostro Franco, al di là di questa domanda che abbiamo fatto, volesse anche un incentivo, no? Lui ha detto, io non voglio fare la fine del socio, De Rossi, allora noi diciamo, ok, guardiamo avanti, però stai attento che questa volta la strada a un certo punto è un fosso.
1: Beh, innanzitutto ne è consapevole anche lui.
2: Penso di sì, assolutamente.
1: Assolutamente. Poi io ritengo anche una cosa, dipende anche che tipo di partita verrà fatta sabato.
0: Bravo.
1: Perché se il Genoa gioca con le cose che chiedevi tu, che
2: con
1: chiediamo
2: Napoli,
1: tutti
2: non
1: noi,
2: chiediamo, non chiediamo
1: grinta, attaccamento alla maglia e voglia di mettere in campo tutto quello che si ha, tutto quello che si ha, allora obiettivamente dipende dal risultato e io non penso che De Rossi venga mandato via anche se non vincessimo, addirittura se perdessimo con queste caratteristiche, perché sfido io, la partita dopo vai a Roma, difficile che qualcheduno entri in quelle situazioni, perché sai, noi qua ragioniamo, va via, non va via, devi prendere un allenatore, io mi pongo nei panni di quell'allenatore che viene chiamato e dice, senti, tu partiresti domenica a Roma, e magari uno dice, aspetta un attimo, abbiamo a non punto, vanno, andiamo a Roma. Sfera di cristallo, e le cose che hai detto tu secondo me sono le uniche cose che contano, come abbiamo sempre detto. Lui sabato deve avere 11 giocatori che entrano con un coltello tra i denti e lo affondano, che poi non vinciamo, non, ma deve dimostrare il Genoa di avere quella animosità, quella voglia di fare il risultato, quella grinta e quel trascinare il nostro popolo, che su questo è imprescindibile.
2: Perché dicevi di no?
0: Perché sì, queste frasi qua sono meravigliose.
2: Lo so,
0: sono, le sento dire da 60 anni.
2: Io ce l'ho di più.
0: Allora fammi finire il mio intervento. Perché la premessa è: se hai detto da dobbiamo entrare alla grinta, è il coltello tra i denti, è il coltello dei
1: mani,
0: è un bazooka nelle mani, è un cararmato dove vuoi tu.
2: Mangiare il pollo con le mani.
0: Io vorrei vedere delle.
2: Mangiare il pollo con le mani,
0: sicuramente, però scusami, io dall'allenatore mi aspetto invece, sono forse ancora più critico di voi su certe cose, siccome non solo per il cambio in questo momento, però ti dico, sono ancora più critico perché so che è nelle sue corde, io vorrei vedere qualcosa di diverso. Cioè, me la maglia, il collo, io penso che sempre i giocatori ci mettano tutto quello che fanno, e se a volte certe cose non arrivano o non arrivano a noi, non arrivano ai tifosi, non è per mancanza di voglia, ma è proprio per una difficoltà nel muoversi e nel fare le cose, soprattutto quando hai degli avversari anche che sono più
1: ma
0: forti.
1: Ma quello scendi in un discorso tattico.
0: No, è certo, io da questo momento io voglio vedere.
1: Ma quello lo discutiamo
0: allora,
1: dopo.
0: Non ci
1: io ti dico che la tattica se
0: non me lo vai a finire.
1: Sì, scusami.
0: No, dicevo, quindi quello che vorrei vedere vedere. Io quello che vorrei vedere è un Genoa messo in campo in un certo modo, una proposizione in avanti. È vero che mi sento dire da lui che mancano le soluzioni,

0: l'ha detto, e io voglio vedere da lui questo, voglio vedere una trama di gioco in avanti diversa. Poi puoi anche perdere, ma io voglio vedere dei segnali, perché io lo do per certo che i giocatori a meno che non decidano di giocare contro, non credo, perché anche lì insomma non ci credo tanto, però io vorrei vedere qualche cosa
1: mi piace
0: di
1: questa osservazione. Chiara, hai qualche messaggio da leggere? Poi ci fermiamo e annunci tu la pubblicità.
2: Sì.
1: Hai qualche messaggio da leggere, Chiara?
2: Graziano, eccoci. Allora, sono arrivati già i primi messaggi. Allora, andiamo a leggerli insieme. Sono arrivati. E scrive Gabriella, questa volta è Gabriella che ci scrive: se è vero che lo staff voleva andare via, secondo me erano da mandare tutti, perché non so che cosa vogliono possano avere. Io questo non l'ho capito. E allora andiamo avanti. E allora Alessandro: De Rossi doveva essere esonerato con la Fiorentina, perdendo è l'ultima chance. Sì, quindi al vostro sondaggio rispondo sì, dice Sandro. E poi ancora. Allora, io rispondo sì al vostro sondaggio, ma ho ancora leggere ancora qualche cosa per poter rispondere. Insomma, questi sono i primi messaggi, ma arriveranno degli altri. Graziano, non andare via e continua a venire da me per poter leggere insieme i vostri messaggi. Continuate a mandarli al nostro numero WhatsApp 347 6766 291.
1: Ci fermiamo solo un attimo allora.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
5: Con noi le scale non le fai.
6: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
7: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: No, continuate pure, perché mi piace questa discussione.
1: No,
0: ci mancherebbe altro, anzi,
1: della
0: è proprio
1: tattica,
0: quello
1: della differenza.
0: Della tattica,
1: cioè,
0: della...
1: noi certo. Abbiamo visto che ci sta venendo un po' a mancare, lo so se siete d'accordo, anche no, quella compattezza difensiva che l'anno scorso ha permesso.
0: Andrea, lo sai anche tu, che se vedi arrivare questa gente qua che ti arriva addosso.
1: Abbiamo perso delle partite giocando e perdendo degli uno contro uno quasi banali, no? Da giocatori che comunque rappresentavano all'inizio della stagione.
2: Vero.
1: I punti fermi, e dire meno male che non ci hanno toccato Marcandalli, Ostigar, Vasquez, eccetera. Adesso stiamo vedendo che probabilmente, forse, e io sono convinto che De Rossi ci sta lavorando, ci sta pensando, non so se sarà adesso il momento, è arrivato il momento di cambiare, anche perché tante squadre contro cui spesso ci confrontiamo giocano senza i due attaccanti, situazioni che ti permettono, e noi il meccanismo dietro difensivo dei tre difensori, che uno dei tre comunque si sgancia, va a fare il centrocampo, pista aggiunto, va a proporsi, lo abbiamo un po' macchinoso, capito? E quindi
0: lento,
1: a quel punto lì perdiamo a centrocampo.
0: Allora, io non l'ho mai fatta, ma questa volta abbiamo fatto una formazione, formazione, e ve la faccio vedere. Chiaramente cos'è? Una formazione sulle indicazioni di Daniele De Rossi, perché se Daniele De

0: Se mi dice che Traoré ed El Shaarawy devono giocare, io li metto dietro a una punta e parto così. Dopodiché vado in difesa, non tocco assolutamente la difesa, che è Bilov, Marcandalli, Ostiga e Vasquez, e poi gli esterni ci metto Esibue, dall'altra parte ci metto Ellerson e in mezzo al campo ci metto Amorim, che fino adesso è un oggetto nascosto, è semplicemente l'unico che è in grado di verticalizzare, me lo dite sempre voi, e vicino ci metto Frendrup, perché questa è la formazione che insomma posso cercare di in qualche modo offendere la Fiorentina, perché sennò Osmeis cosa fa lì da solo davanti? Che cosa fa Osmeis davanti da solo? Chi aspetta? Perché in questo momento probabilmente anche Vitigna non è nella miglior condizione possibile, né psicologica né fisica.
1: Ma assolutamente, e tra l'altro secondo me nella formazione che hai azzardato,
0: sì, è molto azzardata,
1: ma ha un suo perché, è anche quello di provare a valorizzare il gioco di El Shaarawy. Noi abbiamo preso El Shaarawy non per fargli fare il terzino su e giù, ma per provare a saltare l'uomo e andare o al tiro egli stesso, perché ha un bel tiro, o a favorire il centravanti di turno, che in questo caso tra l'altro è molto in forma, quindi oltre che essere l'unico disponibile è anche molto in forma. Per quello che riguarda gli assenti, perché è interessante la formazione, ma anche interessante quello che non hai messo in campo. Allora, Vitigna hai riassunto perfettamente, è in un momento psicofisico di debolezza, è inutile rischiarlo, lasciamo che si riprenda. Mentre Baldanzi, finalmente gli diamo un turno di riposo affinché rifletta su se stesso. Nota che io ho visto che ci mette tutto l'impegno del mondo, ma comunque probabilmente ha bisogno di un
0: minimo. Qui non stiamo parlando di impegno, io non voglio mai discutere l'impegno del calcio, ci mancherebbe altro
1: che mi permettessi. Amorim dal primo momento ti dà un'aspettativa di verticalizzazione più sensata.
0: Contro un centrocampo, quello della Fiorentina, che non ha giganti, perché Fagioli non è un gigante.
2: Assolutamente, quindi... è speculare. Allora, se posso darti una mia così lettura su quanto hai detto, innanzitutto è una squadra, come auspicava anche Andrea, diversa, molto diversa. Certo che Traoré e Shaarawy poi non avranno i 90 minuti sulle gambe, quindi bisognerà tenere conto anche di quello, però nella fase offensiva finalmente vediamo quei due giocatori che abbiamo aspettato per tanto tempo, e quindi come non vederli se non contro la Fiorentina, che è una partita decisiva, per cui se c'è da prendersi un rischio bisogna pigliarselo sabato. Se stanno bene, io dalle cronache ho letto che hanno tenuto bene tutti e due i 90 minuti, che hanno finito la partita e comunque avevano un buon minutaggio, e quindi possono garantire quelle soluzioni offensive di cui abbiamo discusso fino ad oggi. Amorim, hai ragione Giorgio, non abbiamo alternative, e nel momento in cui, e qui poi non so se ci sarà la possibilità di dire qualcosa su questo argomento, ma avendo investito 8 milioni, ormai sono 8 puntate che dico la stessa cosa, 8 milioni su un signore e 8-9 milioni sull'altro, per una società come il Genoa, sbagliare due acquisti, scusami, neanche sbagliare, non avere la produttività di questi due elementi che sono fondamentali, perché dovevano cambiare il gioco del Genoa
0: e non l'hanno cambiato.
2: Ora, un conto è dire: non abbiamo investito dei soldi bene, e allora la colpa è della società, punto. Ma nel momento in cui tu fai questi investimenti,
0: è un po' l'argomento dell'anno scorso, vero? Quello della società. L'anno scorso hanno detto potevano investire più soldi che hanno preso. Quest'anno, da questo punto di vista,
2: hanno investito.
0: Non si può dire assolutamente
2: nel
0: nulla.
2: Nel momento in cui però questi investimenti non rendono, io entro nel caruggio di Andrea e dice: vorrei vedere delle trame di gioco, anche perché se abbiamo un centravanti che invece è un centravanti che pare azzeccato, allora questo centravanti lo devi mettere nelle condizioni di poter realizzare. Quindi anche se Amorim non è un regista, ce lo siamo già detti, va adattato a fare il regista, proviamoci.
0: Quindi concordo. Ti sembra una formazione in qualche
2: posso
0: modo
2: dire l'ultima cosa velocissima, giustamente prima Andrea ha detto i tre dietro l'anno scorso sono stati una garanzia tale che eravamo blindati. Il problema è che dopo i mondiali, purtroppo l'anno dopo non è la stessa cosa. Vasquez torna domani,

0: Ostica ha giocato con la nazionale.
1: Ostica ha giocato fino all'altro
0: con la nazionale.
1: Quindi questi strascichi a Parma, è vero che Ostica è restato infilato per correttezza, però lui ha stretto i denti perché quattro giorni prima non si è allenato per la gastroenterite. Allora bisogna calcolarle queste cose. Forse allora sarebbe anche più logico dire che se ci fosse stato una alternativa di valore giocando a tre, ma quante volte lo abbiamo detto, sarebbe stato meglio.
0: Dimmi Andrea, c'è qualche perplessità su questa formazione?
2: No, questa è una formazione che
0: no, mi sembra sbilanciata, cioè voglio dire, attenzione.
2: No, ma questa è una formazione che sembrava anche un modulo sul quale ci fosse un certo tipo di idea di arrivarci.
0: Probabilmente.
2: In qualche modo, fermo restando appunto tutta la serie di problematiche legate alle condizioni. Cioè tu hai due giocatori che a una partita intera in campionato di Serie A non l'hanno
0: fatto.
2: Su quindi devi capire se la valutazione di farli partire tutti e due insieme, oppure uno possa diventare l'alternativa dell'altra partita in corso. Quindi qui forse ci sarebbe un pochino il punto di domanda. Ci sono tante cose, questa è una formazione che può avere una logica, può anche, io penso che in futuro si possa anche pensare a qualche cosa di differente con una difesa a 4, spostando, magari facendo entrare uno dei terzini sinistri, che comunque nelle nazionali gioca, e comunque quel ragazzo c'è, ha dimostrato sì, di avere anche una bella gamba, giocando in un certo modo, e quindi magari portare una 4-3-3 leggermente differente.
0: Può darsi.
2: 3-4-2.
0: Ma sai perché ho voluto anche forzare
2: una
0: questa
2: cosa, poi
0: formazione?
2: Osmaic dà il meglio di sé quando c'ha una punta anche.
0: Certo, ma
2: è quindi anche questo aspetto è comunque da considerare e non è tutto da tenere in considerazione.
1: Però gli metti Vitigna.
2: Però posso dirti, questi sono uomini che non valgono un punto in classifica.
0: Senza un bel, ma su questo non ne discutiamo.
2: E questo il Genoa e i tifosi genuani lo devono comunque, secondo me, se parli con addetti ai lavori, come mi è
0: infatti,
2: capitato.
0: Infatti la delusione per quello, no? Perché dici la delusione,
2: è
0: questa, perché
2: gli uomini che ha, eccetera, non è una squadra che vale il
0: ma assolutamente, ma
2: sicuramente
0: su questo
2: sono subentrate tutta una serie di situazioni, il fatto di
0: complicanze,
2: certo, meno, qualcun altro non lo so dove ha la testa, qualcun altro forse bisognava lavorare perché ci lasciasse magari portassimo qualcosa di diverso davanti, soprattutto questo non è stato fatto.
0: Ma fatemi dare questa informazione, perché c'è anche una forma così di caro Daniele, tu mi dici sempre che questi giocatori io te li faccio, li voglio vedere, perché sono, parliamoci chiaro, perché è la voce del popolo, è Baldanzi, Ululè, quello dell'anno scorso. La verità, o è Frendup sacrificato in un ruolo che non è suo, so opaco lucure, è la verità ragazzi, non dovrebbe dirle il conduttore queste cose qua, no? Perché questa è la verità, questa, se uno vede so con la Svizzera, certo, poi lo vede col Genoa e dice ma chi è?
3: Perché in realtà, almeno una riflessione, non è che questi ragazzi non corrano, corrono male, nel senso, a mio giudizio, non avendo degli schemi, degli automatismi, fanno più fatica e perdono quel briciolo di tempo che sembra che siano più lenti degli altri. Se tu hai un automatismo ripetuto in allenamento, hai anche quel pizzico di tempo risparmiato nel ragionare, quindi secondo me non è che non corrano, infatti vedi che in Svizzera quando è in nazionale quello lì corre tantissimo, da noi sembra che sia lento, secondo me è perché corrono male, nel senso dell'impostazione
2: è vero.
3: Tecnica, tattica della squadra,
0: ma è anche un motivo per pungolarli, no ragazzi?
2: Ma questa è la cosa più difficile.
0: Dobbiamo sempre dire
2: che in questo momento le squadre di Serie A che hanno questo tipo di automatismo ormai consolidato, secondo me sono tre. Se non mi dimentico, una è il Frosinone, paradossalmente, con giocatori di livello, ma ha un modo di giocare come ancora. Una è la Roma e l'altra è l'Inter.
1: E mi dice anche il Como.
2: E il Como, sì, anche il Como. E anche il Como, sì, anche il Como. Ci metto anche il Como, perché comunque il Como gioca in un modo leggermente diverso, però soprattutto l'Inter e la Roma giocano con la difesa a tre, no? In qualche modo
1: sì, però,
2: si assomiglia molto. Quindi gli automatismi che ci sono lì sono vero, perché vabbè, lascia perdere il valore dei giocatori. Io sto parlando di movimento, la cosa più difficile è quella di trovare. Soprattutto poi quando hai quello che non sta bene.
3: L'allenatore serve perché
0: l'allenatore serve
1: quello,
0: no?
1: Vero.
3: Cioè, ha avuto in questi uomini
0: su, l'allenatore serve anche per quello, perché allora dico siamo usciti con la nazionale da una parentesi negativa.

0: To diamo un altro, nazionale funziona. Allora c'è anche il manico qualche volta, o no?
1: Ma certo,
0: o no?
1: Certo, questo
0: è chiaro. O no? Oppure è sempre colpa degli altri? Qualche volta sì, quindi bisogna che anche tu ci metti del tuo. Questo voglio dire.
1: E noi
0: tu ci devi mettere del tuo.
1: Deve mettere
0: quello che è, quello le sue capacità, perché lui ne ha tanto.
1: Ce l'ha
0: tantissimo.
1: Io credo che abbia ben chiaro la cosa. Scusami, Franco.
2: Posso andare sull'ultimo paragone che hai fatto?
0: Sì.
2: Sicuramente la nazionale sta lanciando una serie di giovani di cui Mancini ha molto coraggio.
0: E certo.
2: Però c'è un ricambio umano. Ci sono dei calciatori che sono forti e che quindi, se impiegati in, soprattutto hanno gamba e sono giovani. La formazione che hai messo tu, quindi la formazione
0: sì.
2: che hai messo tu, quindi quella che hai
0: quella che abbiamo messo.
2: E Zibué è arrivato il giorno dopo la fine del mercato. Traoré lo stiamo aspettando da 3 mesi e Shaarawy è arrivato il giorno dopo del mercato. 3 degli 11esimi ha avuto 15 giorni per metterli insieme. Cerchiamo di dare anche giustizia.
1: Osmay quando è arrivato,
2: certo, certo, però
0: siamo alla...
2: mi metto anche nei panni. Voglio dire, io sono con De Rossi. Sono con
0: ma non ne discuto
2: sono...
0: di questo.
2: Ma, no, ma io lo dico.
0: Ma io non ne discuto di questo. Non voglio dire che c'è un partito pro e un partito contro. Voglio dire, mi dai qualche cosa di nuovo?
2: Sì. Volevo concludere la stessa cosa che hai detto tu, ma evidentemente stasera siete tutti frizzanti, io sono spento. Allora, è normale che De Rossi, io non tu, tu mai, è normale che De Rossi gli si chiede di invertire la rotta.
0: Oh.
2: E lo deve fare.
0: Bravo.
2: Però De Rossi gli va dato anche atto che in questo turnover che ha avuto e in questo calendario che ha avuto colpe ne ha, ma non sono tutte le sue.
0: Ma non assolutamente, su questo lo so.
2: Perché?
0: Vado un attimo da Chiara. Chiara!
3: E allora, dopo i primi messaggi criptici, allora andiamo a vedere quali sono i vostri messaggi, li andiamo a leggere, anche perché ci avete scritto in tantissimi, Alfredo, Giuliano, Luca. Allora andiamo a leggere i primi. Poche parole, servono solo 3 punti. Giuliano, una campagna acquisti deficitaria, tante scommesse, doppioni. Walter scrive: ora paga per tutti il direttore sportivo, ma la società? Questa è la domanda. E poi ancora, ha dato carta bianca al primo arrivato? E poi Luca, e poi concludo: ma i giocatori non hanno colpe per questa situazione?
2: Oh.
3: Dopo la partita con Napoli si sono addormentati? Insomma, questa è la domanda. Dove sono finiti i giocatori?
0: Adesso lo sappiamo dopo la pubblicità, Chiara.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
5: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini.

La transizione digitale. Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Chiara, subito da te!
1: Rieccoci di nuovo insieme Graziano in questa puntata di Gradinata Nord. Allora parliamo del Genoa, del futuro del Genoa. Allora continuiamo a leggere i vostri messaggi, continuate ancora ad inviarli. Allora, eravamo arrivati dopo la partita col Napoli, i giocatori si sono addormentati, allora andiamo avanti. Ma che bisogno c'era di andare in Romania? Scrive Franco. E poi Andrea: sì, forse l'allenatore è il meno responsabile, se i giocatori ti abbandonano sei finito, ma lui ha voluto giocatori che non incidano, Baldanzi, Traoré e El Shaarawy. E poi ne leggo ancora uno, Stefano è arrabbiatissimo. Sveglia! Col calendario che abbiamo dobbiamo vincere con la Fiorentina, col Venezia, con il Lecce per risollevarci. Insomma, è chiaro il messaggio, bisogna riprendere un po' quella che è l'identità del Genoa, Graziano.
0: Assolutamente sì, lo chiedo proprio a loro, perché questa è la situazione, ragazzi. Un punto in classifica, chiaro che non fa piacere a nessuno a questo punto. Non fa assolutamente piacere a nessuno.
2: È chiaro che il campionato si è messo in questa condizione qua, è chiaro che per risollevarti devi andare a fare dei risultati che non ti aspetti, però è chiaro, è fondamentale in questo momento non perdere la testa e soprattutto cercare di trovare un qualcosa di saldo, se no veramente ci si mette un secondo e non la raddrizzi mai più.
0: Ah, sì,
2: quindi
0: sì.
2: Un pochino più coi piedi.
0: Ma no, credo che tutte le componenti siano, al di là, adesso poi ne parleremo del direttore sportivo, perché ne parleremo sicuramente, ma tutte le altre componenti chiedono che siano unite, no?
2: Tutte e quattro, ci mettiamo anche, anzi tutte e cinque, ci mettiamo i giocatori, ci mettiamo il pubblico, ci mettiamo i tifosi, cioè ci mettiamo tutti, che dobbiamo tutti quanti.
0: Assolutamente, ma su quello sono d'accordo, però poi chiaramente insieme. Ragazzi, certe volte bisogna osare anche di più, bisogna imporsi di più, bisogna fare qualche cosina di più,
3: Graziano,
0: perché non
3: scusa,
0: basta.
3: È il terzo anno che succede la stessa situazione.
0: È questo è preoccupante.
3: Quindi è naturale che ci sia un malessere generale, che anche testimoniato da tutti questi messaggi, telefonate, eccetera. Però il problema è che noi siamo genuani e vogliamo bene al Genoa.
2: Questo
3: è poco, ma è sicuro. E la cosa importante è, prima Andrea diceva, è normale non è normale scendere con la grinta, con la cattiveria, perché io a Roma con la Lazio non ho visto scendere in campo una squadra con la grinta. Andrea, così è, perché il Genoa col Napoli è stato
2: non so
3: un Genoa.
2: Cosa intendi per
3: il Genoa col Napoli?
2: Anche la Lazio ha giocato malissimo contro il Genoa, e siamo andati a pelo da
3: ma non c'entra niente il risultato. Andrea, se tu hai giocato,
2: la pareggio cambia tutto.
3: Se tu hai giocato a calcio, quando entri e sei concentrato e hai la grinta e sei affamato, è un conto. Se entri con uno spirito diverso, che spesso può essere mancanza di serenità, può essere timore, può essere avere anche l'ansia di affrontare un pubblico e uno stadio,
2: paura di sbagliare,
3: di sbagliare, certo. Ma io ti dico che vorrei innanzitutto vedere questa caratteristica, perché se c'è questa caratteristica io già mi sento più fiducioso, più confidente di avere un risultato positivo.
0: Ed è vero,
3: questo è quello
2: che te la dà un ambiente protetto,
3: certo,
2: un ambiente che no, sei d'accordo, un ambiente che tutti quanti remano nello stesso momento. Io per ambiente parlo, adesso non sto parlando dei tifosi,
3: non si può chiedere di segnare, sennò saremo primi in classifica,
2: però a parte questo, però sicuramente, perché la paura di sbagliare tu la in qualche modo la combatti, cioè no, col coltello, con la grinta, la combatti con la consapevolezza di poter essere tranquillo laddove puoi provare anche a fare qualcosa.
3: Però Andrea, scusa, perché è la seconda volta che me lo dici, Giorgio, poi non parlo più.
2: Ce l'hai che ti ho preso con la storia del
3: col
2: coltello?
3: Col Como, sì. perché
2: la

0: partita, col Como, raccontare la partita, vedi, eh?
1: Col Como, se io gioco bene a pallone, io un giallo me lo faccio dare, ma una stecca te la do. tu non mi fai girare la palla, io qualche stecca te la do. E, e,

0: senso e siano tutte condivisibili in astratto e anche nella teoria di prospettiva. Il punto è che secondo me, se non si viene a cambiare l'inerzia del gioco, virgola, del non gioco, virgola, del Genoa, subito non si riesce ad avere quella serenità di gruppo, di coesione.
1: Bravo, Giorgio.
0: E secondo me, una delle critiche mie personali a De Rossi, che come persona stimo molto e che mi è anche molto simpatico come uomo, eccetera, è che non è riuscito a trasmettere l'autoconvinzione, la serenità in campo di poter fare il passaggio non di un metro o il passaggetto indietro, ma di provare, anche se non sei Maradona, a provare molto a fare un calcio un po' più propositivo, di non passare la palla sempre indietro quando sei sulla rimessa laterale. Allora, quel tipo di cose che secondo me rendono a un calciatore medio, perché i nostri sono calciatori campionissimi, secondo me ci abbiamo Messias e basta, e il Sharawi in parte, e gli fanno rendere di più, ma soprattutto gli fanno rendere da squadra. Io ho l'impressione che se non c'è una svolta sulla motivazione, sul convincimento, sul liberare la testa, non si riesca a sbloccare una situazione che è, prima della sosta, troppo calma in campo, intendo dire. Poi c'è un'ebollizione magari nella società,
1: certo,
0: il fatto stesso che si ipotizza di cambiare il direttore sportivo vuol dire che qualche cosa non
2: certo
0: soddisfacente.
1: Qualche cosa non c'è stato, no?
0: Tuttavia,
2: Giorgio,
0: l'ambiente
2: però,
0: è stato molto, scusate, ma abbiamo 30.000 abbonati applaudenti e sereni, nel senso che in 5 partite non c'è stato altro che il mugugno, e il mugugno che manchiva comunque con le segge. Allora, direi che...
1: E contestazione.
0: E non c'è stato niente. Allora, secondo me, approfittando della pausa, ma approfittando anche di dire, ok, voltiamo pagina, andiamo avanti, deve caricare i propri uomini e dare un senso di cambio. Cambio sia nella formazione, sia nello schema, da zero a qualche schema, sia anche nel dire, rischiatela, preferisco che sbagli, guarda, ho visto un labiale l'altro giorno di Mancini con la nazionale. A un certo punto, a un nostro giocatore, che tra l'altro stava giocando di discretamente, gli ha detto, ma prova, se perdi la palla chi se ne frega, ma se va bene hai saltato l'uomo. Allora questo tipo di cosa deve essere detta.
2: Hai ragione, però Giorgio, posso dirti una cosa, la verticalità e la fase offensiva, perché le punte devono avere dei rifornimenti, la fase offensiva la fa mezza squadra. Se hai quel timore di cui parlavamo prima, se non hai quelle caratteristiche di gioco, è più difficile, Giorgio, capisci?
0: Ma io
2: cioè, non è che ti puoi inventare. Abbiamo aspettato, perché io tante volte veramente faccio fatica, è 2 mesi che stiamo aspettando Traoré. Mi sembra che abbiamo detto dobbiamo aspettare Traoré, poi abbiamo preso El Shaarawy. Quando abbiamo preso El Shaarawy, la domanda che è stata fatta al sondaggio in quel giorno ha avuto da un mercato estremamente negativo un mercato che quasi andava in positivo.
1: Giustissimo.
2: Questi due per la prima volta giocano 90 minuti, quindi potrebbero giocare e forse potrebbero giocare 90 minuti, scusami. Graziano li ha indicati come possibili titolari di una sua formazione. Hai perfettamente ragione. Dico che però, se li ha indicati, finalmente possono entrare in campo. E prima magari potevano fare un piccolo scorcio di
1: certo
2: partita. Quindi De Rossi ha qualche arma in più da potersi giocare. Quindi io confido che le cose che stiamo dicendo oggi qua e che abbiamo ripetuto nelle ultime 2 settimane possano essere viste e applicate sabato pomeriggio.
1: Ok, allora io... Oh, Chiara, hai qualche messaggio?
3: Eccoci qua. Torna da me perché i messaggi sono tanti. Tomasio ci scrive: io voto sì al sondaggio perché De Rossi ha già avuto tanto tempo a disposizione e se con la Fiorentina va male è giusto che venga esonerato. Andiamo avanti. Buonasera, scrive Alessandro. De Rossi aveva chiesto 3 innesti di valore prima dell'inizio del campionato, sono arrivati 2 svincolati a mercato chiuso e so. E poi ancora ci scrive Paolo: Marcandalli è un pericolo, deve restare fuori. Insomma, Paolo ha le idee chiare, Graziano.
1: Allora mi fermo un attimo, perché insomma non sarà solo colpa di Marcandalli.
4: No,
1: anzi,
4: però purtroppo le ultime 2 ha avuto un paio di fardelli pesanti vicino.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in regordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: tantissimi messaggi, ci state bombardando di messaggi. Allora andiamo a leggere. Ale ci scrive: se sabato in porta giocasse Stolz? È una domanda ricorrente, ho trovato molto spesso questa domanda, quindi poi la pongo anche a voi. E poi: buonasera, sono Marco da Pra, ho visto la formazione dettata da voi, io sostituirei Ellerton con uno tra Mitai o Puzka. Insomma, questo era il pensiero di Andrea. E poi ancora: buonasera Graziano, bisogna far giocare Stolz in porta perché Below non ne prende una. Avanti con DDR e Forza Genoa, Vittorio da Certosa. E poi ancora: prendere Acerbi se svincolato perché Marcandalli è improponibile. Sax 47 ci scrive questa sera.
1: Mamma mia, quante situazioni, tante situazioni, sicuramente.
2: Graziano, te ne dico una anche per un piccolo sorriso. Allora, ho sentito due o tre messaggi in relazione al nostro portiere. Devi pensare che quando io vedo il portiere che va a centrocampo, va a battere le punizioni, ho sempre ansia, malori, mancamenti. L'altro giorno ho visto l'Under 21 quando Ndor ha fatto quel gol fantastico, bellissimo. Secondo te cosa ho pensato? Che quando il nostro portiere raggiunge un fondo, se ne trova uno
1: che deve parare il portiere,
2: tanto fuori, certo. E se trova uno che azzecca la palla come è stato il nostro giocatore dell'Under 21, è tutta
3: quel portiere là, cioè, è uscito,
2: quel portiere là
3: non aveva la palla,
2: il nostro
3: è uscito con la palla,
2: il giocatore è anche vero, il nostro giocatore è stato straordinario,
3: no, ma parlo del portiere degli altri,
1: no, è andato fuori, si stanno anche in porta qualche volta,
2: l'ansia, ragazzi, cioè.
1: E cosa diciamo invece del direttore sportivo di Diego Lopez,
3: che secondo me è una, beh, comunque è un... Io non so se va via perché ha avuto un'offerta clamorosa.
1: Beh, qualche responsabilità ce l'ha,
3: però
1: dai, ragazzi,
3: sicuramente è un mezzo fallimento. Se si cambia, se sei un uomo di industria, sei un capitano di industria, un capitano di ventura, che lo sai soltanto tu quello che hai combinato in questo paese. Va bene, non voglio dire
4: strano
3: altro.
4: Strano che non avessi questa tua simpatia nei miei confronti.
3: Però cosa voglio dire? Da uomo di azienda,
4: qualche settimana fa mi sembra,
3: forse
4: poi ne abbiamo anche parlato,
3: mezzo fallimento lo è, può essere.
4: Io penso questo, l'ho già detto diverse volte, a ognuno toccano le proprie responsabilità,
1: certo, questo è importantissimo
4: in un'azienda, sennò poi diventa veramente complicato. Io dissi sempre qui, se in un'azienda mancano i ricavi, chi ne risponde? Il direttore commerciale,
1: certo.
4: Non è che possiamo chiamare tutti. Lopez è venuto con una grande nomea, con una grande, diciamo, credibilità e sicuramente con delle aspettative che era l'uomo giusto per iniziare un progetto con De Rossi. Nella prima campagna acquisti ha investito e ha portato a Genova Amorin, perché lui l'ho proprio detto, è un mio acquisto, è una mia scelta,
1: sì, sì.
4: È una mia, e obiettivamente la cifra impiegata non è una cifra banale, lo stiamo dicendo tante volte. La campagna acquisti vera l'ha fatta adesso, perché mentre quella era, certo, di riparazione, la campagna acquisti vera è stata questa. Era arrivato, mi ricordo, con una fama di essere molto bravo nel fare plusvalenze. Immagino che anche questo fosse un suo compito che gli è stato affidato, perché le casse e le finanze del Genoa hanno necessità di ossigeno, questo lo sappiamo tutti. Quindi, siccome ritengo che non c'è stata una marcata capacità di raggiungere questo obiettivo, e gli investimenti fatti quest'anno invece sono diversi da quelli dell'anno precedente,
1: molto diversi,
4: perché i soldi sono stati spesi, se abbiamo tutte queste difficoltà, è chiaro che qualcosa non è andato
1: qualcheduno bene. Deve pagare, insomma,
4: probabilmente
1: deve pagare,
4: da una parte lui si è reso conto che non avrà più la fiducia da parte della società, e naturalmente un uomo giovane, un uomo che ovviamente avrà tante relazioni, si è guardato in giro, probabilmente avrà delle occasioni e quindi le sfrutterà, e tutti e due, cioè società e Lopez, troveranno una consensualità nel terminare questo rapporto.
1: Giorgio,
2: è evidente che nelle società di qualsivoglia genere chi sbaglia paga. Ho trovato tutta questa vicenda molto affrettata, nel senso
1: che è quello

0: che la tenne l'occhio, vero? Per nulla.
1: Prima, da un momento all'altro, non solo si è ipotizzato che vada via il direttore sportivo, ma di fatto sta andando già via e si parla già dei sostituti. Questo ho trovato molto molto accelerato, non c'erano stati, come dire, impressioni, nuvole all'orizzonte, anzi, se ti devo dire la verità, a me questo direttore sportivo era piaciuto quando si era lamentato della vicenda arbitro col Napoli.
2: Vero.
1: Mi era piaciuto, avevo trovato che aveva parlato bene.
2: Questo è vero.
1: Poi è scomparso, era anche stato squalificato, quindi legittimamente non parlava, e poi, boom, di colpo la squadra va male e Bink viene, come dire, cambiato lui. Non dico che sia sbagliato, dico che è una cosa da sottolineare, l'immediatezza dell'ipotesi e della realizzazione della stessa.
0: Ma si è sempre detto, vero Andrea, lavorano tutti in simbiosi per portare questa squadra a livelli eccelsi, l'ambizione sono del presidente Succo, proviamo a alzare un pochettino
3: forse
0: l'asticella,
3: tutta questa simbiosi,
0: cioè, questa simbiosi qua, poi improvvisamente ognuno per la sua strada,
3: quello che dicono, quello che si dice, no?
0: Ho capito,
3: ci sono persone che magari ci sono, qualcuno magari lo dice, qualcuno magari lo pensa, qualcuno dice una cosa che magari non è vera per magari farne credere un'altra. Ci sono mille situazioni che possono essere frutto di tante cose. Noi lì dentro non lo sappiamo, e non lo sapremo mai. Ci arrivano magari dei rumors o delle tramite qualche conoscenza. Sicuramente questa cosa qua, forse per la dinamica in cui è andata, a me verrebbe da pensare che forse c'è stato una frattura all'interno della situazione.
0: Probabilmente prima,
3: magari
0: vero?
3: Si sono detti qualcosa ed è stata una scelta, perché non ripeto, non lo so, ci è arrivata abbastanza, no? Abbastanza così.
0: È imprevista, anche perché non c'è un nome, no? Che in questo momento abbia una valenza superiore sopra un altro.
3: Al
0: non
3: di
0: c'è,
3: là di quello,
0: cioè, i nomi sono tanti, no?
3: Fa, può portare idee, può portare cose. Chi firma i contratti, sì. Chi fa la società.
0: Sì, ma tanto fino a gennaio il direttore sportivo che opera a fare? Cosa opera a fare? Potrà cominciare a intavolare qualche contatto.
3: Deve iniziare, ma soprattutto
0: qualche contatto.
3: Bisogna necessariamente di fare delle operazioni a gennaio, le devi fare adesso.
0: Certo che le devi fare adesso, quindi inevitabile che poi ci puoi dare.
3: Quindi è forse in questo momento che si sono trovati in disaccordo, potrebbe essere nato, non lo so, io uso per condizionare. Perché
0: ma i nomi che arrivano da Burdisso a Pradea, Rossi, Attare, vi convincono? Oppure sono tutti nomi buttati lì a caso e non sappiamo assolutamente nulla, perché la società molte volte è ermetica.
3: È anche giusto che blindi tutto, perché è giusto, non mica dobbiamo saperlo noi, dove fare. Sono tutti professionisti che per un verso o per l'altro hanno tutti i pro e i contro, secondo me. Però sono tutta gente che questa qua è tutta gente che è sul mercato italiano da tanto tempo. Forse questo può essere
0: anche d'aiuto
3: in un momento in cui no, si deve andare a cercare. Abbiamo giocatori, cioè noi vediamo, no, che abbiamo delle difficoltà in certe parti, poi abbiamo dei giocatori che giocano titolari in altre squadre che erano di tua proprietà.
2: Ho capito, però
0: giocatori che giocano in nazionale anche.
3: Giocatori anche che giocano in nazionale.
2: Capito, ma allora, ma però scusa, io
3: non so di chi è la colpa.
2: Ma assolutamente no. Io dico, ho ascoltato Giorgio, con cui sono sempre d'accordo.
3: Io no.
2: A prescindere. E se però, scusate, tutte le telefonate che abbiamo sentito, tutta una serie di acquisti fatti non sono convincenti. Nel momento in cui questo signore Chief of Football e ha delle responsabilità, un conto è fare il talent scout, vedere dei giocatori e suggerirli alla proprietà, alla dirigenza, a chi se ne occupa. Un conto è avere la responsabilità in prima persona,
3: senza dubbio, ma io
2: nel momento in cui ci sono dei risultati,
3: tutti nel momento in cui fanno determinate scelte,
2: ma nel momento in cui le situazioni sono sotto gli occhi belli di tutti, io ritengo che ci saranno stati delle interlocuzioni,
0: assolutamente
2: ci saranno stati dei mal di pancia, ci sono state delle situazioni in cui non si sono trovati d'accordo.
0: Questa è la fotografia esatta. Prima di salutare Chiara e di ringraziarla per il suo lavoro, ancora un messaggio, Chiara?
4: Graziano, io andrei a leggere qual è il risultato finale del nostro sondaggio. Grazie, anche perché Chiara, comunque ci sono arrivati tanti messaggi sul sondaggio. È ufficiale, vince il sì, sì, per il match prossimo sabato con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi.

0: telespettatori, i nostri tifosi dicono sì,
1: sì,
0: 62%. Il Genoa oggi non deve soltanto scalare la classifica, deve ritrovare se stesso, e questo è un po' quello che ho letto, ritrovato nei vostri messaggi. Insomma, il Genoa deve iniziare a scrivere una pagina un po' diversa, anche perché il popolo genuano, il popolo rossoblu, vuole riconoscersi nella sua squadra. Questo è un po' il sentiment di questa sera. Grazie, e insomma,
1: grazie,
0: ci rivediamo mercoledì prossimo per una nuova puntata di Gradinata,
1: certo,
0: Nord, sempre con i vostri messaggi preziosissimi come sempre. Graziano,
1: grazie a te Chiara, sei stata gentilissima, sei stata bravissima e sei veramente di grande aiuto per noi per lo sviluppo della trasmissione. Allora, questo è il risultato del sondaggio, deve essere da sprone, perché De Rossi ci deve dire: voi non capite niente. Ciao Franco, ciao Andrea, ciao Giorgio. In regia c'erano Filippo e Alex.
2: Grazie.
1: Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo. Andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone. Fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi. E così, a quanto pare, l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi. Un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno, sì. Antonino.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Sì, le piante

0: con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere in mano Maneskin, musica rock. La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
0: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
0: Io ho fatto una digressione, nel senso che, dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
0: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora, Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filo diffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia si ha subito?
0: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore e l'amplificatore.
1: Oh.
0: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
0: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
0: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono. Quindi l'ho fatto io, perché tanto non era molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, la parte sopra.
1: Tutto
0: sotto, la parte sotto l'ho comprato, sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante, e leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostrano. Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua è un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 202 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo, con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo,
0: la magica,
1: qua Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, sì, sì, è ancora attiva.
1: Quindi se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale.

0: Proprio per
1: no, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
0: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta,
1: le porta su.
0: Poi... Quanto carico?
1: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
0: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno oppure ogni anno le rimette?
1: Allora io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo,
0: okay,
1: e comincio a cucirle.
0: Mamma mia, che pazienza!
1: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose, uh-huh, in pianura, le metti per terra,
0: sì,
1: invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
0: È di scarto. Quindi
1: come
0: lei ha già tolto le cose
1: per fare
0: la battitura.
1: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
0: È vero.
1: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
0: dopo un po' di giorni
1: che sono ammuffite così, le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è un'accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
0: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro che
1: però
0: serve.
1: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, e quindi...
0: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
1: Un anno di carica,
0: belle,
1: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
0: Eccole là, sì.
1: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
0: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: stia
1: no,
0: pure
1: no.
0: Qua
1: io che... faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno: guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
0: certo,
1: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici: guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
0: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
1: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo un disciplinare della regione tu puoi trattare,
0: esatto,
1: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice: guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono partecipe di questo gruppo.
0: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
1: no,
0: i bastoni?
1: No.
0: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
1: No, in primi tempi, devo dire, con mio suocero, le batterie.

0: Eravamo con le canne,
1: che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi, se volete fare anche, perché
1: tanto siamo sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito allora i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è, quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
0: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto, io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca, è il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay,
0: nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mentre nelle olive nere, l'olio, queste qua sono nere, l'olio è ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per farlo ultravergine sarebbe

0: invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi, però, ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay.
0: 12,5 kg. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5 o 1,4 a quarta, e quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine
1: non ha danneggiato, anzi ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie, Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria. C'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione. Siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi. E qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò dal

0: Fanigiolo Meline e Anetia Piscò Ucuolu a Tunisi. E lì seghe in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì che stati di 100 anni è un prosperato perché di quello che ne ha tanto pescava a sci, ai va in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione è diventata talmente numerosa che non stava a sciuscire Luisa di Taborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non stava a Taborca, Luisa di San Pè, in Sardegna, che fino a lui li ha stati disabitati. Quindi nel 1738 un gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa di San Pè e avevano fondato Carlo Forte. Così si chiama Carlo Forte proprio il nonno del re Carlo Emanuele. Gli altri hanno mantenuto, nonostante nasce ospitato a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, hanno ospitato, però gli altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che abbiamo per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Buggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Tiani a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come fre, un sindaco, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, lì eccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino. Una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie. I bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi si ammutolisce, visibilmente commossa.
4: Arrivederci.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brega Alta. Comune di Brega Alta ha tre frazioni: una è Upega, l'altra è Carnino, che si trova un po' prima, e poi c'è Piaggia, che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo. Questo perché, oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io: lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa. Adesso, dopo un po' di anni, l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
0: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
1: Sì, abbiamo
0: anche bungalow.
1: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
0: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
1: sì,
0: è normale.
1: È il cane del pastore,
0: è abituato. Ah, ok, allora è abituato, è sul pezzo.
1: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con bagno privato, se no abbiamo un rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
0: Cosa attira prevalentemente di Upega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
1: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
0: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
1: Ma d'inverno,
0: per quel po' che riesci a tenere per certo.
1: Eventi, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
0: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro

0: altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
1: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
0: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega?
1: E io ho iniziato al Mongioia sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato in una passione, un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
0: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, non è che ci si riempisse esperto, la bocca, esperto grossa. Nel senso che però lo vivi, lo annusi,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: forza,
1: sì.
0: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
1: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
0: Più mountain bike?
1: No, direi di tutto, dall'arrampicata, alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
0: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
1: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e in più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
0: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Upega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Upega?
2: Ma venire ad Upega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca tra l'altro.
2: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Upega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Upega, Upega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono qui?
2: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
2: Anche in inverno.
0: Quante case?
2: Le case sono tante, in inverno poi...

0: In estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi sì, se facciamo una proporzione importante, sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì. In otto. Però state tutti bene, immagino che vi vedete tutti i giorni.
0: Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni. Sono solo loro.
1: Cioè. Davvero una piccola comunità che si muove.
0: Sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è

0: quarto più piccolo d'Italia.
1: Ecco, quindi un valore aggiunto, un motivo.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
1: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se gli va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, no, no, ma noi siamo, non ci siamo mai sentiti pienamente liguri. Se ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno, dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla
0: sì.
1: locanda.
0: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun. Ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a Upega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Upega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Upega,
1: perché
0: è rimasto.
1: Ce ne sono cinque.
0: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi, insomma, tanta roba.
1: Tanta roba.
0: Il mulino, questo mulino di Upega, ha una particolarità. È l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale. Tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci. Ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Upega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo ancora
0: Liguria.
1: In Liguria, comunque.
0: No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, è vero, perché siamo a cavallo, è vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva: tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo.
0: E quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo... Insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. E, abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura.

0: cultura e quant'altro. Secondo te, un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
1: Certo.
0: I numeri li avete?
1: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio, restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
0: Un'economia circolare, nel senso che rimane
1: Abbiamo anche pubblicato finora due libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
0: Bene Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno un'ora e un quarto,
1: sì,
0: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
1: l'asadore,
0: è tristissima.
1: Anche il pullman
0: che passano qua
1: stamattina, io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, cioè piegato quasi due
0: 25
1: ore
0: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di un'ora e un quarto
1: anche dal Benga più o meno,
0: Benga,
1: sì,
0: più o meno.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Bene o male super raggiungibile,
1: sì, sì, sì,
0: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
1: infatti, sì. Infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
0: Carlo, ti ringrazio
1: a voi.
0: A questo punto
1: grazie
0: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì. Rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè,
1: sì,
0: 8
1: sì,
0: residenti,
1: sì.
0: Quindi va benissimo,
1: sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
0: certo,
1: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: A restare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a

0: Forza, e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade. Abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie, diciamo, della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve le attaccano anche il luppolo. E questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero, diciamo, crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Valdivara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là, diciamo, appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche in questo territorio?
0: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché, diciamo, è più longeva e, diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Valdivara, comunque, perché è infestante, diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
0: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta, e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatoio. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu stai mettendo in queste griglie appunto

0: cono per cono.
1: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
0: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio.
2: Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
1: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra, però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
2: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
1: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
2: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
1: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere, poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo a seconda dello stile, ecco.
2: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
1: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
2: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
1: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solite intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
2: Quindi anche un po' di fantasia, e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
2: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
3: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in

0: In Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possano accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, e però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta, e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia, dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro, dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti

0: pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
9: I costi? Ormai non li controllo più.
10: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
11: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
12: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: facciamo oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che la allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio.

0: Nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto dall'Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
1: certo,
0: dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas, che è molto divertente, che dice, la leggo. Siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel Teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
1: La Divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
0: Sì. E a questo,
1: ecco, cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
0: Erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza Coppi Bartali, sì, tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
1: certo,
0: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico. È chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice, cioè,
1: diciamo,
0: in
1: che
0: scena,
1: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
0: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
1: certo,
0: assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
1: e
0: straordinario.
1: Poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice,
1: e poi infelice,
0: molto infelice.
1: Tanto che
0: molto
1: quando
0: infelice
1: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
0: di un possibile suicidio, sì.
1: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini.
0: Che Pasolini, sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che
1: sì,
0: mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parla, parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano,
1: sì,
0: dice: peccato che egli canti in tedesco. In un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel
1: pazzesco,
0: senso che se c'era un artista che arrivava da fuori cantava nella
1: la sua lingua,
0: e quindi c'era questa mescolanza,
1: diciamo,
0: si capivano forse nel nome della musica,
1: certo,
0: ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato della Celeste Lanfranco. Effettivamente è stato un grande personaggio, un po' dimenticato.
0: Sì, a torto, dimenticato, perché ha ereditato un teatro in macerie, un teatro che contava su 4-5 persone di organico, non di più, perché orchestra e coro non erano ancora

0: stabili. E lo ha risollevato perché l'Alan Franco tutti i mesi prendeva il treno con viaggi incredibili, perché dopo i bombardamenti non c'era il ponte di Recco, quindi andare a Roma era un'avventura, ma prendeva il treno, se ne andava a Roma per ricordare che Genova aveva un teatro, battere cassa e lottare. E,
1: era un bel caratterino,
0: un cantante che si è esibito spesso a Genova in quegli anni, Giacinto Prandelli, dell'Alan Franco ha detto: era unica, riusciva a pagarti meno di tutti gli altri sovrintendenti e ti trattava però così amichevolmente che tu accettavi di tornare volentieri. Cioè era un teatro a uso famiglia, dove lei intratteneva i cantanti, li andava a trovare, li coccolava, e però grazie a questo riusciva a ottenere. Non a caso sono anni in cui sono arrivati i
1: grandissimi
0: cantanti.
1: E se non si andava
0: cantanti.
1: A Carlo Felice, si andava in un'osteria. Questa non la sapevo.
0: Questa è un'altra curiosità interessante, cioè a San Pier d'Arena dagli anni 20 fino a dopo la guerra è esistita una bottiglieria, la bottiglieria Montecucco.
1: Vediamo le immagini.
0: Eccola, il signor Montecucco era un vinaio, ma era un grandissimo appassionato di lirica e aveva installato nella sala interna della sua bottiglieria un grande grammofono, e la sera metteva sui tavoli la lista dei vini e il programma del concerto.
1: Stupendo.
0: E le sere chi era appassionato andava e sentiva opere intere o aree di lirica e quant'altro. Naturalmente con la bottiglia davanti. Naturalmente era frequentato da giovani appassionati di lirica che sono cresciuti ascoltando lì la musica, ma era frequentata anche da cantanti che venivano invitati, e infatti le pareti della bottiglieria erano tappezzate di foto con dediche, ce n'era una anche della Callas.
1: Senti, per andare avanti ancora qualche minuto su questo tema di Genova, la lirica, c'è un episodio curioso che risale, se non sbaglio, al 1983 con un'altra grande straordinaria interprete che è Joan Sutherland. Che cosa accadde?
0: Quella traviata è stata, è entrata nella storia della lirica, direi non solo genovese, perché ne ha parlato tutto il mondo. Era un'esibizione attesissima, quella della Sutherland, con il direttore, il marito Boninge, e tenore un giovane di origine italiana ma che viveva in Australia, Lamberto Furlan. Era molto attesa perché si trattava di un grande ritorno della Sutherland a Genova,
1: eccola la rappresentazione.
0: E purtroppo le cose, come i melomani un pochino più attempati come il sottoscritto ricordano bene, nell'ultimo atto il tenore, che già aveva dato segni di debolezza negli atti precedenti, andò completamente fuori intonazione. Partirono dei fischi,
1: adesso.
0: Ecco, in sottofondo sentiamo, partirono dei fischi abbastanza forti e Boninge abbandonò il podio. Infatti in una registrazione che gira, che forse è questa, si sente a un certo punto una signora che dice: il maestro se n'è andato. Il primo violino guidò l'orchestra ancora per qualche battuta, e poi la Sutherland, vedendo che sul podio non c'era più il marito, uscì di scena.
1: Anche
0: bordate di fischi, e ci sono delle foto impietose che ritraggono il tenore, il quale poverino tentava la fuga, ma viene bloccato sulle scale dall'allora sovrintendente Franco Ragazzi e rimesso poi sul palcoscenico con un'altra traviata, la Slavska.
1: Sì, perché c'è questa voce nella registrazione, si sente questa voce che dice: lo spettacolo riprende
0: e quando si apre il sipario si vede il tenore, una voce dal fondo del loggione dice: ma c'è ancora lui. E a questo punto scoppia un applauso di incoraggiamento e l'opera viene portata in fondo.
1: Mi facevi rilevare una cosa molto interessante, che forse è stata una delle ultime volte in cui il pubblico ha decisamente fischiato.
0: Sì, quello che noto è che sempre meno il pubblico è portato alla contestazione.

0: aperta. Ora io non voglio invitare il pubblico a fischiare naturalmente,
1: no, vabbè,
0: però è un dato di fatto, cioè era, faceva parte del costume del mondo lirico, no? Ci sono ancora i famosi logionisti di Parma, no? Che sono considerati ancora severissimi. Ecco, a Genova abbiamo avuto dei momenti di grandi contestazioni proprio negli anni Ottanta. Abbiamo citato la Traviata, ma posso ricordare anche il Mefistofele con la regia di Ken Russell, contestatissimo. Lì ci sono state delle prese di posizione molto furiose. Oggi è molto raro che ci siano delle contestazioni, e se ci sono, sono comunque molto molto più contenute rispetto al passato.
1: E per chiudere, anche le recensioni, la critica è cambiata, le stroncature praticamente non esistono più. Si temevano,
0: forse,
1: no? Gli attori
0: si temevano.
1: Temevano il giorno dopo.
0: Sì, è vero, anche la critica, forse oggi siamo più del tempo, forse questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo sempre meno spazio, e quindi anche questo è un problema, anche perché fare una recensione severa vuol dire però avere anche lo spazio corretto per motivarla, e molto spesso questo spazio non c'è, e allora diventa più difficile poter motivare determinati dissensi.
1: Grazie Roberto Iovine, grazie a voi che ci avete ascoltato, e andate ad ascoltarvi questo brano, questa parte della Callas, che è veramente molto interessante.

0: dal Boco di Bargone poche centinaia di metri siamo arrivati al sentiero che ci porta finalmente a farvi vedere il lago, e vi anticipo che c'è anche l'acqua, quindi siamo stati fortunati. Ma sono incuriosita da queste cose che sono attaccate alla macchina di Claudio e del suo papà Franco. Claudio, raccontami un po' che cosa sono quegli strumenti lì.
1: Sì, sono strumenti che abbiamo in collaborazione con una società di Cagliari, Meteotrack, si può dire, è una società che produce questo strumento che misura la temperatura del suolo, asfalto, cemento, strada questa qui pure sterrata, ma
0: quindi
1: lo puoi
0: mentre
1: anche...
0: vai attaccato mentre alla vai, portiera vuoi vedere in qualsiasi momento la temperatura del suolo,
1: giusto, collegato con l'app in bio bluetooth mi invia il dato e mi fa vedere tutta la serie lungo la strada qual è stata la temperatura. Molto importante, l'ho usato tanto quest'estate per vedere il fattore isola di calore anche nelle città. L'altro oggetto di fianco è una piccola stazione meteo portatile, sempre sul tetto, ti misura temperatura, umidità, la radiazione solare, e vede la differenza dell'altimetria, la distanza, e quindi hai tutta la traccia adesso per esempio di oggi che stiamo
2: che
1: facendo,
2: bello.
1: E il giro, ed è una cosa anche per avere così dei dati che non avresti, perché non è una stazione meteo ogni metro.
0: Esatto,
1: cioè, certamente.
0: Esatto, allora là vediamo il mare che abbiamo già visto, e qua tu hai altri strumenti.
1: Sì, che li utilizziamo di solito qua per il lago, anche per altre zone. Questa è un'asta che serve graduata per leggere così l'altezza dell'acqua o a volte anche di un corpo franoso. Le usiamo appunto per vedere anche le differenze del lago, quanto si alza, quanto diminuisce anche in termini di portata. Lo strumento invece che ha Franco in mano si chiama freatimetro, è uno strumento che metteremo nei tre pozzi piezometrici che ci sono nel lago, e mi misura l'acqua. Quando c'è l'acqua, il sensore scatta, mi fa un suono e misuriamo con questo metro graduato, quindi la profondità dell'acqua che c'è sotto di noi, i nostri piedi. E poi abbiamo anche tanti altri piccoli strumenti portatili che ci servono a volte per arricchire questa raccolta dati, che in passato anche qui al lago veniva già usata anche dall'università, dal dipartimento di Stav, quello di scienze naturali, che venivano dei tirocinanti. Ultimamente sono già venuti dei tirocinanti dalla facoltà di geologia di Genova e hanno studiato qua il lago, li ho portati anche quest'estate, un ultimo caso, poi vi faccio vedere anche cosa è emerso questo ragazzo. Quindi cerchiamo anche di coniugare ricerca, università, giovani e ovviamente anche quindi una studio di questi elementi della natura per saperne sempre di più.
0: Ecco, questo è il bosso di cui mi parlavi prima.

0: che è seccato proprio perché Franco, c'è una farfallina che se lo mangia praticamente, che lo fa morire.
1: Che praticamente se lo mangia, se lo divora. Qua era tutto pieno, era un affare bellissimo, vedevi tutto verde. Adesso purtroppo è andata
0: così, via. Ma può rigettare. Abbiamo visto nel percorso sterrato che c'è il tentativo di alcune piante di bosso di rimettere le foglioline verdi.
2: Sì, c'è da dire che questo bosso della zona del lago, l'avevamo visto anche con gli uffici di ARPA preposti alla biodiversità con cui collaboriamo, che ha resistito di più rispetto alle altre zone. Il monte Bossea, che è vicino Gamba Tesa, era pieno di bosso, proprio prende anche il nome così il monte, ed è ormai un brullo come questo paesaggio, dovuto appunto a questa piralide del bosso, questo insetto alloctono, quindi specie aliene che sono arrivate da fuori, diciamo gli alieni, quindi non ci sono solo quelli nello spazio, ci sono anche quelli a volte nel nostro stesso pianeta Terra. E per esempio adesso, anche più tardi, anche magari lo vedrete meglio, c'è una ripresa del bosso. E noi abbiamo anche fatto degli esperimenti anche su consiglio proprio di alcuni botanici, tagliandone alcuni, lasciandone stare altri, e come qua vedete che c'è stata una ripresa. Tuttavia queste foglie più secche è la presenza di nuovo della malattia, quindi della specie che va sotto la foglia, nasce questo lombrico, ovviamente lascia le sue uova e da lì poi si riproduce e si ciba del fogliame al 100%. Ultimamente si sa anche che mangia anche la parte legnosa. D'altronde, quando non c'è da mangiare,
0: si fa quel che si può. Allora proseguiamo in questa un po' discesa pietraia per vedere finalmente il lago del Bocco di Bargone. Arrivando al lago, intanto vediamo che i funghi crescono anche proprio negli escrementi degli animali.
2: Eh sì, sì, sono quelli necrofagi che vivono proprio o negli escrementi, oppure a volte li troviamo anche nel legno morto, per esempio, quando anche nel bosco nascono questi funghi. E quello lì ovviamente non è commestibile, quello in questione. E adesso qua davanti a voi, oltre sempre al bosso, al ginepro, che vedete anche dei bei esemplari che c'è,
0: e di more, perché sono tante belle buone more in questa zona.
2: Sì, sì, vedo che se si dice buone vuol dire che le assaggiate, giustamente.
0: Sì.
2: Ebbene, diciamo, e qua davanti c'è il lago in questa piana, che è una piana che si è formata da una antica frana, un po' come tutto tante altre. Siamo sempre su un fondale oceanico.
0: Ecco,
2: rocce.
0: Perché siamo venuti fino al lago del Bocco di Bargone?
2: Sì.
0: Il lago del Bocco di Bargone è un lago particolare, importante, a volte non ha l'acqua, ma perché è così importante, Claudio?
2: Sì, è un lago importante perché innanzitutto mantiene, nonostante gli alti e bassi delle stagioni di pioggia, ancora un livello idrico che gli permette di garantire una sua sopravvivenza, e quindi non sta diventando totalmente un prato erboso, asciutto, perché poi il suo destino sarebbe questo, diventare un prato come questo.
0: Che bella erbetta, oltretutto, giustamente.
2: Pensando, sì, che anche da studi che stavamo facendo con appunto alcuni nostri tirocinanti, e poi mentre un tempo qua dove stiamo già camminando c'era già l'acqua del lago, quindi acqua del lago che si è chiaramente ridotta. E tuttavia questo lago, siamo in una zona dove a livello di piogge cattura almeno 1500-1800 mm di pioggia all'anno, che è una buona portata per quanto riguarda la pioggia di Appennino così interno, e soprattutto, come dicevamo prima, 9 km comunque dalla linea del mare. È uno di quei paesaggi che sfortunatamente non nevica più come prima, ma quando qui nevica in alcune stagioni, anche l'ultima volta una bella nevicata nel 2012, risale a quegli anni lì, la più importante. È tutto un paesaggio che ovviamente questa neve fa tanto per la tenuta poi idrologica dell'insieme. Teniamo conto che da qui l'acqua è quella che poi va nel torrente Bargonasco, affluente poi del Petronio.
0: Siamo a 1900 qua più o meno, sempre come il Bocco?
2: Sì, siamo intorno a questa quota e siamo... Adesso ci stiamo avvicinando diciamo alla parte appunto del lago dove incominciamo a vedere queste zolle di erba che adesso le vedete sommerse.

0: dall'acqua, ma se non ci fosse l'acqua vedete almeno 30 cm di differenza, quindi tra la coltre dove inizia l'erba e diciamo il suolo, quindi comunque diciamo anche per mia memoria che ci veniamo almeno una volta al mese a tenere presente i dati, comunque c'è almeno 30 cm buoni d'acqua nella sua parte ovviamente centrale. Vediamo comunque anche qui dove abbiamo i nostri piedi l'acqua fin dove arrivava fino a qualche giorno fa, adesso è più stagnante, chiaramente si ritira anche per evaporazione o per consumo anche degli animali che fino a queste zone ci arrivano. Capite bene
1: come si abbeverano qua.
0: Sì, capite bene com'è importante questo punto di vista come abbeveratoio per tutta la fauna selvatica e quella domestica che arrivano, dicevamo prima, ma anche le mucche o anche i cavalli che ci sono, che girano nella zona, e specie particolari, anche qui c'era il tritone appenninico, c'era la rana, quella da l'ullone dal ventre giallo, quella che rovesciandola la vedi appunto gialla sotto dal ventre, altre libellule, tutti animali che un po' quando c'è questo stato poi di siccità, che a volte noi lo analizziamo, che dura anche 5 mesi di fila, tendono poi a perdersi. Tuttavia abbiamo visto anche quest'estate, mese di luglio, abbiamo fatto una notturna di escursione, anche perché questa zona va bene vedere tutto l'anno, però ovviamente siamo in una zona molto esposta al sole, quindi d'estate quando abbiamo avuto 35-40 gradi direi che è un'escursione più da farla notturna, e quindi in quel caso lì siamo stati ben sotto i 30, ebbene abbiamo sentito comunque la presenza delle rane della zona qua che ci sono, oltre anche la vista anche di alcuni pipistrelli. Mi è già capitato anche di vedere rondini, aironi e altri uccelli che vengono fin qua, addirittura prendere il fango per fare il nido poi giù verso il paese o in altre zone, quindi anche un punto importante per avere accesso per fare queste forme di costruzioni.
1: Allora dico una cosa intanto, sì. Ti faccio prendere fiato, noi siamo arrivati percorrendo una strada che si trova lì più o meno a metà di questo fronte molto roccioso e molto anche franoso, perché ci sono dei massi molto grossi che sono finiti sulla strada, si passa a malapena con un'automobile. Attenzione, se voi voleste raggiungere il lago del Boco di Bargone dove ci troviamo in automobile, potete farlo dal Boco di Bargone, consigliamo appunto di fare la strada del paesino che si chiamava
0: Colli di Maisana o anche da Disconesi va bene anche quella,
1: però con un'auto per arrivare in particolare qua, un'auto diciamo da fuori strada, perché altrimenti ci sono dei punti molto molto complicati, quindi non vi avventurate senza un'auto fuori strada. Le frane qua sono veramente molto molto consistenti, bisogna anche stare attenti.
0: D'altronde questa conca si è creata da un diciamo movimento franoso,
1: esatto, era chiuso probabilmente, era un monte, poi piano piano
0: è proprio una forma a cucchiaio, l'abbiamo vista con i geologi, e tra l'altro abbiamo anche visto come il bacino del lago è proprio piccolissimo nell'insieme poi del bacino del torrente Bargonasco e ovviamente del Petronio, è un micro bacino che è proprio, prende questo perimetro.
1: Quanto
0: dove
1: sarà grosso?
0: Adesso c'ho il dato qua, ma abbiamo visto praticamente sui 200 metri quadrati, ecco, non è molto, come dicevo prima, grande.
1: Ed è a origini, cioè si parla di epoche lontanissime.
0: Epoche sì, preistoriche. Ora dicevamo che già dal Neolitico, poi anche con l'inizio dell'età del bronzo, sono stati trovati degli importanti anche materiali delle lavorazioni dell'uomo, materiale che magari aveva anche prodotto nella stessa zona di Agoraie o anche in altre miniere, per poi dopo usarle per la sua attività di caccia. Qui c'era un paesaggio totalmente diverso.
1: È vero, com'era?
0: Praticamente prima c'era addirittura l'abete bianco. L'abete bianco sappiamo che è una pianta molto importante, anche che la troviamo ora nella Val d'Aveto, praticamente nella zona per esempio delle Lame.
1: Lago delle Agoraie, quindi era così?
0: Per me era un paesaggio così, ce lo dovremmo immaginare, c'era anche il faggio. Poi l'uomo cosa ha incominciato? Serve la legna, l'ha incominciato a bruciare, come succedeva anche in altri monti, anche il Monte Fascia sopra Genova, ci sono anche dei libri che lo chiamano i Monti Vegi, no? I nostri monti sono vecchi, vecchi anche dal fatto che l'uomo faceva abbruciamento e incendi controllati per cosa fare? Pascolo e rigenerazione di nuovo dell'erba, e qui al lago avevano fatto questo.

0: I primitivi, quindi anche nell'inizio dell'età del bronzo, hanno fatto quest'opera, per cui hanno levato via il faggio e l'abete, ed è comparsa poi il prato carsico qua del pascolo, poi via via tutti i suoi arbusti collegati. Chiaramente anche qua vicino al lago troviamo anche delle forme di erbacce che sono della famiglia anche delle ginestre, come si può vedere, o anche adesso non le vedi perché sono si sono perse con la stagione estiva, ma anche le canne in mezzo al lago si formano.
1: Le canne, peraltro l'acqua che vediamo la dobbiamo alle piogge due o tre volte capitate tra 20 agosto
0: 20 e 21 agosto, 9-10 settembre, l'ultima della scorsa settimana. Esatto. Più o meno anche Bargone ha piovuto ben sopra anche i 100 mm, probabilmente qua dal lago una misura anche appena superiore, e questo ha beneficiato positivamente, come dicevo c'è almeno 30-40 cm ad occhio. Misura. Adesso noi possiamo prendere per esempio la misura da uno dei pozzetti. Andiamo. Vi faccio vedere.
1: Intanto queste sono un po' sabbie mobili o no anche? Cioè c'è il rischio di finire nelle sabbie mobili?
0: Vicino sì, perché chiaramente come sempre l'acqua tende a diciamo così, tra virgolette, dico io adesso, sciogliere il suolo e si trasforma più in argilla, è talmente bagnata che ovviamente metti i piedi, quindi bisogna stare attenti anche nella parte centrale.
1: Cosa si fa qua adesso?
0: Questo è uno dei tre piezometri che all'epoca, sia con attività di ricerca che da un punto di vista anche della comunità montana, avevano messo per prendere le carote, e noi giù al museo a Bargone ce l'abbiamo 25 metri, è un tubo quindi che è stato fatto fino a profondità di 25 metri.
1: Non parliamo delle carote, quelle dell'orto.
0: No, giusto, sono carote geologicamente, certo. Si chiamano così, pezzi da un metro su dei plateau praticamente in plastica, che vengono messe, e vediamo tutta la sezione del lago dall'inizio, quindi da dove c'è l'acquitrino, fino ad arrivare alle rocce, quelle più resistenti, dure del fondale. Vengono 25 metri quindi, e qui a noi ci serve per mettere il sensore e trovare l'altezza. È utile anche d'estate, perché abbiamo visto anche i primi di luglio che comunque avevamo una misura sotto i 3 metri in questo punto adesso dove siamo noi in particolare, poi ce n'è uno che invece è più profondo, okay. E un altro
1: sotto c'è l'acqua, ovviamente
0: sotto c'è l'acqua, con gli studi che si può fare in geologia, ma quindi con gli studi idrogeologici si stabilisce quindi la carta idrogeologica del sottosuolo del lago.
1: E perché a volte anche quando il lago è secco sopra, sotto c'è l'acqua.
0: Sotto c'è l'acqua,
1: sempre?
0: Infatti è bello da un lato vedere che magari con l'estate arida, siccitosa, il sole cocente fa seccare l'erba intorno, e praticamente invece nel mezzo del lago abbiamo la vegetazione verde rigogliosa, quindi diciamo il contro, un effetto ottico strano, e questo capita anche nel mese.
1: Francesco, mentre facevo le immagini, ha tirato fuori il suo strumentino.
0: Sì, perché io in realtà ce l'avevo io il martello, che dandoci un colpo la facciamo saltare, ma
1: allora,
0: ero impegnato nella comunicazione.
1: Il buco,
0: quindi come vedete hanno messo questo, in realtà gli operatori vedono già l'acqua,
1: vero?
0: Non è molto profonda. Noi mettiamo il freatimetro, ma potremmo...
1: Freatimetro da dove deriverà?
0: Perché
1: da qualche parola greca o latina.
0: Parola greca che adesso non mi ricordo, però diciamo la sua funzione è molto semplice, come vi ho detto all'inizio, mettendo il sensore che è qua, praticamente sente subito l'acqua e mi suona un impulso sonoro e anche luminoso.
1: Lo vediamo fra un po' allora.
0: Sentite?
1: Luce, trovato acqua.
0: Luce, trovato acqua.
1: Quindi vuol dire che ha altezza di?
0: La vedo qua dove c'è, ed è 30 direi.
1: Ah, qua, quindi vuol dire 30 centimetri.
0: 30 centimetri, meno 30. E rispetto allo zero, dove siamo noi, piano di calpestio.
1: Il massimo che hai trovato di altezza?
0: In questo punto qua c'era stato un anno piovoso, anche l'anno che c'erano state le alluvioni qui a Bargone, 19-20, era arrivata sui 14 centimetri positivo, in questo punto. Poi
1: è
0: chiaro che magari il giorno stesso dell'evento non riusciamo a venirci, qualche giorno dopo, allora magari perdi qualche centimetro, però... di fatto anche se li perdiamo c'è la fortuna, come a volte capita anche nei torrenti, che il deposito dove l'acqua arriva a un certo punto magari deposita del materiale, e allora vediamo che, ah bene, è arrivata fino lì, perché vediamo.
1: Ma

0: Se io lancio un sasso sento spluff.
1: Sì. Si sente pluff e con un altro strumento, poi misuriamo anche la temperatura, di solito c'è una differenza di 3 gradi rispetto alla temperatura che abbiamo noi anche in questo momento dell'aria, e diciamo questo è un elemento di raccolta dati che serve.

0: Io lì, poi tocchiamo anche l'acqua del lago, già che siamo venuti fino a qua.
1: Bastoni, allora, per esempio, in questo caso qua, a volte con la rotella metrica, allora misuriamo dalla distanza che c'è del punto di osservazione a dove c'è l'acqua.
0: Ah, okay.
1: Allora diciamo è indietreggiato di meno 4 metri.
0: Per orizzontale.
1: Per orizzontale, aste di ogni 20 centimetri e quindi ci aiuta. A volte invece, stando attenti che comunque a non calpestare troppo i grilli o le ranette che ci sono, lo mettiamo e misuriamo l'altezza. In questo caso qua, vabbè, qui
0: quanto è ogni 10 è ogni colore rosso? E
1: sono 20 centimetri.
0: 20 centimetri rosso, 20 bianco, 20 rosso, 20 bianco.
1: Sì, arriva alla fine a 2 metri questo come altezza. E, ora adesso più dentro
0: non ho gli stivali, ma...
1: però comunque diciamo questo è il senso dello strumento dell'asta.
0: Bene.
1: E anche per vedere a volte le zolle che vi dicevo che si vedeva, adesso le vediamo sommerse, ma in realtà a volte rimangono anche per questo spessore di 40 centimetri completamente asciutto.
0: Allora, adesso stiamo per chiudere, però chiudiamo con la vista dall'alto di questo lago che abbiamo visto da vicino, ma vi assicuro che visto da lassù fa un'impressione bellissima.
1: È un cuore.
0: Un cuore, che romantico, Claudio.
1: Non è per agevolare nessuno, però è un cuore che si vede, c'ha una forma, soprattutto abbiamo fatto delle immagini con i droni, mettendosi dalla parte in fondo, è una forma di cuore, sai quei cuori allungati?
0: Come quel lago stretto che c'è in Abruzzo, di cui non ricordo il nome, c'è un lago in Abruzzo a forma di cuore.
1: Adesso, però ho capito quello che intendi. Sì,
0: esatto. No. Allora andiamo a chiudere lì.
1: Ok.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci d'attura pomoli.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
3: Oddio, mangia.
6: Con noi le scale non le fai.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
8: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
7: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: Qui accanto al lago del Boco di Bargone ci sono tantissime more. Guardate tutti questi arbusti, anche con le spine per tentare di difendersi, sono tutte more. Ne abbiamo fatto una bella panciata, come si suol dire, per questo che Francesco non ne trova quasi più da riprendere. Vabbè, alcune sono anche secche, ma vi assicuro che sono veramente tante. E c'è anche il... Franco è scappato, c'è il ginepro che si può utilizzare, vediamolo un attimo, è questo, è vero, sì. Claudio? Questo diceva papà per fare magari nel pollo, cacciagione, sì, da gusto.
1: Ovviamente non adesso che ha questo colore, ma già questo colore più blu, tendente diciamo al violaceo, adesso ancora di più deve diventare maturo, ce n'era un'altra pianta che era già un po' più avanti, ecco, una volta quello uno lo può raccogliere e diventa, diciamo, una spezia per i condimenti della carne, quindi ottimo prodotto. Ovviamente ogni zona ha il suo sapore, lo si trova un po' ovunque il ginepro, ma questo è già, per esempio, notate anche come sono tante piccole, a volte se ne trovano poche più grandi di dimensione del suo frutto, e sono le varietà, ogni varietà ha una sua specie, non è mai uguale la stessa denominazione di una specie botanica. E i rovi effettivamente poi fanno anche bene, perché sono anche degli antiossidanti, le more, ossia dai rovi nascono quindi questo, ecco. È un bel prodotto che fa bene, e poi more ce ne sono di tanti tipi, anche il more di gelso eccetera, adesso qua noi non ce l'abbiamo quel caso lì, però questo genere sono buone anche di vitamine e anche acqua, perché comunque la sentiamo quando ovviamente la mangiamo, si sente, no, quella consistenza.
0: È vero,
1: c'è.
0: E invece per quanto riguarda i lamponi, che sono un po' i fratelli delle more, adesso non è stagione.
1: No,
0: sono già andati.
1: Sono già andati, qualche cosa c'è anche qui, un po' molto meno, ma comunque.

0: già andata la sua stagione, non che abbiamo buone. Purtroppo i mirtilli in questa zona e
1: se
0: purtroppo
1: no, si poteva fare veramente sottobosco. Qua avete trovato questa piuma che è bellissima da vedere, ora non so se tu ti intendi anche di uccelli.
0: Era più Franco, però aveva
1: Franco,
0: detto
1: sì. Franco è scomparso, però Franco aveva detto che forse era
0: di un falchetto, e beh, comunque i rapaci chiaramente in questo ambiente di prateria ci vanno a nozze, per cosa? Per i piccoli roditori, per anche i rettili. Qui abbiamo anche la biscia, quella dal collare, come specie che vive anche intorno al lago, ovviamente anche per la sua caratteristica di acqua, e quindi vanno a nozze i rapaci. Si è già trovato anche altre volte anche degli escrementi e anche di gufo e anche quindi anche di questo genere di uccellagione. C'è un po' di tutto.
1: Eccolo, che bello qua. Ginepro veramente molto in fiore. Allora Franco, dove era andato a cercarci il ginepro?
2: Questo.
3: Cercavo
2: questo ginepro per far vedere. Il frutto va in maturazione, già più di un 50% direi. Un bel albero, un bel frutto.
1: Un bel frutto, un bel albero. Guardate come la natura ci insegna anche ad abbinare i colori. Cioè la natura, guardate come fa nascere questo bel violetto in mezzo al verde,
2: sì.
1: Ed è bello da guardare. Com'è bello da guardare, Francesco, sulla tua sinistra,
2: esatto.
1: Incorniciato da questo albero secco, si vede sì. Il mare e si vede anche quel monte di roccia, il Tregin, che viene detto come...
0: Un Tregin, giusto, il Cervino della Val Petronia, non mi veniva adesso subito
1: il
0: direttamente.
1: Il Cervino della Val Petronia perché appunto è molto roccioso, quindi
0: sì.
1: Può ricordare il Cervino. Dicevamo, Franco, questa piuma di che uccello potrebbe essere?
2: Potrebbe essere di un falco, pellegrino.
0: Sì.
2: Sì, potrebbe essere sua.
1: Bella, veramente molto molto bella. Allora risaliamo, perché avevo detto che vi faccio vedere il lago dall'altro. Poi Claudio ci ha addirittura
2: se
1: detto che ha forma di
2: da
1: cuore.
2: Da qua
1: sì.
2: Si vede un pezzo di Monelia,
1: ah.
2: Quello
1: allora,
2: là è Monelia.
1: Non so se Francesco riesce a zoomare. Ve lo indico io col dito. Comunque bravo
2: meglio.
1: Francesco è proprio
0: le meglio,
1: le meglio. Dove siamo andati anche a fare una puntata. Si trova proprio sì, in sì. Questo punto. E eravamo andati a fare anche una puntata di presa diretta, purtroppo in un giorno di pioggia. Ma c'è un sentiero bellissimo che poi porta verso Deiva,
2: esatto.
1: E che passa tutto sopra le gallerie di Monelia. Allora, due secondi, aspettate che vi porto a vedere il lago dall'alto. Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Monelia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria,
0: sì.
1: Tra qua e il mare si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda
0: sì.
1: Un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
0: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore perché lo vedete ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta se giriamo l'immagine lo vediamo così, e quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
1: veramente
0: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
1: nel
0: tracce.
1: Neolitico addirittura.
0: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
1: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una
0: sì.
1: Betaia di abeti bianchi.
0: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto anche perché avevi una fonte di acqua qui, abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia, non è un dato di poco conto, è una zona che comunque riesce anche a mantenere addirittura il ghiaccio, venite d'inverno, è bellissimo vedere questo specchio di lago ghiacciato, diventa un cuore ghiacciato.
1: Che bello, il mare invece non ghiacciato dietro, no. E qua un tempo

0: tempo ovviamente non c'era la conca del lago, era un monte alto, sì, ed è una zona franosissima. Lo vedete da questa roccia enorme che si è staccata da lì sopra, sì, ha invaso la strada, una strada sterrata da compiere solo con una macchina, insomma, fuori strada. Si arriva qui da Sestri Levante in un'ora, secondo me, sì, si passa da Tavarone
1: prevalentemente, o da Disconesi, o per chi ha un mezzo un po' più SUV anche da Bargone stesso, e poi chiaramente a piedi ci sono diversi sentieri, anzi due che partono da Bargone Paese, altri che partono anche dal Biscia o da Maisana stessa, quindi è una zona anche di triangolazione di più itinerari.
0: Tra la provincia di Spezia e quella di Genova, tra il comune di Casarza da un lato, sì, e il comune di Maisana dall'altro lato. Chiudiamo ancora con l'immagine di quel monte, quella roccia montuosa che si chiama Tregina e che viene definito
1: il Cervino della Val Petronio, per la sua caratteristica e forma, che da qualunque angolo anche di Bargone ti sembra, non so, quasi che a volte ti viene sopra, o si nasconde, fa nascondire, cioè è un monte che poi anche quando si è sopra in cima è bellissimo anche vedere come sei sopra quasi idealmente al paese, c'è un effetto ottico che per fare pazzesco per chi fa le fotografie, bellissimo chiaramente anche per i tramonti e le albe, e anche lui una sempre composto da questo antico fondale oceanico di cui ci permette oggi di così a noi di camminarci sopra.
0: Grazie Claudio, grazie Franco, grazie Francesco Righi per le immagini.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
2: Buongiorno!
1: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
3: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
1: La nostra esperienza guarda al futuro.

Si placano le discussioni sulla situazione di AMT con tagli e riduzione delle corse, dall'altra parte però risultano aumentati gli stipendi dei dirigenti ed è polemica. Un altro episodio davanti a una scuola: nella notte è stato bruciato uno striscione che specificava che nessuno è straniero. A San Pier d'Arena intanto una camminata dei bimbi. Il caro carburante continua a tenere banco, la Liguria è quasi maglia nera in quanto la sconta regione è in aumento per costo di gasolio, il pieno costa 1,50 euro. Un grande cartellone per il 2027 a Palazzo Ducale a Genova, nomi della cultura internazionale ma anche mostre e incontri.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, da AMT, perché la partita per il salvataggio potrebbe essere arrivata alle fasi conclusive. Restano ancora da chiudere due passaggi. Da una parte

0: L'accordo con Intesa San Paolo e quello con Trenitalia, entrambe secondo quanto risulta la nostra testata sarebbero ormai molto vicine alla definizione. Sul fronte bancario la trattativa con Intesa non sarebbe ancora formalmente conclusa, ma sarebbe vicina comunque a chiudersi. È un passaggio particolarmente importante proprio per quanto riguarda l'adesione all'istituto di credito con il pagamento di quello che è necessario per AMT per non far fallire l'azienda. Poi c'è un altro tema, quello degli stipendi in aumento dei dirigenti. In realtà da una parte c'è il taglio delle corse, le difficoltà quotidiane sia nella città di Genova che nell'entroterra, dall'altra però aumentano gli stipendi di alcuni dirigenti. Sentiamo.
1: AMT taglia corse, servizi e chiede sacrifici per far fronte alla crisi finanziaria, ma nello stesso tempo aumentano le retribuzioni fisse di quasi tutti i dirigenti. Il confronto tra 2025 e il 2026 mostra Castello a più 6,8%, Repetto a più 5,9%. Per Gemignani, Figone e Serra gli incrementi superano il 3%. Robbiano è l'unico a restare invariato, ma a spiccare in questo quadro il caso Ravera, da 111.000 euro nel 2025 a quasi 139.000 nel 2026, quasi 28.000 euro in più, un aumento del 25%. Ravera è stato direttore generale ad interim dal novembre 2025 al maggio 2026. Resta quindi da capire quanto dell'aumento sia legato a quell'incarico e soprattutto cosa sia accaduto alla sua retribuzione dopo la fine dell'interim. I numeri non dimostrano irregolarità, tutto lecito. Ma in un'azienda in crisi che riduce il servizio e chiede sacrifici, l'aumento delle retribuzioni dirigenziali possiamo dire che stoni un po'.
0: Ancora un episodio preoccupante che sta facendo discutere nelle scuole di Genova con la rimozione degli striscioni. L'abbiamo raccontata nelle scorse settimane. Nella notte è stato bruciato un striscione con la scritta qui nessuno è straniero, comunque il messaggio è sempre lo stesso, e allora si cerca di capire quanto è accaduto in questa scuola di Carignano. Nel frattempo però sul fronte della solidarietà e della vicinanza a tutti i bambini di qualsiasi nazionalità c'è stata un'iniziativa importante a San Pier d'Arena, Aurora Bottino.
2: Un brutto ritorno a scuola per i bambini della scuola elementare Embriaco a Carignano, dove studenti e genitori avevano esposto uno striscione con scritto «Qui nessuna persona è straniera», uno striscione che è stato bruciato nella notte. La scritta, come in tante altre scuole genovesi, era apparsa dopo il caso della scuola Danio nel centro storico. Lì due poliziotti in borghese avevano rimosso lo striscione analogo esposto sopra l'ingresso dell'istituto, facendo scattare la protesta. Il giorno dopo, infatti, in centinaia erano apparsi in presidio davanti all'istituto e poi ancora sotto la prefettura per chiedere chiarezza sull'accaduto. E mentre molti degli striscioni venivano danneggiati, a San Pier d'Arena andava in scena una passeggiata organizzata dall'associazione solidale Firpo, a cui ha aderito la scuola omonima e la Cantore. Alla passeggiata hanno preso parte non solo i piccoli alunni delle scuole, ma anche insegnanti, genitori, con la richiesta di partecipazione ad abitanti e commercianti. Anche qui la polemica non è mancata. Il capogruppo della Lega in municipio, Davide Rossi, ha infatti chiesto delucidazioni sulle autorizzazioni. Chiedo anche, ha aggiunto, di non strumentalizzare le battaglie politiche attraverso l'uso dei bambini.
0: Adesso il lavoro con l'intervista di Primo Canale realizzata da Andrea Popolano al segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri, ha fatto il punto su due vertenze aperte. Una che ha visto in realtà un passo indietro sui licenziamenti di Ericsson, questi 131 in realtà sembrerebbe che poi comunque la vertenza proseguirà, si capirà in che veste e come. Dall'altra c'è la parità sempre aperta dell'ex Ilva con la data di scadenza di fine ottobre. Allora andiamo a sentire le parole di Luca Maestripieri.
3: Il futuro dei lavoratori è chiaro che ad oggi, anche dopo l'incontro al Mimit, è ancora incerto. A quel tavolo si è prodotto un primo importante risultato che va valorizzato, che non riguarda solo il metodo e la procedura, noi speriamo riguardi anche la sostanza, ma certamente i licenziamenti restano ancora sul tavolo, con tutte le conseguenze del caso, e cioè che bisogna dare piena tutela ai lavoratori di quel sito, di quell'azienda che in questi anni ha subito un ridimensionamento dell'organico purtroppo progressivo e costante. Occorre invertire la tendenza, tutelare le persone e poi provare a dare finalmente una prospettiva nuova a un sito, a quel del polo tecnologico degli Erzelli, che doveva rappresentare in qualche modo la punta di diamante degli investimenti in tecnologia, in

0: ricerca, in innovazione, in digitalizzazione a livello europeo se non nazionale.
1: Un'altra grande partita che riguarda Genova è quella dell'ex Ilva, un nuovo tavolo a Roma per cercare di definire il futuro.
0: Ma domani sera c'è l'incontro tra CGIL e CISL e UIL e il governo per capire cosa fare alla luce dei pronunciamenti della magistratura che fa il suo mestiere. Noi chiediamo al governo di fare il suo, che è quello di tutelare le persone che lavorano e anche un settore strategico come quello dell'acciaio che non ci possiamo permettere di perdere in alcun modo. Vedremo cosa uscirà da quel sito, la preoccupazione è comunque molto alta, quell'incontro dovrà dare delle risposte che fino ad ora in tanti anni non ci sono mai stati, non solo con questo governo ma anche con i governi precedenti.
2: Adesso la cronaca, diverse le notizie. Partiamo da quella che è stata svelata in queste ore pomeridiane, perché una donna è stata trovata, esamina, in un basso del centro storico di Genova, nella zona delle vigne, con una profonda ferita alla testa. Secondo le prime informazioni che stanno circolando, potrebbe essere legata a un giro di prostituzione e spaccio, per cui non si esclude la pista dell'aggressione, anche se al momento quella che sembrerebbe per ora più accreditata è quella del malore. È stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova. Tutti i dettagli ovviamente che verranno aggiornati da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. E un carico di limoni arrivato dal Cile nascondeva ben 128 kg di cocaina per un valore stimato di 70 milioni di euro. La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza al porto di Pra. 4 persone sono state arrestate, mentre secondo gli investigatori stanno cercando di recuperare i panetti che sono nascosti nel container. Annissa De Filippi.
3: Sono entrati nel container nel cuore della notte per recuperare 120 kg di cocaina, ma a pochi metri c'era una pattuglia della Guardia di Finanza che osservava ogni loro movimento. È successo nel porto di Pra, dove 4 persone, 3 di origine italiana e una uruguaiana, sono state arrestate in flagranza con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri, impegnati nei controlli delle aree retroportuali, hanno notato movimenti sospetti attorno a un auto articolato e alcune persone entrare nel container parcheggiato sul semirimorchio. Quando sono intervenuti hanno scoperto il carico, 119 panetti di cocaina nascosti all'interno di una paratia verticale, in tutto oltre 128 kg. Il container aveva trasportato limoni provenienti dal Cile ed era ormai vuoto. Secondo gli investigatori, i 4 stavano recuperando la droga nascosta al suo interno, un carico enorme che secondo le stime della Guardia di Finanza, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro.
2: E adesso il caro benzina, perché la Liguria è seconda per quanto riguarda l'aumento del gasolio del diesel in Italia, è maglia quasi nera come dicevamo nei titoli. Qui in Liguria un pieno costa in media 1 euro e 20 centesimi in più rispetto già a un costo che sapete oramai è diventato esorbitante in Italia. Sentiamo.
4: Pieno di carburante quanto mi costi? Un problema con cui da tempo tutti gli italiani devono fare i conti. A pagare il prezzo più alto è chi possiede le auto a gasolio. Il tetto, imposto da alcuni distributori, ha visto delle modifiche nelle ultime ore con la fine del taglio delle accise da parte del governo. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori, la Liguria si trova al secondo posto tra le regioni italiane che registrano una variazione maggiore dei costi del gasolio. Secondo i dati, il prezzo medio registrato in Liguria è di 2,26 euro al litro. In 24 ore c'è stato un aumento di 2,4 centesimi. Per un pieno di 50 litri si è registrato un aumento calcolato di 1,20 euro. Al primo posto c'è il Friuli Venezia Giulia, che registra l'aumento giornaliero più elevato in Italia. Le due regioni che fanno segnare la variazione minore sono Molise e Sicilia. A livello nazionale le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori minacciano lo sciopero. Per questo il governo ha convocato per questo giovedì i principali operatori della raffinazione per valutare un aumento della produzione interna.
2: Questa quindi la situazione per quanto riguarda il caro benzina. Paura in piazza San Sepolcro a Genova, nel cuore del centro storico, dove un uomo armato di coltello è entrato in una casa, ha aggredito una donna nel tentativo di impossessarsi del suo PC portatile. Secondo le prime

0: ricostruzioni. Già la notte scorsa l'uomo avrebbe fatto irruzione nell'appartamento mentre la vittima si trovava sola in casa. Durante la colluttazione il rapinatore avrebbe stretto al collo la donna nel tentativo di costringerla a consegnare il computer. Sul posto è arrivata rapidamente la polizia di Stato, che ha avviato le indagini per ricostruire chi è l'aggressore, quello che è accaduto, tentativi che accadono spesso appunto nel centro storico di Genova. La cultura, perché oggi c'è stato un appuntamento importante per Palazzo Ducale, la presentazione del cartellone 2027, mostre, incontri e festival, un calendario ricco anche di cultura internazionale con nomi importanti che arriveranno a Genova. È stato presentato oggi il cartellone di fine 2026 e del 2027. Dario Vassallo.
1: Un autunno nel segno dell'arte, della storia e della cultura, ma anche un 2027 già ricco di appuntamenti. Palazzo Ducale si prepara a rivivere una nuova stagione di iniziative, mostre, incontri e festival, confermandosi uno dei principali luoghi della vita culturale genovese, con un calendario che mette insieme grandi nomi della cultura internazionale, collaborazioni con prestigiose istituzioni e progetti costruiti con le realtà del territorio. Il cartellone spazia dalle arti visive alla letteratura, dalla storia alla geopolitica, dalla filosofia alla scienza, fino alla musica, la danza, il teatro e i temi della contemporaneità.
2: Beh, sarà una stagione veramente ricca, intensa, con grandissime possibilità di collegarci con una realtà culturale.

0: zone B, C e E fino alle 15 appunto di domani, giovedì 8 ottobre, mentre invece sulla zona del ponente, dove il tempo è migliorato dopo le piogge di questa mattina, l'allerta gialla è terminata alle 15 di oggi. Come da previsione, l'avvicinamento di una perturbazione ha richiamato verso la Liguria aria molto umida e sono iniziate le prime piogge già nella notte, soprattutto nel ponente, poi questa mattina, quindi attenzione fino alla giornata di domani. In realtà ARPA l'aveva fatto sapere nelle scorse ore che ci sarebbero state precipitazioni alternate, quindi schiarite e pioggia da qui alla giornata di venerdì, poi in miglioramento da venerdì e nel weekend. Conto alla rovescia per la sesta edizione di Sportability Day, sabato 10 ottobre il My Sport Village Sciorba di Genova si trasformerà in un grande villaggio senza barriere, 88 associazioni, 46 discipline, tanti campioni per una giornata che sarà dedicata interamente allo sport, all'inclusione e alla condivisione. Lisa Ricci.
1: 46 discipline da provare, 88 associazioni coinvolte e un unico obiettivo: rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Sabato 10 ottobre torna alla Sciorba di Genova lo Sportability Day, la manifestazione promossa da Stelle nello Sport e giunta alla sua sesta edizione. Dalle 9.30 ragazzi e ragazze con disabilità potranno mettersi alla prova gratuitamente in decine di attività, dall'atletica all'arrampicata, fino alla breakdance e al motociclismo. Un appuntamento cresciuto negli anni e che vuole abbattere le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere lo sport.
2: Molto contenti e onorati invece che anno dopo anno Sportability Day stia diventando davvero la casa di tutti gli sportivi, la casa degli sportivi di qualsiasi abilità. Il campo della Sciorba si riempirà di tantissime persone che potranno praticare, ricordiamo, gratuitamente attività sportiva. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dove davvero avremo 88 società sportive che offriranno le loro attività.
1: Tra le novità, i Senior Games dedicati agli over 65 e i tornei integrati delle scuole. Grande protagonista anche il

0: Nuoto con la staffettona guidata dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, che vedrà scendere in pista atleti con e senza disabilità. Con loro anche le stelle della Prorecco, tra cui il campione e dirigente Tommaso Negri, perché condividere lo sport significa anche imparare a guardare oltre ogni differenza.
1: Siamo molto vicini ai valori dello Sport Ability Day, abbiamo accettato con grande entusiasmo il vostro invito, parteciperemo in prima persona io e il mio collega Bobby Fondelli allo staffettone alle 3 del pomeriggio nella piscina Sciorba e poi appunto, come già anticipato tu, estendiamo l'invito a tutti quanti a partecipare alle 7:30 alla nostra partita col Chiava, l'esordio casalingo, abbiamo vinto ieri sera a Brescia il primo turno di Champions League e non vediamo l'ora di vedervi tutti.

0: È iniziato il conto alla rovescia per il weekend, che tornerà a parlare di calcio, quello dei club, delle società, perché si torna in campo dopo 3 settimane di sosta per le nazionali, una nazionale che dopo l'inizio complicato in Italia, a Roma contro il Belgio, è andata relativamente bene, è una buona notizia, però adesso si deve pensare alla Serie A, alla Serie B, la Serie C non si è mai fermata. Allora facciamo il punto con Andrea Popolano, i nostri inviati, su come si stanno preparando le squadre per il ritorno in campo. Ciao Andrea, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo ovviamente dal Genoa, partiamo dunque dalla Serie A, archiviata come detto la lunga pausa delle nazionali. Il club rossoblù ha di fronte a una sfida importantissima in ottica di rilancio, perché parlare ancora di lotta salvezza è difficile, visto che il campionato è appena iniziato e dalla sosta in poi inizia un nuovo campionato. De Rossi si gioca tantissimo, ci sono però da fare i conti con chi torna dalle nazionali, qualche infortunio, anche chi torna invece soddisfatto per le ottime prestazioni. Facciamo il punto con Carlo Danani.
2: Buonasera. Le 3 settimane di sosta per le nazionali si chiudono in chiaroscuro per il Genoa. Alla gioia per il gol di Puchka con l'Austria Under 21 nel successo per 7-1 sul Galles, fa da contraltare l'apprensione per l'infortunio di Sow, sostituito nell'intervallo di Svizzera-Macedonia del Nord dopo essere partito titolare. In questi giorni rossoblù di rientro alla spicciolata al centro Signorini, come da tradizione chiuderà la fila domani Vasquez in campo nell'ultima mezz'ora in Messico-Cile, terminato 0-2. Per De Rossi, al netto degli infortunati, Havel, Meiktri e Colombo saranno sicuri assenti, soltanto un allenamento, forse due, a ranghi completi per preparare il match con la Viola. Genoa-Fiorentina, partita che sabato alle 15 aprirà la 6ª giornata di Serie A, sarà arbitrata da Maresca con Abisso al VAR. Infine prosegue il casting della società per individuare il successore di Diego Lopez, destinato all'Inghilterra. La decisione definitiva non sembra lontana. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di Modestò come Chief of Football e Melissani nel ruolo di direttore sportivo. Rossi rimane l'alternativa.
1: Invece un giorno prima la Sampdoria, venerdì sera scusate, contro l'Avellino ad Avellino, sfida fondamentale per proseguire il come ha lasciato di fatto prima della sosta con per le nazionali. Tante gli aspetti da valutare, tra le assenze e anche tra chi ritorna, come Begic che torna dalla Slovenia. Anche in questo caso facciamo il punto con Simone Galli.
3: Buonasera a voi in studio e a chi ci segue da casa. Per la Sampdoria, ultime ore prima della trasferta di Avellino, sarà protagonista venerdì sera la squadra di Corradi, che potrà contare su Tias Begic, rientrato dalle fatiche con la nazionale slovena, nella quale non ha trovato tantissimi minuti, non è stato schierato sempre titolare, ha realizzato un assist nella terza delle 4 partite disputate. Sicuramente per Begic comunque la stanchezza dei viaggi, degli spostamenti e anche il dover resettare un po', no, la testa tra gli impegni di una nazionale e quelli ovviamente del suo club di provenienza. Non dovesse giocare Begic, c'è

0: Un'alternativa in questo momento è Yann Calamò, il giocatore arrivato dal mercato degli svincolati, non aveva una grande forma quando ha fatto il suo esordio a Mantova, i pochi minuti nella sconfitta alla quarta giornata, però Calamò ha sfruttato queste settimane di sosta per tornare in piena forma. Per il resto abbiamo detto del centrocampo dovrebbe esserci Makumbu con Verskaren e Anderson, e per la difesa non si prevedono cambi, Ravanelli è in gruppo ma difficilmente giocherà titolare. C'è poi una notizia su Daniel Sinani: con un comunicato ufficiale la Samp ha spiegato che il giocatore verrà operato questo weekend a Villa Stuart a Roma. Solo una volta ultimata l'operazione si potrà capire quale sarà l'entità del tempo di recupero necessario per tornare in campo. In bocca al lupo ovviamente al lussemburghese. Ultima notazione: ad arbitrare ad Avellino ci sarà Gianluca Sacchi, lo stesso arbitro della partita d'esordio contro il Cesena, finì 1-1. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Restiamo in Serie B perché l'Entella gioca contro la Juve Stabia sabato pomeriggio. Ad arbitrare la sfida a Chiavari sarà Mattia Drigo di Portogruaro, all'esordio in Serie B dopo la prima partita arbitrata in Coppa Italia. Passiamo alla Serie C perché lo Spezia si prepara a festeggiare i suoi 120 anni con la sfida in casa contro il Gubbio al Picco, una sfida che sarà giocata con una maglia speciale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
2: 120 anni di storia, passione e legame con la città per lo Spezia, e oggi anche tanta determinazione per poter risalire di categoria. È stato inaugurato all'interno dello stadio Picco il nuovo percorso storico con documenti, immagini, cimeli e protagonisti che ripercorrono la storia della società bianca e del profondo legame con la città. Era il 10 ottobre del 1906 quando si costruì il primo nucleo che portò allo Spezia, e sabato per la partita casalinga contro il Gubbio, il giorno di questo significativo compleanno, gli Aquilotti giocheranno con una divisa celebrativa celeste, come le prime maglie indossate negli anni della fondazione, bianca.
3: I am floored, come diciamo in America, boom, fantastic. Roberts è proprio orgoglioso di essere il capo di questa società, sicuro. Come ho detto quando abbiamo cominciato, no, un piede davanti all'altro piede, no? Questo non posso dire niente, che siamo in C, bisogna rimanere umile, questa certo. È la più importante cosa. Certo. E abbiamo iniziato questo campionato bene.
4: 120 anni che hanno accompagnato la nostra città nelle varie fasi storiche, dal periodo della nascita alla prima guerra mondiale, il periodo buio della dittatura e poi la seconda guerra mondiale, lo scudetto del 44 contro il grande Torino, grande Venezia, grandi successi, e poi tutta la storia più recente, la storia fatta di sogni, di sofferenza, di fallimenti, di diciamo così ripartenze, poi la Serie A, e ora dopo una retrocessione sofferta risogniamo un'altra volta.
1: Del girone B di Serie C, e nel girone B di Serie C c'è anche il Vado che gioca domenica a Perugia alle ore 17:30. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
5: Grazie ad Andrea Popolano, voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Sono stato molto ben impressionato dalle parole con le quali il Presidente della Regione ha inaugurato questa mattina il Salone, dicendo che nel nostro futuro c'è il mare. È verissimo, la Liguria, proprio attraverso questi dati di Biper che vengono presentati in questo evento, conferma e si conferma tra le prime, direi anche a livello internazionale, come modello di ecosistema in grado di generare valore attraverso le proprie imprese.
2: Un'economia del mare che cresce e innova, ma che ha bisogno di investimenti e visione. In questo percorso Biper affianca le imprese della Blue Economy, sostenendone sviluppo e

0: competitività.
1: Seguiamo la Blue Economy da diversi anni e cerchiamo di capirne i bisogni. In questo momento è un contesto in elevata mutamento, sia per tensioni geopolitiche, sia per temi di transizione energetica, piuttosto che di attenzione dell'ecosistema marino. Tutti questi temi vanno integrati e vanno trovate delle soluzioni ad hoc. La banca cerca di accompagnare l'azienda sulle diverse tematiche che le dicevo e cercare di trovare la soluzione migliore insieme all'azienda. Questo potrebbe voler dire o finanza strutturata per operazioni di project finance piuttosto che di export finance, ma anche attenzione al capitale circolante e alla filiera dei fornitori.
0: Come banca cerchiamo di stare a fianco alle imprese di questo settore con tutti i nostri consulenti e colleghi che fanno finanza d'impresa e che sono specializzati proprio sulla blue economy. Questo significa incentivare le imprese a fare investimenti. Laddove c'è spazio per fare investimenti in innovazione, in tecnologia, anche nella blue economy, la banca c'è come supporto finanziario, che credo sia estremamente, estremamente utile.
2: E le prospettive guardano lontano. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie aprono nuove opportunità. La blue economy si prepara così a essere sempre più protagonista dell'economia del futuro.
1: La blue economy, anche dallo studio del nostro ufficio studi, emerge come un settore di eccellenza dell'Italia, molto orientato all'esportazione e che cresce ad un tasso molto superiore all'economia italiana. Quindi qui troviamo aziende di eccellenza, non solo grandi operatori che sono concentrati con fatturato superiore al miliardo, ma anche una serie di catena di fornitura di tante aziende e PMI di eccellenza manifatturiera e artigianale che supportano tutta questa industria. L'obiettivo della banca è non supportare solo i grandi, ma avvicinarsi anche alle aziende piccole per favorirne la crescita.
0: L'Italia ha dei primati in tante componenti della blue economy. Quello in cui abbiamo un posizionamento ancora intermedio è quello dell'offshore legato alle energie rinnovabili. E per un paese che ha tanto mare attorno e considerando dove sta evolvendo l'Europa, il mondo, in tema di anche sicurezza energetica, credo che quello potrebbe essere un ambito di sviluppo per il nostro paese.
3: I recenti interventi di natura archeologica all'isola Gallinara, sia come scavi di Villa Diana, sia ovviamente sull'albero del relitto in profondità, confermano come l'applicazione delle tecnologie può essere d'aiuto nel mare per l'emersione del patrimonio sommerso. È una bella sfida questa in termini culturali, in termini turistici e in termini di competitività del nostro sistema paese.

0: Buonasera e benvenuti a Gradinata Nord. Pochissimi giorni prima dell'inizio del campionato, la ripresa del campionato per De Rossi è l'inizio, dimenticando tutto quello che c'è stato. Già l'anno scorso con la Viola, ve lo ricordate, era squalificato, subentrava in panchina e in tribuna ed è finita 2-2. Di lì è iniziato un percorso assolutamente ben augurante anche per quest'anno, naturalmente ci auguriamo. Però la partita, quella con la Fiorentina, è una partita difficilissima. Io non voglio dire che si deve vincere, ma lo penso moltissimo. E poi DS, chi sarà il nuovo DS? Perché ormai Lopez è sulla via dell'Inghilterra, anzi probabilmente è già là anche con la testa e con i fatti, ma chi sarà il nome nuovo? E noi stasera qualche nome lo faremo. E poi non l'abbiamo mai fatto, stasera proveremo a fare una formazione perché vogliamo provare a vedere se riusciamo anche un pochettino a diventare così futuristi nel nome di De Rossi. Prima di presentarvi gli ospiti, ci sono tantissimi argomenti e vado subito da Franco Aprile alla mia destra. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui, Andrea Possa.
2: Buonasera, evviva. Buonasera.
0: Sul fondo, là, sull'ala. Sull'ala, quelle,
3: sto correndo
0: quelle,
3: sull'ala.
0: Quelle che
2: sulla fascia, sulla pancera, sulla... Sulla fascia.
0: Giorgio Guerrello.
3: Ciao a tutti a casa qui e... Tu pensi che si debba vincere, invece lo dico.
2: Ma no, chiaramente.
3: Si deve vincere.
2: Allora,
3: si deve vincere.
1: Sulle mani.
2: No, ferma. Scusa, adesso prendo io. Io volevo cominciare la trasmissione dicendo: per piacere, non facciamo pronostici, soprattutto

0: Varaguarello. Pensavo, era l'unica
1: io non vi ho letto nel pensiero. No, allora, letto nel
2: ragazzi,
1: pensiero.
2: Non è un pronostico, è una necessità. Non un pronostico.
0: Vabbè, ho capito.
2: Chissà cosa succede, ma dobbiamo provare non a dire muovo la classifica, dobbiamo provare seriamente a portare a casa i punti. Abbiamo davanti delle complicanze di calendario significative e abbiamo un punto solo. Dobbiamo
0: questo ragionamento che non
2: nessun altro discorso.
0: Quando è finito, io penso che cioè questo ragionamento qua non riesco a capire. Cioè non è che gli atleti entrano in campo per non vincere. Cioè io non ho mai visto un atleta che inizia a fare una gara per dire "No, guarda, sto salto in lungo, non lo faccio tanto lungo perché mi piace farlo più basso oppure che ne so, non vado in alto oppure il mio avversario non lo batto al tie break". Cioè io penso che tutti abbiano intenzione di vincere, giochino per la voglia di vincere. Bisogna capire se siamo in grado di farlo e devi avere quell'intelligenza che se riesci, che riconosci questo, devi anche portarti a casa un qualche cosa in un momento di difficoltà. Grave sarebbe portare a casa zero, questo ecco.
2: Allora, tu
0: volevo fare polemica.
2: Fatto un discorso
0: fare polemica.
2: Ma non fai problemi.
0: No, con te.
2: Di grande saggezza.
1: Arrivo subito a
2: casa,
1: Franco. Li lascio ma, volentieri parlare.
2: La sostanza è un'altra. Il fatto che poi nessun atleta vada in campo per non vincere è evidente in qualunque sport.
0: Quindi,
2: ma lo spirito deve essere quello di provare a vincere, non quello di non perdere.
0: Non
2: è diverso.
0: C'era anche a Parma.
2: Provare a vincere.
0: Ma c'era anche a Parma lo spirito. Sono mancate altre cose. Hanno fatto errori individuali clamorosi. Ci sono stati dei problemi, perché in questo momento è innegabile che questa squadra ha dei problemi. Io mi auguro che questi momenti qua, dove sono stati un po' di più insieme, anche se mancavano parecchi diversi nazionali in giro per il mondo, possa essere servito anche a questo, al di là del risultato in Romania non voglio neanche considerarlo, però questo è innegabile che questa squadra in questo momento un po' di difficoltà ce l'ha.
1: In silenzio,
0: e adesso puoi parlare per tutto il resto della serata. Io me ne vado, c'ho la macchina nella strisce bianca blu e me ne vado.
1: Ma stai qua, dove vuoi andare? Allora Andrea giustamente dice è ovvio che tutte le domeniche chiunque, qualsiasi atleta entra in campo e vuole vincere, però dipende anche dal coefficiente di difficoltà che l'altra squadra ti pone. Ora abbiamo già
3: e dall'intensità anche del gioco
1: però facciamo punto per punto, allora sono due settimane che diciamo speriamo che il mister trovi qualche accorgimento per migliorare la fase offensiva, per dare quella grinta che per esempio nel primo tempo col Napoli nessuno ha detto che il Genoa non era competitivo, e per cercare di avere un assetto che metta la nostra punta, perché ce n'è rimasta una e quindi speriamo che venga rifornito in maniera tale che avremo la possibilità di giocarci le nostre chance. Detto questo, adesso arrivano quattro partite, che sono Fiorentina, Roma fuori casa, Venezia in casa, Juventus in casa.
3: E Lecce, e ci aggiungo Lecce.
1: E Lecce.
3: Te ne do un'altra.
1: Nelle future 5 metti anche Lecce. È chiaro che le due chance maggiori sono Fiorentina e Venezia. Se e scaramanticamente mi fermo al se, con la Fiorentina e con il Venezia, il Genoa riesce anche a imbroccare due partite in cui magari qualcosa ci va per il verso giusto, perché quello nel calcio è fondamentale, perché il destino spesso è fatto da episodi.
3: Certo,
1: e nel momento in cui riusciamo a capitalizzare queste due partite, forse riusciamo a scavallare questo momento di grande difficoltà.
3: Allora, io per permettere ancora un pochettino più di sale in questa trasmissione, cosa volete che l'abbia fatto? Abbiamo fatto una domanda molto semplice. Allora io do il benvenuto e la buonasera a Chiara Uru. Chiara, mi vuoi dire qual era la nostra domanda ai nostri telespettatori? Perché la risposta era semplicissima: o sì o no.
4: O sì o no, esatto, hai detto bene Graziano. Intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera ai nostri tifosi che ci stanno seguendo questa sera. Intanto questa nuova puntata di Gradinata Nord inizia già con toni molto accesi, ho sentito in studio. Allora andiamo subito, passiamo subito, perché come ogni settimana abbiamo una domanda per voi a cui dovete dare una vostra risposta, a cui dovete dare una risposta. E per ora 2633 persone hanno risposto, ma ne vogliamo molte altre. La domanda di questa mercoledì è: match con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi, il match che si darà sabato alle 15 al Ferrari.

0: Ferrari, con la al Ferraris, con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi, sarà questa l'ultima chance? Sì, no, che cosa ne pensate? Intanto vi invito, le storie, il sondaggio l'ho trovato sulle nostre storie, sul nostro profilo Instagram primocanale.it. Ecco, avete ancora qualche minuto per rispondere. Allora andiamo a vedere per il momento qual è la situazione, come sta andando questo sondaggio, sta vincendo il sì, sta vincendo il no? Ecco, qui è evidente, sta vincendo il sì, 62% sì, 38% no, ma la situazione può ancora cambiare, avete ancora qualche minuto per rispondere, sono molto curiosa di sapere la vostra, io intanto inizio a leggere i vostri commenti, preziosissimi come sempre, Graziano.
1: Grazie, grazie Chiara, insomma queste sono le volontà della gente, avete sentito, no, non è la totalità, sono quelli che hanno risposto al nostro messaggio, però 62% in questo momento è una bella percentuale, ragazzi.
2: È facile. È facile. Perché è facile rispondere così.
1: È facile, è molto più
2: difficile sarebbe argomentare in un modo diverso per chi magari non la pensa così.
1: Esatto.
2: In questo momento di pancia tutti quanti
1: rispondono sì o no. Non è che possiamo fare un pistolotto.
2: Il rispetto dei quelli, io so che non amo molto questo tipo di questionari così, di queste domande a bruciapelo, perché è difficile argomentare il no, perché subentrano tante problematiche, tante difficoltà, tante cose che magari di cui magari noi non siamo a conoscenza, per esempio com'è l'aria all'interno dello spogliatoio tra i giocatori e l'allenatore, se c'è coesione, presumo di sì, se c'è voglia di fare un percorso ancora insieme, se la società ha le possibilità anche di permettersi per esempio
1: un allenatore nuovo,
2: certo. Sono mille cose, io non lo so, sto dicendo cose che possono essere delle variabili che in qualche modo potrebbero andare anche ad avvalorare il no, ma non solo, perché sarebbe brutto non cambiare perché non te lo puoi permettere, ma non cambiare perché comunque credi ancora in un progetto che all'inizio dell'anno sembrava avere una valenza.
1: Un progetto all'inizio dell'anno, no, che inizia molto prima, con la salvezza conquistata in larga anticipo, cioè, l'anno scorso
2: si sapeva
1: anno,
2: che ci potevano essere delle difficoltà, sono state, sono forse un po' di più rispetto alla situazione, però tolta la partita di Parma assurda contro una squadra che, se ne convenite con me cari illustri colleghi, è decisamente più scarsa di noi, secondo me.
3: Non c'è dubbio.
2: Tutte le altre, vediamo il Frosinone in questo momento.
1: Se perde il Genoa, perde 2-0, Giorgio, con una squadra 2-1, che si dice 2-1, scusami, 2-1, si dice perde più squadra, però non è una gamba alla cosa.
2: Assolutamente no.
4: Vi segnalo, e ripeto, una segnalazione già svolta, che noi abbiamo perso, abbiamo mantenuto l'allenatore, il Parma ha vinto e ha mandato via l'allenatore.
2: Le problematiche interne alla società
4: sono infinite, è ovviamente. Quello che dico è, però, complimenti, perché avete con questa domanda sintetizzato quello che è il comune sentire di tutti. Per la strada e il genuano tipo, in qualunque capannello, si pone questa domanda, che è una domanda anche di tipo scaramantico, perché è evidente che in subordine all'eventuale mancato grande risultato o grande gioco, perché il risultato è una cosa, una buona prestazione può essere un viatico interessante anche quello, quindi non è solamente un problema di risultato, anche se ovviamente nel calcio si parla, si chiacchiera, ma poi si contano solo i punti, ma è anche un problema di vedere un cambio nell'atteggiamento della squadra, nell'avere degli schemi, nell'avere degli automatismi, che è quello che più o meno fino ad oggi non abbiamo
1: visto. Sì, perché il nostro Franco, al di là di questa domanda che abbiamo fatto, volesse anche un incentivo, no? Lui ha detto: io non voglio fare la fine del socio, De Rossi. Allora noi diciamo: ok, guardiamo avanti, però stai attento che questa volta la strada a un certo punto è un fosso.
3: Innanzitutto ne è consapevole anche lui.
1: Penso di sì, assolutamente.
3: Assolutamente. Poi io ritengo anche una cosa, dipende anche che tipo di partita verrà fatta sabato.
2: Bravo.
3: Perché se il Genoa gioca con le cose che chiedevi tu, che chiediamo
1: con Napoli,
3: tutti
1: non
3: noi,
1: non chiediamo
3: grinta, attaccamento alla maglia e voglia di mettere in campo tutto quello che si ha, allora obiettivamente dipende dal risultato. E io non penso che De Rossi venga mandato via, anche se non vincessimo, addirittura se perdessimo con queste caratteristiche, perché sfido io, la partita dopo vai a Roma, difficile che

0: qualcheduno entri in quelle situazioni. Sì. Beh, sai, noi qua ragioniamo, va via, non va via. Devi prendere un allenatore, io mi pongo nei panni di quell'allenatore che viene chiamato e dice: senti, tu partiresti domenica a Roma? E magari uno dice: aspetta un attimo, abbiamo, hanno un punto, vanno, andiamo a Roma, non è così facile. Per cui è obiettivamente una situazione che è nelle mani del destino, c'è poco da fare, nessuno ha la sfera di cristallo, e le cose che hai detto tu secondo me sono le uniche cose che contano, come abbiamo sempre detto. Lui sabato deve avere 11 giocatori che entrano con un coltello tra i denti e lo affondano, che poi non vinciamo, non... ma deve dimostrare il Genoa di avere quella animosità, quella voglia di fare il risultato, quella grinta e quel trascinare il nostro popolo, che su questo è imprescindibile.
1: Perché dicevi di no?
2: Perché sì, queste frasi qua sono meravigliose,
1: ma
2: io le sento dire da 60 anni, è la maglia
1: sudata. Io ce l'ho di più.
2: Fammi finire l'intervento. La premessa è, se tu dobbiamo entrare alla grinta, è il coltello tra i denti, è il coltello dei mani,
0: come hai fatto
2: con
0: Napoli.
2: È un bazooka nelle mani, è un cararmato dove vuoi tu.
1: Mangiare il pollo con le mani.
2: Io vorrei vedere delle.
1: Mangiare il pollo con le mani.
2: Sicuramente, però scusami. Ragazzi, io dall'allenatore mi aspetto invece, sono forse ancora più critico di voi su certe cose. Siccome non solo per il cambio in questo momento, però ti dico, sono ancora più critico perché so che è nelle sue corde. Io vorrei vedere qualcosa di diverso. Cioè, me la maglia, il collo, io penso che sempre i giocatori ci mettano tutto quello che fanno, e se a volte certe cose non arrivano, o non arrivano a noi, non arrivano ai tifosi, non è per mancanza di voglia, ma è proprio per una difficoltà nel muoversi e nel fare le cose, soprattutto quando hai degli avversari anche che sono più
0: ma
2: forti.
0: Ma quello scendi in un discorso tattico.
2: No, è certo, io da certo. Questo momento io voglio vedere.
0: Ma quello lo discutiamo
2: allora
0: dopo.
2: Non ci
0: io ti dico che la tattica, se
2: non me lo vuoi finire,
0: se l'undi... sì, scusami.
2: No, dicevo, quindi quello che vorrei vedere. Io quello che vorrei vedere è un Genoa messo in campo in un certo modo, una proposizione in avanti. È vero che mi sento dire da lui che mancano le soluzioni, l'ha detto, e io voglio vedere da lui questo, voglio vedere una trama di gioco in avanti diversa. Poi puoi anche perdere, ma io voglio vedere dei segnali, perché io lo do per certo che i giocatori, a meno che non decidano di giocare contro, non credo, perché anche lì insomma non ci credo tanto, però io vorrei vedere qualcosa di diverso.
1: Questa osservazione. Chiara, hai qualche messaggio da leggere? Poi ci fermiamo e annunci tu la pubblicità.
3: Sì.
1: Hai qualche messaggio da leggere, Chiara?
3: Graziano, eccoci. Allora, sono arrivati già i primi messaggi. Allora, andiamo a leggerli insieme. Sono arrivati. E scrive Gabriella, questa volta è Gabriella che ci scrive: se è vero che lo staff voleva andare via, secondo me erano da mandare tutti, perché non so che cosa vogliono possano avere. Io questo non l'ho capito. E allora andiamo avanti. E allora Alessandro: De Rossi doveva essere esonerato con la Fiorentina, perdendo è l'ultima chance. Sì, quindi al vostro sondaggio rispondo sì, dice Sandro. E poi ancora. Allora, io rispondo sì al vostro sondaggio, ma ho ancora leggere ancora qualche cosa per poter rispondere. Insomma, questi sono i primi messaggi, ma arriveranno degli altri. Graziano, non andare via e continua a venire da me per poter leggere insieme i vostri messaggi. Continuate a mandarli al nostro numero WhatsApp 347 6766 291.
1: Ci fermiamo solo un attimo allora.

0: No, continuate pure, perché mi piace questa discussione.
1: No, stavamo
0: ci mancherebbe
1: dicendo,
0: altro, anzi,
1: della
0: è proprio quello
1: della differenza.
0: Della tattica,
1: cioè, noi abbiamo visto che ci sta venendo un po' a mancare, lo so se siete d'accordo.

0: anche no, quella compattezza difensiva che l'anno scorso ha permesso
1: Andrea, lo sai anche tu che se vedi arrivare questa gente qua che ti arriva addosso,
0: abbiamo perso delle partite giocando e perdendo degli uno contro uno quasi banali, no? Da giocatori che comunque rappresentavano all'inizio della stagione
2: è vero.
0: I punti fermi, e dire meno male che non ci hanno toccato Marcandalli, Ostigar, Vasquez eccetera. Adesso stiamo vedendo che probabilmente, forse, e io sono convinto che

0: che ti permettono, e noi il meccanismo dietro difensivo dei tre difensori, che uno dei tre comunque si sgancia, va a fare il centrocampista aggiunto, va a proporsi, lo abbiamo un po' macchinoso, capito? E quindi
1: lento,
0: a quel punto lì perdiamo a centrocampo.
1: Allora io non l'ho mai fatta, ma questa volta abbiamo fatto una formazione, formazione e ve la faccio vedere. Chiaramente cos'è? Una formazione sulle indicazioni di Daniele De Rossi, perché se Daniele De Rossi mi dice che Traoré ed El Shaarawy devono giocare, io li metto dietro a una punta e parto così. Dopodiché vado in difesa, non tocco assolutamente la difesa, che è Bilov, Marcandalli, Ostica e Vasquez, e poi gli esterni ci metto Esibue, dall'altra parte ci metto Ellerson e in mezzo al campo ci metto Amorim, che fino adesso è un oggetto nascosto, è semplicemente l'unico che è in grado di verticalizzare, me lo dite sempre voi, e vicino ci metto Frendrup, perché questa è la formazione che insomma posso cercare di in qualche modo offendere la Fiorentina, perché sennò Osmaic cosa fa lì da solo davanti? Che cosa fa Osmaic davanti da solo? Chi aspetta? Perché in questo momento probabilmente anche Vitigna non è nella migliore condizione possibile, né psicologica né fisica.
2: Ma assolutamente, e tra l'altro secondo me nella formazione che hai azzardato,
1: sì, è molto azzardata,
2: ma ha un suo perché, è anche quello di provare a valorizzare il gioco di El Shaarawy. Noi abbiamo preso El Shaarawy non per fargli fare il terzino su e giù, ma per provare a saltare l'uomo e andare o al tiro egli stesso, perché ha un bel tiro, o a favorire il centravanti di turno, che in questo caso tra l'altro è molto in forma, quindi oltre che essere l'unico disponibile è anche molto in forma. Per quello che riguarda gli assenti, perché è interessante la formazione ma è anche interessante quello che non hai messo in campo, allora Vitigna hai riassunto perfettamente, è in un momento psicofisico di debolezza, è inutile rischiarlo, lasciamo che si riprenda. Mentre Baldanzi, finalmente gli diamo un turno di riposo affinché rifletta su se stesso. Nota che io ho visto che ci mette tutto l'impegno del mondo, ma comunque probabilmente ha bisogno di un minimo.
1: Qui non stiamo parlando di impegno, io non voglio mai discutere l'impegno del calcio, ci mancherebbe altro
2: che permettessi. Amorim dal primo momento ti dà un'aspettativa di verticalizzazione sensata
1: contro il centrocampo, quello della Fiorentina, che non ha giganti, perché Fagioli non è un gigante
3: assolutamente,
1: quindi...
3: è speculare. Allora, se posso darti una mia così lettura su quanto
1: certo.
3: detto, innanzitutto è una squadra, come auspicava anche Andrea, diversa, molto diversa. Certo che Traoré e Shaarawy poi non avranno i 90 minuti sulle gambe, quindi bisognerà tenere conto anche di quello, però nella fase offensiva finalmente vediamo quei due giocatori che abbiamo aspettato per tanto tempo, e quindi come non vederli se non contro la Fiorentina, che è una partita decisiva, per cui se c'è da prendersi un rischio bisogna pigliarselo sabato. Se stanno bene, io dalle cronache ho letto che hanno tenuto bene tutti e due i 90 minuti, che hanno finito la partita e comunque avevano un buon minutaggio, e quindi possono garantire quelle soluzioni offensive di cui abbiamo discusso fino ad oggi. Amorim, hai ragione Giorgio, non abbiamo alternative, e nel momento in cui, e qui poi non so se ci sarà la possibilità di dire qualcosa su questo argomento, ma avendo investito 8 milioni, ormai sono 8 puntate che dico la stessa cosa, 8 milioni su un signore e 8-9 milioni sull'altro, per una società come il Genoa, sbagliare due acquisti, scusami, neanche sbagliare, non avere la produttività di questi due elementi che sono fondamentali, perché dovevano cambiare il gioco del Genoa
1: e non l'hanno cambiato.
3: Ora un conto è dire non abbiamo investito dei soldi bene, e allora la colpa è della società, punto. Ma nel momento in cui tu fai questi investimenti,
1: è un po' l'argomento dell'anno scorso, vero, quello della società. L'anno scorso hanno detto potevano investire
3: potevano
1: più soldi
3: investire,
1: che hanno preso. Quest'anno da questo punto di vista
3: hanno investito,
1: non si può dire assolutamente
3: nel
1: nulla,
3: momento in cui però questi investimenti non rendono, io entro nel caruggio di Andrea e dice vorrei vedere delle trame di gioco, anche perché se abbiamo un centravanti che invece è un centravanti che pare azzeccato, allora questo centravanti lo devi mettere

0: nelle condizioni di poter realizzare. Quindi, anche se Amorim non è un regista, ce lo siamo già detti, va adattato a fare il regista. Proviamoci.
1: Proviamolo.
0: Quindi concordo.
1: Ti sembra una formazione in qualche
0: posso
1: modo?
0: Dire l'ultima cosa, sì, velocissima. Giustamente prima Andrea ha detto, i tre dietro l'anno scorso sono stati una garanzia tale che eravamo,
1: certo,
0: blindati. Il problema è che dopo i mondiali, purtroppo l'anno dopo non è la stessa cosa. Vasquez torna domani.
1: E Ostica ha giocato con la nazionale.
0: Ostica ha giocato fino all'altro
1: con la nazionale.
0: Quindi questi strascichi a Parma, è vero che Ostica è restato infilato per correttezza, però lui ha stretto i denti perché quattro giorni prima non si è allenato per la gastroenterite. Allora bisogna calcolarle queste cose. Forse allora sarebbe anche più logico dire che se ci fosse stato una alternativa di valore giocando a tre, ma quante volte lo abbiamo detto, sarebbe stato meglio.
1: Dimmi Andrea, c'è qualche perplessità su questa formazione?
2: No, questa è una formazione che
1: no, mi sembra sbilanciata, cioè voglio dire,
2: no, no, ma questa è una formazione che sembrava anche un modulo sul quale ci fosse un certo tipo di idea di arrivarci.
1: Probabilmente.
2: In qualche modo, fermo restando appunto tutta la serie di problematiche legate alle condizioni. Cioè tu hai due giocatori che a una partita intera in campionato di Serie A non l'hanno
1: fatto.
2: Su quindi devi capire se la valutazione di farli partire tutti e due insieme, oppure uno possa diventare l'alternativa dell'altra partita in corso. Quindi qui forse ci sarebbe un pochino il punto di domanda. Ci sono tante cose, questa è una formazione che può avere una logica, può anche, io penso che in futuro si possa anche pensare a qualche cosa di differente con una difesa a 4, spostando, magari facendo entrare uno dei terzini sinistri, che comunque nelle nazionali gioca, e comunque quel ragazzo c'è, ha dimostrato, sì, di avere anche una bella gamba, giocando in un certo modo, e quindi magari portare una 4-3-3 leggermente differente.
1: Può darsi.
2: 3-4-2.
1: Ma sai perché ho voluto anche forzare
2: una
1: questa
2: cosa, poi
1: formazione.
2: Concludo. Osmaic dà il meglio di sé quando c'è una punta anche.
1: Certo, ma
2: e quindi anche questo aspetto è comunque da considerare e non è tutto da tenere in considerazione.
0: Però gli metti Vitigna.
2: Però posso dirti,
0: altri.
2: Posso dirti, questi sono uomini che non valgono un punto in classifica.
1: Senza un bel, ma su questo non ne discutiamo.
2: E questo il Genoa e i tifosi genovani lo devono comunque, secondo me, se parli con addetti ai lavori, come mi è
1: infatti,
2: capitato.
1: Infatti la delusione per quello, no? Perché dici la delusione,
2: è
1: questa, perché
2: gli uomini che ha, eccetera, non è una squadra che vale il.
1: Ma assolutamente, ma su questo
2: sicuramente sono subentrate tutta una serie di situazioni, il fatto di
1: complicanze,
2: certo, meno, qualcun altro non lo so dove ha la testa, qualcun altro forse bisognava lavorare perché ci lasciasse, magari portassimo qualcosa di diverso davanti, soprattutto questo non è stato fatto.
1: Ma fatemi dare questa informazione, perché c'è anche una forma così di caro Daniele, tu mi dici sempre che questi giocatori io te li faccio, li voglio vedere, perché sono, parliamoci chiaro, perché è la voce del popolo, è Baldanzi, Ululè, quello dell'anno scorso. La verità, o è Frendup sacrificato in un ruolo che non è suo, so Upaku Lukure, è la verità ragazzi, non dovrebbe dire il conduttore queste cose qua, no? Perché questa è la verità, questa, se uno vede so con la Svizzera, ecco, poi lo vede col Genoa e dice ma chi è?
3: Perché in realtà, almeno una riflessione, non è che questi ragazzi non corrano, corrono male, nel senso, a mio giudizio, non avendo degli schemi, degli automatismi, fanno più fatica e perdono quel briciolo di tempo che sembra che siano più lenti degli altri. Se tu hai un automatismo ripetuto in allenamento, hai anche quel pizzico di tempo risparmiato nel ragionare, quindi secondo me non è che non corrano, infatti vedi che in Svizzera quando è in nazionale quello lì corre tantissimo, da noi sembra che sia lento, secondo me è perché corrono male, nel senso dell'impostazione
2: è vero.
3: Tecnica, tattica della squadra,
1: ma è anche un motivo per pungolarli, no ragazzi?
2: Ma questa è la cosa più difficile.
1: Dobbiamo sempre dire
2: che in questo momento le squadre di Serie A che hanno questo tipo di automatismo ormai consolidato, secondo me sono tre. Se non mi dimentico, una è il Frosinone, paradossalmente, con giocatori di livello, ma ha un modo di giocare come ancora. Una è la Roma e l'altra è l'Inter.
0: E mi dice anche il Como.
2: E il Como, sì, anche il Como. E anche il Como, sì, anche il Como. Ci metto anche il Como, perché comunque il Como gioca in un modo leggermente diverso, però soprattutto l'Inter e la Roma giocano.

0: con la difesa a tre, no? In qualche modo sì, però, si assomiglia molto, quindi gli automatismi che ci sono lì sono però perché vabbè, lascia perdere il valore dei giocatori, però, io sto parlando di movimento, la cosa più difficile è quella di provare, soprattutto poi quando hai quello che non
1: l'allenatore
0: sta bene,
1: serve perché
2: l'allenatore serve l'allenatore per quello,
3: vero,
2: no?
3: Cioè,
1: ha avuto in questi uomini
3: su l'allenatore serve anche per quello, perché allora dico siamo usciti con la nazionale da una parentesi negativissima, troviamo un altro, la nazionale funziona, allora c'è anche il manico qualche volta, o no?
0: Ma certo,
3: o no?
0: Certo, questo
3: certo.
0: È chiaro.
3: O no? Oppure sempre colpa degli altri, qualche volta sì, quindi bisogna che anche tu ci metti del tuo, questo voglio dire,
0: e noi
3: tu ci devi mettere del
0: Daniele
3: tuo,
0: deve mettere
3: quello che è, quello le sue capacità, perché lui ne ha tanto,
0: ce l'ha
3: tantissimo.
0: Io credo che abbia ben chiaro la cosa, scusami Franco.
4: Posso andare sull'ultimo paragone che hai fatto?
3: Sì.
4: Sicuramente la nazionale sta lanciando una serie di giovani di cui Mancini ha molto coraggio,
3: certo.
4: Però c'è un ricambio umano, ci sono dei calciatori che sono forti e che quindi se impiegati soprattutto hanno gamba e sono giovani. La formazione che hai messo tu, quindi la formazione che hai messo tu, quindi quella che hai...
3: quella che abbiamo messo.
4: Ezibue è arrivato il giorno dopo la fine del mercato, Traoré lo stiamo aspettando da 3 mesi e Shaarawy è arrivato il giorno dopo del mercato. 3 degli 11esimi ha avuto 15 giorni per metterli insieme. Cerchiamo di dare anche giustizia.
0: Osmeis è arrivato
3: certo,
4: certo, però
3: siamo alla...
4: mi metto anche nei panni. Voglio dire, io sono con De Rossi. Sono con
3: ma non ne discuto di questo.
4: Ma io lo dico.
3: Ma io non ne discuto di questo. Non voglio dire che c'è un partito pro e un partito contro. Voglio dire, mi dai qualche cosa di nuovo?
4: Sì. Volevo concludere la stessa cosa che hai detto tu, ma evidentemente stasera siete tutti frizzanti, io sono spento. Allora, è normale che De Rossi, io non tu, tu mai. È normale che De Rossi gli si chiede di invertire la rotta.
3: Oh!
4: E lo deve fare.
3: Bravo.
4: Però De Rossi gli va dato anche atto che in questo turnover che ha avuto e in questo calendario che ha avuto colpe ne ha, ma non sono tutte le sue.
3: Ma non assolutamente, su questo lo so.
4: Perché?
3: Vado un attimo da Chiara. Chiara!
5: Allora, dopo i primi messaggi criptici, allora andiamo a vedere quali sono i vostri messaggi, li andiamo a leggere, anche perché ci avete scritto in tantissimi. Alfredo, Giuliano, Luca, allora andiamo a leggere i primi, poche parole, servono solo 3 punti, ecco. Giuliano, una campagna acquisti deficitaria, tante scommesse, doppioni, Walter scrive, ora paga per tutti il direttore sportivo, ma la società? Questa è la domanda, e poi ancora, ha dato carta bianca al primo arrivato? E poi Luca, e poi concludo, ma i giocatori non hanno colpe per questa situazione?
4: Oh.
5: Dopo la partita con Napoli si sono addormentati? Insomma, questa è la domanda. Dove sono finiti i giocatori?
3: Adesso lo sappiamo dopo la pubblicità, Chiara.

0: Chiara, subito da te.
1: Rieccoci di nuovo insieme Graziano in questa puntata di Gradinata Nord. Allora parliamo del Genoa, del futuro del Genoa. Allora continuiamo a leggere i vostri messaggi, continuate ancora ad inviarli. Allora, eravamo arrivati dopo la partita col Napoli, i giocatori si sono addormentati, allora andiamo avanti. Ma che bisogno c'era di andare in Romania? Scrive Franco. E poi Andrea: sì, forse l'allenatore è il meno responsabile, se i giocatori ti abbandonano sei finito, ma lui ha voluto giocatori che non incidano, Baldanzi, Traoré e El Shaarawy. E poi ne leggo ancora uno, Stefano.

0: arrabbiatissimo. Sveglia! Col calendario che abbiamo, dobbiamo vincere con la Fiorentina, col Venezia, con il Lecce per risollevarci. Insomma, è chiaro il messaggio. Bisogna riprendere un po' quella che è l'identità del Genoa, Graziano.
1: Assolutamente sì, lo chiedo proprio a loro, perché questa è la situazione, ragazzi. Un punto in classifica, è chiaro che non fa piacere a nessuno a questo punto. Non fa assolutamente piacere a nessuno.
2: È chiaro che il campionato si è messo in questa condizione qua. È chiaro che per risollevarti devi andare a fare dei risultati che non ti aspetti. Però è chiaro, è fondamentale in questo momento non perdere la testa e soprattutto cercare di trovare un qualcosa di saldo, se no veramente ci si mette un secondo e non la raddrizzi mai più.
1: Ah, sì.
2: Quindi un pochino più coi piedi.
1: Ma no, credo che tutte le componenti siano, al di là, adesso poi ne parleremo del direttore sportivo, perché ne parleremo sicuramente, ma tutte le tre componenti chiedono che siano unite, no?
2: Tutte quattro, ci mettiamo anche, anzi tutte e cinque, ci mettiamo i giocatori, ci mettiamo il pubblico, ci mettiamo i tifosi, cioè ci mettiamo tutti, che dovevamo tutti quanti.
1: Assolutamente, ma su quello sono d'accordo, però poi chiaramente insieme. Ragazzi, certe volte bisogna osare anche di più, bisogna imporsi di più, bisogna fare qualche cosina di più,
3: Graziano,
1: perché non
3: scusa,
1: basta.
3: È il terzo anno che succede la stessa situazione.
1: E questo è preoccupante.
3: Quindi è naturale che ci sia un malessere generale, che anche testimoniato da tutti questi messaggi, telefonate, eccetera. Però il problema è che noi siamo genuani e vogliamo bene al Genoa.
2: Questo
3: è poco, ma è sicuro. E la cosa importante è, prima Andrea diceva, è normale scendere. No, non è normale scendere con la grinta, con la cattiveria, perché io a Roma con la Lazio non ho visto scendere in campo una squadra con la grinta. Andrea, così è, perché il Genoa col Napoli è stato
2: non
3: un
2: so
3: Genoa.
2: Cosa intendi per
3: il Genoa col Napoli?
2: Anche la Lazio ha giocato malissimo contro il Genoa e siamo andati a un pelo da
3: rivedere. Ma non c'entra niente il risultato. Andrea, se tu hai giocato,
2: la pareggio cambia tutto.
3: Se tu hai giocato a calcio, quando entri e sei concentrato e hai la grinta e sei affamato, è un conto. Se entri con uno spirito diverso, che spesso può essere mancanza di serenità, può essere timore, può essere avere anche l'ansia di affrontare un pubblico e uno stadio,
2: paura di sbagliare,
3: di sbagliare, certo. Ma io ti dico che vorrei innanzitutto vedere questa caratteristica, perché se c'è questa caratteristica io già mi sento più fiducioso, più confidente di avere un risultato positivo.
1: Ed è vero,
3: questo è quello che
2: te la dà un ambiente protetto,
3: certo,
2: un ambiente che, no, sei d'accordo, un ambiente che tutti quanti remano nello stesso momento. Io per ambiente parlo, adesso non sto parlando dei tifosi,
3: non si può chiedere di segnare, se no saremo primi in classifica,
2: però a parte questo, però sicuramente, perché la paura di sbagliare tu la in qualche modo la combatti, cioè no, col coltello, con la grinta, no. La combatti con la consapevolezza di poter essere tranquillo laddove puoi provare anche a fare qualcosa.
3: Però Andrea, scusa, perché è la seconda volta che me lo dici, Giorgio, poi non parlo più.
2: Ce l'hai, t'ho preso con la storia del coltello.
3: Col Como, sì. perché
2: la partita, prende il coltello, la partita, vedi, eh?
3: Col Como. Se io gioco bene a pallone, io un giallo me lo faccio dare, ma una stecca te la do. tu non mi fai girare la palla, io qualche stecca te la do. E c'è stato un ammonito, cioè
1: devi sentire Giorgio un attimo,
3: che doveva
1: voglio sentire Giorgio.
4: Io credo che le considerazioni che gli amici e colleghi stanno svolgendo siano tutte di buon senso e siano tutte condivisibili in astratto e anche nella teoria di prospettiva. Il punto è che secondo me, se non si viene a cambiare l'inerzia del gioco, del non gioco, del Genoa, subito non si riesce ad avere quella serenità di gruppo, di coesione.
1: Bravo, Giorgio. Oh.
4: E secondo me, una delle critiche mie personali a De Rossi, che come persona stimo molto e che mi è anche molto simpatico come uomo, eccetera, è che non è riuscito a trasmettere l'autoconvinzione, la serenità in campo di poter fare il passaggio non di un metro o il passaggetto indietro, ma di provare, anche se non sei Maradona, a provare
1: molto
4: a fare un calcio.

0: calcio un po' più propositivo, di non passare la palla sempre indietro quando sei sulla rimessa laterale. Allora, quel tipo di cose che secondo me rendono a un calciatore medio, perché i nostri sono calciatori campionissimi, secondo me ci abbiamo Messias e basta, e il Sharawi in parte, e gli fanno rendere di più, ma soprattutto gli fanno rendere da squadra. Io ho l'impressione che se non c'è una svolta sulla motivazione, sul convincimento, sulla liberare la testa, non si riesca a sbloccare una situazione che è, prima della sosta, troppo calma in campo, intendo dire. Poi c'è un'ebollizione magari nella società, certo. Il fatto stesso che si ipotizza di cambiare il direttore sportivo vuol dire che qualche cosa non certo. Soddisfacente.
1: No. Qualche cosa non c'è stato. No?
0: Tuttavia Giorgio, l'ambiente però, sulla... è stato molto, scusate, ma abbiamo 30.000 abbonati applaudenti e sereni, nel senso che in 5 partite non c'è stato altro che il mugugno, e il mugugno che manchiava comunque con essere. Allora, direi che...
1: E contestazione.
0: E non c'è stato niente. Allora, secondo me, approfittando della pausa, ma approfittando anche di dire, ok, voltiamo pagina, andiamo avanti, deve caricare i propri uomini e dare un senso di cambio. Cambio sia nella formazione, sia nello schema, da zero a qualche schema, sia anche nel dire, rischiatela, preferisco che sbagli, guarda, ho visto un labiale l'altro giorno di Mancini con la nazionale. A un certo punto, a un nostro giocatore, che tra l'altro stava giocando di gli ha detto, ma prova, se perdi la palla che se ne frega, ma se va bene hai saltato l'uomo. Allora questo tipo di cosa deve essere detta.
2: Hai ragione, però Giorgio, posso dirti una cosa, la verticalità e la fase offensiva, perché le punte devono avere dei rifornimenti, la fase offensiva la fa mezza squadra. Se hai quel timore di cui parlavamo prima, se non hai quelle caratteristiche di gioco, è più difficile, Giorgio, capisci?
0: Ma io cioè,
2: non è che ti puoi inventare. Abbiamo aspettato, perché io tante volte veramente faccio fatica, è 2 mesi che stiamo aspettando Traoré. Mi sembra che abbiamo detto dobbiamo aspettare Traoré. Poi abbiamo preso El Shaarawy. Quando abbiamo preso El Shaarawy, la domanda che è stata fatta al sondaggio in quel giorno ha avuto da un mercato estremamente negativo un mercato che quasi andava in positivo.
1: Giustissimo.
2: Questi due per la prima volta giocano 90 minuti. Quindi, potrebbero giocare e forse potrebbero giocare 90 minuti. Scusami. Graziano li ha indicati come possibili titolari di una sua formazione. Hai perfettamente ragione. Dico che però se li ha indicati finalmente possono entrare in campo e prima magari potevano fare un piccolo scorcio di partita. Quindi De Rossi ha qualche arma in più da potersi giocare. Quindi io confido che le cose che stiamo dicendo oggi qua e che abbiamo ripetuto nelle ultime 2 settimane possano essere viste e applicate sabato pomeriggio.
1: Ok, allora io... Oh Chiara, hai qualche messaggio?
3: Eccoci qua. Torna da me perché i messaggi sono tanti. Tomasio ci scrive: io voto sì al sondaggio perché De Rossi ha già avuto tanto tempo a disposizione e se con la Fiorentina va male è giusto che venga esonerato. Andiamo avanti. Buonasera, scrive Alessandro. De Rossi aveva chiesto 3 innesti di valore prima dell'inizio del campionato, sono arrivati 2 svincolati a mercato chiuso e so. E poi ancora ci scrive Paolo: Marcandalli è un pericolo, deve restare fuori. Insomma, Paolo ha le idee chiare, Graziano.
1: Allora mi fermo un attimo, perché insomma non sarà solo colpa di Marcandalli.
4: No, però
1: anzi,
4: purtroppo le ultime 2 ha avuto un paio di fardelli pesanti vicino.

0: Allora, subito da Chiara, perché ci sono tanti messaggi, quindi, perché parleremo anche del direttore sportivo, del nuovo direttore sportivo. A te, Chiara!
1: Tantissimi messaggi, ci state bombardando di messaggi. Allora, andiamo a leggere. Ale ci scrive: se sabato in porta giocasse Stolz? È una domanda ricorrente, ho trovato molto spesso questa domanda, quindi poi la pongo anche a voi. E poi: buonasera, sono Marco da Pra. Ho visto la formazione dettata da voi, io sostituirei Ellerton con uno tra Mitaio e Puzka. Insomma, questo era il pensiero di Andrea. E poi ancora: buonasera Graziano, bisogna far giocare Stolze in porta perché Below non ne prende una. Avanti con DDR e Forza Genoa, Vittorio da Certosa. E poi ancora: prendere Acerbi se svincolato perché Marcandalli è improponibile. Sax 47 ci scrive questa sera.
0: Mamma mia, quante situazioni, eh? Tante situazioni, sicuramente.
2: Graziano, te ne dico una anche per un piccolo sorriso. Allora, ho sentito 2 o 3 messaggi in relazione al nostro portiere. Devi pensare che quando io vedo il portiere che va a centrocampo, va a battere le punizioni, ho sempre ansia, malori, mancamenti. L'altro giorno ho visto l'Under 21 quando Ndor ha fatto quel gol fantastico, bellissimo. Secondo te, cosa ho pensato? Che quando il nostro portiere raggiunge un fondo, se ne trovano.
0: Che deve parare il portiere,
2: No, ma nel senso che è tanto fuori. Certo. E se trova uno che azzecca la palla, come è stato il nostro giocatore dell'Under 21, è tutta
3: la ride. Quel portiere là è uscito quando non aveva la palla. Il nostro è uscito con la palla.
2: Il giocatore è anche vero, il nostro giocatore è stato straordinario.
3: No, ma parlo del portiere degli altri.
0: È andato fuori, senza problemi. Si stanno anche in porta qualche volta.
2: L'ansia, ragazzi. Cioè.
0: E cosa diciamo invece del direttore sportivo di Diego Lopez?
3: Che secondo me è una... Io non so se va via perché ha avuto un'offerta clamorosa.
0: Beh, qualche responsabilità ce l'ha.
3: Però
0: dai, ragazzi,
3: sicuramente è un mezzo fallimento. Se si cambia, sei un uomo di industria, sei un capitano di industria, un capitano di ventura, che lo sai soltanto tu, quello che hai combinato in questo paese. Va bene, non voglio dire altro.
4: Strano che non avessi questa tua simpatia nei miei confronti.
3: Però cosa voglio dire? Da uomo di azienda,
4: qualche settimana fa mi sembra,
3: forse
4: sì,
3: qualcosa
4: poi ne abbiamo anche parlato.
3: Mezzo fallimento lo è, può essere.
4: Io penso questo, l'ho già detto diverse volte: a ognuno toccano le proprie responsabilità.
0: Certo, questo è importantissimo.
4: In un'azienda, sennò poi diventa veramente complicato. Io dissi sempre qui, se in un'azienda mancano i ricavi, chi ne risponde è il direttore commerciale.
0: Certo.
4: Non è che possiamo chiamare tutti. Lopez è venuto con una grande nomea, con una grande, diciamo, credibilità e sicuramente con delle aspettative che era l'uomo giusto per iniziare un progetto con De Rossi. Nella prima campagna acquisti ha investito e ha portato a Genova Amorin, perché lui l'ho proprio detto, è un mio acquisto, è una mia scelta,
0: sì, sì.
4: È una mia, e obiettivamente la cifra impiegata non è una cifra banale, lo stiamo dicendo tante volte. La campagna acquisti vera l'ha fatta adesso, perché mentre quella era,
0: certo,
4: di riparazione, la campagna acquisti vera è stata questa. Era arrivato, mi ricordo, con una fama di essere molto bravo nel fare plusvalenze. Immagino che anche questo fosse un suo compito che gli è stato affidato, perché le casse e le finanze del Genoa hanno necessità di ossigeno, questo lo sappiamo tutti. Quindi, siccome ritengo che non c'è stata una marcata capacità di raggiungere questo obiettivo, e gli investimenti fatti quest'anno invece sono diversi da quelli dell'anno precedente,
0: molto diversi,
4: perché i soldi sono stati spesi, se abbiamo tutte queste difficoltà, è chiaro che qualcosa non è andato.
0: Qualcheduno deve pagare, insomma.
4: Probabilmente
0: deve pagare,
4: da una parte lui si è reso conto che non avrà più la fiducia da parte della società, e naturalmente un uomo giovane, un uomo che ovviamente avrà tante relazioni, si è guardato in giro, probabilmente avrà delle occasioni e quindi le sfrutterà, e tutti e due, cioè società e Lopez, troveranno un

0: una consensualità nel terminare questo rapporto.
1: Giorgio,
2: è evidente che nelle società di qualsivoglia genere chi sbaglia paga. Ho trovato tutta questa vicenda molto affrettata, nel senso
1: è quello che ha dato nell'occhio,
2: vero? Non se ne parlava per nulla prima, da un momento all'altro non solo si è ipotizzato che vada via il direttore sportivo, ma di fatto sta andando già via e si parla già dei sostituti. Questo ho trovato molto molto accelerato, non c'erano stati, come dire, impressioni, nuvole all'orizzonte, anzi, se ti devo dire la verità, a me questo direttore sportivo era piaciuto quando si era lamentato della vicenda arbitro col Napoli.
0: Vero.
2: Mi era piaciuto, avevo trovato che aveva parlato bene.
0: Questo è vero.
2: Poi è scomparso, era anche stato squalificato, quindi legittimamente non parlava, e poi, boom, di colpo la squadra va male e Bink viene, come dire, cambiato lui. Non dico che sia sbagliato, dico che è una cosa da sottolineare, l'immediatezza dell'ipotesi e della realizzazione della stessa.
1: Ma si è sempre detto, vero Andrea, lavorano tutti in simbiosi per portare questa squadra a livelli eccelsi, l'ambizione, le ambizioni sono del presidente Succo, proviamo a alzare un pochettino
3: forse
1: l'asticella,
3: tutta questa simbiosi,
1: simbiosi qua, poi improvvisamente ognuno per la sua strada,
3: quello che dicono, quello che si dice,
1: ho capito,
3: ci sono persone che magari ci sono, qualcuno magari lo dice, qualcuno magari lo pensa, qualcuno dice una cosa che magari non è vera per magari farne credere un'altra, ci sono mille situazioni che possono essere frutto di tante cose, noi lì dentro non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ci arrivano magari dei rumors o delle tramite qualche conoscenza. Sicuramente questa cosa qua, forse per la dinamica in cui è andata, a me verrebbe da pensare che forse c'è stato una frattura all'interno della situazione.
1: Probabilmente prima,
3: magari
1: vero?
3: Si sono detti qualcosa ed è stata una scelta, perché non ripeto. Non lo so, c'è arrivata abbastanza, no? Così su.
1: È imprevista, anche perché non c'è un nome, no? Che in questo momento abbia una valenza superiore sopra un altro.
3: Al di là di quello,
1: i nomi sono tanti.
3: Il sportivo fa, può portare idee, può portare cose. Chi firma i contratti, chi fa la società.
1: Sì, ma tanto fino a gennaio il direttore sportivo che opera fa? Cosa opera fa? Potrà cominciare a intavolare qualche contatto,
3: ma soprattutto se ha bisogno. Necessariamente di fare delle operazioni a gennaio, le devi fare adesso.
1: Certo che le devi fare adesso, quindi inevitabile che poi ci puoi dare.
3: Quindi è forse in questo momento che si sono trovati in disaccordo, potrebbe essere nato, non lo so, io uso per condizionare, perché
1: ma i nomi che arrivano da Burdisso a Pradea, a Rossi, a Tare, vi convincono? Oppure sono tutti nomi buttati lì a caso e non sappiamo assolutamente nulla, perché la società molte volte è ermetica.
3: È anche giusto che blindi tutto, perché non è giusto, non mica dobbiamo saperlo noi, dobbiamo fare. Sono tutti professionisti che per un verso o per l'altro hanno tutti i pro e i contro, secondo me, però sono tutta gente che è sul mercato italiano da tanto tempo. Forse questo può essere
1: anche d'aiuto
3: in un momento in cui no, si deve andare a cercare. Abbiamo giocatori, noi vediamo, no, che abbiamo delle difficoltà in certe parti, poi abbiamo dei giocatori che giocano titolari in altre squadre che erano di tua proprietà.
0: Ho capito, però
1: giocatori che giocano in nazionale anche,
3: giocatori anche che giocano in nazionale,
0: capito, ma allora, ma però scusa, io
3: non so di chi è la colpa, tutta del direttore sportivo.
0: No, ma assolutamente no, io non dico ho ascoltato Giorgio, con cui sono sempre d'accordo,
3: io no,
0: a prescindere. E se però, scusate, tutte le telefonate che abbiamo sentito, tutta una serie di acquisti fatti non sono convincenti, nel momento in cui questo signore chief of football e ha delle responsabilità, Andrea, un conto è fare il talent scout, vedere dei giocatori e suggerirli alla proprietà, alla dirigenza, a chi se ne occupa. Un conto è avere la responsabilità in prima persona,
3: senza dubbio, ma io la
0: nel momento in cui ci sono dei risultati,
3: tutti nel momento in cui fanno determinate scelte,
0: ma nel momento in cui le situazioni sono sotto gli occhi belli di tutti, io ritengo che ci saranno stati delle interlocuzioni,
1: assolutamente
0: ci saranno stati dei mal di pancia, ci sono state delle situazioni in cui non si sono trovati d'accordo,
1: questa è la fotografia esatta. Prima di salutare Chiara e di ringraziarla per il suo lavoro, ancora un messaggio, Chiara.
4: Grazie.

0: Graziano, io andrei a leggere qual è il risultato finale del
1: Bravissima.
0: Nostro sondaggio,
1: grazie,
0: anche
1: Chiara.
0: Perché comunque ci sono arrivati tanti messaggi sul sondaggio. È ufficiale, vince il sì, sì. Per il match prossimo sabato con la Fiorentina, ultima chance per De Rossi.
1: È
0: i telespettatori, i nostri tifosi dicono sì,
1: sì,
0: 62%. Il Genoa oggi non deve soltanto scalare la classifica, deve ritrovare se stesso, e questo è un po' quello che ho letto, ritrovato nei vostri messaggi. Insomma, il Genoa deve iniziare a scrivere una pagina un po' diversa, anche perché il popolo genuano e il popolo rossoblu vuole riconoscersi nella sua squadra. Questo è un po' il sentiment di questa sera. Grazie, e insomma,
1: grazie,
0: ci rivediamo
1: te,
0: mercoledì prossimo per una nuova puntata di Gradinata
1: certo.
0: Nord, sempre con i vostri messaggi preziosissimi come sempre. Graziano,
1: grazie a te Chiara, sei stata gentilissima, sei stata bravissima e sei veramente di grande aiuto per noi per lo sviluppo della trasmissione. Allora, questo è il risultato del sondaggio, deve essere da sprone, perché De Rossi ci deve dire: voi non capite niente. Ciao Franco, ciao Andrea, ciao Giorgio. In regia c'erano Filippo e Alex.
2: Grazie.
1: Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.

La vita spesso ci mette di fronte delle barriere. Lo sport queste barriere ce le fa vedere da un altro punto di vista. Le storie che racconteremo questa sera a People sono quelle degli amici di Sportability e di Stelle nello Sport, che tornerà sabato 10 ottobre a Genova alla Sciorba, perché lo sport non ci mette dei limiti, lo sport ci chiede solo quanto lontano vogliamo arrivare.

0: puntata di People, una puntata insieme agli amici di Sportability e di Stelle nello Sport per raccontare come lo sport riesca ad abbattere le barriere, come lo sport riesca a far vedere queste barriere da un altro punto di vista, che poi è l'obiettivo di People. E lo facciamo insieme a Michele Corti, presidente del Stelle nello Sport. Ciao Michele, buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci siamo prontissimi per la sesta edizione, sabato a Genova alla Sciorba. Ma com'è nato tutto e che cos'è Sportability?
1: Tutto è nato nei mesi del Covid, pensa un po' come da una cosa brutta possa nascere qualcosa invece di molto bello. Da 27 anni con Stelle nello Sport cerchiamo di promuovere i valori dello sport, affiancare e sostenere enti, federazioni, associazioni sportive, organizzare momenti di sport e di socialità. L'inclusione è un concetto importante, soprattutto quando da astratto invece diventa qualcosa di molto concreto. In quei mesi del Covid con Francesco Bocciardo, che è il nostro grande ambassador, uno dei nostri grandi amici, con Francesco, con il nostro Marco Callai, va ogni anno nelle scuole a trascinare i ragazzi, a trasmettergli quell'entusiasmo, quella passione che soltanto Francesco riesce veramente a trasmettere ai ragazzi. E in quei mesi ci dicevamo che cosa si potrebbe fare di più. Uno dei complimenti più belli che ci ha fatto Francesco nei 27 anni di Stelle nello Sport è che noi abbiamo sempre premiato gli sportivi al di là di qualsiasi categoria, no? Quando noi premiavamo i big sono sportivi con più di 18 anni, punto. Ci sono i big in campo maschile, in campo femminile, gli junior, e in 27 anni abbiamo premiato da Vittorio Podestà a Francesco Bocciardo, da Andrea Cadilli Rispi ad Andrea Castagneto, e ti sto facendo alcuni nomi di sportivi paralimpici che però su quel podio ci sono finiti per risultati, passione, voti, e non certo perché fosse una categoria tra virgolette protetta. Ecco, quindi da quel complimento e da quella osservazione condivisa con Francesco, poi ci siamo anche detti: bene, cosa

0: possiamo fare però di più per quella parola inclusione, trasformarla sempre di più in qualcosa di concreto e di vero? Alla Festa dello Sport al Porto Antico da tanti anni abbiamo il piacere, insieme agli amici del CIP Liguria, insieme a tante altre realtà, di portare momenti di inclusione, di integrazione, di sport condiviso. Però ci piaceva l'idea di provare a creare un appuntamento che potesse essere una grande festa dello sport dedicata a persone con disabilità, non per ghettizzarle, ok? Perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ed è importante far passare questo concetto. E poi così arriviamo all'invito fondamentale che ancora una volta riusciremo a fare grazie a te, a People e a Primo Canale, ma per creare un momento dove lo sport possa essere provato in un villaggio senza barriere, con tutte quindi le ideali condizioni e con gli istruttori giusti, perché comunque per avvicinare un ragazzo o una ragazza con disabilità intellettivo relazionale o fisica allo sport ci vogliono dirigenti e tecnici, e qui stasera abbiamo ancora una volta selezionato, devo dire, delle persone straordinarie che abbiano quelle skills, quindi che sappiano come avvicinare un ragazzo allo sport, come con grande passione e umanità avvicinarlo, noi diciamo, alla magia dello sport, perché lo Sport Ability Day è nato così e festeggia sabato prossimo la sesta edizione. Vuole essere un momento in cui le famiglie che hanno ragazzi con una disabilità possano portarli insieme ai loro amici, quindi non da soli, in compagnia, in tanti, abbiamo tutto lo spazio del mondo, possano venire quei ragazzi a conoscere. Quest'anno saranno ben 88 associazioni che sono impegnate nel mondo dello sport di tutte le abilità. Quindi cosa vuol dire? Che vengono a provare il tennis, stasera ce ne parlerà Daniele Masio, vengono a provare la vela, abbiamo questa sera Velia e Umberto che ce ne parleranno, la danza sportiva, Cinzia e Michelangelo questa sera ci racconteranno le loro storie e il loro impegno, potranno provare diverse discipline adattate anche per i senior, che è una delle novità di quest'anno, e ce ne parleranno Matilde ed Elisa con Naika. Ci sarà lo special team e Adelfina che stasera ce ne parlerà, Fabio Cazzanti è un altro grande testimonial dello sport, a lui non basta una disciplina, ne fa almeno tre: calcio, arrampicata, sport invernali. Quindi morale, sabato allo Sport Ability Day 2026 alla Sciorba si potranno provare 45 discipline sportive, le ha contate il mio guru che è Marco Callai, 46 mi facendo ovviamente da dietro le quinte, lui come sempre manda avanti me, vuole rimanere a fare il regista occulto, però permettimi Tiziana di ringraziare Marco e Cristina che sono davvero preziosi, qui l'applauso ci sta veramente bene.
1: Quali sono?
0: Perché per arrivare
1: ogni anno racconti nuovi sport,
0: esatto, per arrivare a queste novità noi praticamente è dal 24 di maggio, finita la Festa dello Sport, che ci siamo messi al lavoro. Questo per dire che un evento come questo ha mesi di elaborazione. Siamo partiti dal riproporre quello che era stato il grande successo dell'anno scorso, 1300 ragazzi, tornei di calcio integrato, tante discipline, quelle classiche, calcio, pallavolo, basket, quelle anche più innovative. E da lì abbiamo detto come possiamo crescere ancora, perché come tu ricordi sempre 1300 sono un bel numero, ma la scuola, l'ufficio scolastico regionale ci dice che in Liguria i ragazzi esentati dall'educazione fisica per motivi di disabilità, di qualsiasi tipo di disabilità, sono 7000. Questo vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare. Come possiamo crescere? Intanto ricordando qui alle famiglie che sabato è un'occasione speciale per loro. Alle 10 sfiliamo con la famosa cerimonia d'apertura, l'inno nazionale, la banda del liceo Pertini, i saluti delle autorità e grandi campioni. Partiamo dalle novità: vicino a Francesco, il nostro ambassador ovviamente di casa, ci sarà Oney Tapia. Oney è un numero uno a livello mondiale, oro alle Paralimpiadi di Parigi, doppio bronzo a Tokyo, argento a Rio de Janeiro nel lancio del disco e del peso, ma soprattutto per il personaggio che è, una positività, un trascinamento straordinario. Oney incontrerà i ragazzi e sarà davvero un esempio straordinario che credo potremo regalare a tutti. E poi Cristiano Berlanda, lo vedremo in collegamento tra poco, ambassador del golf, tra l'altro di Regione Liguria, perché ha partecipato recentemente negli Stati Uniti a grandi tornei, ci sarà, farà provare il golf per far capire come sia una

0: disciplina che può essere davvero per tutte le abilità. E poi ovviamente avremo Vanni Oddera con la mototerapia, farà salire in moto i ragazzi, avremo tanti amici campioni dello sport paralimpico. E per allargare ulteriormente la partecipazione ci siamo detti, beh, sarebbe bello anche alla luce del successo che ha avuto il progetto Sport Senior del Comune di Genova, con tantissimi over 65 che grazie allo sport hanno trovato nuovi spazi di socialità, di aggregazione e perché no di benessere, perché lo sport è anche e soprattutto benessere. Allora con le amiche di Nike, ce lo racconteranno, sono nati i Senior Games, quindi ci saranno 10 discipline sportive adattate che permetteranno a oltre 150 senior, il conto poi me lo aggiorneranno loro, ma da qui a sabato potremo crescere ancora, potranno partecipare e quindi anche con dei punteggi, perché poi i senior, cara Tiziana, mi hanno spiegato che sono molto competitivi, partecipare sì, ma anche con un po' di frizzante ricerca del risultato. E quindi a tutti i senior over 65 all'ascolto, sabato venite alla Sciorba, vi aspettiamo se volete già dalle 10 del mattino, ma in particolare dalle 14, perché ci sarà un grande flash mob per ballare tutti insieme con Don Roberto Fischer, Radio Fra le Note, sarà un'altra occasione di sorrisi e divertimento. E poi scatteranno i Senior Games, ci racconteranno Elisa e Matilde ovviamente tutte le discipline sportive. Altra novità, le scuole, da sempre sono al nostro fianco, alcune tra l'altro anche con dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro, il Firpo Buonarroti, devo dire ormai da tante edizioni che c'è, sono le docenti e i ragazzi magnifici, veramente magnifici. Quest'anno abbiamo il torneo delle scuole, calcio, pallavolo e basket nel pomeriggio, ci sono tre tornei integrati dove il Pertini, il Firpo Buonarroti, il Bergese Roselli, adesso potrei dimenticarmene, ma ce ne sono tanti altri, verranno con i loro studenti, studenti maschi, studenti femmine, studenti di tutte le abilità, a giocare insieme nel segno della vera integrazione. Poi ovviamente la mega staffetta di nuoto, chi vuole tuffarsi in acqua con Francesco Bocciardo nel pomeriggio alle 15.00 avrà tutta la piscina Sciorba a disposizione, tra l'altro anche per provare la didattica subacquea, swim lift, il SUP, la pallanuoto con Waterpolo Columbus San Giorgio, che sono stati l'anno scorso qui da te ospiti, quindi tante occasioni anche in acqua. Ci saranno Andrea Fondelli e Tommy Negri, due stelle della Prorecco, che nuoteranno con Francesco, nuoteranno con tutti coloro che avranno piacere. Con la Finliguria abbiamo allargato l'invito a tutte le società sportive del nuoto ligure e quindi sarà una staffetta per tutti, di tutte le abilità veramente.
1: Michele, allora direi
0: sono andato lungo?
1: Sei andato un po' lungo, ma tranquillo. Stasera, insomma, adesso tra poco ascolteremo veramente tante storie, ma volevo in 60 secondi che facessi una riflessione insieme a me. Quei 1300 ragazzi che dicevamo, sui 7000 che invece sono esentati, ma ancora quanto ci sia da fare per arrivare veramente in tante palestre, a rendere queste palestre accessibili?
0: C'è ancora molto da fare e quello che possiamo fare noi è far sapere alle famiglie che c'è sicuramente una disciplina sportiva ideale per i loro ragazzi.
1: Bisogna fidarsi, non bisogna stare chiusi in casa.
0: Brava, brava. Il merito è di queste persone che sono qua, noi abbiamo l'onere e l'onore di fare rete, di metterle insieme, di far sapere che esistono, ci sono. Sabato alla Sciorba trovate 88 associazioni, 46 discipline sportive, la magia dello sport per i vostri ragazzi esiste. Ci sarà quella più vicina a casa vostra, perché spostarsi è un problema, ci sarà quella con una difficoltà ideale per i vostri ragazzi, perché ci sono quelli che sono ipercompetitivi e quelli che invece hanno bisogno di una disciplina più morbida, più tranquilla. Esiste, non abbiate paura, c'è la danza sportiva, c'è il tiro con l'arco, c'è il tiro a segno, ci sono discipline dove c'è molto movimento, ma invece se avete ragazzi che hanno bisogno di essere tranquilli, ci sono gli amici di We Play Football che lavorano con i ragazzi autistici, ci sono veramente tutte le possibilità per far fare sport ai vostri ragazzi. Io ho solo una certezza, ed è certificata da non solo queste 6 edizioni di Sportability, ma da tutto il nostro percorso sportivo: quando i vostri ragazzi iniziano a fare sport, stanno meglio, hanno una vita piena, hanno una nuova socialità, hanno nuovi amici, hanno un sorriso quando tornano a casa da aver fatto sport, che è sicuramente il sorriso dei giorni belli. Il nostro compito è quello di farvi sapere che c'è la possibilità di farglielo fare, quindi

0: Sabato venite, c'è anche focaccia, dolci da bere, da mangiare, da festeggiare, è tutto rigorosamente gratuito, ricordiamolo, è tutto rigorosamente gratuito perché nasce dalla passione e dal gioco di squadra di tantissime realtà istituzionali, sponsor, associazioni, amici, e quindi insomma noi siamo là, se non venite ci fate star là per niente, voglio dire.
1: Grazie, grazie a Michele Corti, grazie, sono presidente di Serena nello Sport, che ovviamente sarà un po' il nostro Virgilio in questa puntata. Ci vediamo tra pochissimo.

0: serata dedicata a Sportability, tante storie. Vado a salutare Cristiano Berlanda, campione paralimpico di golf, alfiere della Liguria. Buonasera Cristiano.
1: Buonasera a voi, buonasera e grazie dell'invito, bellissimo.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora partiamo nel raccontare un po' la tua storia.
1: Io sono un ragazzo nato con una facomelia alla gamba destra, vuol dire con un arto praticamente totalmente assente, cioè la mia gamba destra, e da lì, come tutti i ragazzi nati negli anni 70, ho fatto tutto il mio cammino paralimpico in sordina, nascosto e quant'altro. Se un'iniziativa come la vostra, come quella che avete creato, ci fosse stata 30 anni fa, io penso che avrei fatto forse 30 sport diversi, mentre invece purtroppo in quegli anni erano anni difficili, per cui abbiamo fatto più fatica, però adesso siamo qua, siamo belli, siamo carichi. Io ho iniziato con la scherma, perché la scherma era una delle discipline paralimpiche tra virgolette più a portata di tutti, poi però a un certo punto ho conosciuto il golf e lì mi si è aperto un mondo spettacolare, per un motivo proprio tecnico. Potevo giocare contro le persone normodotate, questa cosa qua, competere con loro e sfidarle sul campo di gioco, perché non era la disabilità il problema, ma massimo era l'handicap di gioco. E quindi questa cosa qua mi ha veramente aperto un mondo. Sono 20 anni che sono nel golf e penso che sia uno degli sport più inclusivi che c'è. Puoi giocare sia sulla sedia a rotelle che con le stampelle, che senza gambe, senza braccio, cioè è veramente incredibile. Puoi avere l'opportunità di essere lì con voi. Quando mi è stata fatta la richiesta, mi è stato detto: vuoi venire? Io: assolutamente sì, tutti i tornei possono aspettare. Questo è un evento troppo importante, perché far conoscere il golf a persone che hanno un problema fisico è secondo me una delle cose più belle che posso fare, per ringraziare tutte le persone che con me hanno fatto la stessa cosa.
0: E difatti sarai ambassador proprio allo Sportability Day, perché lo sport è fondamentale per abbattere quelle barriere che ancora ci sono. Tu raccontavi quanto, no, nella tua esperienza personale sia stato difficile 30 anni fa, non c'era l'attenzione che c'è oggi, nonostante ci sia ancora molto da fare.
1: Assolutamente sì, ti confermo questa cosa. Una volta la disabilità sportiva era ancora più tabù della disabilità normale, nel senso c'erano pochissimi sport. Poi sono arrivate le Paralimpiadi e hanno iniziato a fare gli sport, ma quelli atletici. Poi piano piano siamo arrivati, adesso fuggono, ma non so quante sono le discipline paralimpiche o quasi paralimpiche, chiamiamole anche così. Per cui veramente adesso c'è un mondo, cioè le persone non vedenti possono giocare a golf e possono sfidare una persona normodotata. Questa cosa qua è incredibile dal punto di vista umano, cioè umanamente parlando noi siamo esattamente a stesso livello. Io potrei giocare con Michele sullo stesso campo e...
0: Ma giocherete e via, sabato?
2: Allora, premesso che io sabato proverò tutto come sempre, e proverò a capire se riesce a spiegare anche a uno scarso come me come colpire la pallina.
0: Io ci provo neanche.
2: La cosa bella è, tra l'altro, ringrazio
1: Michele. Quello che forse non ti rendi conto è di quello che sta succedendo, cioè noi siamo in un mondo martellato da tante di quelle cose che spesso i valori che tu ricevi dello sport, dell'inclusione e soprattutto della famiglia, portate quando tu hai detto prima portate i vostri amici, non venite da soli ma portate i vostri amici, è una delle cose più belle secondo me di questa cosa, perché tu condividi

0: di lo sport con le persone a te care. Ma cioè, una persona che magari ha delle difficoltà motorie e magari può condividere la vasca, cioè la piscina con la palla nuota, ma perché riesce comunque a gestirsi con un suo amico, è bellissimo, cioè, è strepitosa questa cosa. Io la vedo veramente in una maniera strepitosa, cioè porta i tuoi amici oltre ai tuoi familiari, è bellissimo veramente.
1: È così anche perché siamo lì tutti insieme e lo sport insegna che si fa insieme, si fa in squadra, si fa in un clima di amicizia, di aggregazione. E vi dirò di più, e non è retorica, che in questi anni, partendo dal calcio che alla fine per il linguaggio universale è la disciplina che più facilmente mette attorno un pallone tutti, abbiamo invitato a giocare con i ragazzi del BIC, che tu conosci bene Tiziana, da sempre sono al nostro fianco, tanti ragazzi dei settori giovanili delle società di calcio liguri. Alla fine della giornata, quelli che vanno via con i sorrisi più grandi e col cuore più pieno sono i ragazzi dei settori giovanili che non avevano mai giocato insieme a ragazzi con disabilità e che vanno via con la faccia in cui li leggi negli occhi: oggi ho capito una roba.
2: Vero.
1: E lo dicono tu, i dirigenti delle società ogni anno ci chiamano, possiamo venire, possiamo portare, perché è diventato veramente un qualcosa di eccezionale. Però Cristiano, io vorrei anche dire che siamo orgogliosi di averti con noi, perché ormai tu sei diventato un ambassador di Regione Liguria, porti la nostra regione in giro per il mondo. Com'è andata negli Stati Uniti?
0: È andata molto bene, è stata una gara sofferta, ma ho vinto il premio di categoria, il primo lordo, per cui sono tornato a casa con una bella coppa, ma portando tutti i ricordi, quella immagine della brioche sulle spalle.
1: Sì,
0: l'immagine della Liguria sulle spalle, l'ho sentita parecchio, però ero veramente orgoglioso di poterla portare con me oltreoceano. E il progetto continua, perché adesso il 14 novembre c'è la seconda tappa e poi il 15 dicembre c'è la seconda tappa, per cui direi, posso dirti una cosa incredibile che avete fatto ancora? Date la possibilità a persone che non hanno mai non si sono mai affacciati allo sport paralimpico di parlare, no, proprio anche solo affacciarsi, di parlare con atleti che l'hanno già fatto. Quindi se una persona che non ha una gamba come me mi viene da me e dice: ma si può fare? Sì, si può fare, te lo garantisco, perché io l'ho provato sulla mia pelle. Per cui non serve una gamba da 70.000 euro con un ginocchio super parabolico di quelli che ti fanno anche il caffè, ma serve che tu hai voglia di fare, perché è questo lo scopo, è questo. Se tu hai voglia di fare anche con una gamba di legno, puoi fare delle cose grandiose. Inizia, vieni, prova, scegli lo sport che vuoi e fai sport, perché lo sport ti guarirà e ti farà entrare nella società a testa alta.
2: Senti, Cristiano, che cosa farete quindi sabato insieme al Comitato Ligure Federgolf alla Sciorba?
0: Allora, ci sarà prima di tutto un maestro federale, che è Stefano Bertola, che seguirà l'aspetto tecnico a livello del gesto atletico e farà provare tutti coloro che vogliono provare a tirare una palla in un pallone gonfiabile. È bellissimo, perché tu puoi veramente menare questa palla e farla schizzare in aria. E poi potrete parlare con me, potrò raccontarvi la mia vita, la mia esperienza, il mio modo di approcciarmi allo sport e soprattutto di trasmettervi tutto quello che è l'amore che il golf e lo sport ha dato a me in questi 52 anni, perché io dalla nascita che sono senza gamba, e se non ci fosse stato prima la bicicletta, poi lo scautismo e poi lo sport, probabilmente non sarei la persona che sono oggi.
2: E condividerai questo entusiasmo, questa gioia, questo amore per lo sport e per la vita, che è veramente contagioso. Grazie Cristiano per essere
0: grazie a voi dell'invito, è stato molto
2: sera.
0: Bello.
2: A sabato.
0: Grazie a voi. A sabato. Grazie Michele. Grazie a voi.

0: Eccoci, continuiamo a raccontare storie. Questa sera cambiamo sport dal golf, passiamo alla danza. Buonasera a Cinzia Mongini, World Dance Liguria, e a Michelangelo Buonarrivo, Fidesm. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo da te, Cinzia. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Che bella domanda che mi fai. Allora, guarda, rispetto a quello che abbiamo

Abbiamo sentito prima, io sono una di quelle 7.000 studentesse che era regolarmente esonerata dall'ora di ginnastica perché era un po' complicato far fare a una persona che vedeva pochissimo alcune attività sportive. E per comodità e per semplicità, ok, niente sport. E questo è stato secondo me un grande danno, un grande peccato, perché non mi hanno solo tolto la possibilità di fare delle attività sportive, ma di poter.

0: condivisione, del fare qualcosa insieme, in cui tu non ti senti diverso dagli altri, non senti di avere qualcosa in meno. E quando nella mia vita, direi da grandicella, perché avevo una trentina d'anni, ho incontrato la danza, è stato riscoprire tutto un mondo, la gioia di poter fare, la gioia, la soddisfazione di scoprire che ero in grado di superare i miei limiti. Io ho due problematiche piuttosto serie alla vista, ho una malattia alla retina e una parziale atrofia del nervo ottico, quindi, come dico sempre, il mio destino era di vivere un po' da talpa, ma devo anche dire che questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio di me, e lo sport mi ha fatto scoprire tantissime cose. Sapere scoprire di poter ballare, frequentare un gruppo di persone che nel tempo sono diventate prima i miei amici e poi un po' la mia seconda famiglia, quella famiglia che ti scegli nella vita e di cui poi non puoi più fare a meno. E World Dance, i miei maestri sono stati questo per me. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con loro nel 2008 e mi sono così tanto innamorata della danza, di questo sport e di queste persone che mi hanno dato tantissime opportunità, che dopo 18 anni sono ancora qui a ballare con loro e a pianificare, costruire, progettare nuove sfide, nuovi appuntamenti, nuove avventure. E quindi non posso che essere grata allo sport, alla danza e alle persone che ho incontrato sul mio cammino, che mi hanno permesso di diventare quella che sono oggi, una sportiva, un dirigente, perché rappresento comunque gli atleti con disabilità nel mondo della danza in Commissione Nazionale Atleti CIP. Ho avuto la possibilità di fare dei corsi per diventare insegnante, quindi voglio dire, la danza mi ha dato tantissimo a 360 gradi e quindi posso solo dire grazie.
1: Un applauso. Anche tu come Cristiano ci hai proprio trasmesso il tuo amore, cioè esce veramente da tutti i tuoi pori, da tutte le parti, ma soprattutto quello che ha significato nella tua vita. Cioè, a volte forse si pensa o si relega lo sport solo allo sport, e invece cambia la vita delle persone, cambia la vita forse anche di chi come te ci è arrivato un po' grandicella come Cristiano, ed è per questo che è così importante iniziative come quelle di sabato, lo Sportability, per far arrivare i bambini sempre prima a capire, soprattutto per le famiglie, che si può fare, che c'è sicuramente qualcosa che si può fare per loro figlio. Torno da te, Cinzia, tra poco, però volevo sapere da Michelangelo Buonarrivo come sta la danza paralimpica in Liguria.
2: Danza paralimpica in Liguria, lo stato di salute, permettimi di fare una valutazione che inizia da molto lontano, perché dire ora, inizia nel 2007 quando giovane presidente regionale al congresso nazionale, l'allora presidente federale stimolò tutti i comitati regionali di avviare la danza paralimpica su spinta del CIP nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico. Io rimasi affascinato, ovviamente per una sensibilità che nasce anche da un problema nell'entourage familiare, questo bisogna dirlo, anche se non è corretto, tutti dovrebbero avere questa sensibilità.
1: Però è vero,
2: al di là del
1: però
2: fatto,
1: è vero che ognuno di
2: però,
1: noi comunque
2: esatto,
1: si porta dietro quello che ha,
2: qualcosa rimane,
1: famiglia.
2: Sì,
1: certo.
2: Sono tornato in regione e ho detto ok, dobbiamo fare qualcosa, perché ci tenevo, ero ambizioso, volevo fare che il progetto riuscisse bene, e siamo diventati nel giro di poco tempo una delle regioni più importanti, dietro a regioni grandi come la Toscana o la Lombardia, noi ma nulla da invidiare, abbiamo fatto una crescita esponenziale che ci ha portato ad avvicinare tanti ragazzi alla danza paralimpica, sia a livello così chiamiamo ludico ricreativo, sport di avviamento, però allo stesso tempo abbiamo curato molto il settore agonistico, tanto questo dà un po' il termometro, che nel 2023 la prima coppia italiana che nella storia della wheelchair dance in 35 anni di storia ha vinto il titolo mondiale, formato da un atleta ligure in combinata con

0: con un'atleta toscana, uh-huh. ovviamente questi atleti preparati dalla ASD World Dance Liguria e dai tecnici della World Dance Liguria. Questo è un successo storico, una pietra miliare, diciamo la punta di diamante. Allo stesso tempo abbiamo tanti atleti di alto livello, Cinzia non so quanti, 11 campionati, 11 titoli italiani mi sembra che ha vinto, abbiamo...
1: Si conta neanche più ormai, non si conta neanche più lei.
0: Sono appena tornati col suo ballerino che è qui con noi da Lomianki, dalla Polonia, che hanno vinto una gara internazionale questo weekend, e un mese fa hanno vinto anche a Cosice l'altra World Cup internazionale, allora si stanno preparando per l'europeo. Abbiamo anche su Savona, posso nominare Luisella Frumento, con il suo partner Gianni Gottardi, una coppia che fa una disciplina, una specialità diversa da Cinzia, però anche lei è campione italiano assoluto e si stanno preparando per l'europeo. L'anno scorso ha vinto la World Cup ad Oristano. Direi che siamo molto soddisfatti, abbiamo voluto anche come comitato regionale investire sul territorio. Quest'estate a Savona, l'8 agosto, abbiamo fatto una bellissima manifestazione sul lungomare di Savona, dove ci sono dei giardini con una bellissima tribuna, e abbiamo montato una pista, abbiamo fatto una rassegna di danza sportiva paralimpica con tutte le specialità. Hanno aderito 80 ragazzi, però l'obiettivo era portare fuori dai palazzetti, fuori dai canoni classici, portare per strada in modo tale che le famigliore avessero la possibilità. Volevamo scimmiottare un po' Sportability.
1: Ma l'hai registrato il marchio? Perché se no qua...
0: Evviva! Sì.
2: Più ce ne sono e meglio è.
0: Sì, una bellissima manifestazione dove i ragazzi, le famiglie hanno potuto partecipare.
1: Far qualsiasi conoscere. Livello.
0: Far conoscere la danza paralimpica anche ai profani. Come è stato detto negli anni 70, mi ricordo anche per il problema che abbiamo avuto, in quegli anni effettivamente i ragazzi con disabilità venivano quasi... C'era quasi vergogna, inutile nasconderci.
1: Sì, è vero.
0: Okay. Io mi sono battuto tantissimo per portarli fuori da casa.
1: Figurarsi, far fare uno sport e uno sport insieme agli altri, cioè era proprio una cosa che non...
0: La prima esperienza che ho avuto io da tecnico, anche sono andato all'Unione Italiana Cechi, nel momento in cui abbiamo avviato questo corso, c'erano 20 persone che hanno aderito a questo corso circa, dopo, alla fine del corso, ho detto: chi di voi si sente di avviarsi all'attività preagonistica per un futuro agonistico? Solo due persone, gli altri erano spaventatissimi. Di queste due persone, una era Cinzia e l'altra Francesca. Però per dire quanto ancora
1: c'è ancora da fare
0: con le famiglie per portare i ragazzi nelle palestre, nelle piscine, in barca a vela, nei campi, dappertutto.
1: E sicuramente la danza è una di quelle di quegli sport, di quelle attività che potrete far provare ai vostri ragazzi sabato alla Sciorba. Grazie Michelangelo, buon arrivo. Cinzia, torno da te per farci raccontare un po' che cos'è World Dance Liguria.
3: Allora, World Dance Liguria è un'associazione sportiva del territorio vicino a Maneseno, nel comune di Sant'Olcese, quindi non è proprio vicinissima, ma come dicevo è diventata la mia seconda famiglia. Ho trovato lì una grande accoglienza, una grande sensibilità soprattutto nei tecnici. Abbiamo potuto appunto fare insieme questo percorso, e che la prima volta che ho telefonato all'allora presidente della Federazione Danza Sportiva, un tal Michelangelo Buonarrivo, dicendo: guardi, io sono del gruppo sportivo dell'Unione Cechi, vorrei organizzare un corso di ballo per persone con disabilità visiva, scusi, cosa vuole fare? Mi ha detto. Era un attimo sorpreso, e quindi abbiamo iniziato insieme da quel "scusi, cosa vuole fare?" E mi dice: io sono un tecnico, se per voi va bene proviamo, cioè non ho nessuna esperienza, ma il percorso possiamo farlo insieme. E così è stato. Da quei primi passi io non avevo mai ballato, non sapevo muovere un piede davanti all'altro, ed è stato un crescendo di emozioni, fatte appunto di un percorso costruito pezzetto per pezzetto, un po' tenendoci per mano tra noi ragazzi. Urdense è un posto dove tu puoi parlare anche delle tue paure, dei tuoi momenti di difficoltà. Ci sono persone con una grande sensibilità, oltre che una grande professionalità e una grande competenza. Urdense è stata la

0: casa non solo per me e per gli atleti con disabilità visiva, ma per persone con disabilità fisico-motoria. Abbiamo avuto diversi atleti della danza in carrozzina, tra cui questa meravigliosa vittoria del campionato del mondo 2023. Io ho avuto la fortuna di allenarmi con questi ragazzi, anzi il ballerino è stato uno dei miei ballerini. World Dance Liguria negli anni mi ha permesso di superare tutti i problemi e tutte le difficoltà connesse allo svolgere un'attività agonistica di alto livello di coppia, dove significa ballare in due, e l'associazione ha sempre fatto il meglio per mettermi a disposizione gli atleti migliori con cui poter partecipare alle competizioni importanti e ottenere grandi risultati.
1: Cinzia, senti, in conclusione il tuo appello per Sportability per sabato: perché un genitore dovrebbe portare il proprio figlio, oppure qualcuno che non ha mai pensato di provare dovrebbe venire sabato?
0: Perché mi rivolgo a tutti i genitori: se volete far sorridere e far star bene i vostri figli, i vostri bambini, i vostri ragazzi, allora Sportability e sabato 10 ottobre alla Sciorba è il posto giusto, il momento giusto per fargli provare la magia dello sport, far provare tantissime attività, vivere un momento di socialità, di scambio, di condivisione, anche di confronti positivi, perché incontrare altre persone che magari hanno le tue stesse difficoltà o anche difficoltà maggiori e vedere che loro ce la fanno e come ce la fanno può essere di grande aiuto, di sprone, di stimolo. È un modo per condividere anche le difficoltà, i dubbi, le insicurezze, come ce la faccio io ce la possono fare anche gli altri, come altri hanno dato una mano a me, adesso sono felice di poter aiutare altre persone. Quindi aspetto tutti sabato a Sportability
1: per ballare insieme
0: la danza. Michele prima ha detto che deve provare, ma
1: Michele, vediamo,
2: ballerò
1: prossimo anno, voglio vedere le immagini. Grazie a Cinzia Mongini e a Michelangelo

0: continuiamo a raccontare storie di sport in vista della sesta edizione dello Sport Ability sabato 10 ottobre alla Sciorba di Genova. Buonasera e benvenuta Matilde Ferrari, Naika.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Allora, intanto ci racconti un po' chi siete e anche il progetto nelle scuole con i più piccoli.
1: Noi come società sportiva nasciamo nel 2012 proprio con i progetti AFA, quindi progetti senior, che poi ci parlerà Elisa, e poi abbiamo sempre creduto comunque nell'inclusione delle attività, quindi poi ci siamo allargati con le attività giovanili, dalla ginnastica alle arti marziali agli sport di squadra, ma includendo ogni tipo di ragazzo, perché comunque, come diciamo sempre noi, le abilità tutti ce le abbiamo diverse e ognuno di noi ha delle caratteristiche preziose da portare in campo, quindi abbiamo tutti da regalarci da insegnarci uno con l'altro abilità emotive, motorie, quindi comunque siamo tutti una squadra. Infatti Sport Ability per noi è proprio questo lo scopo. Infatti ringraziamo sempre Michele, Marco e Cristina per aver accolto anche le nostre folli idee che ogni tanto li buttiamo lì, e quest'anno le novità scolastiche e con i senior, è 2 anni che ci lavoriamo ed abbiamo quest'anno avuto un grosso successo. E,
0: per esempio anche, quelle scolastiche quali sono?
1: Quelle scolastiche abbiamo i tornei di pallavolo, calcio e basket, con tornei adattati, quindi comunque alla portata di chiunque, e in più abbiamo anche il percorso di ginnastica, che è stato anche questo qua molto accolto fin dall'anno scolastico dell'anno scorso, perché l'ufficio scolastico ha anche accolto benissimo il programma Special Olympics, integrandolo all'interno delle scuole. E, l'altra novità, proprio per integrare, far passare il messaggio dello Sport Ability,

0: ci sono i ragazzi, ci saranno 60 ragazzi di scienze motorie a gestire, a dare una mano in campo, quindi loro saranno i protagonisti gestori sul campo, sia per le scuole che per gli senior. E le scuole hanno avuto, nonostante sia l'inizio anno, quindi la scuola è iniziata da 3 settimane, hanno accolto tantissimo questa occasione, proprio perché comunque siamo inizio anno, i ragazzi si devono conoscere, uh-huh. E anche a livello di unione di classe è fondamentale che i ragazzi vivino anche lo sport, come abbiamo detto anche prima, certo. Grazie al golf, alla danza, ma ogni sport può conoscere ogni ragazzo, ogni caratteristica di classe, uh-huh. Quindi per le dinamiche scolastiche pensiamo che sia la cosa fondamentale.
1: Tra l'altro i più giovani, i ragazzi, ma anche quelli un po' più grandicelli, è corretto Elisa?
2: Buonasera, sì, è corretto. E noi, come diceva prima Matilde, nasciamo proprio da un progetto per l'attività fisica adattata, l'AFA. Naica, la prima attività che ha messo su campo è proprio rivolta a tutte le persone, diciamo grandi, dei senior. Noi abbiamo sempre avuto cura di queste persone, perché comunque l'attività motoria, l'abilità motoria devono continuare, devono andare avanti con qualsiasi, anche diciamo acciacchetto del tempo, ma non bisogna mai chiudersi in casa, tirarsi indietro, anzi sempre mettersi alla prova. Per questo che nascono i giochi senior, che appunto Michele, Marco e Cristina hanno accolto questa follissima idea perché ci rendiamo conto che portare le persone magari un po' più grandicelle a fare uno sport, a mettersi in gioco in un contesto non conosciuto, con sconosciuti e con persone che magari guardano la prestazione, può essere un po' emozionante e anche difficile da poter mettere in pratica. Però con 2 anni di lavoro siamo riusciti ad avere 150 partecipanti, come dice Michele, quindi noi siamo molto contenti. Grazie anche ai ragazzi dell'Università di Scienze Motorie che ci daranno una mano, quindi diciamo che c'è un'inclusione sabato proprio a 360 gradi.
1: Ma per esempio quale attività, perché se qualcuno adesso ci stesse ascoltando, no? Uno dice sì, ma chissà, sarà sicuramente qualcuno che ha 70 anni ma quando era giovane ha fatto il tennis oppure ha fatto, non lo so, ginnastica. Qualche esempio per far capire che possono veramente venire tutti, più o meno.
2: Sì, possono.
1: Insomma, quelli
2: tutti.
1: Non troppo competitivi.
2: Ma,
1: sennò poi.
2: Ma no, noi prendiamo.
1: No, prendiamo tutti, anche
2: prendiamo
1: quelli
2: tutti.
1: Super competitivi.
2: Sì, noi prendiamo tutti, però giustamente, come dicevi tu, non sono ex atleti, sono tutte persone,
1: ecco.
2: Che a un certo punto hanno deciso di mettersi in gioco e alcune anche dei nostri atleti non hanno mai frequentato una palestra. E quindi è
1: c'è sempre tempo, questo è il messaggio.
2: Esatto, c'è sempre tempo
1: per cominciare. Grazie Elisa. Vicino a te c'è Daniela Massazza, per raccontare poi, insomma, continuare un po' questa esperienza senior, questa novità di quest'anno.
3: Sì, questa è una novità, però in effetti noi abbiamo partecipato, io come tanti altri, agli anni precedenti all'esperienza di AFA. Uh-huh. AFA, appunto, attività fisica adattata, è terapeutica, cioè ci manda il dottore a farla, per cui ha proprio un effetto di cura, tra virgolette.
1: Per lei che cosa ha significato?
3: Per me è significato, lo dico a voce alta e tremo, non sono più caduta.
1: Brava! Bravissima!
3: Perché io ho la schiena molto fragile, sono caduta tante volte, da quando faccio questa ginnastica non sono più caduta perché è molto migliorato l'equilibrio.
1: Bene.
3: Ci fanno lavorare tantissimo sull'equilibrio, ci fanno lavorare.
1: E però ci sono dei grandi frutti.
3: Sì, sì, sì, ci fanno lavorare tanto sulla respirazione e quindi, e devo dire appunto che pur non essendo una vera fisioterapia, allo stesso tempo un po' lo è anche, perché io ho problemi alla schiena, un'altra persona ha problemi al ginocchio, uh-huh. Quell'altro piede, quell'altro alla spalla, le attività per l'appunto sono adattate, quindi riusciamo più o meno a svolgere tutto quello che possiamo fare.
1: E poi comunque è anche un momento di socialità. Senti Matilde, chi dobbiamo salutare che è qui con te?
0: Allora, abbiamo Gaia.
1: Gaia, ciao Gaia.
0: È la nostra più.
1: Un applauso.

0: parteciperà tra un mesetto e mezzo al trofeo Zita Peratti degli Special Olympics.
1: E quindi ginnastica ritmica, bravissima.
0: Poi per le arti marziali abbiamo Luca Zedda. E sempre tornando alla ginnastica ritmica abbiamo Giulia Pessarino e Celeste Arena.
1: Allora Luca che è lì centrale. E poi invece abbiamo
0: Giulia
1: qui
0: Pestarino e Celeste Arena, sempre per la parte di ginnastica ritmica.
1: Brave, bravissime.
2: Tiziana, io non faccio lo Zita Peratti, sia chiaro.
1: Perché però, no, scusa?
2: Cioè,
1: hai detto
2: saremo,
1: che provi tutto?
2: Ci saremo, anzi a proposito così.
1: Ragazzi, non
2: anche
1: mettiamo un po' a lavorare
2: l'amica Serenella
1: sabato.
2: Luigini, ricordiamo il trofeo Zita Peratti che è un altro evento Special Olympics straordinario e bellissimo che sarà a novembre, il
0: 22
2: di novembre al Palla Diamante, e ci saremo ovviamente con Stadio Sport tutti insieme. La cosa importante, hai centrato come sempre con grande sensibilità il tema, cioè io ho detto 150 a oggi, ma noi dopo la trasmissione di questa sera di senior ne vogliamo almeno 500.
1: Non mi fate fare brutta figura, ragazzi, che state guardando da casa.
2: Cari amici senior over 65, c'è da divertirsi. Intanto tutti insieme, voi, gli studenti, i ragazzi, Don Roberto Fischer, si balla, si fa un flash mob alle 2:30, che è una roba bellissima che Matilde ha preparato, e ci si diverte. Ma poi soprattutto si gioca, si prova a fare un tiro a golf, si prova a fare un tiro con Daniele a tennis, si prova a fare un canestro, si prova a tirare una freccia col tiro all'arco. Stiamo parlando quindi di attività assolutamente che possono fare tutti. E io credo che il messaggio più bello ce l'abbia dato Daniela, perché anche per voi iniziare un piccolo percorso di sport settimanale, una o due volte come fanno per esempio in casa Naika, può veramente cambiare la vita, quindi venite. Allora io mi metto il paletto 500 senior, dopo l'appello di Tiziano Berti ne voglio 500.
1: Però io voglio vederti con le ragazze, cosa li facciamo fare a Michele Corti?
3: È bello, una ruota,
1: dai, brava, bravissima. E poi ovviamente sarà l'immagine del video per l'anno prossimo, mi raccomando.
2: La ruota del pavone sarà
1: la ruota. grazie mille per averci raccontato
0: grazie
1: questi
0: voi,
1: vostri progetti, e allora appuntamento anche con loro sabato alla sciorba.

0: continuiamo a raccontare il fantastico mondo di Sportability, delle tante società, delle tante possibilità che ci sono oggi per i ragazzi per fare sport, per tutte le abilità. L'appuntamento ovviamente per chi ci seguirà, per chi ci segue in diretta, è sabato 10 ottobre alla Sciorba a Genova. Buonasera, benvenuta Valia Galdi, velista, buonasera.
1: Buonasera, grazie di questo invito, una situazione meravigliosa.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come è iniziato?
1: Ma da ragazzina facevo la prodiera su una barca d'altura e quindi non avevo pensato a questa attività come uno sport. Poi ho avuto un incidente importante e quando ho ripreso le mie attività, la mia vita, in realtà non sono riuscita a fare vela subito, non riuscivo a capire come potermi destreggiare su una barca con la scarsa mobilità che avevo in quel periodo in particolare. E, per i pezzi della vita, a un certo punto, dopo una ventina d'anni, arrivo a Chiavari e, occupandomi di un piano regolatore, al tavolo dello sport sento Umberto che dice: ah, ma noi qua vorremmo fare vela adattata, uno sport per tutti, vela paralimpica. Sono partite le antenne e quindi ho preso nota e ho cominciato

0: a tampinarlo, e lui nel frattempo ha costruito questa situazione a partire dall'engagement di Eleonora Ferroni, che è un'atleta di punta e con una disabilità molto importante, e dopo un primo avvio con Eleonora poi mi sono aggiunta al gruppo e abbiamo cominciato, nel giro di pochissimo ci ha portati al nazionale nel 2018, che era quell'anno a Sestri Ponente, ed è stata un'esperienza, mi commuovo, pazzesca, perché la cosa che mi ha colpito di più è appunto la nostra, è una barca inclusiva, è una classe open, quindi partecipano alle regate persone con e senza disabilità e persone con le caratteristiche le più varie, le più diverse, quindi ci siamo trovati dentro a un panorama di miscellanea umana pazzesca, e tutte persone col sorriso, cioè niente che potesse essere riconducibile all'idea di una condizione di sacrificio della disabilità, ma invece c'era proprio tutta la potenza del gioco, dello stare insieme, dello stare all'aperto, dello sfidarsi, del capire come fare, oltre al fatto che noi siamo in quell'ambiente lì, cioè completamente all'esterno, in balia del vento, del mare, di tutto quello che comporta, ed è stata quindi un'esperienza fortissima da cui non mi sono più staccata, perché c'è proprio un gusto particolare nel fare questa roba, e che è fatta di tantissime componenti diverse, e che ogni volta, proprio perché è uno sport situazionale, perché noi cambiamo crescendoci dentro, non è mai la stessa cosa. Io sono una che si annoia, facendo questa roba qua io non mi sono annoiata mai, anzi continuo a trovare un qualcosa di particolare. Nel tempo ho avuto l'opportunità, perché appunto insieme a Eleonora eravamo, grazie appunto all'intuizione di Umberto, noi siamo state prima un doppio, perché questa barca ci permette di andare in singolo e in doppio, abbiamo iniziato in doppio, ma siamo state forse il primo doppio di due donne con disabilità in Italia o giù di lì, eravamo veramente pochissime, e ancora di più nessuna andava in singolo. Dopo che abbiamo imparato in doppio abbiamo iniziato ad andare in singolo, quindi in realtà le donne in Italia hanno cominciato a svilupparsi, è cominciata a sviluppare una squadra dopo che abbiamo iniziato noi, e questo mi ha portato, è passata una slide prima, nel 2023 a rappresentare l'Italia, perché c'era lo slot per una donna, e mi chiamano dicendo: cosa dici? Allora
1: vuoi andare?
0: Facciamo che ti alleniamo. Come no?
1: Che intuizione è stata?
0: Una roba meravigliosa, e l'allenamento è stato molto serio, perché noi, dato che appunto ti guglio gonfo dei nesci, per prendere il vento ti alzi alle 5 e mezza, alle 6 vai a veleggiare, alle 9 vai in studio, e questo è successo per un bel po' di mesi.
1: Cioè, tu sei architetto.
0: Sì, okay. E dopodiché a questo si è sommato l'allenamento con la squadra nazionale di alto livello, dove c'erano persone che dicevano: ma veramente tu hai una figlia della mia età? Per cui questa cosa, proprio per dire che senior sì, è uno sport che permette di esserci con le proprie abilità, con la propria curiosità, la voglia di imparare davvero in qualunque condizione, a qualunque età. Ed è stata una grandissima sorpresa fare per la prima volta una regata internazionale, arrivata quarta a un mondiale, solo
1: brava,
0: perché ero più bella,
1: perché ma mia... perché eri più bella, se no altro che
0: veramente.
1: Grazie Vali, anche per il tuo entusiasmo, come tutti devo dire questa sera, tutto merito diciamo di Umberto Verna. Ci racconti un po' qualcosa sul campionato regionale ligure di vela paralimpica?
2: Sì, intanto il merito è del mare, perché io sono del Lago Maggiore, sono qui da 47 anni e ho scoperto che in Liguria il mare è una cosa un po' lontana dai liguri, infatti i piatti vostri sono tutti della terra, poi ci sono alcuni marinai, quindi il merito è del mare. Il mare dà quelle sensazioni che ha vissuto lei e che invito tutti a provare, perché è un'altra cosa. Il campionato regionale è un'idea che è venuta qualche anno fa, proprio di fronte al fatto che comunque non è facile in tutti gli sport, lo sappiamo, trovare persone che hanno la possibilità di applicarsi e di incontrarsi, nella vela ancora di più, perché quando fai la vela e ti alleni magari con due sole barche, poi vai come all'Europeo dove le ho portate quest'anno, che ci sono 75 barche, beh insomma le cose sono un po' diverse. E allora abbiamo unito due cose: il fatto di fare rete, di fare network tra le sedi soprattutto della Lega Navale, che da oltre 25 anni in Liguria opera con queste barche, in modo tale da potersi incontrare con più barche per potersi allenare un po' meglio.

0: Faccio presente a chi ci ascolta che le difficoltà non sono solo nel fare sport, ma anche nello spostarsi, perché le persone che hanno delle problematiche, soprattutto persone con disabilità gravi che hanno bisogno di un accompagnatore continuamente, o c'è la mamma o il papà, oppure bisogna costruire tutto un percorso. Questo aiuta molto anche noi a vivere e convivere con le difficoltà degli altri, a capire che le nostre sono proprio tutt'altra cosa. Però il bello è anche che si fa squadra a terra, si fa squadra nei progetti, gettare i viaggi, e questo, e il campionato regionale voleva mettere un po' alla prova questo, di fare network tra i posti in Liguria dove ci sono queste barche, e soprattutto arrivare, l'altro scopo è arrivare agli amministratori comunali, questo lo voglio dire, perché vogliamo portare in barca gli amministratori comunali. L'assessora al welfare di Genova quest'anno l'abbiamo portata in barca qui a Genova, ed è stato il successo di questo progetto. Però
1: ma Michele l'avete
0: allargarlo.
1: Già portato?
0: Michele non ancora, non si fa trovare quando
1: dopo che ha fatto la ruota, no, non sabato.
2: Temo
1: però
2: che sia un problema di stazza, ma ci proviamo.
1: No, ci proviamo anche quello, vero Umberto?
0: Certo.
1: Per questo.
0: No, anche perché porteremo probabilmente
1: sabato,
0: oltre alla barca, anche tutta una serie di attrezzature che abbiamo ideato proprio per rendere la barca adattabile.
1: Certo.
0: Perché c'è anche un lavoro di ricerca e sviluppo,
1: certo,
0: in cui vabbè io insomma, per le mie qualità anche di progettista di robe sulle barche sto cercando di adattare, e porterò qualche esempio proprio per far vedere alle famiglie come con qualsiasi disabilità
1: come si possa
0: andare
1: fare
0: su questa barca.
1: Grazie Umberto. Vado a salutare anche a Delfina Salvatori, presidente Special Team Genova, e Massimo Brando, Special Team Genova. Buonasera, benvenuti.
3: Buonasera.
1: Delfina, che cos'è Special Team?
3: Allora, Special Team Genova ANFAS Liguria è un'associazione sportiva che è nata nel 1985, quindi ha più di 40 anni di storia, e il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle persone con disabilità intellettiva e relazionale di praticare dello sport, ma soprattutto di praticarlo anche come momento di crescita, di autonomia, di socializzazione, di inclusione. Infatti ringrazio molto gli organizzatori anche della giornata dello Sportability, della giornata che appunto bellissima che hanno organizzato, e soprattutto appunto all'insegna dell'inclusione, alle quali noi siamo molto fieri e contenti di partecipare.
1: Quali sono le attività a cui partecipano i vostri ragazzi?
3: Le attività principali sono appunto l'atletica, il nuoto, lo sci di fondo, lo sci discesa, il alpino, e la ginnastica. E partecipiamo alle attività del territorio, partecipiamo alle competizioni di Special Olympics e anche a livello nazionale. E niente, la nostra maggiore soddisfazione è vedere appunto quando una persona con disabilità, attraverso lo sport, attraverso quello che fa, acquisisce delle autonomie, arriva a dei risultati che magari non pensava di poter ottenere, e vedi la soddisfazione appunto dei ragazzi.
1: Anche nella vita proprio quotidiana, no? Lo sport,
3: esatto,
1: riesca, questa attività riesca a modificare anche, a renderli più autonomi. Ognuno ovviamente con le proprie diversità, con le proprie possibilità, però come questo sport possa veramente avere un cambiamento proprio nella vita quotidiana,
3: esatto,
1: dei ragazzi. Grazie a Delfina. Massimo, quali applauso? Sì. Lo facevo alla fine. Ma Massimo, quali risultati avete ottenuto anche a livello nazionale? Perché è vero, no? Anche prima con Michele si diceva, l'obiettivo non è, diciamo, il risultato per qualcuno di più, per qualcuno di meno, è lo stare insieme. Ma avete ottenuto anche dei bei risultati, insomma,
4: esatto,
1: quindi è bene dirselo ogni tanto.
4: Sì, esatto. Io sono un tecnico nazionale di atletica leggera, quindi comunque formo un po' quella nazionale che partecipa ai giochi mondiali, e in effetti abbiamo avuto dei buoni risultati sia in atletica che nello sci da fondo, soprattutto ne veniamo da un'ultima esperienza di un paio di anni fa, Torino, Sestriere, eravamo anche venuti qua in trasmissione con i nostri atleti medagliati, abbiamo vinto una medaglia d'oro ai giochi mondiali, e che è tanta roba per noi, comunque una bella soddisfazione. Voi comunque sapete che lo sport in Special Olympics è diviso per categorie, quindi i ragazzi partecipano a categorie omogenee rispetto ai risultati, per cui la cosa bella di Special è il fatto che

0: e ognuno può vincere una medaglia, uh-huh, e non c'è un risultato assoluto che viene premiato, vengono premiati i risultati di varie categorie, uh-huh, in base ai tempi, alle prestazioni. Okay. Si dividono i ragazzi in categorie, appunto, con delle gare, uh-huh, di selezione, e dopodiché tutti partecipano con atleti della propria capacità, quindi comunque si riesce a fare delle gare abbastanza omogenee. Abbiamo tantissimi atleti, io personalmente credo di aver seguito, 35 anni che faccio parte di questa società, 400 atleti grosso modo, oh, seguito in questi anni in atletica leggera, che poi, wow, ha portato anche a fare riscono un passato di uscita a fondo, a formare una squadra di uscita a fondo, oh, e stiamo lavorando molto su quello. Ultimamente una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire da Michele Corti prima, il fatto che si esce un po' dal proprio guscio facendo sport, in questo caso è così, ma si costruiscono reti sul territorio importanti. Io non finirò mai di ringraziare sia gli scout, per esempio, del Genova 50 di Bolzaneto per l'aiuto che ci danno, ma anche il club alpino, uh-huh, della sezione di Bolzaneto, perché con loro io da tanti anni ho iniziato un progetto con loro sulla disabilità ed è 30 anni che portiamo i ragazzi in montagna. Quest'anno finalmente questa sorta di progetti è venuta un po' di più alla luce, quindi anche il Ministero per le disabilità in qualche modo aiuta l'attività in montagna, che l'ha chiamata montagna terapia, il CAI invece la chiama accompagnamento solidale, però di fatto abbiamo due canali preferenziali per poter portare i ragazzi in montagna, e noi ne veniamo da un weekend fino a domenica e a Entracque, in cui abbiamo fatto un po' di arrampicata, un po' di gite in rifugio, ma mediamente facciamo...
1: È stato l'antesignano,
0: sì, è stato 30 anni.
1: Bravo, bravissimo!
0: Io ho una grande passione per la montagna, quindi ho iniziato. E attualmente finalmente è venuto alla luce questo progetto e stiamo lavorando molto in montagna, quindi è una cosa molto bella e i ragazzi credo che apprezzino molto questa cosa.
1: Un'ulteriore opportunità e possibilità che potrete scoprire sabato al Sportability, la sesta edizione alla Sciorba. Grazie mille a Valia, a Umberto, a Delfina e a Massimo. A tra poco.

0: è già finita, cioè siamo già arrivati all'ultimo blocco, perché insomma questa sera veramente tantissimo entusiasmo che è arrivato e credo che sia arrivato anche a voi a casa in vista, per chi ci segue in diretta, di sabato 10 ottobre e la sesta edizione di Sportability alla Sciorba a Genova. Buonasera e benvenuto a Fabio Cazzanti, azzurro paralimpico. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Multisportivo, tanta passione. Quali sono tutti gli sport che pratichi?
1: Vabbè, diciamo che io fin da bambino sono stato abituato a fare un po' di tutto, perché ho avuto dei genitori un po' matti che mi hanno fatto imparare a sciare a 3 anni a Santo Stefano d'Aveto, quando c'era ancora una bella stagione invernale. E poi ho sempre praticato calcio, scuola calcio con le persone normodotate, perché ho problemi alla vista, ho una malattia genetica al nervo ottico dalla nascita, però ho sempre cercato di viverla in maniera tranquilla e cercare di abituarmi a stare anche sempre con le altre persone, e lo sport mi ha aiutato a accettare anche la mia condizione, soprattutto da ragazzino, quando è un momento un po' particolare.
0: Quindi allora sci, calcio, poi?
1: Allora io...
0: Lì c'è un allenatore di un altro sport, non l'hai ancora citato, ma... Allora sci, calcio, poi come sei andato avanti?
1: Allora io ho iniziato col calcio, a livello paralimpico, ho iniziato dopo l'università che ho fatto a Bologna, ho iniziato nel 2015 con il calcio a 5 per ipovedenti, che è una disciplina dedicata alle persone con disabilità visiva grave, e subito sono entrato a far parte della nazionale, e con la nazionale di calcio ho fatto 10 anni di attività, facendo campionati internazionali, campionati europei, campionati mondiali, campionati italiani, e il calcio l'ho praticato praticamente fino a pochi anni fa.
0: Ecco, poi?
1: E poi ho deciso di fare anche altro, perché fin da bambino...
0: Perché fermo non ci si può stare mai, ora veramente scherzo. E su che cosa ti sei buttato?
1: Mi sono buttato sullo sci alpino paralimpico.
0: Ok, vediamo anche le immagini.
1: Sì, perché io...

0: Sapevo sciare, però non avevo mai fatto gare di sci. Solo da bambino avevo mia mamma che in qualche gara di sci da bambino, mi ricordo a Bardonecchia, mi faceva, mi urlava praticamente dove dovevo andare, a bordo pista, e quindi era un antesignano dello sci alpino paralimpico. E ho iniziato praticamente 2 anni fa a Prato Nevoso, e poi ho visto che piano piano riuscivo a migliorare, ho iniziato a fare gare internazionali, e l'anno scorso sono entrato in nazionale, e l'anno scorso è stato l'anno in cui ho vinto il titolo di campione italiano.
1: Bravo! Complimenti, congratulazioni!
0: Per Milano Cortina non eravamo ancora pronti, vediamo se riusciamo per le prossime, che saranno in Francia.
1: Per le prossime?
0: Qui vicino, sì.
1: Sì, tanto è vicino. Però nonostante questo non era abbastanza. E allora cosa abbiamo aggiunto?
0: Grazie anche allo Sportability ho iniziato a praticare arrampicata sportiva.
1: Eccola.
0: Era un'attività che non avevo mai
1: preso
0: fatto.
1: In considerazione. Sì. Ecco la bellezza di Sportability anche.
0: Sì, sì, perché non mi sentivo portato. Invece ho fatto una prova allo Sportability di 2 anni fa, il 2024. E ho iniziato, ho detto, però bello, interessante. E da lì poi ho trovato Roberto, che è il mio allenatore di arrampicata.
1: Che è qui seduto in prima fila.
0: Che, dove ci alleniamo alla palestra Sea Sport di Piazza delle Erbe.
1: E stai già pensando al prossimo sport o ti fermi qui? No, bisogna vedere sabato che cosa prova e che non hai ancora provato.
0: Sabato siamo,
1: ovviamente.
0: Siamo in pista. E
2: sabato 2 idee ce l'ho per te, ma poi ne parliamo.
1: Sì, poi ne parliamo il prossimo anno.
0: Poi,
1: senti Fabio, sei ambassador di Sportability. Qual è il messaggio che vuoi dare questa sera? Da una parte credo sia ai genitori, ma dall'altra anche ai ragazzi.
0: Allora, lo Sportability, io tranne l'anno scorso penso di essere sempre, aver sempre partecipato, è una festa, cioè è una festa enorme, piena di gente, dove cioè, ti senti proprio a tuo agio, puoi parlare con tutte le persone, scambi di sport, scambi di vita, e questa è la parte interessante perché si creano dei gruppi e da lì puoi iniziare anche a sperimentare, nel senso che anche io ad esempio con l'arrampicata ho fatto una prova e poi adesso noi veniamo, settimana scorsa siamo stati ai campionati italiani che sono andati bene, quindi è uno stimolo che ti dà la carica, cioè da lì puoi iniziare un percorso di vita, di cambiamento, certo. di inclusione.
1: E quindi l'invito è a partecipare, a uscire di casa.
0: Assolutamente,
1: e a
0: uscire di casa. Appuntamento alla sciorba alle 10 per la sfilata. E poi liberi,
1: insomma,
0: tutti.
1: Liberi tutti con questa giornata insieme. Grazie, grazie Fabio. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Daniel Masio, FIP Liguria. Sei delegato per il tennis in carrozzina, come va il movimento in Liguria?
3: Buonasera a tutti, e innanzitutto porto i saluti del presidente Andrea Fossati del comitato regionale. E il movimento è in fase sempre di promozione e di ampliamento. E abbiamo diversi progetti che stiamo portando avanti sia come federazione e anche in collaborazione col CIP, col Comitato Paralimpico, per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi al nostro sport, che sia tennis, che sia paddle, che sia pickleball.
1: E che sia?
3: Pickleball.
1: E che cos'è?
4: La terza frontiera della federazione, ragazzi.
1: Scusa, io
4: popola in America e direi che anche qui da noi.
1: Pazienza, io sono una persona proprio così, nel senso, quindi
3: non è sempre uno sport di racchetta.
1: Non faccio finta come qualche mio collega fa di sapere tutto. Io se non lo so, lo dico.
4: Sabato vieni allo Sportability Day e Daniele ti fa fare
1: pickleball. Puoi lasciare con questa suspense.
3: Esatto.
1: Va bene.
3: E stiamo lavorando tanto di promozione nelle scuole tramite il progetto Raclette in classe, che è un progetto a livello nazionale che ci sta dando grandi risultati e finalmente riusciamo, si torna al discorso di prima, a far fare educazione fisica e quindi a far provare degli sport ai ragazzi nelle scuole e con disabilità sia fisica che intellettiva.

0: relazionale. E quindi queste sono, diciamo, le cose principali che facciamo.
1: E quindi i vostri progetti, diciamo, per sabato quali saranno? Cosa li facciamo fare a Michele Corti? Dopo che ha fatto la ruota,
2: arrampicare.
3: Su questa vado facile.
1: Poi si arrampica con loro, dopodiché.
3: Due racchettate a pickleball le posso dare.
0: Le può dare.
3: Posso
0: Michele fare. Le può
1: dare.
3: Giocheremo io e te a pickleball.
1: No, guarda io.
3: Tanto vediamo le immagini. Genova, capitale europea dello sport nel 2024. Tra i tanti bellissimi eventi che la nostra città ha ospitato c'è stato anche questo,
0: il torneo, il torneo di tennis in carrozzina a Valletta Cambiaso, e lo scorso anno l'abbiamo fatto a Loano. E con me ci sarà sabato, ci sarà il tecnico nazionale Alberto Zizzini, che ormai siamo una coppia affiatata per questi eventi, e quindi vi aspettiamo numerosi per farvi provare tre sport di racchetta.
1: Grazie, grazie mille Daniel.
3: Tra l'altro, Federazione Italiana Tennis e Padel, che in questa rincorsa straordinaria al primo sport nazionale che è il calcio, devo dire che per numeri ma anche per risultati si sta avvicinando molto, nello studio che abbiamo fatto anche quest'anno con l'annuario Ligure dello Sport, insomma, abbiamo visto come per tesserati ormai il tennis sia davvero un'incollatura dal calcio per praticanti, merito ovviamente dell'esplosione del padel che è un fenomeno, merito di anche questo terzo arrivo, il pickleball, di cui ti documenteremo, che è una
1: quanti tennis di voi lo conoscono? Alzi la mano. Chi è che lo conosce? No, scusa. Una, due, tre, quattro. No, perché sennò mi fate fare una. Meno male, grazie per la solidarietà. Allora, tutti alla sciorba per imparare che cos'è.
3: Tutti alla sciorba con Daniele. È ovviamente un campo da tennis più piccolino, con racchette più dimensionate, una pallina di plastica, si gioca molto più.
1: Ma vedi che me lo stai raccontando.
3: È ideale per l'avviamento, devo dire, soprattutto
1: allora
3: a livello giovanile.
1: Allora
3: sta piacendo.
0: Propedeutico.
1: Ah, propedeutico. Bene.
3: Sì.
1: Allora, Michele, che cosa ci siamo dimenticati di dire in questa carrellata, insomma, velocissima, perché quando c'è la passione, quando c'è l'entusiasmo, quando ci sono le storie proprio delle persone che vedi che sono cambiate, che hanno avuto un miglioramento, che stanno meglio grazie allo sport.
3: Allora, intanto permettimi di ringraziare tutti gli amici che sono qui questa sera, perché poi io, Marco, Cristiano, noi corriamo, siamo come i criceti sulla ruota, cioè noi domani mattina ripartiamo, abbiamo la conferenza stampa, quindi stasera ti abbiamo anticipato e spoilerato tutto, poi domani sarà la conferenza stampa di presentazione vera. Facciamo fatica a volte a fermarci a capire anche veramente cosa abbiamo sin qui costruito. Costruito insieme, perché noi possiamo aver avuto l'idea, ma poi senza questa squadra non si va da nessuna parte. Ed è emozionante ascoltare Fabio che dice: io sai che non me lo ricordavo che l'arrampicata l'ha provata lo Sportability Day. È emozionante sentire le storie, insomma, come quelle di Cinzia, di Vaglia. Ecco, veramente sono contento stasera di essermi preso questi 90 minuti che sportivamente dicono qualcosa, no? 90 minuti. Questi 90 minuti per capire quante cose belle abbiamo fatto, ma quante ne possiamo fare ancora di più insieme, perché lo Sportability del primo anno aveva una quindicina di discipline sportive, quello di quest'anno il maestro Callaida dietro le quinte mi ricorda che sono 46, le associazioni sono diventate 88, quindi questa crescita è fondamentale, perché le famiglie che ci vedono da casa devono assolutamente aver recepito questo messaggio. Aspetta un po', ma perché noi sabato non andiamo alla sciorba? C'è il parcheggio? Sì. È facile da accedere? Sì. È gratis? Sì. Ci sono barriere?
1: Ragazzi, è importante
3: no.
1: Anche quello.
3: Si arriva sul campo, si arriva sulla pista, si arriva in piscina, con, devo dire, anche una ospitalità da parte degli amici di MySport, Sciorba, Mamo Fondelli e tutta la sua squadra straordinaria. Non sono solo un campo, una piscina, sono a loro volta una squadra di persone che con il cuore aprono questo straordinario impianto polisportivo alla città, alla regione, al nord Italia, perché poi, come mi ricorda sempre Marco, abbiamo tantissime famiglie che arrivano da Piemonte, Lombardia, Toscana, perché ci dicono un evento così dalle loro parti non c'è, e anche questo ci rende un pochino
1: da una parte positivo, dall'altra negativo ovviamente per loro.
3: Poi c'è chi dice perché non venite a

0: farò qui da noi, e ragazzi abbiamo una vita sola e la stiamo già dedicando abbastanza, però sì, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere. Alle 10 sfiliamo tutti insieme, è un momento magico, l'hanno detto in diversi, perché è un po' come alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi, la sfilata, le bandiere, l'inno nazionale, è bello, emozionante e soprattutto pensa a chi, cioè è come se sei tifoso di calcio e ti dicessero: vieni sabato, che poi scambi due parole con
1: Oh, ma sto
0: Messi, Jan
1: calcio ce l'hai
0: Torp,
1: qua?
0: no, no,
1: Guarda un po' qua, se
0: figurati,
1: no, mi
0: ho detto
1: figura.
0: Jan Torp, che è un
1: No,
0: noto
1: no.
0: campione di
1: Come?
0: Jan
1: Nuoto.
0: Torp. Spettacolo,
1: Ho avuto l'aiuto da casa. No, ma lo sapevo
0: provavo a
1: comunque. Lo sapevo,
0: sgambettarti.
1: lo sapevo.
0: E tu sabato, voi ragazzi, sabato potrete chiacchierare con Oney Tapia, Francesco
1: Bocciardo.
0: Bocciardo, Cristiano Berlanda, Fabio Cazzanti. Cioè, credo che sia
1: Vedi?
0: illuminante, perché loro vi spiegheranno come la vostra disabilità non può e non deve essere una barriera. Poi dopo tutti noi dobbiamo lavorare a eliminare le vere barriere fisiche, quelle culturali che ancora
1: Certo.
0: resistono. Michelangelo ricordava 30 anni fa, addirittura non dovevi farti vedere, oggi abbiamo fatto tanta strada, ma ce l'abbiamo ancora. Però voi dovete venire. A tutti regaleremo una bellissima borraccia, perché insomma il meteo sarà bellissimo, smettetela di che il meteo sarà bellissimo, ci sarà caldo, quindi dovrete bere, vi regaleremo una bellissima borraccia, ci sarà da mangiare, focaccia, dolci,
1: Non
0: insomma.
1: c'è un motivo per
0: No,
1: non
0: io
1: andare alla ciomba
0: francamente non
1: sabato.
0: lo vedo. Alle 2:30 con Don Roberto Fischer ci siamo inventati il flash mob. Balleremo tutti insieme, senior, giovani, studenti, ragazzi di tutte le abilità. Poi ci tuffiamo in piscina per la staffettona di nuoto. E poi addirittura chi avrà la resistenza per rimanere con noi fino a sera, tutti gratuitamente ospiti in piscina degli amici della Prodeco per vivere la prima partita di campionato della Serie A1 tra Prodeco e Chiavari di nuoto, quindi anche un'occasione per vedere una bellissima partita con i campioni d'Italia, visto che sono i nostri amici della Prolecco che giocano proprio alla Sciorba. Che dirvi?
1: E poi vediamo se Michele Corti avrà ancora fiato, mi dice la regia
0: No,
1: dopo,
0: no, no.
1: no.
0: Io quello
1: Ce
0: sono
1: l'hai?
0: campione condominiale, non è
1: Guarda
0: un
1: che io ti
0: problema.
1: aspetto, io voglio vedere dove sono le
0: No.
1: ragazze, la ruota?
0: Sì, è capito, però questa
1: La
0: potevate
1: ruota?
0: anche evitare,
1: Eccola lì.
0: ragazze.
1: No, la ruota, mi raccomando, mandatemi la fotografia. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi. Non so
1: Michele.
0: se si è capito, sabato 10 ottobre alle ore 10, chi non viene alla sciolpa è colpevole.
1: Grazie, grazie mille a Michele Corti. Tutti per le vostre straordinarie storie, a voi che siete qui questa sera, a quelli che sono venuti negli altri anni e a quelli che sono a casa, date una possibilità, ai vostri figli o datevi una possibilità. Provate a mettervi in gioco, potete anche andare lì, curiosare, guardare un po' e poi vedere. Sono convinta, insomma, che verrete sicuramente travolti dall'entusiasmo, dalla passione e dalla forza, di questi ragazzi, di questi allenatori, di chi crede veramente che le barriere possano essere abbattute, non solo quelle fisiche, ma anche quelle culturali. È vero, c'è molto da fare ancora, ma da qualche parte bisogna partire. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui come in studio a Gianluca Messina. Grazie a voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto. Buonanotte e alla prossima puntata di People. Grazie.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere in Maneskin musica rock.
1: Ah.
2: La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 666 piante.
1: Questa, 666?
2: Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
2: No, la parte sopra.
1: Tutto sotto,
2: la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante. E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante.
1: Grazie.

0: Gradiscono.
1: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo e quindi anche recentemente ho letto da qualche no, ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari così le piante comunicano con

0: e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati, molto inquadrati di solito, quindi
0: ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Che lo dimostra, anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua, un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri, sì, diciamo 200, 2 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto,
1: lei
0: però,
1: l'ha fatto un pochino,
0: diciamo, con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza, Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto, veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: mamma
0: da solo.
1: Mamma mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che vediamo
0: la magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: no, questa qua è stata
1: Antonino.
0: È stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su
0: invece porta
1: che
0: su.
1: Poi quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo e comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto diciamo di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la accortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente diciamo non è buono.
1: È di scarto. Quindi
0: come
1: lei ha già tolto le cose
0: sì,
1: che...
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive. Perché come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è una accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca, oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che
0: però
1: serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica.
1: Bello.

0: belle, poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per le trappole che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica, lei stia pure qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante perché
1: è un, diciamo, un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è, diciamo, un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono, diciamo, partecipe di questo gruppo.
1: Allora Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo
0: no,
1: delle olive?
0: No, in primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Ah, sì, ecco, che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e quindi nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano un tempo, donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito allora i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì,
0: adesso invece
1: tutto anticipato,
0: e io la mia tecnica è quando apre il frantoio vado,
1: okay, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino,
0: vado?
1: Sì, allora si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come si dice. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale?
2: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono?
2: Sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto... Io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca, è il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Meno per... possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay, nell'ambito di
0: quando il frantoio poi mi dà...

0: possibilità di frangere, però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore, infatti, al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavorano,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì, quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere.
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché non è che può far cadere
0: solo
1: quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invagliatura, questa che si chiama invagliatura, mezza viola. E quindi, però, ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità, sì. Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%, okay. Io voglio in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay.
0: 12,5 kg. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
1: Minore.
0: E quindi questa siccità alla fine...
1: Ha tenuto lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie, Antonino.
0: Prego.

0: questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria. C'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione. Siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi, e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto, e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Sam.

0: ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedia da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
1: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da Famigliolo Melini e Anete a Pescò Ucuolu a Tunisi. E lì segue in Celuisa de, no, a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì in stati di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescava a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che lui stava a Ciuscia e Luisa di Taborca, che gli altri piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non sto faccio a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li ha disabitato. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carloforte. Questo chiama Carloforte proprio in onore del re Carlo Emanuele. Niotri e mantenuto nonostante Nagio ospitava a Sardegna, che anche lei di tradizioni forti, antiche, hanno ospitato. Per ogni altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che emo per, il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino a lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
0: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
2: Piani a Proloco ha fatto due tre blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindico, quell'attuale, Salis, ma anche Bucce, quelli che ha prima, noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
0: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianche color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
3: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano.